0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenza

0: consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seie Comment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Ravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla progettazione, realizzando

0: costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere, su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Hai capito?
1: Sei... Una volta che tu ti esponi e poi c'è una cosa, cioè tu prendi un giocatore e già non è quello che vuoi, perché Icardi non lo voleva, se no l'avrebbe preso. E in più sai che è una vacanza, lo spogliatoio rompe a tutti quanti, c'ha un sacco di problemi, ha sempre un sacco di problemi dentro lo spogliatoio. Ma tutti
2: basta chiudere a capo le mogli,
0: sta buono, tu senti sei subito scatenato. vabbè, io che vi direi, invece ci avrei fatto un pensierino ai Icardi, forse che c'è Tommaso,
1: ma perché non sei allenatore,
0: vabbè certo non sono allenatore, ma forse perché Pinamonti è arrivato prima, perché se la trattativa di Icardi si sbloccava prima non arriva Pinamonti, ragazzi. E poi si è esposto Gattuso con Pinamonti, giustamente è stato coerente con la sua decisione.
3: No, ma ha fatto ricordo ancora detto, anche lo ha detto, però Icardi sposta,
0: pure per averlo spostato un po'. Vabbè, comunque. Va bene, Tommaso, come finisce stasera l'Italia? Ci salutiamo.
4: Come finisce? Dai, possiamo essere un po' positivi dopo i drammi. Facciamo un bel 6-0, bene?
0: Dai, vabbè, ma va. Buona domenica.
3: Ciao.
0: Ciao Daniele, ci sentiamo presto. Ciao, un abbraccio, Daniele Garba, sì, Massimo
2: da
0: Mani.
2: Padova, lunedì.
0: Sì, va bene, un abbraccio. Break per noi.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Massimo.

0: Siamo tornati sempre con voi, caro Stefano.
1: Eccoci qui, ciao Marco, buon pomeriggio.
0: C'è un ascoltatore ascoltatrice, Mira da Fasano.
1: Mira.
0: Spallettone di stupera con effetti speciali. Hai capito? Perché mi sono permesso di venire da un 10% alla Juventus, quindi...
1: Perché no?
0: Vi stupirà. C'è del 10%, vabbè, se volete
2: iniziare a chiamarmi mago
1: grande, sì. Spallettone,
0: ma facciamo, che ne so, 5%, 5 Napoli, cioè io non...
1: Napoli
0: proprio tu...
1: È ritardo, quando ci sono queste false partenze possono
0: dici non li riprendi più?
1: No, c'è un traficone là davanti.
0: Davvero? Ma sei così pessimista?
1: No, cioè... per lo scudetto, per la Champions...
0: Vabbè, quanto posso sì, però
1: quando fai le monte, poi le paghi... Le paghi alla fine, Marco, ma scusami, tu sei un professore delle maratone.
0: Non ho capito, deve avere un passo... che ci sono delle monte che poi dopo...
1: No, fai la rimonta e poi dopo a 2 chilometri stramazzi, 2 chilometri al traguardo non ce l'hai, arrivi decimo.
0: Vabbè.
1: Quindi sei secondo e poi boom, c'è la crisi, no? Non succede spesso?
0: Può essere, sì.
1: Quindi la rimonta deve avere un passo regolare nel mucchio e poi piazzi la cuta.
0: Certo, è vero, perché
1: Napoli è decimo, nono.
0: In questo momento no. 7 punti. Però la Juve c'è una 10, 3 in meno delle due. E io ho dato il 10%, non mi sembra che... Adesso voglio sentire il direttore Paola, che è collegamento con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
3: Ciao, ben trovato.
0: Federico Bertone collegato alla redazione di
1: Netflix. Ciao Federico.
0: Saluto, ciao Federico.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Stiamo dando i numeri, preparati, qui percentuali, numeri, ormai quando ci sono le partite spariamo un po' di numeri così. C'è anche Arturo di Napoli collegato con noi. Ciao Arturo, ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao
0: Arturo.
3: Stefano, buongiorno, ben trovato.
0: Paolo, senti, prima ho detto, no, mi fate, cioè, facciamo un po' la percentuale scudetto.
3: Sì.
0: Sono 5 giornate, divertiamoci un pochino, un percentuale scudetto. Io mi sono permesso di fare una percentuale, ho detto 60 Inter, 30 Roma, 10% Juve.
3: Sì, ma per me va bene, l'appoggio, questa percentuale va bene. Ci fosse Simone Braglia rifarebbe...
0: non c'è oggi, non c'è qui, ho approfittato.
3: Il 5%, il 5% no, all'Inter,
0: sì. Darebbe
3: 55 e metterebbe 5% poco.
0: Perché, ma tu lo consideri veramente per la lotta al titolo? Dovete essere sinceri, sincerità.
3: Sinceramente no, non me la sento. Non lo so, è una squadra che può essere una mina vagante in senso positivo. Quindi non lo so, perché è anche una rosa lunga, ha sistemato le cose in difesa. Poi per carità, la sconfitta con il Frosinone ha... in qualche modo aperto degli squarci di debolezza di questa squadra, che se aggredita nella maniera giusta, cioè in profondità e in larghezza, a volte non resiste, non ce la fa, perché è sempre molto protina avanti. Come secondi tempi, per esempio col Napoli, il Co, sono quelli che Fabregas ha detto sono gli errori che non volevo più fare la scorsa stagione, invece forse non li ha fatti. Forse migliorerà quella fase in cui...
0: Aspetta Paolo, ti abbiamo perso.
1: Sì.
0: C'è qualche problema con Paolo nel collegamento. Ma allora approfitto di Federico. Federico, tu che dici? Queste percentuali ti convincono oppure... Perché prima c'è chi ha tolto tutte le percentuali alla Juventus e ha detto che non è una questione solo tra Inter e Roma.
4: Sì, guarda, io sono più su questa linea. Se io do un 10 alla Juve, allora dovrei dare un 10% anche al Milan, perché io sinceramente le metto più o meno sullo stesso piano Milan e Juventus. Sono problemi diversi, però ce li hanno. Non credo che entrambe siano pronte per vincere lo scudetto. Vogliamo dargli un 10% alla Juve, diamo un 10 anche al Milan. A questo punto magari abbassiamo l'Inter a 50 e lasciamo la Roma, però io credo sia più un discorso tra ad oggi almeno più un discorso tra Inter e Roma, poi vediamo, perché non possiamo escludere del tutto che magari Juve e Milan trovino costanza nel percorso e ci stupiscano, ma ad oggi sono lontane
0: per gioco ma non punti, ecco, diciamo così.
1: Sì.
0: Sono lontane per quello che hanno fatto vedere, certo, per gioco, per un po' di problemi, certo. Ma non per il punteggio, perché poi insomma non so tanti.
1: Ma io con Atalanta non mi è dispiaciuta, con Parma col Frosinone non mi è dispiaciuta, i campionati vinci anche, insomma il discorso di Spalletti è a 9 giorni fuori, dai,
0: che hanno un peso,
1: hanno un peso,
0: no, peso clamoroso, voglio dire.
1: Il Milan, sono d'accordo con Federico, io non ho tre figli, secondo me hanno visto tra Inter e quindi Roma, Milan, come Lazio ce la metto allo stesso livello.
0: La Lazio la metti allo stesso livello di...
1: perché partita bene, perché è una partita a settimana, perché non
0: no, può stare lì,
1: magari la leva del gioco è una forma di competizione, hanno di più, senza dubbio, però non vedo Milan e Juve molto distanti dalla Roma.
0: Federico vede lontano.
1: Tra Inter, se l'Inter buca le altre devono affittare, la Roma sta un pochino più avanti, no, sono... le altre però è partita esatto. Forte, no, non sono parte forte, sono 3 punti dalla Roma, no, 2 punti Milan,
4: e la Juve sta 3 punti. Facciamo la quinta giornata, esatto. Quindi normale che la classifica,
1: però ci dobbiamo fare nemmeno voglio dire, a tirare Federico da questa partenza, cioè la Roma è forte, sarà competitiva fino in fondo. Però pure squartita così. Non... Io Milan e Roma le metto sullo stesso livello, come ho detto prima del campionato.
0: No, chiaro,
1: L'Inter
0: chiaro.
1: È una

0: per me l'Inter è
1: un'altra categoria. Però l'Inter buca, l'Inter buca,
2: ci può essere. Voglio sentire che di Napoli abbiamo ripreso il collegamento con Paolo. Arrivo subito da te, Paolo. Sento Arturo di Napoli. Arturo,
3: guarda, basiamoci su quello che è l'andamento iniziale, no? Fermo restando che l'Inter, sono d'accordo con tutti voi che è la squadra più forte, però io credo che la Roma non ci vada molto lontano, perché oggi c'è entusiasmo e c'è un certo equilibrio. Però, come dicevi, insomma, come diceva Stefano, che la Juventus ha troppi infortuni, io non la escluderei del tutto. Sì, oggi è un po' in difficoltà, ma come dicevi Marco, i punti non sono così, sono molto di 9 punti, sai che recuperarli, ma è l'inizio, quindi...
2: è l'inizio? Pure vero, oggi il telefono va in bici. Paolo, ci sei?
4: Ci sono.
2: Vai tu, che dai.
4: No, ma sono d'accordo con queste considerazioni. Credo che la Juventus non possa concedere certi passi falsi, perché al di là, diciamo, della situazione in classifica e di quello che è successo finora, il problema della fine della squadra Spalletti era proprio sul recupero di una continuità. Se Spalletti fallisce su questo piano, secondo me si anticipa una crisi che, diciamo, stava per essere clamorosa. Quindi problematiche relative a quel cammino che ancora può avere certezza, mette anche un pareggio, un pareggino, chiamiamolo così, o addirittura una clamorosa sconfitta, secondo me si aprono un pochettino delle cose anche superiori all'effetto portata che dovevo avere.
2: Però sul Napoli mi sembra di capire che siete tutti d'accordo e insomma non date chissime.
4: Tu sei su una cosa, cioè la Lazio nessuno la considera. Poi
1: considera Paolo,
2: non la considero da quarto posto, ragazzi, io non la considero da quarto posto,
1: da quarto, una lotta, cioè,
4: la lotta. Adesso è prima,
2: lo so, ma io non la considero, non mi faccio ammaliare, cioè, questa partenza, ecco.
1: Allora che cosa sta là
2: per
1: la grazia ricevuta?
2: Io rimango dell'idea di Gattuso, fare 27 punti e poi vediamo.
1: Allora è il modo per arrivare decimi, questo ragionamento è il modo per arrivare decimi.
2: Io la vedo così, insomma, vorrei vedere dei test più probanti di questa squadra.
1: Probanti? Lazio-Milan, ha vincere su un campo difficile come quello del Bologna. All'inizio non pensavamo così in crisi, se voglio dire quante squadre hanno a vincere il campo del Bologna di Palladino. Il campionato poi cambia, cambia, coppe. La Lazio è una partita a settimana.
2: No, che dici? Arturo, cosa stai dicendo? No.
3: Eccomi qua. No sì, mi è caduta la linea, stavo completando per la lente, sì, no? Sì. Tra gli infortuni che sono fuori e che non ha la coppa, quindi può...
1: Non ci crede, ma...
2: No, io non ci credo, che possa rimanere lì alla lunga. Un campionato, però,
3: comunque, io la Juve... un po' più di fiducia gli darei.
2: No, la Juve sì, no, noi diciamo la Lazio, puro, scusami.
3: No, vi avevo perso.
2: Quindi tu alla Juve hai fiducia, dai, un po' di fiducia, sì, gliela dai.
3: Sì, gliela do, recuperando gli infortunati, e soprattutto perché io ho grande stima di Spalletti, credo che la Juve possa regalarci qualche sorpresa, ecco, perché oggi sarebbe una sorpresa. Lazio è partita bene, io sinceramente dopo Mantova un po' l'ho massacrata. Perché mi ha fatto quasi tempo vedere una data così. Poi dopo l'accuso su queste cose, lui riesce bene, riesce a motivare, non ha le coppe, sì, Stefano, però se andiamo a vedere la rosa, se dovesse arrivare al quarto posto, io credo che adesso faccia un miracolo.
2: Chiamano miracolo. Miracolo,
1: però io ricordo che sta giocando senza Marusic,
3: però Stefano Maro, io intendo per il valore della rosa, poi dopo
1: le uniche perplessità mie persone sono legate al reparto difensivo, non so quanto possa reggere la Lanca. Per il resto mi sembra una buona squadra, si può giocare perché c'è gioco come protagonista e ha entusiasmo a questa azione di azione-reazione, cioè probabilmente Gattuso, se avesse avuto tutto a favore non aveva fatto questo inizio. Sì, invece lo stato contestazione allo Tito, eccetera, eccetera.
2: Gli danno una mano,
1: ma lui deve avere una sfida, avere un avversario da combattere.
2: Tifosi, non pensi,
1: no, non entrate più, non entrate più, capito? È il momento in cui ritorna tutto normale, alla Lazio si...
3: No, dicevo, quanti imprevisti ci sono durante il campionato? Io a me, certo, quello che mi dice no alla Lazio è per un semplice motivo, perché non ha una panchina adeguata, no? Per poter poi fronteggiare gli eventuali imprevisti.
1: Ma che mi dici questo, Arturo? Perdonami.
3: Ma io, perché la Rosa...
1: Allora, questo in mezzo al campo, un Taylor, eh? Belayan, aiutami, Marchi, all'altro. Vabbè, insomma, gli manca Rovella, Catal, Dele Basciru. Terzino destro ha giocato Floriani al posto di Marusic, quindi l'inserimento...
3: Sono d'accordo, però
1: insomma, Rovella era un nazionale.
3: Secondo me hanno... Gattuso e Fabiani, veramente, in questo momento stanno facendo un capolavoro. Stanno andando ben oltre le loro...
1: sono due annate che tu sei meglio di me, Arturo. C'è il Floriani che entra e dice mamma mia questo che... ti dimentichi di Marusic. Belayan era tutto nel naftalina lì, non sapevamo, che invece è diventato un giocatore
2: straordinario. Esagerando.
1: Vabbè,
2: dai. Paolo, vengo da te, dai un po' di equilibrio, che
4: non devi essere stramato,
2: ma non è questione di essere
1: stramato. Lui, capito, si smarca, Paolo.
2: Sì, c'è capito, perché siamo seri. Il quarto posto, io ho detto, no, se noi siamo partiti dicendo
1: ma
2: che l'Inter,
1: ma
2: Roma,
1: dicendo che arriverà quarta, ma
2: per Como,
1: perché c'è perdonami. Tu ci vuoi mettere il Napoli e non ci vuoi mettere la Lazio.
2: Ma
1: per
2: certo,
1: la lotta,
2: perché è strutturato il Napoli per arrivare.
1: Hai strutturato la Lazio, cioè,
2: come no? Per più forte.
3: Ma stiamo parlando, ragazzi, per vincere il titolo o
1: no, lottare per la Champions,
2: lottare per il quarto posto.
3: Ah, okay, perché la Lazio ce la metto per come
1: non ce la deve dare. Non ce la metti,
2: io non ce la metto.
1: E vabbè,
3: pensavo per il titolo,
2: aspetta, che c'era il dottore, voleva dire una cosa.
4: No, dico il titolo, Marco non avrebbe nemmeno fatto il collegamento con noi. No.
2: Ci stiamo scherzando, ma me ne andavo subito, Lasciavo la conduzione a Bertone.
1: Parlando della lotta per il quarto posto, eventualmente dal quarto all'ottavo posto, ecco, questa è la...
2: Vabbè.
1: Cioè può arrivare ottava e può essere la sorpresa del campionato.
2: La Juve può lottare per il titolo,
3: come partita neanche tanto sorpresa, però per arrivare in Champions, per come partita sì, io ero andando via la mia, pensavo che era il titolo.
2: No. Paolo, cosa volevi dire?
4: No, diciamo, su questo argomento credo che ne abbiamo parlato abbondantemente, cioè non vedo altre novità, ecco, possiamo, esatto, celebrare ulteriormente la Roma, va benissimo. Il Napoli secondo me è una delusione, nel senso che le statistiche lo dicono, perché poi ci sono dei numeri che non è che puoi controvertire, cioè una squadra che a questo punto del campionato vuole puntare allo scudetto, che chance ha di vincere lo scudetto? Non ce ne sono, cioè praticamente se tu vai a vedere non ci sono precedenti di squadre che abbiano comunque un divario così negativo, così grosso, che riescano a recuperare, perché come diceva giustamente Stefano, poi lo paghi lungo il cammino. Ti può capitare una squadra di media bassa classifica che ti può far perdere anche in casa, perché lo paghi, è veramente così. Quindi 7 punti è un abisso, quindi io devo fare di tutto per entrare in Champions, questo deve essere chiaramente, esatto, l'obiettivo minimo.
2: Quindi il quarto posto ci può fare, certo. Noi adesso facciamo un ragionamento di togliere 3 squadre, no? Inter,
1: togliere 2.
2: Vabbè.
1: Inter
2: e Roma, Federico, Arturo e Paolo, togliamo Inter e Roma. Ci sono 2 posti.
1: Esatto, grazie.
2: Quali sono le squadre che vi convincono di più ad oggi?
1: No, convincono, io ti dico, dalla terza in poi, scusami Federico, sarò breve. Dai. Allora, Como, Milan, Juve,
3: 3 squadre.
1: Lazio e Napoli.
2: 5 per 2 posti. Federico, sei d'accordo?
4: Stringiamo ancora, ma quelle sono. Guarda, tipo, a livello organico, io ti potrei aggiungere anche l'Atalanta, se non fosse che è partita male.
1: Bravo.
0: Bravo, che in questo momento non ti dà l'idea di poterci lottare. Ti dico di più, come organico, a me anche la Fiorentina piace. La Fiorentina è partita malissimo, tre partite, tre sconfitte, però oggi è un'altra Fiorentina. Quindi se noi guardiamo le rose, sono intatte. Se poi siamo un po' più realisti, è chiaro che secondo me ad oggi una tra Juve rischia di restare fuori.
2: Mm.

0: Paola.
1: Poi, come l'anno scorso, sono uscite tutte e due addirittura, quindi è così. Le grandi rischiano, cioè Milan e Juve sono quelle lì che sono ancora più a rischio e devono recuperare. Però, restringendo il campo obiettivamente, io mi fermerei a Milan, Juve e Como. L'altro obiettivamente non vedo.
0: Quindi tu, allora, Napoli. Nemmeno il Napoli vede il direttore.
1: No, nemmeno Napoli. Sinceramente, perché è una gran fatica per essere fra le quattro.
0: Tu nemmeno il quarto posto vedi il Napoli, proprio fuori tutto. Sarebbe un fallimento totale.
1: Non vorrei farti delle pressioni cognitive, ma io ho paura che poi ci possa essere, come dire, un'implosione nei confronti proprio dell'allenatore, perché già quest'ultima intervista che ha fatto De Laurentiis, che è stato molto nervoso, come dire, ha smesso molto nervosismo facendo riferimento ad altri allenatori,
0: sì.
1: Però a volte è come che se tu parlassi a suocera perché non intenda, cioè
0: ho capito.
1: È come a dire, guardate, gli allenatori sono dei dipendenti, no? Quindi se i dipendenti piangono con questo o quel giornalista perché il mercato non è stato fatto, perché adesso chiaramente è emerso molto forte la voce, il Napoli non ha fatto mercato. Ma non è che il Napoli ha fatto mercato, il Napoli era già una squadra molto forte, è che quella squadra molto forte dell'anno scorso sembra ulteriormente più debole dell'anno scorso. Perché? Perché comunque il valore aggiunto di Allegri non si è visto questi giocatori.
2: Esatto.
1: Questo è il dubbio che vedo sul Napoli, che io ho.
0: E pensa che abbiamo avuto poi San Carturo su questo, abbiamo avuto qui giorni fa Foschi, direttore Foschi, ha detto che ci sono un paio di giocatori.
2: Ha detto 2/3.
0: 2/3 giocatori che insomma all'interno stanno agitando un po'.
2: Paolo, tu sai chi potrebbero essere?
0: Il gruppo, ecco. Questo...
1: All'interno del
0: Napoli, sì.
1: Ma guarda, io ti posso dire che possiamo andare su Holland.
0: Gioca sempre,
1: ma
0: e viene sostituito sempre.
1: È dire sostituito sempre e viene messo in discussione persino con Luca, che è stato tanto criticato. De Bruyne, che parte spesso dopo, e poi non dimentichiamo uno che è un'anima sempre, come dire, molto sentito, spogliato, è Di Lorenzo. Come dire, io credo che mai apertamente, credo che i malumori ersi contro Conte, insomma, nascano un po'.

0: non puoi sapere neanche in che periodo ti arrivano, però gli imprevisti e il fisiologico prima o poi ci arrivano per tutti, voi per un motivo, voi per un altro, però credo che all'elenco di Stefano io sono d'accordo, e aggiungerei anche l'Atalanta, perché l'Atalanta secondo me verrà fuori, cioè, perché
1: ma io l'Atalanta la vedo peggio di tutti, ragazzi,
0: lo so, ma
2: però lui dice giustamente che le cose possano cambiare.
1: Sì, per carità, per carità.
0: Stefano, perché Marco, conosco proprio il calcio, le cose cambiano in maniera repentiva, però è chiaro è che se ci basiamo su quello che oggi un po' di confusione a Napoli l'ho vista, perché è una squadra senza ritmo, senza idee. È quello che io ho
1: l'Atalanta,
0: visto
1: dire... l'Atalanta
0: sì l'Atalanta
1: non si sa più che squadra è, ragazzi.
2: Beh, è così,
1: Federico, non si sa.
3: Lui dice, no, lui diceva, scusa, di Napoli, diceva il Napoli per dire, tra le antagoniste per un posto in Champions, se tu inserisci il Napoli che è così in crisi, perché non dovresti inserire l'Atalanta? Questo dice.
2: Sì, esatto. Sì, sì. Secondo
1: me. Per me l'Atalanta sta peggio del Napoli, ragazzi.
2: Sta più indietro, sì.
4: Sì. Allora, penso anch'io, infatti, c'è anche la città prima, l'Atalanta come organico non la puoi del tutto tenere fuori. Il problema è che la guardi giocare, capisci che in questo momento è lontana anni luce dalla squadra che noi abbiamo ammirato per anni, ma perché ha cambiato completamente pelle. Oggi fa un calcio molto diverso, e Sarri lo sta dicendo in tutti i modi, ci vuole tempo. Addirittura Sarri parla di stagione di transizione, quindi in teoria non si è neanche dato l'obiettivo di arrivare in Europa. Poi l'Atalanta ha una corsia, non dico preferenziale, però una corsia sicuramente molto interessante, che è quella della Conference, perché in Conference l'Atalanta è la favorita, o comunque una delle favorite, e se dovesse vincere la Conference andrebbe in Europa League, cui ha quella strada lì. Ma ad oggi l'Atalanta la vedi giocare, ti dà quell'idea di essere lontana. Il Napoli invece lo vedi giocare, vedi, mi spiace dirlo, ma vedi proprio una squadra di Allegri, dell'Allegri dell'ultimo periodo. È un allenatore che, sono d'accordo con quello che diceva prima il direttore De Paola, è un allenatore che in questo momento non è valore aggiunto. Non è un valore aggiunto. Ditemi voi cosa ha dato fino adesso al Napoli Massimiliano Allegri. Non gli ha dato nulla.
2: Che capito?
1: Poco da aggiungere.
3: No, il ragionamento che faceva Arturo, dico che va calato anche su Milan, lasciamo stare come è andata col Benfica il Milan, ma va calato anche su Milan e Juve, perché sono tra le più forti dell'Europa League. Quindi noi un posto in più per la Champions lo possiamo anche ipotizzare, che una delle due può vincerla l'Europa League.
1: Vediamo. Faccio fare un gioco a De Paola, a tutte e tre, perché noi l'abbiamo fatto proprio a volo, Paolo, parto da te, facciamo questo gioco: quanti gol può fare Gonzalo Ramos? 10, 20 o più di 20?
3: Io credo fra i 10 e i 20, quindi mi tengo a 20.
1: 20. E quanti gol può fare la coppia Boltemade-Columani in campionato? 10, 20 o più di 20?
2: Boltemade è il cognome di Columani, però.
3: Sono veramente generoso, e dico anche qui 20.
1: Vabbè, 20 significa 10 e 10. Bertone, che accennava al sorriso, quanti gol può fare Gonzalo Ramos?
2: Mi è piaciuta la battuta, Federico.
4: No, io non vorrei, cioè, spero di essermi sbagliato, io credo che questo fosse un po' più bomber, invece mi dà l'idea di un giocatore molto generoso che fa tantissimo per la squadra. Ad oggi ti dico che può andare in doppia cifra, ma non arrivo
2: non
4: a 20.
2: Sei certo.
1: Non arrivi a 20.
4: No.
1: E gli altri due,
4: Nemmeno loro, ragazzi.
1: Come nemmeno loro? E quanti gol fanno in due?
4: Una disperazione totale. Milan da scudetto, è proprio quello.
1: Ah, quanti gol gli dai, Boltemade?
4: No, io credo che su
2: Gonzalone non hai fiducia. Non hai.
4: No, non è che non ho fiducia, ho fiducia che è molto utile il meccanismo del Milan.
1: Sì.
4: Però se tu mi chiedi quanti gol fa,
2: ieri col Galles è entrato
4: un giocatore che non è l'attaccante,
2: ma la riserva Cristiano Ronaldo,
4: amato di gol.
2: Povero Gonzalo.
1: Vabbè, allora la sentenza
4: è, se vuoi dire, scettico. L'attaccante lo deve avere.
2: Ma chi la fa la formazione?
1: Hai il viso scettico. Allora la sentenza la fa il bomber di Napoli. Quanti gol fa Gonzalo Ramos, Arturo? 10, 20 o più di 20 in campionato?
0: Dai 10 ai 15.
1: Dai 10 ai 15. Vabbè. E quanti gol fa in coppia Boltemade e Colony in campionato?
2: Coppia.
0: Anche qui secondo me dai 15 ai 20, dai.
1: Vabbè, sei stato generoso però.
2: No, bisogna dire se gioca a volte male.
1: Vabbè,
0: ecco, bravo.
1: Magari ne fa 18 con Colomani.
2: Io adesso ripeto il colloquio tra Spalletti, l'ho visto.
1: Dai con sta cosa.
2: Io ho visto, l'ha fatto entrare, l'ha guardato. Oh, dai, a 5 alla fine, cioè, non mi fa pareggiare la partita, perché
0: stiamo parlando proprio di due calciatori, capito?
2: No, di Voltemade, dico Voltemade deve Voltemade ancora capire dove sta. Quando lo capirà, probabilmente comincerà a fare la differenza.
1: Poi c'è che lo guarda un po' troppo al basso, all'alto.
2: È alto.
1: Spalletti.
2: Tanto alto.
1: Tu dici che sia un fattore negativo, vabbè.
2: Oh, adesso non è una battuta, però. Cioè, o si sveglia o Spalletti secondo me deve il campo. Io non lo so, questa sensazione, Paolo, che ne pensi tu?
1: Chiudiamo, Paolo.
3: Sono d'accordo su Demade, perché mi lascia perplessità essere però uno di quei giocatori che per la fisicità è ferma, cioè, o lo rinforzano oppure per quello là da due tocchi o due che può essere utile, perché comunque i piedi non sono male, ma non è quello che entra in area e ti fa lo sconquasso, ecco, non ce l'ha la fisicità. Per questo.
1: Bene, va bene, mi devo fermare, saluto tutti e tre, Federico Bertone, Arturo di Napoli.
0: Dimmi. Una cosa di un vecchio allenatore che mi diceva,
1: che ti dice?
0: Sulle punte, no? Che lasciando perdere i nomi, però alla fine gli attaccanti si basano sui gol, non c'è poco da fare. Hai voglia di se generoso. Alla fine ragione pesano i gol che fai per la squadra, c'è poco da dire.
1: Sono d'accordo, no?
0: Tu lo sai bene,
1: Arturo, certo. Perché sei giorni fa mi hanno detto no, ma fa le spunte, no, ma fa l'assist.
2: Cioè, ci sono anche quei giocatori che hanno segnato tanti gol, ma erano sgraziati in guarda, brutti a vedere. Io preferisco magari uno che ne segna 8-9, i gol pesi, però bello, che fa delle cose, te lo ricordi di più. Mentre ci sono certi quelli specializzati nel gol che sono stati veramente brutti alcuni.
1: Vabbè.
2: Cioè, no, ci sta anche questo.
3: Mi posso chiedere un parere soltanto ad Arturo?
1: Vai, velocissimo.
3: Che ti sembra sta Salernitana, Arturo?
1: Vai, Arturo, la Salernitana.
0: È una Salernitana che ha un vulganico, è chiaro che pesano gli anni di sciagure, di retrocessioni, però è una squadra che può vincere il campionato, ma può anche non vincerlo. Non ha una squadra massa al campionato. E poi la Lega Pro e il girone C, vincerlo, io l'ho vinto, è complicato. A volte, e spesso anche, direi, si deve giocare, bisogna lasciare a casa il fioretto, e bisogna davvero mettersi del mezzo, la sciabola, sì.
3: Con Lagumina, ho visto Lagumina, è uno proprio che va bene nella categoria, molto bene.
0: È uno di categoria, ma la sanità in questo momento in avanti credo che sia una delle squadre più attrezzate. Lascia
3: Lescano e Lagumina.
0: Che sono in questo momento non sta giocando, quindi questo ti fa capire quanto è forte la Salernitana in avanti. È chiaro che Cosmi oggi ha cambiato un po' modulo, è passato in una difesa a 4 e credo che un allenatore come Cosmi si è accorto che le imbarcate venivano proprio da certi automatismi che la Salernitana con gli uomini evidentemente che ha fa fatica a giocare a 3.
1: Bene, vi devo fermare ragazzi, grazie Arturo di Napoli, grazie Paola, buon fine settimana anche a Bertone.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Federico.
4: Ciao, grazie.
1: Break per noi, break.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo con voi.
1: Eccoci qui.
0: Ciao, facciamo sentire magari qualche audio, chiedo anche al nostro in regia, a Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca. Allora, siete così sicuri, ci fa una domanda ascoltatore, che la Roma lotterà fino alla fine per il titolo? Secondo me, già due di settimana scorsa la ridimensiona, di certo non la può candidare.
1: No, ma magari non sbaglierò. Sono d'accordo, ridimensiona, non sono d'accordo. La Roma è una squadra molto forte, solida, merita la posizione che occupa, poi un altro conto è strappare lo scudetto all'Inter.
0: Sai cosa dico invece? Che queste due rimonte che fa l'Inter con Roma e Napoli invece rafforzano ulteriormente l'Inter.
1: Sì, però si può anche dire che subisce tanto.
0: Quindi deve stare attenta.
1: Sì.
0: Va bene, ne parliamo con Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo.
0: Non c'è, non lo sento. Ciao Michelangelo.
2: Ciao, mi sentite?
0: Adesso sì, forte e chiaro.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, grande Michelangelo. C'è anche il professor Pino Capua. Ciao Pino.
3: Ciao ragazzi. Grande portiere Rampulla.
2: Grande portiere. Ciao, grazie.
0: Portiere,
2: ma non si ricorda più nessuno.
0: Portiere bombe, portiere bombe. Capito? Mica da poco. Senti Michelangelo, approfitto di questa cosa che ha detto Pino. Ma che ne pensi di Palmisani?
2: Ragazzi, adesso non è che una partita fa.
0: Ma questo viene da una serie di partite.
2: Primavera.
0: Però viene...
2: No. Sta dimostrando.
1: Scorso ha fatto un grande campionato, che... Michelangelo.
2: Esatto, no, questo l'avevo detto. Ha fatto un grande campionato di Serie B. E adesso sta dimostrando, sta confermando. Credo che questo è importante. Non tanto il discorso di aver fatto un buon campionato, ma quello di riconfermarsi sempre a certi livelli e sicuramente migliorare, perché se fai sempre meglio vuol dire che migliori, e questa è una grandissima qualità per un

0: giocatore in generale, per un portiere, visto che mi riguarda in particolare. Giocare partita dopo partita e essere sempre a livelli alti, questo vuol dire che hai una grande prospettiva. Speriamo che si continui a migliorare ancora di più, perché ha grandi qualità, sicuramente.
1: No, a me piace molto, secondo me c'ha grandi potenzialità. Poi hai visto la famiglia juventina, Michelangelo?
2: Ma lui viene dalla primavera del Frosinone, Marco.
1: Sì.
2: Direttamente da lì.
1: E poi è grande tifoso della Juventus, tutta la famiglia, eh.
2: Vabbè, quello è meno.
1: Meno. Allora io dico una cosa, magari Vicario va riscattato, giusto? Il prossimo anno operazione.
3: Non lo so se sarà riscattato.
1: Sì, esatto. Grabarans pure lui.
3: Grabara era un po'
1: Allora vai a fare un investimento su Palmisani, prendi lui e poi mandi la Juve. Perché non può essere un portiere della Juve,
3: sì, prospettiva. Sì, però, non lo so, no. Sentiamo
1: Michelangelo un po' di.
0: No, sicuramente, ma ripeto, può essere un portiere di grande prospettiva. Se quest'anno si riconferma a questi livelli e come ha dimostrato di saper gestire questa pressione, perché dopo adesso la pressione comincia a aumentare, no? Certo. Le aspettative sono sempre alte, sempre di più. Se riesce a gestire questa pressione, credo che, insomma, ha, come hai detto anche tu, Marco, ha delle grandi qualità per poter diventare un grande portiere. Poi, sai, andare alla Juve diventa è un giocare diverso, no?
1: Pesa di più, responsabilità maggiore.
0: Sai, a volte io penso che una delle qualità del portiere è quella di essere un pochettino così, non superficiale o strafottente, una brutta parola, ma prenderla così alla leggera mentalmente, questo ti aiuta molto, credo.
2: Posso aggiungere una cosa?
1: Vai, certo.
2: Io domenica ero a Frosinone e ho avuto la fortuna di scambiarci più di due chiacchiere con Palmisani. Mi è sembrato un ragazzo con la testa sulle spalle, preciso, non matto come tutti i portieri tranne Rampulla, però voglio dire, a parte gli scherzi,
0: no io sono più matto di tutti, perché sono andato avanti a
1: fare gol lui, io si è buttato.
2: comunque mi è sembrato un ragazzo che ha delle caratteristiche anche dal punto di vista, diciamo, personale, mentale, tanti, non sono tutti così i giocatori,
1: No, perché io non lo conosco, però mi fido di quello che tu dici, Vino. Però mi sembra uno bravo, perché col Como è vero che ha fatto un sacco di parate, però noi l'abbiamo seguito l'anno scorso tante partite, è sempre stato uno dei migliori proprio. Poi lui ha rubato il posto perché non era il titolare, lo ricordi? Entra per...
3: Poi ha questo entusiasmo, proprio c'ha voglia di giocare, si vede, è sempre presente, perché poi il portiere lo devi vedere anche quando non parla, quando partecipa, nei momenti difficili, insomma. Mi sembra che sia uno che... potrebbe fare un'ottima carriera.
1: Vabbè, io l'auguriamo. Poi insomma c'è questa cosa che ho letto in intervista, che sono tutti juventini, magari un domani può
3: coronare. Tu dici che facilitare,
1: non lo so, insomma,
3: beh, quello no.
0: non credo che quello sia fondamentale.
1: Aiuta, no? Cioè, se un domani, insomma, fare una carriera adesso sta facendo bene, curargli di andare alla Juve è un bel augurio, cioè non è che...
0: sicuramente, se tutta la famiglia juventina, se dovesse arrivare a andare alla Juventus, saranno ancora tutti più contenti.
1: Pino, senti, prima si discuteva un po' del quarto posto, lotta al quarto posto, e De Paola, Impallomeni, Di Napoli, hanno messo pure la Lazio.
2: Guardiamo il calendario, a parte Juve a Torino, che è una partita ovviamente quasi improponibile, non adesso, qualche settimana fa. Il resto del calendario non è un calendario pessimo, quello per le prossime 4-5 partite. Poi mettici in più che sicuramente vincere fa bene, vincere aiuta a vincere. La prossima la col Monza in casa. Gattuso ha le idee secondo me molto chiare, e soprattutto le ha trasmesse in maniera altrettanto chiara ai giocatori, i quali stanno dando tutto in un momento che dovrebbe essere di crisi, diciamo per i motivi che conosciamo, e invece questa è una reazione intelligente da parte dell'allenatore e soprattutto consapevole da parte dei giocatori. Quindi quanto posso non lo so, no, perché non è così semplice, però secondo me Lazio bene, insomma, a meno che non ci sia qualche disastro, qualche infortunio grave, spero di no, però farà bene.
1: No, ma lì Michelangelo zona Milan, Napoli, Juve, dai.
0: No, no, sicuramente, ma guarda che la Lazio sta facendo, mi piace alle parole detto prima, e la Lazio sta facendo un quadrato, no? Tutti la davano per, non dico spacciata, no, però sempre crisi, eliminata dalla Coppa Italia, perdeva le amichevoli, hanno fatto quadrato e hanno risposto molto bene sul campo, e questo vuol dire, è una grande caratteristica che hanno, che ha l'allenatore, sicuramente lo sapevamo, ma anche i giocatori che hanno saputo rispondere bene sul campo, quindi...
1: Però dai, Milan, Juve, Como,
0: no, cioè, ma sicuramente hanno cioè, qualcosa in più queste 3-4 squadre. Adesso,
1: nonostante
0: però,
1: le problematiche...
0: No, anche il Como l'anno scorso era la quinta, la sesta, poi alla fine, sai, il campionato è lungo e ci sono tante incognite. Io credo che la Lazio, se continua così, insomma...
1: Tu senti, diciamo, ti faccio facendo una domanda, se tu un 10% di lotta scudetto alla Juve, glielo dai? 10%?
0: Sì.
1: Sì. Sì. Ma glielo dai per affetto o perché ci credi veramente? Dai, sii sincero.
0: Diciamo che io do 5% per affetto e 5% perché ci credo.
2: Grande, fenomeno, bravo.
1: Quindi vabbè, tu la metti insomma della lotta al tiro, dai.
0: Sì, ma io la guarda, io da che io sia juventino da
1: vabbè, ma che c'è, lo vedi, però tu eri juventino, lo vedi? Sì, sì, sì. Lo vedi? Sì.
0: No, però voglio dire,
1: allora porta bene a Palmisani questa cosa, dai.
0: Se fossi andato all'Inter, a Milan o a Roma, mi è andato bene lo stesso.
1: Beh, certo, ci mancherebbe, sei un professionista.
0: Importante, per me, importante per me era giocare, però quello che voglio dire, che stavamo dicendo,
1: se il 10%, 5-5, però
0: 10%. No, lo dico anche perché da quando capisco, insomma, da quando segue il calcio, la Juve ce la metto sempre. Ma non perché sia juventino, perché è una società, una squadra che è sempre abituata a lottare, e poi non si sa mai, è sempre così, cioè, bisogna sempre metterla la Juve, anche 1%, ma bisogna sempre metterla.
1: Te, Pino, sei d'accordo?
2: Ma sai, secondo me adesso presto io ho la sensazione che la Juve sta crescendo e quindi vedremo qualcosa di meglio sicuramente dopo la sosta, e poi le idee chiare secondo me le avremo non prima di novembre, perché ci sono tante variabili che devono essere appunto contemplate. Quindi certo, Spalletti è una garanzia, i giocatori che non andavano adesso sembra che stiano cominciando ad andare, e la Juve sta là, ragazzi, Juve, Napoli, Milan, e quelle sono le squadre. Il Como l'ho visto a Frosinone domenica, sinceramente mi ha molto deluso, però può capitare, il Frosinone è forte, ci ha giocato con una squadra.
1: Sì, però è stato un inciampo, secondo me è stato un inciampo che pesare, cioè un inciampo che non pesare. Non aspettavo, sì, ecco.
4: Una sconfitta fessa.
1: No, ma carità, senza nulla togliere al Frosinone, che gioca un buon calcio, siamo tutti d'accordo.
4: Però non mi aspettavo un Como così. Il Como è sempre stata una squadra molto equilibrata, sempre in partita. Invece il Frosinone ha fatto il Como, è uscita fuori una partita folle. Faccio nazione io, fai nazionale tu.
2: Io non so,
4: poteva finire 6-4, 4-4, fine 2-0 per il Frosinone. Grazie anche alle parate di Palmisani.
2: Non so Fabregas come gestisce la difesa, perché io dal campo lì
4: no, ma guarda, hai visto un Como
2: ogni volta che attaccava, no, era a rischio gol,
4: esatto. Ma non è questo il Como,
1: no, non è stato
4: non è questo il Como, ecco, sì, perché ti dico.
2: Infatti.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. @gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF,

0: Cali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. costruiamo soluzioni.

0: prima. Ma Michelangelo, cioè adesso da questo punto di vista ci sono stati paesi, non l'Italia, ma in generale, che a proposito di non sottocultura, ma gli irlandesi che hanno fondato, sono andati tutti in America, voglio dire, quanti sì, idoli americani sì. ci sono, quanti, come li chiamano loro?
1: Però se nati in America, scusa, Stefano,
0: i messicani, gli spagnoli, Uniti, tutta la comunità ispanica, c'è sì, un mondo legato. Poi
2: il discorso poi per
0: la convivenza, quello è un altro discorso, la convivenza, quello
1: ma
0: che però
1: sono tanto, tanti
0: se ti chiami John Bafundo, cioè che sei americano, sì, non sì. è che sei italiano, però cioè, sei sangue italiano.
2: Aspetta, poi lui
0: può avere la doppia cittadinanza. Un altro
2: mi
0: discorso.
2: Fermo un attimo, perché l'ascoltatore dice: ma io parlo calcisticamente, ma perché uno perché non deve essere convocato calcisticamente?
0: No, attenzione, che calcisticamente non fa il furbino.
2: No,
0: c'è il furbino.
2: Vabbè,
0: allora,
2: dai,
0: prima rileggi quello che prima.
2: No, guarda, no. lui fondamentalmente ha detto: tu nasci da genitori africani, ma nato in Italia, sei italiano, tu gli effetti,
0: ma
2: capito?
0: Pure ma anche se c'hai i genitori, che ne so, allora scusami, per vabbè, chi vabbè. È nato a Tripoli, a Tunisi, e ci metto Claudio Gerile, e ci metto Franco Califà, e ci metto Cardinà, ci metto un sacco di persone, però erano chi siciliano, chi era cosa, stavano un'altra parte, che
1: vabbè, anche siciliano.
0: No, dico io appunto, è che non sei italiano. Cioè non sei italiano perché nasci a Tripoli, a Tunisi, oppure le cose.
1: Ma no, ragazzi, però in quel ma caso che lì, no, scusa, Stefano, no. In quel caso lì magari lui i genitori italiani erano lì per lavoro, è nato lì, cioè, voglio dire.
0: No, però se è nato vabbè, lì, dai,
2: però,
0: dico, non
2: però
0: sei
2: io la penso come Pino. La penso come Pino da questo punto di vista.
0: Pino, come mai ti sei silenziato? Non ti... Non ti indigna,
2: no.
1: Ha già detto
3: se no diventa scomodo. Io sono calabrese, ma mi sento italiano, no?
0: Bravo, cioè, vabbè, poi anche uno sfondò simpatico che
2: sì,
0: uno
2: ma,
0: deve fare.
2: Però guardate, perché... questo è una cosa che noi, io la condanno molto questa cosa, perché si fa una figa da noi mentre tu vedi gli altri, Germania, Francia.
0: No, però non dobbiamo registrare il ritardo.
2: Il ritardo,
0: cioè, noi stiamo parlando
2: ci
0: di
2: stiamo
0: squadre
2: arrivando, ci
0: di
2: stiamo
0: campionato
2: arrivando,
0: che hanno un ritardo,
2: sì,
0: che sono partite, vedi Napoli, e poi c'è un ritardo nell'integrazione, nel
2: esatto.
0: ragionare perché in questo politicamente
2: Pino,
0: corretto,
2: dai.
0: È un terreno scivoloso, un po' parlare un po' di niente.
1: Mondo.
2: È cambiato, dai.
0: Sì, sì, ma da mo' che è cambiato il mondo?
3: Quando ero bambino avevo le fotografie e le figurine di Isidori Maschio e Angelillo, erano i tre, come si chiamavano?
0: Oriundi.
1: La faccia sporca.
0: I tre angeli la faccia sporca, sì, oriundi.
2: Dai, fermiamoci.
0: Fermiamoci.
2: Ma io credo che poi, siccome ci chiedevano il nostro pensiero, l'abbiamo espresso, quindi mi fermo qua. Pino, grazie come
0: ciao,
2: sempre.
0: Pino.
2: A presto, un abbraccio.
3: Grazie a voi, ciao, Mario, pulla grande.
1: Ciao Pino.
2: Michelangelo, ci vediamo lunedì, commentiamo la nazionale.
0: Michelangelo, ti aspettiamo lunedì. Grazie.
2: Vediamo ciao, che fa. Ciao, grazie
1: ciao.
2: A Michelangelo. Guardatevi perché arriva un ospite e facciamo un focus sul Frosinone, tra poco.

0: Bene, ci siamo tornati in diretta sempre con voi, Marco Piccari e Stefani Pallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo. Ciao a tutti.
0: Allora, poi dopo recuperiamo un po' di messaggi, lo dico ai nostri amici, anzi se volete adesso fare anche delle domande in questo Focus Frosinone fatelo, perché ci fa molto piacere, perché tra poco stiamo per perfezionare un collegamento, quindi aspetto ancora un po', e intanto ci avviciniamo di più a questa partita della nazionale, Stefano, e speriamo che questa sera si possa iniziare bene, io questo lo dico. Poi noi ritorneremo in diretta lunedì, la commenteremo, ma lunedì siamo già a ridosso della seconda partita, quindi avremo modo per approfondire. Però mi danno l'ok in regia per il collegamento. Stefano, ci fa tanto piacere, perché vogliamo anche un po'
1: un immenso piacere.
0: Esatto, fare un po' i complimenti di questo bellissimo video della Frosinone. Noi poi abbiamo seguito tutta la cavalcata.
1: Ci eravamo incontrati a ottobre dello scorso anno.

0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì. E allora diamo il benvenuto qui a Maracà, in questo pomeriggio, al direttore sportivo del Frosinone, Renzo Cassanini.
2: Buon pomeriggio, direttore.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per aver accettato.
2: Ci eravamo incontrati a un anno di distanza, tutti quanti pensavamo, ma non volevamo dire, capito? C'è Renzo. Scusa se ti do del tu, direttore, però.
3: Sì, certo.
2: Che lo pensavamo tutti, però non era
0: corretto dirlo in quel contenuti, eravamo contenuti, eravamo contenuti.
2: Complimenti.
0: Però, complimenti per questo bio, direttore. Insomma, però si è iniziato veramente con la scia dell'anno scorso, con questa voglia sempre di proporre calcio di mister Alvini. Il marchio,
3: il sistema, il marchio di gioco è quello di andiamo avanti così, perché credo sia quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo continuare a fare.
0: Prego Stefano, noi poi inserire pure tu. Noi adesso qui abbiamo un
2: direttore bella... sintetico come il calcio spettacolare del Frosinone. Cioè voi
3: no,
2: siete
3: sta... capito, scusa.
2: No, è sintetico come il calcio spettacolare del Frosinone, il calcio veramente bello a vedersi, però efficace. E quanto è stato importante portarsi dietro.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati alla puntata 89 di Stadium in TV, il magazine in video del Centro Sportivo Italiano che promuove da sempre lo sport di base. Siamo alla metà di settembre, riniziano le scuole, riprendono gli allenamenti e riparte anche la stagione associativa del CSI. Ed allora eccoci, ci siamo, noi qui in studio, ci siamo ovunque in Italia, troviate un comitato CSI. Ed eccola qui anche in video, noi ci siamo, la bella, colorata, intensa campagna creativa del Centro Sportivo Italiano. Ce la spiega meglio chi l'ha voluta e scelta.
1: Noi ci siamo, e questo è il titolo della campagna che il Centro Sportivo Italiano ha voluto realizzare e presentare proprio nei giorni scorsi a tutti i comitati territoriali. Con l'aiuto di Capusons abbiamo voluto realizzare appunto questa campagna di affiliazione e tesseramento per sottolineare la capillarità del CSI su tutto il territorio nazionale. Abbiamo studiato tre target, quindi vogliamo parlare e arrivare a raggiungere le ASD, le SSD, quindi le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, raggiungere le parrocchie e gli oratori, storicamente terreno del Centro Sportivo Italiano, e tutto il mondo del terzo settore dell'APS, quindi le associazioni di promozione sociale. Abbiamo realizzato anche la tessera, noi ci siamo, sempre il claim riportato appunto anche qui, che vuole essere disponibile sia in versione digitale attraverso l'app MyCSI con tutti quelli che sono gli strumenti di innovazione che il CSI ha portato avanti in questi anni, sia disponibile in PVC plastica riciclata, sempre per sottolineare l'attenzione e la sensibilità che il CSI ha anche verso la sostenibilità.
0: È davvero bella, mi piace assai, noi ci siamo, regia, me la fate rivedere per favore? Grazie, questa è proprio la tessera della prossima stagione, mostra bene anche la capillarità, la presenza costante del CSI tradotta in quel verbo d'azione, noi ci siamo, che racchiude in una frase, in uno slogan, la pluralità di persone che abitano il CSI. Diversi copy, simpatiche, ironiche, anche assai moderne, le grafiche scelte nella campagna, con un linguaggio visivo accattivante e d'impatto. Sentite allora cosa vi propongo. Dal momento che sono tante e assai carine, le alterneremo quest'oggi random tra un servizio e un altro durante la puntata, a mo' di spot per mostrarvi e far conoscere le diverse tipologie e creatività. Ma intanto, per una stagione che parte, ce n'è una non meno importante che si sta chiudendo. Ad inizio settembre il classico per il CSI è sempre il gran finale con la regina degli sport, sto parlando naturalmente dell'atletica leggera, su pista, corsi e concorsi. Quest'anno ad ospitare il meeting di atletica nelle varie pedane è stata la città di Torino. Vediamo insieme com'è andata.
2: Per il quarto anno consecutivo festeggiano le canottiere gialle dell'Atletica Colli Iberici Vicenza, società vincitrice del campionato nazionale di atletica leggera, tenutosi dal 4 al 6 settembre nel blu mare dell'impianto sportivo Primo Nebbiolo, per un evento patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla città di Torino, in collaborazione con il Comitato Subalpino del CSI. Torino saluta gli oltre 1850 finalisti con le staffette domenicali 4x100, 4x400 e svedese, che hanno chiuso il meeting arancio-blu cui hanno preso parte la bellezza di 127 società sportive, rappresentanti di 37 comitati territoriali del CSI e di 12 regioni. Corse, salti e lanci dopo i tre giorni di gara hanno incoronato il Comitato di Vicenza come re incontrastato del 2026 dell'atletica leggera CSI. Sul podio ben 158 fra atlete e atleti vicentini, capaci di mettersi al collo 60 ori, 61 argenti e 37 bronzi. Nel medagliere per comitato distanziati Lecco con 59 medagliati e Milano Monza con 44, poi Trento, Belluno e Novara. La classifica generale di società, che aggrega i risultati delle graduatorie giovanili ed assolute, ha incoronato regina fra tutte le squadre CSI la Colli Iberici, che ha dominato sia nelle categorie giovanili sia nelle categorie assolute, dietro i cugini vicentini dell'Atletica Arzignano, bronzo societario ai lecchesi della Virtus Calco.
0: andiamo adesso nelle Marche con altre maglie scudettate, quelle messe in palio nel ciclismo CSI. Il tricolore del Gravel è sventolato sulle colline nel Fermano.
3: 86 ciclisti di 8 regioni italiane rappresentate e un percorso capace di mettere alla prova gambe, tecnica e capacità di guida. La specialità ciclistica che meglio abbina le qualità sui pedali tra strada e fuori strada ha regalato al CSI un campionato nazionale

0: Gravel intenso e spettacolare, quello andato in scena domenica 13 settembre a Servigliano, nel cuore delle colline fermane, laddove agonismo, natura e convivialità hanno trovato un perfetto punto di incontro. La gara tricolore ha portato i corridori a confrontarsi su un circuito di 13 km con circa 200 metri di dislivello a giro, immerso nel verde e caratterizzato da continui cambi di ritmo. Caratteristico l'attraversamento del fiume Tenna su un tracciato impegnativo ma al tempo stesso affascinante, che ha permesso ai ciclisti di apprezzare pienamente la conformazione del territorio fermano e di misurare la propria abilità in sella lungo ogni tratto del percorso. Quartier generale della manifestazione, l'Oleificio Miconi. Due le partenze, all'arrivo saranno in 13 nelle rispettive categorie a vestire la maglia tricolore da campione nazionale. Le Marche, con i suoi ciclisti di casa, danno il meglio di sé vincendo ben 7 categorie. Il CSI Fermo festeggia 6 volte re e regine sul gradino più alto del Gravel, mentre Macerata riporta una maglia tricolore a Porto Le Canati. Sull'Adriatico vince anche Pescara, mentre Roma e Frosinone conquistano 2 titoli per il CSI Lazio. L'Umbria, con Foligno, vince 2 volte grazie ai master del Bici Club Spoleto. A Brescia Five Team il titolo M1.
1: E lo abbiamo imparato a settembre, la bici diventa sempre più protagonista nel CSI. In Veneto c'è stata la Pedala Feltre.
2: Bilancio positivo per la 41esima edizione della Pedala Feltre, uno degli appuntamenti più longevi e amati del territorio feltrino. L'evento, con la complicità del bel tempo, domenica 13 settembre, ha saputo unire ancora una volta attività sportiva, convivialità e valorizzazione del territorio, portando i partecipanti alla scoperta di scorci inediti e avvicinando anche i più piccoli alle bellezze naturali circostanti. Una partenza arricchita dall'esibizione degli sbandieratori dei quartieri del Palio di Feltre, a conferma di una sinergia consolidata. A dare il via ufficiale l'assessore allo sport del comune di Feltre assieme alla presidente del CSI di Feltre, Cinzia Lusa. Il percorso è stato strutturato in 2 parti per accogliere ogni tipo di ciclista. Un primo di 8 km ideale per le famiglie con bambini e, dopo il posto di ristoro, il prosieguo con il percorso di altri 15 km. Pensato per il piacere di una pedalata maggiormente intensa per i più allenati.
1: E pedaliamo adesso in Campania, a San Giorgio del Sannio, dove la 9ª edizione della ciclostorica Maleventum, tra borghi e sapori del territorio, ha visto sfilare i gladiatori con le loro bici, riportando sulle strade del Sannio biciclette ante 1987 con leve del cambio sul telaio, cavi dei freni esterni e pedali, con fermapiedi e cinghiette. Una 70ina di partecipanti, con presenze anche da Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Puglia. Una rievocazione, una festa di comunità, mostre di bici d'epoca, mercatini vintage e momenti conviviali che hanno reso il weekend un'occasione unica per riscoprire il valore della lentezza e della memoria storica del ciclismo. E nel chiudere la parentesi ciclistica, ricordo infine che domenica 6 settembre si è corsa in Lucania la 4ª edizione della Randonnée Parco del Vulture, organizzata dalla Vulture Bike. Ben 120 corridori impegnati su 2 percorsi, uno di circa 110 km e uno di circa 200 km con quasi 3.000 metri di dislivello, capace di mettere alla prova gambe e gestione della fatica. Partendo da Melfi, i ciclisti hanno attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi del Vulture Melfese, affrontando borghi, salite e vallate prima del rientro a Melfi. E nella città federiciana ovviamente non c'è il mare, ma a fine agosto spiaggia e beach assolutamente sì. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
3: Un vero successo la 10ª edizione della Beach Volley Cup Città di Melfi, promossa da CSI Melfi sotto ogni punto di vista. Ben 24 compagini e circa 170 partecipanti hanno dato vita all'appuntamento sportivo estivo più sentito della cittadina normanna. Il torneo 4 contro 4 misto ha regalato grande spettacolo, splendida la cornice di pubblico che ogni sera ha riempito i gradoni dell'ex campo sportivo comunale. Presente al alle premiazioni il sindaco Giuseppe Maglione, che ha

0: ha lodato inoltre l'importante risvolto sociale dell'evento. Quest'anno è stata sostenuta la campagna della Presidenza Nazionale CSI Sport contro la fame attraverso la vendita delle canotte ufficiali.
1: A Genova è stata invece un'estate calda all'insegna dell'outdoor. Guardiamo.
0: Altum Park 2026 saluta la nuova sede di Sant'Eusebio, 4.000 metri quadrati di bosco attrezzato dopo un'estate sportiva immersa nella natura. Arrampicata boulder, mountain bike, percorsi di una trentina di chilometri, orienteering con mappatura ufficiale FISO, trekking, tiro con l'arco, parco avventura, oltre ai tradizionali volley e basket. Il bilancio del primo centro estivo nella nuova struttura è ottimo, viste le circa 500 presenze di bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni che hanno svolto l'attività per 13 settimane consecutive con il coordinamento di istruttori certificati del Centro Sportivo Italiano. Nella vicina Chiavari il CSI ha gestito al meglio la piscina comunale di Cicagna, una vera e propria oasi di fresco e di divertimento, punto di riferimento della Val Fontana. Oltre ad essere un centro di aggregazione di straordinaria importanza, ad agosto è stata frequentata dai bambini e ragazzi dei centri estivi del comprensorio, coordinati da istruttori del Centro Sportivo Italiano.
1: Ed eccola, è venuta a trovarci Angela Teglia, grazie di essere con noi e con Stadium TV. Angela è una storica della CESC, Comitato Europeo di Storia dello Sport, socia fondatrice di questa importante organizzazione. Il CSI lunedì 14 settembre ha promosso un webinar online con te sulla bellezza e sull'importanza degli archivi sportivi. Com'è andata? Parlacene un po'.
2: Allora, innanzitutto grazie dell'invito.
1: Grazie.
2: Certamente è stato un incontro utile, è stato certamente un evento seguito, molto seguito, perché è da un pubblico misto, nel senso che c'erano gli operatori sportivi, molti del CSI, e poi c'erano gli archivisti di varia tipologia, principalmente diocesani, perché a organizzare è stata l'associazione appunto archivistica ecclesiastica, perché mi permetto di dirlo da sportiva, anche per l'approccio archivistico lo sport va conosciuto, va vissuto, sentito dentro, tant'è che la collega archivista con cui abbiamo lavorato in questo webinar, ma anche in passato in altri corsi, Rosalba Catacchio,
1: l'abbiamo vista,
2: che è stata una funzionaria della Soprintendenza Archivistica delle Puglie e tra l'altro con la delega allo sport. Perché aveva avuto questa delega? Perché era una nuotatrice di buona carriera, nel senso che era a livello regionale, vinceva le gare, quindi aveva dentro di sé quell'esprit di sport che, tu sai, bisogna avere per avvicinarsi alla nostra materia.
1: E noi giornalisti spesso, no, ricorriamo alla Marcord, questo effetto nostalgico, trionfi, medaglie, documenti, immagini, foto, ecco, ma di cosa vive un archivio e quanto è importante fare memoria?
2: Certo, la storia è importante, ce l'ho... Ho notato che nell'enciclica di Papa Leone XIV, l'ultima, questa è importante, sull'intelligenza artificiale, questa magnifica Humanitas, notavo che ogni tanto citava la parola storia. Le ho contate, sono 50 volte che nomina la parola storia, più una ventina di afferenti, insomma, termini simili. Dice che proprio la storia è un percorso che l'umanità deve fare per tener fede alla verità, e la verità naturalmente necessita di che cosa? Di documenti, di tutto quello che può effettivamente testimoniare. Naturalmente quella verità era scritta con la V maiuscola e quindi il Papa aveva ben altra visione di questo termine, però teneva in quel momento a specificare che bisognava salvaguardare l'umanesimo. Quindi è l'uomo che deve percorrere questa strada mantenendo fede alla verità. E perché è necessario? Perché è un momento, quello che stiamo vivendo, di grandi cambiamenti.

0: questa benedetta intelligenza artificiale che effettivamente può creare tanti problemi.
1: È davvero benedetta, dico, che cosa succede quando l'intelligenza artificiale viene a contatto o entra negli archivi?
0: Di questo siamo proprio agli inizi del dibattito, della riflessione, perché qui bisogna ragionare bene su come utilizzare questo mezzo sicuramente miracoloso in tanti ambiti, eccetera.
1: Cioè, voglio dire, può portare alla luce.
0: Ma quello che è venuto fuori da queste prime piccole riflessioni che facevo proprio con la collega Rosalba è che alla luce di quello che può fare l'intelligenza artificiale, che noi sappiamo è una elaborazione di dati, di statistiche, l'intelligenza sa quello che noi implementiamo, mettiamo dentro il web. Però qualche volta nel web, cioè qualche volta spesso nel web va un po' di tutto, vanno le fake, vanno le cose non vere, spesso no, tutte queste cronache.
1: Notizie non documentate appunto, non.
0: Certo, non storiche, non documentate.
1: Se non false.
0: E allora l'intelligenza artificiale non lo sa, ma potrebbe anche elaborare delle idee, dei concetti non esattissimi. A questo punto, ci dicevamo con Rosalba, ma lo vedi, gli archivi diventano preziosissimi perché la verità sta negli archivi, nel documento, non solo cartaceo, ma appunto.
1: Io ho un bellissimo opuscolo, Nati per correre, che poi lo faremo vedere, contiene tanti, tanti momenti, tante illustrazioni del Centro Sportivo Italiano. Ecco, prima parlavi di una strada da percorrere. Che quanto è importante, diciamo, nella strada dello sport italiano, il CSI, se puoi ricordarlo tu magari?
0: Certo, per piccolo riferimento a Nati per correre è stata un'iniziativa brillantissima che il Centro Sportivo Italiano ha avuto nel 2017. Ha esposto le cose più preziose, le chicche. Mi ricordo che i comitati provinciali facevano un po' a corsa, no? Esponi questa medaglia, esponi questa coppa, questo trofeo. Quindi ecco il discorso dell'importanza che hanno i comitati provinciali nel raccogliere il materiale.
1: Il territorio, insomma.
0: Certo, il territorio. Cioè, le storie, per carità, si fanno a livello nazionale, sicuramente l'archivio del CSI nazionale è in mani sicurissime all'ISACEM, quindi all'interno dell'archivio dell'Azione Cattolica.
1: C'è una medaglietta, una targhetta tua personale CSI, che cosa è per te?
0: Ho conosciuto il CSI all'epoca di Elio Costantini, che mi aveva chiamato all'interno della Commissione Cultura, e lì ho avuto modo di approfondire un argomento che effettivamente non conoscevo a fondo. Io mi sono occupata di storia delle donne, sport femminile, sport militare, e da quel momento in poi ho iniziato a avvicinare i cattolici, perché effettivamente mi rendevo conto ogni giorno di più che la storia dello sport cattolico è fondamentale per la nostra storia dello sport, cioè tutta la ricostruzione del dopoguerra, effettivamente, che si basa anche su una ricostruzione dello sport. Gedda lo sapeva benissimo che doveva.
1: Era il fondatore del CSI, ovviamente, ricordiamo,
0: il nostro presidente, certo, primo presidente, che aveva un rapporto continuo e diretto con Papa Pio XII. Quindi c'era questo.
1: E anche lì abbiamo belle testimonianze fotografiche e non solo.
0: Sì, fotografiche non solo, ma anche filmati, perché Pio XII era proprio famoso per questa sua apertura al mondo moderno, ed è famosissima la sua attenzione agli audiovisivi. Oltre, naturalmente, è rimasto colpito dallo sport e quindi l'ha voluto incrementare.
1: E allora grazie Angela Tegna di essere stata con noi. Ricordiamo CESC, Comitato Europeo di Storia dello Sport, l'importanza degli archivi. Andate a rivedere anche il webinar, perché ovviamente rimarrà online, quindi l'importanza anche della storia dello sport. Grazie davvero tanto.
0: Grazie a voi tantissimo.
1: E dopo aver salutato la nostra ospite in studio, stanno facendo la storia nel CSI i piloti ed i bolidi dello Speed Down. La forza della Gravity Speed si è fatta sentire in questi giorni di fine estate. Vediamo dove ci portano oggi le curve decisive e le traiettorie gravitazionali.
2: Dopo il tradizionale appuntamento di fine estate a View in Piemonte, con ben 83 equipaggi partenti,

0: portacolori di 7 paesi europei nella gara valida per la Coppa Europa. Nel weekend del 12-13 settembre lo Speeddown CSI ha disputato la finale nazionale a Levizzano Rangone, a Modena. Due giorni intensi lungo l'inedito tracciato. Già dalla gara sprint del sabato si è capito che il percorso di 1700 metri, seppur lineare e molto bello, nascondeva delle insidie. Menzione particolare per l'equipaggio belga venuto appositamente per fare da apripista con la loro Saetta McQueen nella categoria C6. Le prossime gare in programma nell'Aretino a Bucine il 19 settembre, a Roggiano nel Varesotto il 27 settembre e a Verrucchio in provincia di Rimini il 3 e il 4 ottobre.
1: E non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e al benessere psicofisico. E allora, prima di salutarci, però, ritornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con il Centro Sportivo Italiano.
2: Venerdì 18 settembre presso la Sala Convegni Hotel Holiday Inn ed il 19 settembre presso la Sala del Consiglio Comunale in Palazzo di Città, l'inclusione fa squadra a Cava dei Tirreni. L'appuntamento formativo nell'ambito del progetto Give Me Five, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A Marnate, sabato 19 settembre, si corre il Campionato Nazionale di Ciclismo Strada, organizzato dal locale Rescaldinese. Assegnerà la maglia tricolore alle 13 categorie in gara. Due le partenze pomeridiane, 6 giri per complessivi 67 km da percorrere. Domenica 20 settembre in Umbria si corre la 12ª francescana. Il cicloturismo d'epoca a Foligno promuove i campioni CSI del pedale vintage. 3 classifiche per 3 diversi percorsi con presidi da raggiungere ai 30, ai 60 e agli 80 km, attraversando i comuni della Valle dell'Umbria. Centinaia di partecipanti attesi in bici e abbigliamento anni 30.
1: Eccoci alle battute finali, dopo aver conosciuto Noi Ci Siamo, la bellissima tessera che accompagnerà la stagione associativa del Centro Sportivo Italiano, a me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata, ci vediamo ad ottobre. Ciao!

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Ma la tua carriera, 22 anni, tu hai già un'esperienza anche internazionale, insomma, invidiabile. Da un anno sei il padrone della corsia della destra del Brentford, sei uno dei migliori difensori di quel campionato, interpreti il ruolo in maniera modernissima. Tutto questo per arrivare a dire che cosa? Che forse magari ti aspettavi che questa convocazione in nazionale maggiore potesse arrivare anche un po' prima, visto appunto tutto quello che abbiamo detto.
3: No, assolutamente quello che pensavo io era semplicemente fare bene in campo, ciò che ho sempre pensato e penso di aver fatto, e quindi poi penso che la convocazione venga a sua volta. Come prima cosa penso sempre a fare bene, a migliorare me stesso, e poi le cose belle arrivano da sole.
4: Alessandro Antinelli, Rai Sport.
5: Guarda, io ho due cose veloci. La prima, certo, è se è vero che tu giochi col Chelsea ma non sei della convocazione e poi vinci col Chelsea, e che succede quando te lo dicono? Cioè, com'è andata?
3: No, ovviamente prima della partita non sapevo della convocazione. Subito finita la partita ho aperto il telefono, ho scoperto di essere convocato, e quindi ero felicissimo, soprattutto anche dopo la grande vittoria che abbiamo avuto venerdì contro il Chelsea. È stata un'emozione incredibile.
5: L'altra cosa è invece, noi ti abbiamo visto, vabbè, nella 19, ti abbiamo visto in Serie A. Che cosa è andato storto per non rivederti in Serie A e per vederti in un altro campionato? Poi storto, certo, magari è una benedizione per te, certo, è bello giocare in Premier, però che cosa è successo?
3: No, ovviamente penso di storto nulla, semplicemente ho guardato la periodo da dove venivo, le opportunità che mi sono aperte. Ovviamente penso che quasi chiunque voglia provare nella sua carriera di giocare in Premier League, e quindi con il Brentford ho colto questa occasione.
4: Grazie. Daniele Fortuna, Radio Rai.
6: Allora, ciao. Due cose: i miglioramenti dall'Italia alla Premier League in tutto questo periodo, poi questa tua particolarità, questa abilità nel rimettere lungo, insomma, un'abilità particolare, insomma, da record. Poi tu, se non ho letto male, hai cominciato con l'Atletica qui a Firenze, nella casa del recordman italiano del peso Fabbri, insomma, voglio capire però seriamente, dal punto di vista tecnico, come lavori tu sulla rimessa laterale lunga, come si lavora in Inghilterra, perché per esempio l'Arsenal ha un allenatore, forse magari, certo, anche voi, certo, sui calci da fermo.
3: No, anche noi ovviamente ne abbiamo uno. Io principalmente non mi alleno su nulla, nel senso, mi sono tra virgolette svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche, e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra.
7: Quanto sei migliorato in questo periodo di lavoro?
3: No, ovviamente venivo già dalla Serie A, che è un campionato diverso, più tattico, e quindi arrivare in Premier anche penso con le mie caratteristiche e con il bagaglio della Serie A è stato per me tanto, quindi sono riuscito a imparare e migliorare tantissime cose.
4: Giuseppe Di Stefano, Sky Sport.
7: Sei partito come un ragazzino qua dall'Italia e oggi sei un titolare, perché leggevo prima i dati, tu l'anno scorso hai giocato 37 su 37 partite nelle quali sei stato disponibile in Premier, quest'anno 4 su 5 e quasi mai viene sostituito. Se questa è stata la tua più grande crescita, se questo è il momento più bello della tua carriera, e soprattutto magari riguardando il passato, anche queste foto, se c'è qualche terzino al quale ti sei ispirato da sempre nella tua carriera, grazie.
3: No, sì, assolutamente, penso che per la mia crescita sia stato tantissimo, ovviamente terzine, persone con cui ispirarsi qua dentro, come hai detto tu guardando queste immagini, ce ne sono tantissime. In principale uno che amo, sempre amato guardare, è stato Maldini, nel senso amo difendere, penso che lui sia l'eccezione in questo sport a livello mondiale.
4: Marco Nosotti, Sky Sport.
8: Buongiorno. E ben trovato da queste parti. C'è una cosa che mi incuriosisce invece in questo momento in cui arrivate in tanti giovani alla nazionale maggiore, è il cammino, il percorso fatto prima. Tu sei passato dall'under 14, da una cantera bianconera, sì, con certi maestri, e poi vai a Gozzano per dire gioco un po' di più, metto a posto tante cose. È un cammino, sai, professionisti di vertice e non.
3: Certo.
8: È stata una bella sfida.

0: i tuoi maestri e quanto è contata la famiglia in tutto questo, perché è il momento in cui si diventa grandi.
1: Certo, no, ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente, veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede, invece andare in un campionato e categorie inferiori per migliorare e crescere è veramente, veramente tanto.
0: Maestri, famiglia?
1: Ah, ma sì, assolutamente. Maestri con cui sono cresciuto e che mi ha aiutato tanto, e il mister che avevo era Antonio Soda, che quando avevo 16 anni mi ha fatto crescere veramente, veramente tanto, anche perché con la sua fiducia ho giocato praticamente tutte le partite, e quindi devo dire veramente, veramente grazie a lui. E poi ovviamente la mia famiglia mi è sempre stata vicina, mi ha sempre apportato dappertutto, mi ha sempre dato questa opportunità, ecco, di giocare, di andare a qualsiasi parte, che non è mai poco, quindi sono qui anche grazie a loro. Grazie.
2: Simone Malagurti, Sport Mediaset.
3: Ciao, ti chiedo una cosa extra campo che mi incuriosisce molto, perché io, certo, sono diventato papà molto tardi, tu invece, okay, sei papà a 22 anni.
1: Certo.
3: E cosa ti cambia nel lavoro? Vivi le cose con più leggerezza? Ti pesa di più un ritiro perché magari non vedi l'ora di tornare? Grazie.
1: No, beh, certamente uno non vede l'ora di tornare dalla propria bimba, comunque dalla propria famiglia. E essere padre a questa età è un'emozione incredibile, e penso che gioia più grande non ci sia. E ovviamente come la vivo che giustamente mi mancano molto, però la vedo sempre come un gran punto di forza, perché nel senso non ci sono solo io e c'ho anche la mia famiglia per cui lottare.
4: Ma scusa, come nacque l'idea dell'annuncio che hai fatto sui social?
1: No, semplicemente ho chiesto al Brentford, che devo ringraziare perché mi hanno prestato uno stadio intero, e poi assieme abbiamo messo l'idea assieme. Boh, mi è venuto in mente di farlo con la rimessa laterale, basta.
2: Simone Bernabei, Tutto Mercato Web.
5: Sì, ciao Michael. In un'estate in cui tanti ragazzi, tanti tuoi compagni sono passati in Premier League, penso, sì, a Palestra, penso a Nor, alcune big, alcune squadre, certo, importanti della Serie A si erano interessate anche a te prima del rinnovo con il Brentford. Ecco, volevo capire se c'è mai stata realmente questa possibilità e se ci hai pensato comunque quantomeno ad un ritorno prima del rinnovo. Grazie.
1: No, certo, sentire voci e cose fa sempre piacere, specialmente da grandi squadre. Con il Brentford avevamo già un accordo di rinnovare, avevo già in mente di crescere con loro, che secondo me era la cosa migliore di tutte, quindi nel senso in quest'estate non ho pensato molto a altre cose.
2: Ultima domanda da questo lato, facciamo Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
6: Ciao Michael, buon pomeriggio. Volevo concentrarmi su due figure, sì, il mister Roberto Mancini e Giovanni Di Lorenzo. Di Lorenzo, sì, è molto esperto, ha vinto anche con la nazionale, ti chiedo se hai avuto modo di parlarci. E Mancini, proprio ieri in conferenza stampa, ha detto: dei nuovi ragazzi sono curioso di vederli, perché dobbiamo aprire un nuovo ciclo, voglio vedere chi potrà restare con noi. Ecco, volevo chiederti se avevi già parlato con queste due persone, se sì, che cosa ti hanno detto. Grazie.
1: No, certo, assolutamente con Di Lorenzo ci ho parlato anche molte volte quando giocavo alla Fiorentina e ci giocavamo contro, quindi diciamo che qualche dialogo l'avevamo già avuto, e in campo pure ieri abbiamo parlato molto, fasi delle tattiche, lui mi aiuta tantissimo, penso sia una grande fonte di ispirazione per me. E con il mister, come hai detto tu, ovviamente siamo molti giovani, e che fa, penso, fa molto bene alla squadra, quindi essere qui e mettere e dare tutte le mie possibilità e comunque, come dire, nel senso dare il massimo per il gruppo, penso faccia bene, ecco.
2: Iniziamo con la carta. Roberto Maida, Gazzetta dello Sport.
7: Buonasera.
1: Buonasera.
7: Benvenuto. In questa Italia tanti giocatori hanno scelto la maglia azzurra rispetto ad altre possibili nazionali, ecco.
1: Certo.
7: Volevo capire questa grande voglia d'Italia, anche parlando con i tuoi compagni, per esempio Romano che è appena arrivato, da cosa deriva? C'è grande fiducia verso voi giovani? C'è un'idea che si possa costruire qualcosa di importante, visto che anche tu sei, diciamo, il doppio passaporto? Volevo capire questa scelta da cosa deriva? Grazie.
1: No, per me sinceramente è stata molto facile, anche perché

0: perché ho fatto under 18, 19, 21 qui, quindi non avevo mai pensato di dover cambiare nazionale. Sì, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale, sinceramente, e quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore. Rispetto agli altri, ovviamente non sono riuscito a parlarne o chiedere, ma comunque non penso serva, perché comunque l'Italia sia una grandissima, ed è sempre stata una grandissima nazionale, quindi penso che per chiunque giocare qui sia un onore.
1: Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
2: Eccoci, buongiorno. Infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché tu hai vinto un titolo europeo con Bollini di Under 19, se non sbaglio, segnando anche forse il gol decisivo in finale. E come ti ha accolto Alberto, che ti ha conosciuto e ti ha visto crescere?
0: No, ad Alberto devo tantissimo. L'emozione di poter vincere un europeo è indimenticabile. Ogni tanto mi metto ancora a guardare e vedere foto e video di quell'anno. Il mister è fantastico. Mi ricordo ancora quella partita lì, era venuto da me e mi ha detto addirittura di giocare esterno alto, perché secondo lui sarebbe stata la posizione giusta in quel momento. Infatti così è stato, perché fortunatamente sono riuscito pure a segnare il gol vittoria, e ritrovare il mister qui è fantastico, quindi poter parlare e riscambiare molti discorsi e cose per me è fondamentale.
1: Leonardo Bardazzi, Corriere della Sera.
3: Eccomi. Buongiorno. Ciao Michael.
0: Buongiorno.
3: Complimenti, perché insomma da fiorentino ti abbiamo visto esordire, eri un bimbo, hai subito fatto una grande partita, però ritrovarsi qui in nazionale da babbo,
0: certo,
3: vuol dire l'hai fatta di strada, quindi grandi complimenti.
0: Grazie.
3: Volevo chiederti su Firenze se hai un piccolo rammarico di essere andato troppo presto, e la seconda cosa, mi aggiungo alle domande dei colleghi, quanto orgoglio ti dà rappresentare questa nazionale anche multietnica, no? Cioè, certo, che si allarga al mondo. Roberto Mancini cerca talento ovunque, ma lo fanno tante nazionali, giustamente.
0: Certo.
3: Quanto orgoglio ti dà tutto questo, rappresentare tutto questo?
0: No, guarda, a me tantissimo. Ovviamente a Firenze ci sono stato tantissimo, ogni cosa che ho vissuto per me è stata fantastica, sia in primavera che in prima squadra. Ho sempre avuto la fortuna di giocare, di mostrare le mie qualità, quindi a Firenze devo tanto, specialmente anche se sono qui, diciamo sono tra virgolette nato a Firenze, quindi se sono qui devo ringraziare sempre la Fiorentina. E appunto, come hai detto tu, avere la possibilità di essere qui e di stare tutti assieme penso sia tantissimo, anche perché siamo giocatori che veniamo da qualsiasi campionato e da tutte le parti, quindi ritrovarci assieme penso faccia molto bene al gruppo.
1: Michele De Blasis, Sport Mania 24.
4: Buon pomeriggio Michael, ciao. Ti volevo chiedere cosa hai provato quest'estate mentre guardavi il mondiale, e se poi la mancata qualificazione è un tema di cui avete parlato anche in queste prime ore qua a Coverciano.
0: No, certo, ovviamente essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
1: Romella Ciullini, Anza.
5: Sì, ciao Michael.
0: Buongiorno.
5: È chiaro che con la tua, data la tua età e la carriera che insomma sta, certo, decollando sempre di più, guardare al futuro, guardare al presente e guardare al futuro, però tornando indietro un attimo, visto che comunque sei anche sei piemontese e, certo, sei cresciuto nella Juventus prima che decidesse di non, sì, come dire, avere fiducia nei suoi confronti, ecco, ma c'è un pizzico di rammarico, perché comunque la Juventus resta uno dei club più importanti d'Italia, ecco, non aver, c'è un rimpianto, un rammarico di non aver potuto dimostrare le proprie qualità in bianco nero? Grazie.
0: Sinceramente rammarico posso dire di no, perché se mi trovo qui è perché appunto grazie a loro mi hanno dato questa forza di voler ritornare in questi livelli e darmi questa opportunità, quindi sinceramente non ho rammarico di nulla e sono contento di dove sono ora. Grazie.
1: Enrico Currozza, con lo 19.
6: Ciao, scusa, ieri Mancini, sì, ha sostanzialmente detto che ha ammesso che il ritmo della Premier è molto più alto di quello dell'Italia e ha benedetto, diciamo così, gli arbitraggi nuovi che aiutano.

0: nell'innalzamento del ritmo. Ti dico, visto che lo conosci bene il campionato inglese, è davvero così che c'è questa differenza di ritmo, ed è vero che secondo te questo tipo di arbitraggi nuovi può aiutare anche la nazionale e il calcio italiano in generale?
1: No, certo, assolutamente, penso che riuscire ad avere molto più minutaggio e tempo per giocare sia un beneficio per tutto, e anche il modo in cui riescono ad arbitrare si cerca sempre di essere e di farlo in modo migliore, quindi penso che sia un grande beneficio per tutti. E sulla Premier ti dico, le differenze che trovo, diciamo, tra il Get e sulla Serie A sono due tipi di calcio direttamente diversi. Diciamo, in Serie A si è un po' più tattici, in Premier invece molto più di transizione, quindi ovviamente corre di più, la palla magari si muove un po' più velocemente. Però penso che tutti e due i campionati siano fondamentali, e per me sono stati fondamentali nella mia crescita.
2: Matteo De Santis, La Stampa.
3: Eccoci. Ciao, ti volevo chiedere due cose. Sì. Uno, domani verrà qualche amico tuo di Borgo Manero, verrà qualcuno a vederti, insomma ci sarà qualche spettatore particolare per questa partita. E poi ti volevo chiedere un'altra cosa, rifacendomi la domanda del collega. Pensi che anche il calcio, dopo magari la pallavolo, l'atletica e tanti altri sport, sia pronto anche per una nazionale multietnica, cioè per questo nuovo ciclo? Grazie.
1: No, certo, io penso di sì. Ormai viviamo in un mondo dove, diciamo, che sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia, la nazionale, sia pronta anche per questo. E ora come ora non ti so dire se qualcuno mi verrà a trovare, ma me lo auguro e penso proprio di sì, ecco.
2: Le ultime tre, Emanuele Gamba, Repubblica.
4: Ciao, voglio chiederti semplicemente se giocare all'estero e giocare in Premier si migliora e si matura più in fretta, e se stai notando negli ultimi anni che gli italiani, i giovani italiani soprattutto, sono più propensi ad andare senza la voglia di tornare subito, senza farsi venire subito la nostalgia.
1: Quello penso che sia da persona a persona. E penso che per un giovane la cosa fondamentale, quella che ho sempre pensato anche io, è avere minutaggio e giocare, quindi che sia in Premier, in Serie A, in Bundesliga o da qualsiasi altra parte. Penso che per la crescita di un giovane sia fondamentale giocare, avere minuti. Grazie.
2: Luca Cellini, Italpresso.
5: Ciao Michael, ben ritrovato.
1: Grazie.
5: Due cose. La prima, volevo capire, senza entrare nel dettaglio,
1: certo,
5: io ho visto il CT che a un certo punto si è fermato durante l'allenamento e ti ha spiegato un movimento.
1: Sì.
5: Se c'è qualcosa, al di là appunto dello specifico, innanzitutto quanto aiuta avere un CT che subito in pratica si ferma? Ieri ho visto che in particolar modo con voi giovani della linea difensiva vi ha aiutato. E la seconda è, volevo capire quanto è importante avere come capitano Gigio Donnarumma, che tu conosci anche perché insomma è avversario, certo, di Premier League. Grazie per entrambe le risposte.
1: No, ovviamente per me è stato fondamentale, specialmente nell'allenamento di ieri, perché parlando e facendo un lavoro tattico riesco comunque a introdurmi subito su quello che vuole il mister, quindi che lui sia venuto a parlare con me, per me è tanto, perché penso che ci sia sempre da imparare, specialmente quando sei giovane. Avere capitano un giocatore del calibro come Gigi Donnarumma per me è fantastico, quindi stare con lui e ascoltarlo è solo motivo di apprendimento.
2: Chiude Michela Lanza, Radio Bruno.
6: Ciao Michael.
1: Buongiorno.
6: Una sola curiosità,
1: certo.
6: Volevo sapere se qualcuno dei tuoi ex compagni della Fiorentina o tuoi allenatori ti ha comunque mandato un messaggio, ti ha chiamato per congratularsi per questa convocazione nazionale. Una curiosità.
1: No, sì, certo, tantissimi compagni. E se ti devo citare uno, ti dico Favasuli, con cui sono rimasto molto in contatto e sono contento per quello che sta facendo a Napoli, perché penso sia un giocatore fantastico e anche soprattutto come persona è incredibile.
2: Scusami Mario, abbiamo un'ultima domanda.
1: Sì, certo.
7: Un'ultima cosa sulla Premier. Siete tanti adesso, c'è anche Londra, dintorni, Tottenham, Chelsea, Arsenal. Ma avete una chat, cioè tu con i fratelli, no? Cioè vi date un appuntamento, riuscite a vedervi oppure ognuno sta per conto suo? Perché siete tanti, cominciate ad essere tanti Londra e dintorni, riuscite a vedervi? È una curiosità.
1: No, no, certo, ci sia sempre la possibilità di vedersi, ovviamente ognuno ha i propri impegni, le proprie partite e tutto. Però ovviamente quando c'è tempo libero per vedersi, fare gruppo, una cena, si fa proprio volentieri, senza problemi.
8: Chi c'è, chi ti vedi di più?
1: ma diciamo che stando a Londra e più nei dintorni

0: anche Bove, guarda che sia Watford, Tonali, tutte queste persone più vicine. Poi chi sta a Manchester come Donnarumma è un po' più complicato, ecco.
1: Grazie Michael. Prego. Vi ricordo a tutti.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Ha avuto anche un po' di fortuna perché può arrivare il duono un po' prima a Madrid e forse avremmo assistito a un'altra rimonta dell'Inter. Quindi questa consapevolezza, questa forza, questa compattezza, questo essere sicuri, no? di poter risistemare, di rimettere in sesto una partita magari andata male. Secondo me è la grandissima forza di questa squadra, al di là dei singoli che sono degli ottimi giocatori, chiaramente.
8: Andando invece a fare riflessione sulle squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa è penultimo in questo momento, dopo 5 giornate, un punto soltanto conquistato dalla squadra di De Rossi, che adesso insomma deve rialzarsi velocemente. De Rossi è stato in bilico, però poi alla fine la dirigenza ha deciso di dargli ancora un'ulteriore chance contro la Fiorentina il 10 di ottobre.
7: Sì, sì, De Rossi è un ragazzo che ha un grandissimo talento, l'ha fatto da giocatore, lo sta facendo vedere da allenatore, grandissima determinazione, una grandissima anche carisma, un grandissimo carisma perché è un giocatore campione del mondo, un giocatore che ha fatto una carriera

buonissima, nessuno può parlare, no? Di De Rossi come giocatore o di un allenatore che non tutto, che non trasmette grinta, voglia. È chiaro che poi

0: cronologicamente assomiglia, per quello che avevo io, nella maniera di giocare Rossi, fatto chiaramente, no, a altri livelli, molto meglio di me, però è quel tipo di giocatore che potevo essere io, quindi c'è anche quel legame di simpatia che ci unisce, quindi spero che riesca a venirne fuori.
1: Federico, Paolo, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi. Volevo solo ricordarvi una cosa. Ieri sera abbiamo fatto una partita qui a Livorno, vecchie glorie del Livorno contro vecchie glorie del Bari.
1: Certo.
0: Ieri arrivò a
1: Per ricordare
0: 17
1: soprattutto i gol.
0: Igor Protti, 59esimo compleanno, sarebbe stato di Igor Protti. Anzi, lo è stato, perché c'è stata una grandissima festa, grandissima partecipazione da parte di tutti. Ci sono stati veramente dei momenti emozionanti, ricordo di Igor, e questo mi piacerebbe ricordarlo, perché è stato grande e continua a esserlo, perché la partecipazione del pubblico livornese lo ha dimostrato di sera.
1: È giusto sottolinearlo. Grazie a Paolo Scara. Dopo
0: Ciao a tutti, ciao Lorenzo.
1: questa chiacchierata con Paolo Stringara, fu il punto della sessione su alcune squadre che hanno impressionato, altre che hanno. È il caso dell'Atalanta, che in effetti non è riuscita ancora a collare, ha avuto difficoltà di gioco e di risultati con Sarri in panchina. Facciamo punto della situazione attraverso le parole del nostro rispondente, Davide Di Sento.
2: Senti, in 5 partite per l'Atalanta all'insegna di una parola chiave, ricostruzione, un assetto già preventivo, già citato dalla stessa società, lo stesso Maurizio Sarri, Cristiano Giuli e ovviamente da una squadra che deve avere un nuovo modus operandi, seppur la mentalità è quella degli ultimi 10, cioè lottare per vincere, ci sono degli obiettivi importanti che questa società vuole raggiungere, quantomeno l'Europa, però è anche vero che c'è tantissimo da lavorare. 3 punti con il Bologna, 3 punti con il Sassuolo, 3 sconfitte consecutive, considerando la sfida contro la Roma, contro il Cagliari e ultima, tra l'altro, contro la Juventus, che hanno destato qualche dubbio, soprattutto quanto riguarda la critica. È una squadra che in questo momento fa fatica in difesa, c'è qualche elemento interessante che si è ovviamente fatto vedere, come per esempio Raul Bellanova, Frank Kessié, Jonathan Rowe, che contribuisce con il ritratto del pareggio, però è chiaro che nel complesso l'Atalanta ha bisogno di tempo e soprattutto di imparare questi nuovi dettami. Serve gol, serve ovviamente creare qualità offensiva su tutti i cercatellari, Gianluca Scamacca, Nicola Krišović, un centrocampo che dovrà fare a meno di certi leader, soprattutto per quanto riguarda Martin De Ron, è una difesa che, ovviamente, visti gli infortuni di Cossonou e Isaac Yen, nei prossimi 2-3 mesi ha modo di riadattarsi nella maniera migliore possibile, senza appunto dimenticare il leader Marco Carsecchio, autore di tantissimi interventi che hanno portato l'Atalanta in questo momento a 6 punti. Tanto lavoro, umiltà, Maurizio ha detto, serve anche personalità, una sosta che può far bene al netto dei 3 giocatori convocati nelle loro rispettive nazionali, però dall'altra c'è tutta l'intenzione di dare fiducia a Maurizio Sarri, a cominciare dalla gara contro il Venezia e poi via via gli impegni tra Serie A e soprattutto Conference League.
1: Ci aspetta di più anche all'Udinese, che tra l'altro in questi ne ha ingaggiato niente che Alaba, vincolato, e vedremo se sarà subito inserirsi e aumentare la qualità di questa squadra allenata da Runiec. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Davide Marchiol.
3: Avvio di campionato un pochino sottotono rispetto alle attese, per quello che è stato il percorso Udinese, che è chiuso queste prime giornate di campionato con 4 punti fatti, sono arrivate dalla vittoria contro il Monza e la Reggio contro il Como, poi 3 sconfitte consecutive per un Udinese che quest'anno, rispetto al biennio scorso, punta ad essere più offensiva e punta ad arrivare al culmine di quello che è il mister Costa Rugni. Ha sempre chiesto una linea difensiva alta e una squadra in grado di effettuare un pressing in tutto campo. Con il passaggio dal 3-5-3-4-2-1 siamo un Udinese che porta molto più possesso palla, cerca di eliminare ancora di più il gioco rispetto alle annate scorse e che sta cercando di produrre molto di più. Questo sicuramente ha portato a un Udinese che porta

0: che fa del gioco più spettacolare a tratti. È riuscita per esempio a pareggiare contro il Como giocando già alla pari e ha potuto godere anche di prestazioni come quelle di Camara, come quelle di Ekelm, che ha avanzato di mezzala, quel quartista sta a raggiungere il culmine della sua formazione. Dietro Amakua è tornato da Star Watford con una maglia decisamente importante, tanto da essere riuscito a sostituire un giocatore che era fondamentale, come l'Udinese arrivò di retroguardia, Christensen. Cosa è mancato? È mancato un equilibrio tra le varie basi, sicuramente dovuto anche agli infortuni, perché comunque si è dovuto rinunciare a Zaniolo, a Davis, a Solé, giocatori tutta centrale, sostanzialmente più altri giocatori importanti, magari per le rotazioni di Rooney, come Palma, potrebbe essere il giovane Zala per fare fiato agli esterni. Serve un pochino più di cattiveria negli ultimi 30 metri, sia davanti per concretizzare di più la mole di gioco creata, sia dietro perché spesso la squadra friulana, tra defaillance, sbavature, ragazzi come Boss, come Cabasele, come anche lo stesso Miller, come Miller, ha preso gol abbastanza rivedibili. Quindi bisogna lavorare più sulla mentalità per riuscire a far rendere al meglio questo nuovo modo di rendere il gioco di Rooney.
1: Le grandi sorprese di questo campionato senza dubbio Frosinone di Salvini, tre vittorie prestigiose, quella contro Fantina, quella con il Como, è un Frosinone che piace, allora, scopriamolo attraverso le parole del suo corrispondente Stefanini.
2: Sta per l'Italia anomala per il Frosinone con Salvini che non è abituato ad avere così tanti assenti, ben 14 nazionali del Frosinone che sono stati convocati appunto dalle rispettive selezioni, 5 dalla nazionale 21-1 dalla nazionale Under-20 italiana, gli altri tutti stranieri, qualcuno è già sceso in campo, altri faranno nelle prossime ore. Il tecnico d'azzurro comunque con il gruppo a disposizione sta continuando a lavorare al massimo, cercando di tenere alta la concentrazione perché è vero sì, un inizio di stagione con 10 punti in 5 punti, il Frosinone non l'ha mai fatto in Serie A, ma è da dire che il percorso è ancora lunghissimo, di conseguenza ci sarà bisogno ancora di sudare e lavorare a lungo. Un Frosinone che non sta fermo in questa sosta avrà il benevento in amichevoli il prossimo 2 di ottobre.
1: Lema anche dei giovani, il calcio italiano deve rilanciarsi attraverso i ragazzi, attraverso base, e dunque ne ha parlato anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Le sue parole.
3: Io stavo in piazza, giocavo in piazza, giocavo in oratorio. Certo, adesso i bambini sono distratti da cose, hanno queste PlayStation. Io vorrei che giocassero in sada. Magari qualche commissario riesca a prendere magari una piazza, uno spazio dove per far giocare veramente tutti i bambini, sarebbe veramente meraviglioso. No, la programmazione non è avanti, noi siamo, io soprattutto, salviamo di campo e dobbiamo andare bene in campo. Gli altri dicessero quello che reputano giusto.
4: Mi si sono le spalle, ci sono bambini che giocano, ma vogliamo, questo è il suo progetto, di portare i bambini alle scuole di calcio a prezzo
3: Sì, dovrò parlare bene, so che sono invitato dal Senato per parlare appunto di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutare, soprattutto lascia dai 5 anni ai 13 anni. Dobbiamo migliorare gli istruttori, i docenti e cercare anche di dargli più soldi, perché sono degli allenatori che prendono veramente pochissimo in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa, tantissimi anni fa, disse Jugoslavia, quando c'era la Jugoslavia, diceva che loro, gli allenatori giovani, quelli che lavoravano con i giovani, erano quelli più pagati.
1: Dopo le parole nere siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TV Radio. Daniele Uccelli che vi parla, al microfono sono le 9:46 minuti di venerdì 25 settembre. Ovviamente parliamo tanto della nostra amata Serie C, perché è l'unico campionato professionistico in Italia che non si ferma e che ci terrà compagnia nelle prossime, ahimè, 3 settimane, 2 weekend senza campionati per via degli impegni delle nazionali. Stasera l'Italia affronta il Belgio in Nations League, il nuovo secondo debutto di Roberto Mancini da commissario tecnico della nazionale azzurra. Ma parleremo anche di questo magari nel corso della trasmissione. Noi ovviamente siamo sempre con gli amici di tuttoc.com. Mi trovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti gli ascoltatori e gli spettatori.
1: Allora, caro Matteo, partirei da un tema un po' ricorrente negli ultimi giorni in Serie C, ovvero quello dei cambi in panchina, perché ci sono stati in queste 6 giornate tantissimi cambi in panchina, molti proprio negli ultimi giorni. L'ultimo in ordine cronologico è quello della Gia, che sta aspettando il nuovo allenatore.
2: Sì, siamo già cinque cambi dopo sei giornate. Sono un numero impressionante, anche perché poi ci riempie la bocca durante l'estate di progetti tecnici, di progetti a lungo termine che poi a quanto pare durano oltre un paio di sconfitte. Forse lo della Giana è inaspettato per gli ultimi risultati, perché la squadra veniva da un po' di pareggi dopo le sconfitte iniziali. Diciamo che tutto sommato ci si poteva aspettare un po' di pazienza in più, anche perché la Giana negli ultimi anni, dal 2022 fino a quest'anno, insomma, ha sempre mantenuto la tecnica. È vero che i risultati di Chiappella e di Pinal lasciavano indurre tra un possibile esonero, però insomma, da una dirigenza che solitamente un po' più accorata con gli oneri ci si aspettava un po' più densa, però evidentemente non è scattata la scintilla con Gambirasio. Quello secondo me più clamoroso di esonero è quello di Lopez, Bidonia, dove sicuramente c'è qualcos'altro dietro che non riguarda l'aspetto tecnico. Obiettivamente la classifica di Bidonia mi sembra perfettamente in linea con le aspettative di stagione, però in Coppa Italia senza il famoso errore per il giocatore si avrebbe anche superato turno. Ma lì diciamo che l'allenatore può far ben po'. Detto questo, abbiamo possibilità di vedere altro cambio in panchina nelle prossime settimane. Esatto. La cosa forse è ancora più preoccupante, perché se i numeri sono già questi, si va verso, credo a questo punto, se lo manteniamo in questa maniera, il record di cambi in una stagione, e stiamo a sempre, neanche finito.
1: All'inizio forse era per questo il lapsus iniziale dei 6 esordi in 6 giornate, perché siamo a 5 ufficiali, però ci sta rischiando la panchina, e questa giornata potrebbe essere proprio determinante in un senso o nell'altro.
2: Che stanno rischiando, in realtà ce n'è di uno, c'è uno, sì, diciamo che è finito un po'
1: particolar modo
2: più nell'occhio del ciclone, perché sembra ovviamente all'ultima chiamata, che è Roberto Boscaglia, detto del Tronto. La Samb si gioca tanto contro il capo basso, cioè, o meglio, si gioca tanto, siamo sempre alla

0: settima giornata, io ci tengo a darlo, perché magari sembra che la stagione sia finita domani e se si dà una sterzata immediatamente tutto ci piderà. Non c'è dubbio che non sia partita benissimo la San Bernardese quest'anno, non ci aspettava qualcosa in più, se non altro comunque Boscaglia la squadra l'aveva presa dallo scorso anno, c'era anche un discorso di continuità tecnica. È penultima in classifica, non ha ancora vinto una partita, segna abbastanza, comunque 7 gol, però subisce tanto, ed è un aspetto che la Boscaglia veniva anche dato alla Dina nella sua precedente esperienza, insomma, di non aver sistemato adeguatamente l'aspetto difensivo. È chiaro che rischia molto in caso di dover sconfitta, e soprattutto c'è un elenco di possibili sostituti che sembra l'elenco demonico di Roma degli anni 90, praticamente, quando acquistavano gli elenchi telefonici. Tra l'altro a San Bernardo c'è anche... Sì, esatto, noi purtroppo ricordiamo queste cose perché le abbiamo visto. Diciamo, San Benedetto del Trotto c'è anche un altro chiamiamolo problema, insomma, un'altra possibilità di avvicinamento che non è solo quello panchina, ma anche quello societario. Massi, diciamo, da più di un anno invoca aiuti, risorse esterne, soci, collaborazioni. Si sono avvicinati tanti nomi nel corso di questi mesi, di quest'anno e mezzo. L'ultimissimo nome, che sembra altro anche molto, molto interessante, si parla, insomma, di una trattativa avviata, è quella di Luca Gallo, che ricorderemo a Reggio Calabria, dove fece benissimo fino a un certo punto, però poi lasciò anche la squadra a Saladino. Non ricordo il personaggio a cui lasciò la squadra, e poi la regina di fatto è l'India da quando l'ha lasciata in quelle mani lì.
1: Matteo, parli di sostituti, no? Per portarci sulle gare che saranno nel weekend, grazie fra l'altro alla serie, ci permetterà almeno di vedere un calcio questo fine settimana. Parlando della Giana, abbiamo iniziato con la Giana, con l'esonero di Gambrasio. Chi c'è per sostituirlo?
0: Allora, i papà erano Parracini e Tacchinardi, Parracini qualche anno che non è in Serie C, Tacchinardi è reduce da una bella stagione, perché poi insomma la virgolettese non so se è salvata, era anche abbastanza facile, e sembrerebbe insomma che il preferito dell'agenzia sia proprio Mario Tacchinardi, ma aspettiamo a breve il comunicato ufficiale per quanto riguarda la Giana e il mio. La lista, come dicevo prima, è veramente lunga, anche perché tanti allori, tra cui Maglia, Zauri, Stellone, sono stati avvistati, Prosti, sono stati avvistati anche Tribuna. Ora, è vero che andare in una partita non significa che chiaramente un allenatore sia in contatto con la dirigenza per una possibile istituzione, anche e soprattutto chi sta allenando giustamente va a pensare le partite anche per il aggiornato. Certo è che anche sui giornali locali c'è un elenco di, penso, 10 di nomi costati per le post Boscaglia.
1: Matteo, vado a leggerti un ufficiale che è arrivato adesso, che è un tema che a noi ci è molto caro, ovvero si parla di Serie in questo caso, ma il Trapani ha deciso di esonerare Salvatore Aronica, cioè il comunicato ufficiale dalla carta del club siciliano. Inizio dicile, con 4 sconfitte nelle prime 4 giornate, ha deciso quindi di esonerare il tecnico ed ha scelto Giuseppe Misiti come nuovo allenatore del Trani. Quindi ti do anche quest'ultima che leggo da toccatoweb.com, l'articolo del nostro Maso Maschio, che è stato l'onero anche del Trapani, anche in Serie D, a tra le cose non stanno andando benissimo, vedremo poi sarà il futuro del club, che sappiamo tutto quello che è successo negli ultimi
0: no, però,
1: anni. Matteo, andiamo un attimo su. Sì, prego, vai.
0: No, vorrei sottolineare una cosa. Allora, Antonini prima aveva parlato di Corazzata, che avrebbe vinto il campionato nonostante la penalizzazione, vabbè, lo conosciamo. Poi ha detto,
1: Sì,
0: dopo la prima sconfitta, che si erano giocati subito il jolly, perché non avrebbero mai perdere, quindi alla sconfitta si erano giocati subito il jolly. Ora si sono giocati 4, che ci sta che sono allenatore. Però lui, dopo la sconfitta, aveva detto che siccome ormai il rapporto con la piazza è inesistente, cioè non è neanche inesistente, è un continuo insultarsi a vicenda. Aveva detto, spero di perdere le tutte, che io un presidente che spera di perdere le tutte, non ho capito perché rimanga lì. Però a questo punto mi domando se Aronica effettivamente stava realizzando quello che era il progetto presente, cioè perderle tutte perché esonerarlo, vabbè. Le decisioni del presidentissimo vanno mai discusse.
1: Noi gli vogliamo tanto, tanto bene al presidente Antonio, si sta scherzando ovviamente, cerchiamo un po' di drammatizzare una situazione complicata di poco quello che stanno vivendo i tifosi del Trapani, la città del Trapani, lo stesso club a cui auguriamo ovviamente di ritrovare la giusta senza e tornare poi a essere protagonisti di campionato e magari tornare fra i professionisti. Ma andiamo avanti con ovviamente la giornata, perché parte domani, partiamo dal girone A, che il Cittadella capolista si dovrà vedere con il Lecco, mentre l'Union Brescia ospiterà la Dolomiti Bellunesi, due sfide casalinghe, le squadre che fatto per adesso sono le lanciate, no? Verso questo testa a testa per la promozione. Cittadella Lecco lo scorso anno sarebbe stata, diciamo, una gara da premi altissimi. Lecco quest'anno un po' peggio rispetto all'anno scorso, ma è stata comunque una squadra importante.
0: Sì, non è partito benissimo, lui soprattutto nelle primissime gare non segnava proprio mai, però resta una squadra che secondo me, se poi trova un paio di risultati giusti, la ritroveremo lassù nei alti. Sono due partitacce, come vuol dire, sia per il Brescia che per il Cittadella, perché anche la Dolomiti è partita molto bene quest'anno rispetto all'anno scorso, dove comunque giustamente da matricola all'esordio assolutamente aveva stentato. Quest'anno sembra aver trovato un po' la tara della categoria e penso possa fare un ottimo campionato. Il Brescia è una posizione un po' più complicata, perché è vero che siamo solo all'inizio, però il Cittadella sta vincendo due, e soprattutto questo è un girone in cui tutte due o tre squadre si fa fatica a capire contro chi possono perdere i Cittadella e Brescia, quindi farsela spare troppo lontano Cittadella per il Brescia rischia di diventare un problema serio. C'è da dire anche, secondo me, importante da dire a Novara Ospitaletto, perché tanto l'Ospitaletto è un'altra bella sorpresa di questa stagione, soprattutto starei a proposito di panchine non proprio saldissime, starei un attimino attento, monitorerei un po' la posizione di Rindelli, che insomma, anche lui a Novara non è partito proprio esaltante, non ci sono voci di impossibili esoneri, però insomma è una posizione
1: teniamolo lì. Ma nel girone B invece lo Spezia capolista ha un mese veramente di fuoco, perché le incontra tutte. Si parte questo fine settimana con la sfida in casa del Pescara, un Pescara che non ha iniziato il campionato benissimo, però è una squadra retrocessa e il valore della rosa comunque è importante, e sicuramente, come parlavamo prima dell'Eco, appena riuscirà un po' a ingranare, sarà una delle squadre comunque testa che metterà per un cambiamento importante ai playoff. Insomma, parte dal Pescara, che mese sarà questo per Lezia? Il mese della verità?
0: Sì, è il mese della verità sicuramente, perché poi alla Giana fuori casa e tra due, non quella dopo la Regina, al Ravenna, che diciamo che Ravenna, si fa, esatto, tutti scontri diretti nel giro di mese. A Pescara la situazione è molto più complicata rispetto a quella Spezia, se non altro per un discorso di entusiasmo, perché è vero che sono due squadre retrocesse dalla Serie B e soprattutto Spezia penso che non si aspettasse proprio nessuno. Paolo Spezia è ripartito con un progetto nuovo, è ripartito Angelozzi, è ripartito con Turati, c'è tanto entusiasmo, tanti abbonati, insomma la squadra, diciamo, che viene sostenuta dal pubblico, favorita da una partita ottima, che comunque la squadra è più classifica, e ha, secondo me, ha un mezzo match point per eliminare un avversario, perché se dovesse vincere a Pescara finirebbe a meno 11. Ora, è vero che questo non è girone A, dove, come ho detto prima, è difficile che le squadre di destra possano perdere tantissimi punti con le altre, perché qui le squadre forti sono ben molte, è quasi una B2. Però finire a meno 11 a fine settembre, insomma, e non lo so come si supera un distacco del genere, sì. Soprattutto perché poi non hai solo Spezia a cui recuperare i punti, ma lì c'è la Reggiana, c'è la Venna, ci sarà Miau e Perugia, che non sta andando benissimo, ma è comunque una squadra forte, c'era qualche possibile sorpresa, penso a Livorno, lo stesso Seto se regge questo, che regge questo ritmo, quindi Pescara Spezia è più di molto decisiva per il

0: Pescaria, non per lo Spezia.
1: Chiusura fresca con il girone C, dove le big, a parte Bari, stanno stentando. Vedremo se sarà un turno favorevole per Salerno e Catania per poter a quantomeno cercare di accorciare sulla gara.
0: Sì, non hanno avversari proprio facilissimi, soprattutto il Catania. Caserta rischia anche, perché la Caserta, e lo dico, lo avevo già detto, lo ripeto, per proprio bruciarmi il pronostico, ma secondo me è una squadra che può essere, non dico la Juve Stabia di qualche stagione fa, ma può essere una bella mina vagante pericolosa per te. Le squadre di testa, non solo in ottica playoff, ma anche in ottica promozione diretta. Qui a Caserta non c'è la porta di certo casa al Catania. Più facile, almeno su carta, la trasferta della Salernitana, sì. Perché comunque il Crotone è una squadra completamente rinnovata, le difficoltà oggettive legate anche soprattutto a questioni ex campo, però insomma, diciamo, sulla carta è molto più semplice l'appuntamento del Crotone, e della Salernitana anche più semplice ancora, se proprio vogliamo andare a vedere nella sua totalità la partita del Bari, senza... Mi spiace per Pinelli, un allenatore che stimo, un allenatore preparato, un allenatore giovane che ha fatto benissimo le prime, però francamente non capisco perché si è andato a impugnare in una situazione del genere, che sapeva benissimo che sarebbe andata così.
1: Molto molto molto complicata. Matteo, siamo arrivati giù della prima parte di trasmissione, ti ringrazio per essere stato qui con noi.
0: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di tuttoc.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, resta con noi.

Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercato.com e TMV, Daniele Uccellieri, che vi parla e che vi accompagna fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo del Serie C, e per fortuna succederà tanto, perché nel weekend si giocherà ancora, la serie non si ferma, ovviamente ci saranno delle aree inviate, perché le formazioni, alcune formazioni, più di 5 giocatori convocati nazionali, quindi possono usufruire, possono chiedere alla federazione di inviare la propria partita, e così è successo per alcune squadre, soprattutto le formazioni under 23. Dicevamo, si scende in campo, si parte domani

0: ieri sera e nel girone C, Cosenza e Cerno Celegno, poi le gare delle 20:30, Cittadella Lecco, importante per il Cittadella capolista nel girone A, San Benedettese Campo Basso, sfida di cui parlavamo prima con Matteo Ferri, decisiva in un senso o nell'altro per il tecnico della San Roberto Boscaglia, che in caso di sconfitto potrebbe lasciare la panchina del club di San Benedetto del Tronto e nel girone C Cavese Savoia. Parlavamo del Livorno che ieri è stata una giornata importante nella città toscana, che sarebbe stato il 59esimo compleanno di Igor Prodan, scomparso qualche mese fa all'età di 58 anni dopo una lunga e brutta malattia. Livorno lo ha voluto ricordare, Livorno Bari insieme lo hanno voluto ricordare, ma soprattutto Livorno, quella che è stata la sua città adottiva. Lo hanno ricordato prima con Largo Igor Rotti, che è il nome piazzale davanti allo stadio, poi una larga dedicata nella curva con tanto QR code da poter inquadrare e riporta poi le giocate più belle, ai gol più belli Igor Protti con la maglia di Livorno, e poi un'amichevole che si è disputata al PIC ieri sera fra le vecchie glorie di Livorno e Bari, vinta 5, ovviamente 5-3 da Livorno, ma ovviamente il risultato passa in secondo piano perché è stata una serata benefica in cui sono stati raccolti fondi per ricerca, insomma, una serata bella per ricordare un campione che non è più, un campione che è stato amatissimo nelle piazze in cui ha avuto soprattutto Livorno e Bari, fra l'altro il San Nicola Bari, proprio mentre iniziava la partita fra le vecchie glorie a Livorno, il San Nicola Bari è stato illuminato di bianco e di rosso per onore, per ricordare Sarri, scomparso, come dicevamo, a 58 anni. Ieri è stata una bella serata per ricordare un campione amatissimo da tutti i suoi tifosi, quelli del Livorno e quelli del Bari. Allora andiamo avanti, facciamo una cosa, andiamo a sentire, chiedo l'aiuto in regia, come dicono. Sembra sia un quiz a premio, che invece l'aiuto via. Andiamo a dire invece le parole del tecnico del Trento, Tabiani, che è arrivato in conferenza stampa. Un Trento che comunque lì è partito bene, ancora in battuta, sconfitte 3 pareggi. Non sarà probabilmente una delle due squadre che potrà lottare per la promozione diretta, ovvero Union Brescia e Cittadella, quello sulla carta, questo avvio di stagione, ma una squadra che ha sempre fatto bene e sta continuando a fare bene. Andiamo a sentire le parole di Tabiani.
1: Siamo all'antivigilia della partita campionato in trasferta contro Pergolettese. Le chiedo come arriva la squadra a questo match di campionato.
2: Arriviamo solamente bene, perché abbiamo fatto una buona gara, ma arriviamo da un buon periodo. Come dopo la gara dovevamo ridire subito cancellando, la cosa deve capitare del campionato. È lungo e non bisogna vivere le onde di prestazioni o brutte prestazioni, ma vivere cercando di migliorare e cercare di ottenere il meglio dalla partita successiva.
3: Buongiorno, ti chiedo se su cosa hai lavorato in settimana, se sull'aspetto mentale, cioè tenere la squadra che non si carichi dopo, insomma, dopo un risultato così, dopo una prestazione così, o se ci sono degli aspetti anche tecnico-tattici sui quali vorresti che la squadra facesse ancora un piccolo step in più.
2: Ma non abbiamo avuto molto tempo per lavorare, perché comunque è l'ultima parte di questo periodo molto denso, no? Dall'inizio del campionato ad oggi, un po' tutte le squadre siamo andati a giocare molte partite, è l'ultimo, poi si inizierà a lavorare. Io sotto l'aspetto mentale penso, e spero non sbagliarmi, che ho una squadra pronta a poter ripetere la prestazione che abbiamo giocato lunedì. Ripetere, dire essere attenti, propositivi, essere comunque con l'atteggiamento giusto. Per cui sono detto che stiamo facendo un percorso, si è detto che dobbiamo sicuramente innovare. Ovvio che vedendo la partita di lunedì abbiamo pochi errori, poi sono delle partite dove qualche errore lo devi. di fare, ma l'importante è cercare di andare sempre a correggere o migliorare determinate cose. Ci sta la partita di lunedì, vorrei rivedere la stessa partita, magari può diventare difficile ripetere sia partite ad altissimo livello, ma bisogna avere l'identità e i concetti che ragazzi per poter fare la parte giusta, sapendo di andare ad affrontare una squadra comunque non succedeva da quattro partite, molto solida, e dobbiamo essere bravi anche a dare una svolta in questo punto alle partite fuori casa, perché ci manca ancora la vittoria. È vero che ne abbiamo fatto due, quindi sono un numero incredibile, però dobbiamo cercare di fare questo ulteriore, che è quello di andare a avere qualcosa di importante fuori casa.
4: Sì, ciao mister, in parte Luca mi ha anticipato sulla domanda sulla concentrazione dopo il 4-0, quindi mi ha già risposto. Allora ti chiedo un'altra cosa, domani deve essere in un certo senso il prototipo della partita che tante volte vi trovate a affrontare, no? Con una squadra che è consapevole di essere magari inferiore, anche se è un brutto termine, dal punto di vista tecnico, quindi si mette lì ad aspettarvi e specula su ogni tipo di atteggiamento, di cose, però questa squadra dal punto di vista difensivo, che tu hai ricordato prima, è solamente molto organizzata e anche maliziosa. Ecco, ti chiedo il concetto di pazienza, quindi nel dover subito accedere, c'è lavorato, è lavorabile, è migliorabile, a che punto si è?
2: No, deve essere sicuramente migliorabile, sì. Penso che troveremo meno spazi rispetto a lunedì di partenza, comunque ci ha provato a venire aggressiva. Ha fatto una squadra partita con il Brescia veramente intensa, la Rergo, con giocatori molto bravi a ripartire, perché sugli esterni sono giocatori molto veloci, e quindi dobbiamo essere appunto ad avere pazienza, tutta allenabile, e quella partita è molto allenabile. Bisogna solo cercare di capire qual è il momento giusto di affondare e non avere voglia di subire, perché può essere controproducente. Se vado a vedere nelle ultime gare, quando abbiamo visto con i ragazzi, l'hanno iniziato a fare, tante volte iniziavamo l'arte, finivamo dall'arte, trovavamo poi la possibilità di mettere uno per uno, comunque di avere più campo da poter attaccare, e dobbiamo continuare a farlo, sapendo che le partite sono lunghe. Se dovesse crearsi una partita con una squadra che magari ci aspetta, deve essere bravi negli episodi, magari sfruttare ogni palla arriva, cercare di concretizzare le occasioni che arrivano al più presto possibile, perché lunedì la partita è diventata in un modo che abbiamo trovato subito, ma un'altra parte importante, abbiamo fatto gol verso la fine del primo tempo, e fosse finito 1-0 il primo tempo con tutto che avevi prodotto, potevano poi crearsi dei problemi nel secondo tempo. Quel gol lì ci ha dato una gran mano poi ad affrontare la seconda parte. È chiaro, in partite magari dove rimane l'equilibrio, quello che ci è mancato in altre situazioni, tipo ad Desenzano, di dover sbloccare il risultato, è una componente molto importante. E dall'altra parte, come si è detto prima, stiamo lavorando anche per affrontare i blocchi, sì, perché bisogna sapere fare tante partite, perché poi magari inizia una squadra in modo e poi si crea un blocco che sei bravo ad abbassarli anche se loro vogliono venire, per cui è un lavoro che facciamo costantemente e sono sicuro che si può sicuramente migliorare.
5: Salve mister, io velocemente volevo chiedere un po', per ripetere così, qual è la situazione dell'infermeria, quindi i giocatori che ci saranno, non ci saranno problemi, e un'altra cosa rispetto alla scorsa stagione, che tipo di squadra si va ad affrontare una volta che i cambiamenti più o meno stati fatti.
2: Ok, ma allora diciamo si rientra, anche se essendo una settimana che non si è allenato molto, però inizia bene, sicuramente è un cambio che ci dà una mano, comunque può anche iniziare, non avrà sicuramente 90 minuti. Lucia era ferma, Corniero uguale a Fiammozzi, è entrato, però dobbiamo un attimino guardare il minutaggio perché sono fermi un po'. Abbiamo avuto un problema con Rage, nel senso che Piccolo ha preso una botta e verificheremo di giorno in giorno. Ad oggi ancora dolore, che era una piccola lesione da trauma, quindi è una cosa grave, però avendo bisogno di recupero non so come starà, e quindi valuteremo negli ultimi giorni. E ho per una distorsione grossima. La di che nel complesso stiamo un po' ritornando, sono tutte situazioni che purtroppo essendo spaccontato possono cadere, ma non sono gravi, e verificheremo cosa si rimane fuori praticamente. Train ormai anche lui inizia il suo percorso, lui sta bene, siccome quando faremo le sale tipo per tutti quelli che entrano dall'infortunio avranno più di poter segnare, rimane solo fuori Lucia, che recupereremo però appena la settimana prossima.
3: Ecco, io ho anticipato la domanda di...
6: No, mancavo la squadra.
2: Ah, no, beh, non cambia sicuramente il sistema di gioco, perché

0: quest'anno adesso stanno giocando 4-2-3, a volte sembra anche situazione 4-3, hanno cambiato sistema, non sono molta esperienza dietro Silvestri, del loro sono due giocatori, Silvestri è un ragazzo speciale, sono difensori esperti e bravi, carini nonostante l'età, ma a giocare ad altissimi livelli, è un bel mix tra giovani ed esperti, è una squadra brillante, ha degli esterni che hanno una buona gamba e sarà una partita bella da andare a giocare. Il campo è molto bello. L'anno scorso abbiamo sfatto il tabù che diceva Luca, speriamo di ripetere, ma dobbiamo cercare di dare un'occhiata alle prestazioni esterne che secondo me potevano essere un po', abbiamo la possibilità di fare meglio di quello che abbiamo fatto fino adesso.
1: Prendo quello che ha scritto oggi collega sul Corriere, che era un aspetto che volevo anche chiederti, si parlava un po' di difficoltà che potrebbe trovare questo a segnare, invece di difficoltà per il momento non si vedono, c'è anche il fatto che sono 7 marci, 9 segnature, 7 marci diversi, e quindi un dato secondo me è significativo. Poi anche vedendo quegli altri lati e il fatto che si attacca un po' anche centralmente, forse quanto non lo faceva prima, chiedo se in relazione a questo cosa è cambiato dal punto di vista anche tattico all'interno della squadra e stai cercando anche soluzioni diverse, oltre che le solite fasce, sempre molto tute.
0: È bello come cambiano velocemente, anche io, perché io all'inizio ho detto dobbiamo cercare di è un po' la parte bella del nostro lavoro, che le cose cambiano velocemente. È un bel dato che tanti giocatori sono andati in gol. Mi è piaciuto moltissimo il gol di Molina domenica, perché magari il gol di rovesciata era da vedere, ma non so se lo avremo almeno quest'anno, mentre il gol che ha fatto domenica è un gol attaccante vero, e qui sono quelli che poi alla fine della stagione portano un attaccante in doppia cifra piuttosto che no, ed è un gol che mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda gli attacchi, dipende sempre, si parla all'inizio che quale composto giocatore, poi si cerca di mettere un po' un vestito, meno male abbiamo la nostra idea, il nostro modo di essere aggressivi, propositivi, abbiamo delle nostre, diciamo, che fa parte del nostro modo di voler giocare la gara rispetto all'anno scorso. Per esempio, magari Jacopo era un punta che cercava di muoversi, quindi anche lui ogni tanto andava fuori, qua è più giocatore centrale, quindi si può lavorare lì, stiamo lavorando sicuramente un po' di più l'inserimento delle mezzali, perché quest'anno avremo molte squadre che giocano a 4, molte più squadre che giocano a 4 rispetto all'anno scorso, che erano più squadre che giocano a 5, quindi il modo di attaccare sicuramente può cambiare e dobbiamo continuare. Io sono un po' fissato, mi piace prendere gol, perché comunque abbiamo fatto 4 ed è un aspetto che conta, stanno lavorando bene, avanti stanno lavorando bene, aiutare i difensori, però mi piace una squadra che va alla ricerca sempre di gol, quindi 0-0 mi piace molto come tanto, anche se poi vanno bene, nel percorso vanno bene, però mi piace inculcare nei ragazzi la cosa di voler fare gol, di attaccare, fare gol, però ci siamo riusciti, potevamo anche fare di più in questi mesi di stagione per le occasioni che abbiamo creato, è anche bello che attacchiamo sia fuori che dentro, perché diventa più difficile per le squadre avversarie.
2: E queste erano le parole del tecnico di Trento Tabiani, che è intervenuto alla vigilia della conferenza stampa, sì, pardon, è venuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con Pergolettese, non è intervenuto alla vigilia di un'altra conferenza stampa, sarebbe un po' strano, certo noi farebbe piacere, ma sicuramente la farà anche dopo la partita, la consueta conferenza stampa post partita. Un Trento che, dicevamo, è lì al terzo posto in classifica alle spalle di Cittadella e Union Brescia, 18 punti per il Cittadella, una squadra a punteggio 6 vittorie in altrettante partite, e la sfida di questo fine settimana contro Lecco, come dicevo prima, lo scorso anno erano due delle squadre, insieme all'Union Brescia, che tentavano, no, di stare un pochino dietro, un parecchio dietro

al Vicenza perché dice che ha fatto un campionato suo, il Vicenza è partito in fuga come con i migliori ciclisti di cui io non ho niente, quindi non posso fare esempi. Diciamo, Vicenza ha fatto un campionato d'arte, lo scorso anno un Brescia, Lecco, Cittadella, quelle tre squadre sulla carta potevano tenere testa, il Cittadella è partito male lo scorso, è partito male, poi si è reso, poi ha avuto un'altra flessione, invece non è partito bene, 6 vittorie, 6 partite, primo posto a punteggio pieno, dietro c'è l'Union Brescia, per tutta l'estate abbiamo detto che è l'altra da battere. Perché? Perché il motivo è semplice, finalista lo scorso anno dei playoff di Serie C, terzo poi il doppio confronto con l'Ari, che di fatto probabilmente è la squadra più forte di playoff, più forte e più in forma anche per come ci è arrivata, ricorderete quel grande rimonta delle ultime 10 giornate che aveva portato poi l'Ascoli quasi a sognare la promozione diretta, poi quel pareggio con l'Arezzo ha messo alla squadra di mantenere quel piccolo vantaggio, gli ha permesso poi di conquistare la promozione diretta, ma l'Ascoli si è fatta valere playoff. Per questo dicevamo l'Union Brescia, squadra già forte, rinforzata nel mercato, mantenuto poi la guida tecnica, perché sulla panchina c'è sempre Eugenio, quindi un progetto che va avanti. Abbiamo detto che è la squadra da battere ed era partita anche bene, poi qualche piccolo passo falso, 2 pareggi con il Trento, poi ci può dare un pareggio anche con il Trento, l'altro con il pareggio con il Treviso, che comunque è una promossa che è tornata fra i professionisti dopo un decennio, che ha fatto molto bene in questo avvio di stagione, perché 2 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta, il 7° posto, 9 punti conquistati, che per una neopromossa sono tanti. Dicevamo Cittadella, Lecco non è partito così bene, è iniziato male, poi è un po' in ripresa, perché nelle ultime 3 partite sono arrivate 2 vittorie e un pareggio, e lì 8 punti, ovviamente i distacchi sono minimi per quanto riguarda la zona playoff. Sarà un bel test importante per Cittadella, mentre l'Union Brescia, come dicevamo anche prima, sfiderà la Dolomiti Bellunesi, altra squadra che quest'anno ha iniziato molto molto bene, è all'ottavo posto con 9 punti in classifica, lo scorso da neopromossa e debuttante ci ha fatto un po' di fatica, quest'anno sta iniziando molto bene, vedremo quali saranno poi i risultati del fine settimana, soprattutto nel girone B c'è la sfida importante per Spezia, perché parla prima di Spezia che se giocherà, che è una cosa importante perché inizia questo fine settimana dalla sfida in casa del Pescara, poi avrà con la Reggiana, con il Ravenna, insomma tutte le squadre di vertice. Per cui invece nel girone B le previsioni adesso sono rispettate, parlavamo di Spezia, Ravenna, Reggiana e del Pescara come favorite per la promozione diretta. Spezia e Ravenna e Reggiana sono lì in testa, 16 punti lo Spezia, 14 per Ravenna e Reggiano, un po' più stato il Pescara che ha iniziato un po' male ma è in resa, 8 punti appena fuori dalla zona playoff, ma siamo alla 7ª giornata, quindi tutto il tempo per recuperare. Diverso invece il discorso nel girone D, dove di fatto l'unica squadra che sta tenendo quelle che erano le aspettative è il Bari, che sta comunque vivendo una stagione complicata, retrocessa la serie dalla B, in aperta contestazione con i tifosi ogni volta che il Bari gioca in casa, gioca in San Nicola deserto, tutti i problemi legati alle multiproprietà, al fatto dei Laurenti, hanno detto che stanno cercando un acquirente, insomma, però è il terzo posto, 10 punti gli stessi del Potenza, 2 lunghezze dal Sorrento capolista, Sorrento che sarà la vera rivelazione di questo inizio di stagione, ma che oggettivamente probabilmente non potrà lottare fino alla fine per la promozione diretta. Dicevamo il Bari che in questo turno di fatto ha
un avversario abbastanza sulla carta facile, perché fra il Cosenza penultimo in classifica che sta vivendo un momento davvero complicato, vedremo. Sarà un turno di risalita per le altre due big, Salernitana e Catania. Stanno un po' deluso in questo di stagione Catania rispetto alla Salernitana, che comunque ne ha persa una sola, non segna tantissimo. La Salernitana sono vittorie, 3 pareggi, sconfitta, però a fronte al Crotone, squadra ultima in classifica, ancora sotto lo zero perché hanno 3 punti in classifica frutto della penalizzazione, mentre l'Italia se la dovrà vedere con la Casertana, e questo è un incontro veramente complicato perché Casertana quarta fuori, come diceva buon Matteo Ferri, sarà una delle squadre che potrebbero essere una minante di questo torneo. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con la Serie C. Ovviamente questa è a tutta C, Daniel Uccellieri al microfono. Per questi ultimi 10 minuti circa di trasmissione andiamo avanti con il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e ben ritrovato qui al collega di Segue il Catania da vicino come nessun altro, Livio Nota. Ciao Livio, buongiorno.
1: Ciao Daniel, buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te ovviamente di aver accettato. Parlavamo proprio prima anche con i colleghi di tutto ci di sto inizio di stagione del Catania, un po' sotto le aspettative perché accettavamo sicuramente tutti qualcosa di più. C'è questa sfida molto complicata che il Catania sarà ospite della Casertana. Come ci arriva il Catania? Quali sono le sensazioni dopo questi giorni di lavoro, dopo l'ultimo pareggio che avrà ottenuto in casa con il Barletta?
1: Il Catania non ci arriva benissimo, perché basta vedere la classifica. Effettivamente dopo 6 giornate di campionato il Catania si trova con diversi punti di stacco dalla vetta. Vero è che ancora siamo agli inizi di un percorso, però è chiaro che questo è il momento di imprimere una svolta, il momento di scendere dall'arena, dai risultati e delle prestazioni, che questa squadra capace magari di andare a vincere imponendosi nettamente a Pierno, che è un campo tradizionalmente semplice,
0: facile.
1: Per poi complicarsi nella vita contro il Barletta al Massimino, dove cerchi di dare continuità a quell'importante successo di Picerno, invece magari la prestazione non è all'altezza delle aspettative. Catania che ha effettuato con addirittura solo 2 tiri nello specchio porta nei 90 minuti, insomma è un po' pochino al di là dei meriti ovviamente dell'Arletta, che sicuramente è una squadra molto ben organizzata e ha modo in questa avvio di stagione di creare non pochi problemi anche alle big, insomma ne sanno qualcosa i Bari, addirittura che è 3-0 alle Storm, sì. Data la Salernità, insomma, in settimana scorsa che ha pareggiato in extremis a Barletta, quindi non è certamente un dato semplice, ma Catania che ancora non riesce a trovare giusti equilibri e quella continuità nelle prestazioni e nei risultati.
0: Fra l'altro torno sulle parole del tecnico Longo, no? Perché dopo la vittoria con il Cerno aveva detto, beh, se parlare di esonero

0: porta questi risultati, parliamone più a lungo. Ecco, ti chiedo, è riuscita una possibile voce su una panchina in bilico per Mister Longo, oppure il club ha fiduciato nelle proprie tecniche, nelle proprie scelte?
1: Le voci sono uscite alla vigilia di Picerno Catania, quindi lui quando ha fatto queste
0: Sì,
1: dichiarazioni
0: certo.
1: dice ben vengano queste dichiarazioni se poi ne risponde come ha fatto a Picerno. Quindi sì, il Catania tra l'altro qualche settimana dietro aveva diffuso un comunicato stampa evidenziando la fiducia nei confronti di Mister, però facendo anche vedere che non è una fiducia intatta, cioè nel senso che bisogna poi anche andare a diminuire la famosa svolta di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi è chiaro che la fiducia c'è, però non è una fiducia illimitata, nel senso che poi il campo deve anche dare delle risposte perché purtroppo il campionato non aspetta. Vero è che Catania è una squadra veramente rivoluzionata, organico quasi del tutto rivoluzionato, una tecnica completamente diversa dalla precedente gestione. Però appunto il campionato non aspetta e dopo questo primo scorcio di campionato è giunto veramente il momento di imprimere l'alba. Certo, Caserta non è il campo, diciamo, la trasferta agevole possibile, visto che al momento la Caserta insomma, è una delle squadre più in salute, in forma
0: Sì.
1: del girone C, però proprio queste partite secondo me ti temprano e ti mostrano veramente che pasta si è fatta.
0: A livello di formazione c'è qualche dubbio per Mister Longo, qualche recupero, qualche infortunio, perde qualche giocatore in questa sfida?
1: Allora, purtroppo la perdita eccellente è quella legata a Flavio Russo, il giovane centravanti canese che in questo scorcio di campionato è stato, diciamo, probabilmente la parte più positiva, no? Perché è percorso, è un giocatore che comunque aveva già tre gol, questo infortunio, questa lesione al flessore che insomma sembra un infortunio piuttosto serio, vedremo adesso le prossime ore il responso ufficiale, priverà Catania chiaramente di una pedina importante nel reparto offensivo, però al tempo stesso ci si aspetta tanto da Massimo Colli, che avrà l'opportunità di giocare dal primo minuto e cominciare a dimostrare il suo valore. Insomma, Coda è stato presentato come un grande acquisto, giustamente, e adesso insomma, dà l'opportunità magari di dimostrarlo. Per il resto, Ciccarelli, ieri.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio.

territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità

0: fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: i tedeschi sono passati in vantaggio, ma poi sono fatti raggiungere proprio nei minuti finali da Gakpo, che ha rimesso le cose sull'1-1. La cosa che fa riflettere è che Klopp ne ha combattuti talmente tanti che farà una squadra diversa per ogni partita, mentre la Norvegia, al netto del gol di Rasmus Højlund, che col Napoli magari fa più difficoltà a trovare la via del gol, anche se poi i gol più importanti li ha fatti lui, segna anche nella partita contro la Norvegia, che però vince con il solito Erling Haaland, credo abbia fatto 65 gol su 54 partite o qualcosa del genere, ormai è veramente una sentenza come sempre, e oggi tocca alla nostra nazionale. Che cosa ti aspetti, Fabrizio?
1: Allora, sai che non sono un grande amante della National League, però questa c'è e questa ci veniamo, sempre meglio che le amichevoli di qualche anno fa, che lasciavano il tempo che trovavano, però ecco, non darei una grande importanza in generale alla National League. È importante invece per noi italiani è molto importante, quasi fondamentale, perché sei di fronte a una nuova chance che non puoi assolutamente sbagliare. Scherzavo ieri, ma neanche tanto, quando dicevo l'unico modo per ridare entusiasmo a quest'Italia sarebbe vincere 4-4, perché così davvero dici, ah però, allora siamo forti. Non so cosa aspettarmi, perché io non vedo questa grande novità, questo grande entusiasmo dirompente che è arrivato a Coverciano. A me sembra che Mancini abbia fatto un buon mix di quello che ha, sì, ha inserito qualche giovane in più, ma probabilmente avrebbe inserito qualsiasi altro allenatore, cioè non è una rivoluzione quella che ha fatto Mancini o una novità assoluta, e siamo sempre lì, dobbiamo sperare che con il materiale tecnico che abbiamo si riesca a fare qualcosa di decente, ma non c'è nessuna novità, nessuna questione da affrontare in maniera, diciamo così, particolare. Quelli siamo, quelli eravamo, con qualche giovane in più, ma non ci vedo nulla di trascendentale. E per chiudere, io ho scritto anche nell'editoriale, ho comunque nel mirino Mancini, se non nel mirino, perché io non dimentico, tanti sembra che ormai l'abbiano fatto, che, ecco, bravo Vin, sembra che ormai il fatto che abbia vinto l'europeo sia l'unica cosa che conta, invece no, conta l'europeo, ma conta anche il fatto che non siamo andati al mondiale, conta il fatto che sono andato in Arabia Saudita, mi dispiace, però io c'ho il mirino, quindi fin quando non vedrò un'Italia vincente, convincente, resterà Mancini, quello che ha vinto l'europeo, ma ha mancato un mondiale, se ne è andata a Ade. Cioè, mi spiace dirlo, ma io lo penso così.
0: Convocati 23 per la gara contro il Belgio, Donnarumma, Carnesecchi e Vicario, quindi resta in tribuna Pessina. Per quanto riguarda la difesa, Caglioli, Anor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Lorenzo, Mancini restano in tribuna, Bastoni che è qualificato, Ghilardi, Guaiò, Ruggeri. A centrocampo Romano, Mandragora, Tonali, Dumbia, Zoma, Frattesi e Barella tra i convocati, restano in tribuna Ricci, Fagioli, Ignacio e Vergara. Per quanto riguarda l'attacco, più Esposito, Ken, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi, i convocati restano in tribuna Zaniolo e Sebastiano Esposito. Io la penso come te, no? Guardando anche questi nomi, sì, tanti nomi nuovi, può essere intrigante vedere qualcuno che non era mai stato visto, però io continuo anche a pensare che a me piaceva quella nazionale dove per essere convocato tu dovevi aver fatto qualcosa di estremamente convincente, invece adesso a porte girevoli può entrare chiunque, anche questo ha tolto un po' di prestigio a questa maglia.
1: No, ma sai cos'è? Che purtroppo a noi mancano quei giocatori che prenderesti a prescindere, che convocheresti in qualsiasi situazione. Cioè, noi avessimo Haaland, Mbappé, o rimanere in panchina anche quattro partite, in nazionale andrebbe.
0: Certo.
1: Noi non abbiamo quei giocatori lì, non ce li abbiamo. E quindi, ma giustamente, perché chi quello deve fare, chiama più

0: giocatori possibili, tenta più strade possibili, andando magari anche a prendere un nazionale di Norimberga, per sperare che qualcuno riesca a fare qualcosa di buono con questa maglia che pesa tantissimo, ma ha sempre pesato tantissimo. Un'altra cosa che non mi piace è quello che circola ultimamente, no? È il peso da nazionale, questa maglia che è diventata difficile da portare. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, ma parlate con Fulvio Collovati quando nell'82 avevano contro l'intero paese, erano in quattro gatti e dovevano difendere l'onore dell'Italia. Andate a chiedere a un grosso o a un deliero nel 2006, dopo tutto quello che è successo con Cacciopoli, quanto pesava quella maglia al mondiale. Cioè, ragazzi, non scherziamo, veramente. Senso, ha sempre pesato questa maglia, giustamente, perché abbiamo quattro mondiali, ma in questo momento, secondo me, non pesa così tanto, nel senso che tu hai fatto talmente male, ma talmente male, che puoi solo migliorare. Ma che vada, prosegue la linea nera, ma non puoi peggiorare. In passato, pensiamo che ne so, appunto, a qualsiasi nazionale mondiale, fossimo usciti agli ottavi di finale, sarebbe stato un disastro totale, eh? Adesso speriamo di andarci, capite che è un po' diverso. Almeno la mia analisi è uno che segue la nazionale da sempre. Mi sembra che in passato i giocatori avessero un peso davvero enorme, che oltre ad andare al mondiale, non dico che dovevi vincerlo, ma sicuramente dovevi arrivare tra le primissime. Adesso l'obiettivo è andare al mondiale. Adesso si parla di andiamo all'europeo, ragazzi, cioè, adesso va bene tutto, no, non è che siamo proprio la stessa cosa,
1: Obiettivo nell'obiettivo, basta leggere tutte le prime pagine del giornale, un po' questa operazione simpatia. Cioè, un po' come se ci si fosse resi conto, si è visto che non c'è più questo attaccamento neanche dei tifosi alla nazionale, non c'è più questa affezione da parte dei tifosi alla nazionale, e quindi che sia necessaria anche un'operazione simpatia. Ora, per operazione simpatia, che devono fare? Devono raccontare le barzellette, no? Devono divertire, difficile secondo me, a ripassare dal nulla al tutto all'improvviso. Hanno capito qual è il vero motivo e secondo te qual è per cui la gente si è disaffezionata alla nazionale, al di là del fatto di non averla vista per tre mondiali di fila?
0: Allora, l'ultima cosa che hai detto ha inciso tantissimo, per il fatto che tu non vai al mondiale comunque togli tanto all'affetto e al spirito che può avere una persona nel confronto della nazionale. Io conosco tanta gente che a un certo punto ha detto basta, sono stanco di soffrire, di restarci male, ma credo che sia umano. Cioè, la nazionale non è il club, non è il club con il quale hai un rapporto veramente viscerale, io tifo quella squadra nel bene e nel male. La nazionale rappresenta il paese, se la nazionale non vince è normale che tu ce l'hai a morte con la nazionale, e può arrivare il momento in cui dice ma anche basta, c'è troppe delusioni. E noi, al di là di quel momento epico del 2021 quando abbiamo vinto gli europei, veniamo da anni di mazzate ma inconcepibili per una nazionale calcistica come la nostra. Quindi non esiste l'operazione simpatia, cioè non c'è un modo per ritrovare l'entusiasmo. L'unico modo è vincere, quello che dicevo poc'anzi. Vinci quattro partite consecutive in National League contro le squadre che dobbiamo affrontare, poi ne arriviamo. Allora a quel punto magari sì, qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, va male questa nazionale, ma tutto il resto non conta nulla. Ma non ha mai contato nulla, cioè non è che ce l'ho, perché uno potrebbe dire, ma ce l'hai a morte anche tu. Certo, assolutamente, con tutti quelli che hanno fallito l'operazione mondiale, cioè è quello che conta alla fine, cioè, perché se non vai al mondiale perde di valore tutto, per la nazionale, intendo,
1: certo.
0: Cioè, a me che arriviamo in finale di Nations League o semifinale,

0: messa a zero.
1: Chiaro,
0: a zero.
1: È chiaro.
0: Ma... quindi Mancini ha un solo e difficile compito: vince.
1: A questo ci aggiungiamo anche tutta la confusione a livello federale, che rende poco limpida, poco chiara, che allontana quindi anche un po' i tifosi dal tifo, non solo per la nazionale ma per il calcio italiano inteso con movimento.
0: Allora, in generale è chiaro che questo è un momento in cui il calcio non è prime time. Cioè, se adesso parli con un bambino, ti faccio l'esempio, appena fatto un servizio per il Topolino, e i nuovi idoli non sono calcistici, sono i Sinner, sono i Fini Antonelli, sono i Tamberi, quelli del nuoto, quelli della pallavolo. Cioè, è cambiata la percezione della nuova generazione nei confronti del calcio. Poi è ovvio che quando porti un bambino a vedere una partita di calcio con 70.000 persone, il fascino è unico, la scintilla si accende. La nazionale è una cosa a parte, no? Quindi, no, io non credo che incida moltissimo il caos federale su questa nuova generazione, incide più su di noi, che sentiamo un po', non dico presi in giro, però ancora in una situazione delicata, ecco. Però la perdita di attenzione, no, nei confronti del calcio è il fatto che ci sono altri sport in cui stiamo veramente eccellendo, ed è giusto così, è il bello dello sport, cioè tu te lo ricordi, no?
1: Sì.
0: È stato un periodo in cui tutti volevamo essere Toba, ma è giusto così, cioè io la trovo una cosa bellissima. Cosa sta sbagliando il calcio italiano soprattutto? Ma semplice, che tranne quest'anno che qualcosa si sta muovendo, era di una noia mortale.
1: Così, è così.
0: Questo, ragazzi al bar, che ne so, all'oratorio, che durante la partita c'erano tutt'altro, perché è una noia mortale il calcio italiano. Era forse perché, tolto il VAR, dato più spazio al gioco, qualcosa sta cambiando, però ci vuole del tempo. E poi, per chiudere, mancano le stelle. Cioè, tu ti devi identificare in un fuoriclasse. Io sono cresciuto con il mito di Michel Platini, e adesso vai da un bambino e dire: ok, chi è il tuo idolo? Sì, uno potrebbe dire Yıldız, ma non è la stessa cosa.
1: No,
0: mi spiace, mi spiace, spero che Kenan diventi più forte di Michel, però non è la stessa cosa. Cioè, vai da un giovane tifoso del Milan, gli chiedi chi è il tuo idolo, auguri. Vai da un quarantenne e chiedi chi erano i tuoi idoli del Milan, a due squadre.
1: No, è chiaro, è chiaro.
0: Mi spiace, ma è così.
1: No, è la dura e cruda verità. Sentiamoci un po'.
0: Ma non è la cattiveria,
1: è un'analisi purtroppo
0: della realtà.
1: Esatto, esattamente. Ci sono un po' di note vocali, sentiamoci la prima, dai.
2: Buongiorno, io vorrei fare una petizione, vorrei cancellare i primi due mondiali che ha vinto l'Italia, perché non hanno senso. Perché è che abbiamo vinto il mondiale 4 volte, l'Italia ha vinto il mondiale 2 volte, i primi due mondiali, ragazzi, è un altro sport, un'altra cosa, un'altra epoca, è tutto il fango che c'è stato soprattutto su quello in Italia. Dai signori, facciamo i bravi, diciamo che l'Italia ha vinto due mondiali.
0: No, io non sono d'accordo, perché io. No, ma lo spiego anche, faccio un esempio per cercare di essere, cioè i 100 punti nell'NBA di dicembre in cui li ha fatti in una partita in cui, nel senso, il livello era sicuramente non paragonabile al successivo mondo NBA, però è comunque un'impresa storica. Cioè, qualsiasi vittoria deve essere legata al momento in cui accade. In quel periodo siamo stati migliori. Certo, è ovvio che non era il calcio degli anni 70, 80 e via dicendo, ma era calcio. Tiravano un pallone e cercavano di fare gol. Quindi per me valgono anche quelli. Ovvio è ovvio che quelli dell'82 e del 2006 hanno reso specifico diverso,
1: certo.
0: È normale, però non prenderli in considerazione mi sembrerebbe fare un torto

0: a quei giocatori che con la maglia azzurra hanno vinto quel torneo, che sicuramente non è paragonabile a quelli, diciamo, post anni 60, però
1: hanno comunque fanno parte della storia, hai scritto comunque la storia, hai comunque vinto, le vittorie sono scritte.
0: Poi ci sta il ragionamento, non è un ragionamento sbagliato.
1: Sarebbe mettere in discussione anche l'albo della Serie A, allora, cioè è chiaro che...
0: è una questione di rispetto per quello che ha fatto quei ragazzi di allora, ecco. Poi però è una chiave di lettura abbastanza corretta, ecco, io lo prenderei più come un rispetto per il fatto che hanno vinto lo torneo e quindi meritano di essere ricordati come campioni del mondo, e noi di
1: superarlo, di considerare il titolo, esatto, assolutamente. Altra nota vocale, Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo, Carlo Perugia. Ma ciao. Io penso che anche noi, anche voi come media, cioè ricorre sempre che Mancini ha abbandonato la nazionale, non siamo andati al mondiale, ma le cose del passato bisogna ricordarle per migliorare il presente. Se sono state fatte male nel passato, nel presente bisogna migliorare, quindi basta sempre questa cosa Mancini adesso. Ma io, a te ti chiama una radio dell'Arabia Saudita, ti dà 5 milioni all'anno, voglio dire, se tu lasci ti è un radio, voglio dire, bisogna ragionare anche con questo, no? Secondo me,
1: caro ragionamento, che per carità ci sta, e spesso e volentieri ce lo poniamo anche tra di noi, detto che almeno per quanto riguarda il sottoscritto le cifre non erano quelle, però qualche offertina era arrivata negli anni scorsi, ma mai a voltare le spalle a un progetto che poi tra l'altro contribuì a far nascere l'editore per il quale ho una grandissima stima e grandissima appartenenza e devozione, ecco, quasi una devozione nel senso più tecnico e più professionale del termine. È difficile prendere delle decisioni, sono d'accordo. Se a me o a Fabrizio offrono miliardi, è chiaro che noi con quello che abbiamo e con quello che diciamo abbiamo, di cui abbiamo bisogno, sapete, quando il primo miliardo lo metti per fare la benzina oggi, e quindi magari puoi cadere in tentazioni. Diciamo che magari Mancini due problemi economici non ce li aveva e quindi poteva far prevalere un po' di più il suo senso nazionale, o comunque potevi accettarlo, è coerente, è giusto, però poi la coerenza la devi mantenere. Dopo ti richiamano e ti dicono: vi ho abbandonato, ma senza, non è che ero libero senza panchina e sono andato lì, me ne sono andato apposta lì, lasciandovi, non torno. Quindi poi capisco anche il ragionamento di quello, e te lo rigiro a te Fabrizio, capisco che c'è chi, e sono contento per chi lo fa, riesce a metterci una pietra sopra e ci andiamo avanti, vediamo quello che succede, voglio abbracciare una vittoria insieme e celebrarlo, chi invece fa un po' più fatica come me e te.
0: Io potrei tranquillamente smettere subito di ricordare la mancata qualificazione al mondiale e come se n'è andato dalla nazionale, se allora cerchiamo di dire che ha vinto l'Europeo del 21,
1: esatto.
0: È la stessa cosa, cioè visto che si continua a sottolineare il fatto che è l'unico che ha vinto dal 2006 in poi, allora non sottolineiamo neanche quello e pensiamo al presente, quindi che riparte anche lui da zero. Allora in quel caso io dimenticherei volentieri il manto mondiale e come se n'è andato dalla nazionale, era solo per fare una precisazione. Mentre, no, io non la vedo così sulla strada, non la vedo così, perché io, come ho scritto nel editoriale, me ne sono tenute le parole di Mancini quando è stato presentato come nuovo CT dall'Arabia Saudita. Progetto, sono qua perché è una novità importante, possiamo crescere, possiamo vincere. No. Allora piuttosto mi fai come Reinders e nessuna parola per la nazionale, attenzione. Allora o mi fai come Reinders che ha detto: guarda, sono venuto in Arabia perché ci sono i soldi e voglio stare tranquillo, non solo io, ma le mie future generazioni, e allora lo accetto. Oppure durante la presentazione parli anche della nazionale, ti scusi con la nazionale, fai un passo importante verso chi comunque ti ha aspettato e aiutato, non sono qua per il progetto, non vedo l'ora di iniziare. Uno potrebbe dire: sono parole che dicono tutti, non le deve dire Mancini.

0: piace, non le vede Mancini. Agosto 2023, se per chi volesse andare a vedere l'intervista e la presentazione di Mancini, non c'è una parola di scuse ufficiali verso Nazionale. Vuoi dire che è una questione di soldi? Che ci può stare, ma dovevi comportarti diversamente nel salutare, diciamo così, la Nazionale. Almeno io la vedo così, ed è il motivo per cui fatico oggi a, diciamo così, non dico perdonarlo, perché non c'è niente da perdonare, però ad accettarlo con il mio CT. Ok?
1: No, no, perfetto, chiarissimo. Chiudo la parentesi nazionale, prima di salutarci, ti faccio fare anche un po' il punto su quella che è stata l'ultima giornata di campionato, su tre partite, Roma-Inter, se ti è piaciuta, sicuramente, che indicazioni ha dato, Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta.
0: Allora, parlo da Juventus-Atalanta, la Juve mi sembra che possa dire qualcosa in questo campionato, però gli infortuni alla lunga potrebbero diventare un problema grave, quindi speriamo che la dia vendata sia favorevole. Fiorentina-Napoli, mi sembra che Napoli abbia più o meno lo stesso problema della Juve, cioè nel senso che ci sono alcuni infortuni che stanno pesando tanto, però voglio soffermarmi su Roma-Inter, sul fatto che, come avevamo detto, queste due squadre sono completamente di un altro livello, almeno per il momento, ma non solo per una questione tecnica, ma anche perché mentalmente, come anche affrontano le partite, la qualità del singolo, cioè sono in un'altra categoria. Quindi sarà un campionato affascinante, non so se il Como avrà la forza di restare in scia a queste due, però c'è un vario, ripeto, al momento esagerato tra Roma, Inter, barra Como e le altre. E si è visto in campo.
1: Si è visto in campo, mentre si è visto in campo anche, chiudiamo con questa riflessione, l'ottimo lavoro di Massimiliano Albini con il Frosinone, di Pisacane con il Cagliari, che possono essere due squadre che, al di là di quello che sarà l'obiettivo raggiunto, faranno divertire.
0: Beh, Frosinone, l'ha detto Baldini, no? È bello da tifare, è bello da tifare perché ci sono un sacco di italiani. E non è una banalità, non è una sottolineatura, perché ho letto delle cose che ha messo in dubbio questa frase parlando di razzismo sportivo, ma io vado fuori di testa, ma razzismo di che? Ma no, ma così è come tornare al passato, non si vogliono gli stranieri, no, è che in una squadra dove ci sono più italiani, per qualche motivo abbastanza anche evidente, cioè nel senso che pensi alla nazionale, penso a questi ragazzi che si sono creati da noi, cioè cresciuti da noi, hai un occhio di guardo, ma è normale in qualsiasi sport. Cioè, allora, seguendo questa scia, quando c'è il tennis io non dovrei avere un occhio di riguardo per Sinner o per Cobolli, perché anche gli altri meritano la stessa attenzione, no? Quindi viva il Frosinone! Viva tanti italiani nel Frosinone, spero che ci siano squadre che prendano esempio, perché sta dimostrando che ci sono dei giocatori che, a cui bisogna dare un'occasione. Guarda, per chiudere, Raimondo è un giocatore, quanti lo conoscevano?
1: No, no, è vero.
0: Io sì, te lo posso assicurare. Però quanti adesso al fantacalcio, avendolo preso a uno, sono soddisfatti? Eccoci, vogliono tanti Raimondo. Perché noi abbiamo bisogno anche di quello, e il fatto che il Frosinone abbia deciso di puntare su un gruppo di italiani è bello, mi ha fatto un po' ricordare il Piacenza di tanti anni fa, che aveva deciso di non avere stranieri, quello magari era un po' fuori tempo, un po' anacronistico forse, però è bello quello che sta facendo il Frosinone, perché poi lo paragoni a Como, che ha un italiano se non Ken, tra quelli che diciamo così giocano, è ovvio che punti più sul Frosinone. Io punterò sempre più sul Frosinone.
1: No, che veramente a me è impressionato come ha battuto il Como, che comunque la sua partita da giocare non era una serata, un pomeriggio, esatto, diciamo, storto del Como. L'ha fatto diventare storto il Frosinone, che ha interpretato in maniera impeccabile la partita, devo dire.
0: Esatto.
1: Bene, Fabri, grazie di tutto. Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Invece ci fermiamo, breve pausa, poi Van Cardi.

0: calcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marrangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia. Andiamo a dare subito parola, voce, operi, omissioni a Ivan Cadia. Ciao Ivan.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Abbiamo smesso di giocare, anzi facciamo un giochino. Come mai al matrimonio di Damiano De Maneskin non c'erano i Maneskin?
2: Senti, allora io posso rispondere sul calcio, mai
1: tutto no, bro.
2: Il resto
1: passi.
2: Lascio la parola a chi ne sa di più.
1: Passi. Allora passi. Dimmi un attimo se ti convince.
2: Però si riuniscono, mi sembra.
1: Sì, è strano. Hanno fatto pace dopo, faranno pace dopo, oppure tengono qualcosa in ballo, oppure per affari, oppure non sono più amici. Ditecelo, chiunque lo sappia, ce lo faccia sapere. Notizia del giorno. Ivan, invece, ecco, stasera le scelte sono state fatte dei 23 convocati, chi resta in tribuna, di chi dovrebbe scendere in campo, parliamo di Italia-Belgio, naturalmente, l'esordio di Nation League, una coppa che a noi non ci interessa se non per una questione sempre di ranking, di qualificazione a una fase del mondiale, ma solo l'obiettivo della
2: agli europei,
1: scusami, ma l'obiettivo della nostra nazionale appunto è invece il mondiale. Fino ad allora difficilmente puoi conquistare il cuore dei tifosi e lavare tutte le ferite della delusione di questi tre mondiali senza la nostra nazionale. Come te lo immagini l'esordio di Mancini oggi? Come te lo immagini l'apporto anche dei tifosi e questa coppia d'attacco più Esposito Ken, che dovrebbe essere quella che guiderà l'attacco?
2: No, spero di poterlo immaginare, di vederlo bene, perché comunque è vero quello che dici tu, cioè la riconquista dell'amore vero nei confronti dell'azzurro passa ai prossimi mondiali. I prossimi mondiali sono tra 4 anni, nel frattempo ci sono delle partite, c'è comunque l'Europeo del 2028 da conquistare, nel senso che è vero che è difficile non andarci, però prima ci qualifichiamo, prima togliamo il pensiero, c'è un girone molto complicato di Nations League, perché ricordo l'Italia, essendo in Lega A e come Belgio, Francia e Turchia, quindi due squadre che i mondiali li hanno fatti, praticamente siamo la quarta forza di questo gruppo, bisogna essere onesti per quella che è la nostra storia recente, quindi riportare un po' di minimo di entusiasmo secondo me sarebbe comunque utile. Penso che il pubblico risponderà, nel senso che tutto sommato, insomma, poi comunque è bello andare a vedere la nazionale, soprattutto dal vivo, perché magari alla TV sei anche più distaccato, soprattutto lontano dai mondiali, però insomma, dal vivo di solito ha sempre il discorso presente. Quanto al discorso tattico, sì, si va verso questa coppia, credo che se si fa così, che ne avrà un po' di compiti di andare sull'esterno, cioè una cosa che ha fatto in carriera, secondo me non è propriamente il suo, nel senso che poi avrà le cose migliori le ha fatte quando è stato impiegato da punta centrale, però ci sta di trovare qualche esperienza. Non mi convince troppo, diciamo, questa soluzione, anche perché poi non è che dove sia che giochi Cambiaghi sia che giochi da Spadore, un po' quello è il ballottaggio. Non è che gli metti un trequartista alle spalle, quindi costruisce un tridente con una punta centrale allargata. Non mi fa impazzire come soluzione, però poi ci ha visti Mancini. E comunque c'è di buono questa sosta, che noi che

0: dobbiamo raccontarti il campionato. Non ci fa troppo simpatico perché ci toglie un po' di tempo su due settimane, quasi 20 giorni, però è anche vero che consente di fare un lavoro un po' più diverso, un po' diverso rispetto al solito, un po' meno spezzettato, un po' più da allenatore, e quindi Mancini può anche prendere diciamo il tempo e qualche valutazione legata a come far giocare la squadra in maniera diversa, quella che sarebbe la prima idea, ecco.
1: Però insomma è chiaro che ci sono tante perplessità da parte dei nostri amici che vedono di malocchio tutti questi nuovi arrivati. Possono essere un valore con il loro entusiasmo o si può creare almeno nella fase iniziale un po' di infusione?
0: Però ci dobbiamo mettere d'accordo su questo, nel senso che non andiamo ai mondiali e facciamo giocare, perché non fate giocare i giovani? Convoca 10 ragazzi e perché convocate 10 ragazzi? Secondo me, cari amici, supportori, elettori, ci dobbiamo disposare, è giusto che poi penso che si partano dal presupposto di dire la propria per il meglio della nazionale, ci dobbiamo essere d'accordo, o convochi tanti ragazzi, o cioè convochi troppo pochi, non funziona così. La Cina ha fatto delle votazioni molto quante oggettivamente, dovute anche a questo mezzo, una sosta che gli permette di lavorare con un gruppo molto ampio. In qual caso c'è anche un'azione di legare alcuni ragazzi all'azzurro, perché oggi probabilmente Romano giocherà da titolare e quindi diciamo, sarà definitivamente senza più possibilità di ritorno un giocatore della nazionale italiana. Penso che Samuele Ignacio comunque in questo lasso di partita scenderà in campo e diciamo non si potrà più essere selezionato dal Brasile. Ci sono anche queste valutazioni che sta facendo, possono portare una ventata di energia nuova, sono ragazzi talentuosi. Mancini può piacere o non piacere, però ha sempre avuto coraggio da questo punto di vista, per questo si è giusto riconoscerlo.
1: Reteghi lo portò lui, per esempio.
0: Sì, ma anche Zaniolo.
1: Pafundi un po' meno fortunato.
0: Pafundi un po' meno fortunato, però Pafundi è nel 2006, attenzione, cioè ragazzo di 20 anni. Probabilmente sbagliò la scelta, può darsi, però vediamo ancora un po' di tempo per confermare Mancini e sentire noi. Secondo me sono tanti ragazzi di prospettiva a cui faranno usare la maglia azzurra, qualcuno farla vivere, e poi per i ragazzi scopri se sono bravi e li fai giocare. Quindi secondo me sono le convocazioni che hanno un loro senso e che poi secondo me saranno anche integrate, perché una volta che diciamo si capirà se l'Under 21 conquisterà o meno l'accesso agli europei e alle Olimpiadi, e poi secondo me Mancini può fare anche qualcuno dell'Under 21 che ora ha lasciato a Budini per diciamo aiutarlo a raggiungere il traguardo.
1: E del Belgio cosa ti interessa? Cioè, ci sono tre italiani, no, di fatto, che giocheranno contro di noi, italiani tra virgolette, perché c'è De Winter in difesa, De Bruyne a centrocampo e De Cattelaer in attacco, eccetera. Il Belgio è sempre stato un po' il grande oggetto misterioso, no, del calcio europeo, una squadra che ha veramente talento enorme, però c'è grandi divisioni di natura politica, sociale all'interno dello spogliatoio, lo sappiamo, abbiamo raccontato mille volte, e soprattutto la nazionale che però o ti fa male o sparisce. Che Belgio ti aspetti questa sera?
0: Allora, io ho molto paura, te lo dico, a dire cosa penso del Belgio, perché se devo essere onesto, almeno quello visto ai mondiali, è stata una nazionale che non mi è piaciuta per niente. L'ho trovata spenta, con una generazione arrivata a corsa, quella di Lukaku, De Bruyne e via dicendo, quella che deve essere la golden generation del Belgio, che è stata poco, tutto sommato, perché poi appunto è la grande incompiuta del calcio europeo e mondiale il Belgio. In vista galvanizzata solo in una partita, quella ovviamente con gli Stati Uniti, in cui tutto il caso Balogun si è tolto contro gli Stati Uniti, perché secondo me se i giocatori del Belgio non avessero percepito di essere vittime di un'ingiustizia, sicuramente sarebbero scesi in campo

0: in maniera molto meno convinta, perché a me non è piaciuto proprio durante il diario del Belgio, quindi ho paura di dire queste cose, perché poi è una nazionale che il talento ce l'ha comunque, e i giocatori che salvano l'uomo mezzo le forze fresche, hanno di tempo in china, cioè è una squadra che ad oggi diventa la favorita rispetto all'Italia, perché ha avuto più continuità negli ultimi anni e ha qualche elemento, soprattutto davanti, con caratteristiche che noi non abbiamo. Noi abbiamo un grosso problema che abbiamo, secondo me, è di avere abbandonato i giocatori di fantasia, quelli che dribblano, quelli che fanno l'ultimo passaggio, ne abbiamo pochi. E qualcuno anche non convocato, poi c'è stata una cena fatta di società in Belgio, quello che ce li ha. Come squadra, dico sinceramente, secondo me non è il miglior Belgio degli ultimi anni, è un po' un mix tra le nuove leve e il Belgio della prossima corsa.
1: Ti chiedono di scegliere però esattamente quale dei giovani o comunque dei volti nuovi. Io sono intrigato molto da Romano, ti dico la verità.
0: Facile.
1: Gioco facile, allora togliamo Romano da questi qua. Quale di questi secondo te può essere la vera sorpresa?
0: Ma allora sicuramente Romano, gioco facile, ma lo togliamo perché quello che già in Serie A si sta facendo per fatto notare. Di questi giovani io ti devo dire, io non so se sia a parte che vabbè oggi non sarà in tribuna, quindi non posso dirla su oggi, secondo me Samuele Ignacio è veramente forte, non lo vedremo oggi, ripeto, perché in tribuna, però mi aspetto che giochi in queste partite, non so con che minutare esattamente, però è veramente un ragazzo molto molto forte. Se devo limitare, oggi oggettivamente ha portato
1: Fiori Pia, giusto?
0: Sì, più di Ignacio Pia.
1: Ignacio Pia.
0: Più di Ignacio Pia.
1: Se devo limitare, Ignacio, che è sempre tra l'altro disponibile e simpaticissimo.
0: Sì, no, è forte veramente. Forte. Se devo limitarmi a chi ha convocato oggi, i ragazzi sono pochi oggettivamente. Dico Issa Dumbia, che è un ragazzo che abbiamo visto in Serie B, che ci siamo fatti scappare perché lo Sporting lo ha comprato da Venezia per 25 milioni di euro, che non sono pochi, però non sono nemmeno così tanti, che è veramente un bel giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere in Serie A. Non so se scenderà in campo oggi, probabilmente sì, però insomma secondo me è uno che ha futuro, ecco.
1: No, e questo mi intriga molto, poi magari chiameremo anche Ignacio Pia per parlare del figlio. Io sono intrigato comunque dalle novità, vediamo un po' che tipo di impatto possa avere, detto che poi nelle partite che contano bisogna capire anche un po' il rendimento. Ti portano invece sui temi anche del campionato e ti chiedono, visto che su Anastasi pare che la Napoli non voglia accelerare, già aveva accelerato forse il rientro a Firenze e non ha portato benissimo, adesso vogliono darci molto più cauti, ma ci vanno cauti perché vogliono recuperarlo in pieno, perché temono o comunque perché pensano che poi si arriverà alla scadenza del contratto, quindi vogliono abituare un po' il Napoli anche a giocare senza di lui?
0: No, secondo me le valutazioni che fanno in questo momento sono legate a questa stagione, perché a maggior ragione se devo prendere le scadenze di contratto io cerco di sfruttare, a me poi ognuno ha ragione come vuole, però cerco di sfruttarlo finché ce l'ho, e il Napoli in questa costruzione di squadra, in questa stagione, ha troppo bisogno di Anguissa per pensare, sarebbe un allenamento se vogliamo anche un po' intelligente, però non credo se lo possa permettere, ha poco nervo a centrocampo, Anguissa ti dà tanto in entrambe le fasi di gioco, quindi secondo me le valutazioni che fanno sono tutte legate all'obiettivo di averlo più tempo e nel miglior dei modi possibili in questa stagione. Poi probabilmente è una esperienza titoli di coda, però io credo che il Napoli e Allegri sappiano che sarebbe complicato iniziare già ora ad abituarsi a non avere Anguissa, tant'è che hanno avuto un po' di fretta, probabilmente poi le valutazioni diciamo le devono fare loro che ce l'hanno sotto mano ogni giorno, però diciamo il fatto che si sia fatto dice che probabilmente ha avuto un po' di fretta, e anche quello, cioè, mi conferma l'idea che

0: abbiano, diciamo, cioè che però pensino al momento ad averlo a disposizione.
1: Questo è quanto, per quanto riguarda Anguissa, che diventa un po' un oggetto di attenzione anche per quanto riguarda il mercato. Ma a proposito di mercati, a proposito di Napoli, al di là dell'ennesimo ritiro della patente per, diciamo, questioni poco care, no? In macchina con la compagna che si affacciava al finestrino a cantare, e lui che aveva la patente credo di un altro paese, quindi gliel'hanno ritirata, parliamo di Mauro Icardi. Si è parlato anche, dopo che è saltata il suo possibile approdo in casa Lazio, di un interessamento del Napoli. Cosa c'è di vero, ti chiedo?
0: Ma però credo non troppo, nel senso che comunque il Napoli due centravanti li ha,
1: uno ha segnato anche ieri,
0: sì, quindi poi tra l'altro c'è Luca, ovviamente è ovvio che Luca viva, diciamo, il momento di massima considerazione da parte di chiunque, però secondo me l'idea di provare a, io uso il termine riciclarlo più che valorizzare, perché dopo la scorsa stagione l'ha riportato a nuova vita. Ricardi ha anche un tipo di azione, anche tipi di attaccanti che si sposano male l'uno con l'altro, cioè non è che ti può venire in mente l'idea di giocare Ricardi o Ireland insieme, a meno che non cambi completamente modo di stare in campo, però in una squadra che è Politano, a De Bruyne, non so quanto ci possa stare un'occhio del genere, quindi secondo me no. Poi Ricardi è vincolato, è un giocatore che io prenderei non oggi, ieri, perché secondo me
1: però se il fatto che molti non ci vanno, ci deve essere qualcosa, la questione della patente può raccontare qualcosa, però
0: insomma sì, cioè la questione della patente racconta, nel senso, prendi Cardi, prendi il giocatore che comunque le sue vite comportamentali le ha sempre avute, viene da un infortunio, quindi c'è anche quel tema di un infortunio grave, non guadagna spiccioli, sono tante, cioè controindicazioni ci sono. Poi secondo me, se prendi tutte queste, se tu mi dici una squadra di questa Serie A che ha cercato un attaccante in estate, io ti avrei detto ma prendi Cardi, perché in contesto di gioco gli devi far arrivare la palla, ma secondo me se gli fai dare la palla i Cardi negli ultimi 15 metri in questa Serie A ti fa 15 gol facile. Non ho la riprova, però io continuo a pensarlo così.
1: No, è così, però c'è anche il rischio concreto a questo punto che i Cardi continui a restare senza una maglia. Esatto. Poi tra l'altro può diventare anche quell'elemento che all'interno di uno spogliatoio, se non è sano e quindi lo fa inserire e non crea subbuglio, potrebbe creare qualche difficoltà. Però insomma, vediamo se dovesse venire fuori qualche idea interessante. Senti, a proposito di mercato, sempre chiudiamo. Qual è l'operazione delle squadre di Serie A, un'operazione che stai seguendo con maggiore attenzione, che può andare in porto a gennaio?
0: Prestissimo, stai andando prestissimo.
1: Volo.
0: No, secondo me è ancora decisamente presto per immaginare gennaio. Ti dico proprio la verità. Non credo sia ancora, credo che la prossima sosta ci inizieranno a pensare concretamente, cioè si parla di Endocrine Milan, però non lo so, secondo me ancora non si stanno davvero muovendo concretamente per gennaio.
1: Quindi nessun movimento particolare, soltanto un po' di esplorazione, diciamo così, dal punto di vista di opportunità che poi eventualmente vanno raccolte. Detto questo, ultimissimissimissima, per salutarti, si fermano Musiala e Havertz con la Germania, esordio di Klopp che poteva andare meglio, ma sappiamo anche che lui ha convocato talmente tanti che farà praticamente una formazione diversa partita. Tu dici che ce ne frega a noi, no? Ce ne frega nel senso che quanto può essere grande la paura da parte di alcuni giocatori in queste partite di potersi far male e compromettere la stagione, quindi quanto vere saranno queste partite?
0: No, secondo me giocano perché comunque la Champions League, diciamo che una sua importanza ce l'ha, sia per gli europei sia perché poi chi l'ha vinta ha festeggiato,

0: perché non ci pensi, ma poi quando vai a giocarti le Final Four la vuoi vincere, anche se non aggiunge molto al pallone nazionale, ma ti ha vinta un po' di festeggiamenti da farti. Quindi io penso che stando ovviamente un po' attenti, e chi non si sente al meglio torna direttamente indietro, secondo me, come è successo a Cristante Di Marco, che fondamentalmente non hanno nulla, non sono al meglio, ma non è che hanno veri e propri infortuni. Chi pensa di mettere indietro la gamba fa una divertente a mettersi d'accordo, tanto se non ci sono questioni particolari l'accordo si trova. Secondo me ci resta, soprattutto se sono ragazzi giovani, perché poi quello è anche il vantaggio dei ragazzi giovani, non ci pensi troppo a tirare indietro la gamba, onestamente. Anche perché la nazionale resta una bella vetrina, soprattutto per chi è nuovo a questa maglia, e mi auguro anche per chi ha qualcosa da restituire, perché ci hanno detto tutti, la Donnarumma in giù, ha fatto una brutta estate, mi auguro ci credano quando lo dicono, che vogliono davvero farsi un po' per tornare.
1: Caro Ivan, per questa settimana è tutto, preparati per la prossima, che devo preparare tanti giochetti per riempire tanti momenti. Ovviamente andremo a commentare quelle che sono intanto tutte le partite, le performance della nazionale, che diventano il focus delle nostre analisi. Ivan Cardia, tutto per Calab, ciao!
0: Buon proseguimento, ciao!
1: Ci fermiamo, breve pausa, rientro Luca Calamai, vi aspetto.

0: scommetta adesso diamo il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Luca, tu eri uno di quelli, se non ricordo male, che tanto contento del ritorno di Mancini non eri.
1: È vero. Esatto. Io non l'avrei rimesso alla nazionale, non l'avrei mai rimesso alla guida nazionale un professionista che l'ha tradita. Allora, sono contrario ai tradimenti in assoluto. La nazionale è qualcosa che va al cuore del paese, è una chiamata, vorrei dire, quasi di bandiera. Se te tradisci questo, non perché ti sei alzato male, c'hai dei problemi personali, ma solo perché hai scelto di fare paperoni e tuffarti una montagna di soldi, il tradimento per i soldi per me è un tradimento che purtroppo fa parte della vita di oggi, ma che preclude, o dovrebbe precludere in maniera assoluta, al fatto di riconsegnare a chi ha tradito un qualcosa che è un bene del paese. Ma questo l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, oggi è stato scelto Mancini, quindi viva l'Italia innanzitutto. Certo. E non nego che Mancini è un grande professionista, Mancini è anche un allenatore coraggioso, come ha dimostrato in passato, ha vinto, è l'ultimo che ci ha fatto regalato un po' di gioia con la vittoria all'Europeo in Inghilterra, e quindi ora lo valuteremo per i risultati che avrà. La scelta di puntare su Mancini non è una scelta di prospettiva, cioè non punti su un allenatore che debba lavorare nel lungo periodo, è un allenatore che deve portare risultati immediatamente, perché è stato scelto quel tipo di profilo, e ora andiamo a testarci in un torneo impegnativo, anche se trovo sostanzialmente non eccitante come la National League, e guai a retrocedere, ecco, tanto per essere chiari, perché se dovessimo retrocedere alla National League sarebbe un'altra perla nera, ecco, un'altra perla nera, sono preziose, un'altra brutta figura che rimedierebbe. E in quel momento non ci possiamo permettere altre brutte figure, abbiamo, caro Vincenzo, già dato.
0: Direi di sì, e adesso però serve appunto quindi questa risposta. Io ti chiedo, che nazionale ti aspetti rispetto a quella di Spalletti, rispetto a quella di Gattuso con Mancini, che comunque ha ribadito, ovviamente c'è stato poco tempo per lavorare, però dovremmo essere aggressivi.
1: Non mi aspetto la ricerca di cose nuove, e ti devo dire che Romano, che mi pare di capire potrebbe essere già titolare,
0: sì,
1: è la fotografia, no, di questa cosa, Vincenzo. Cioè la ricerca in questo maxi convocazione che mi ha ricordato, sai, io sono vecchio, per cui devi accettare qualche tuffo nei ricordi, mi ha ricordato il listone fatto da Fulvio Bernardini ai tempi che furono, dove tra l'altro entrarono gli Antonioni, oggi, ma tanti giovani, allora ne avevamo tanti, dico Antonioni oggi perché abbiamo spesso raccontato nell'anno del centenario della Fiorentina anche questo ricordo azzurro, no? Ecco, Mancini è andato a pescare tutto il pescabile, ha operato anche in modo di bruciare qualche altra nazionale sui giocatori che potevano avere la scelta della nazionale, e quindi ha fatto un buon lavoro, direi ottimo, e ora iniziano le scelte, visto c'è una storia buffa nelle scelte. Non c'è nei 20 questi affatti, non c'è Fagioli. Ecco, io trovo curioso perché c'è Mandragora.
0: Sì.
1: Cioè, sono capovolti i ruoli. No, Mandragora nella Fiorentina è una riserva, o comunque non un titolarissimo. Fagioli è un intoccabile. Fagioli era un intoccabile, è un intoccabile da regista. Mandragora nella Fiorentina ha sempre giocato da mezzala. Ora Fagioli non è stato inserito nella lista dei convocati per questa partita, ma non viene visto dal regista ma da Medala, e Mandragora, che non ha mai fatto il regista, è invece nella lista e fa parte del ruolo come regista. Sono le bellezze, perché poi ogni allenatore vede dei giocatori lo sloppia, siamo tutti nella normalità, ecco, non c'è niente di clamoroso. Però curioso, dai.
0: Perlomeno curioso, devo dire però, così mi affaccio anche un po' ai temi del nostro campionato, Mandragora è stato mandato via un po' troppo leggero?
1: Non lo volevano, guarda, Mandragora non ha mai conquistato il cuore per esempio di forse la Fiorentina, e quindi questo, ti dico, la sua partenza è stata assoluta, ti dico, come una liberazione, ma senza nessun fastidio, no? Ignorando il fatto che è un centrocampista che negli ultimi campionati ha fatto 7-8 gol alla stagione, è merce rara, no? Tutto questo, ma diciamo che non ha dato. Per di più, nella vecchia Fiorentina lui era uno dei leader, e credo che, insomma, l'operazione Piazza Pulita che ha portato avanti Paratici mirava proprio anche a togliere figure che potevano avere un certo peso dentro il giocatore. Se a questo aggiungi che tutto sommato credo che la Fiorentina abbia incassato 4 milioni, ma più facilmente 3,950 e 4 milioni e 50, non è stata nemmeno una grandissima operazione economica. Poi Mandragora è venuto a Firenze e il suo gol ha dato il là poi alla storia del Torino, no? È un giocatore affidabile, però ecco, ti confesso, capisco Romano, mi piace, lo difenderò, lo sosterrò anche se non dovesse funzionare al 100%. Ecco, questo pescaggio di Mandragora in nazionale è molto curioso.
0: È una di quelle scelte fatte da Mancini che si vuole prendere, diciamo, delle responsabilità.
1: Ma probabilmente, guarda, il ragionamento che facevamo prima, Vincenzo, sul fatto che lui fa gol, lui è il centrocampista e fa gol, no? Per cui, sai, se te devi andare a cercare il giocatore che magari metti a 20 minuti alla fine, ha bisogno di trovare qualcosa, ecco, lui è uno che può far gol, e quindi c'è la ricerca, probabilmente lui è quello che nel basket è un po' un sesto uomo, quello che metti nella, che ti deve tirar fuori da qualche problema, ecco, un giocatore sotto questo punto di vista affidabile, con questa caratteristica, la capacità di fare gol, e nel calcio non è poco,
0: no, per carità, quindi questo è da vedere. Il figlio di Ignazio Piazza, Samuele Ignazio, come te lo immagini? Il papà è molto contento, se ne parla un gran bene, può essere anche...
1: lo raccontano come un veramente un potenziale fenomeno, e questo fa parte delle nostre speranze future, ecco, cioè noi speriamo di trovare, di arricchire il nostro mondo di potenziali giocatori della nazionale. Mancini sta lavorando in questa, l'ha sempre fatto, Mancini anche in passato, se ti ricordi, questa apertura, andare a cercare chi poteva avere la nazionalità anche italiana, questo l'ha sempre fatto, abbiamo giovani veramente grandi potenzialità. Ma abbiamo fretta, Vincenzo, abbiamo fretta, se è un segnale forte, un segnale che veramente inizia qualcosa di diverso. Abbiamo bisogno di dire che veramente siamo usciti dal tunnel, che ci lasciamo alle spalle la morti

0: era da evitare come la peste. Ora nel resto una grande nazionale c'è la Francia e basta parola, la stessa Turchia di Montella esce dalla delusione clamorosa di un mondiale dove addirittura Vincenzo c'era che gli ha accusato tra le possibili vincitrici, invece è uscita in maniera veramente incredibile. Quindi non è facile arrivare tra le prime due a questo girone, quindi sarà già un test interessante.
1: No, no, assolutamente. Intanto ha parlato anche Ranieri, che, insomma, non sono emozionato, sono in disparte. Mancini ci deve iniziare sicuramente bene, non dobbiamo solo pensare a far ben campo, gli altri devono pensare a cosa reputano più giusto. Mancini ci tiene, vuole assolutamente cominciare bene, sa quanto sia importante. Queste parole ti fanno capire che sta nascendo una nazionale pragmatica in cui deve contare la scelta del gruppo, la scelta del gruppo inteso anche proprio come dirigenza, nel dire noi dobbiamo puntare a un obiettivo senza pensare al come raggiungerlo?
0: Sì, allora Ranieri ha un altro compito. Ranieri ha il compito di riportare il nostro calcio sui binari giusti, quindi è un compito che va ben oltre Italia Belgio, ecco, per capirci. Non credo che nemmeno lui abbia una gran voglia di farsi coinvolgere in analisi, in motivazioni o legati all'attualità tecnica, no? Anche perché stiamo parlando, il commissario tecnico Mancini è un uomo di grande personalità, non ha bisogno di editori, ecco, certo, tanto per capirci, non li vorrebbe, tra l'altro, non li accetterebbe. Né credo che Ranieri abbia questa idea. Ranieri lavora a un progetto più ampio, aspetto un suo percorso vero, forte, coraggioso, con scelte importanti che partono dai ragazzi e arrivano al cuore del calcio. Mi aspetto idee nuove, rivoluzionarie, mi aspetto un percorso che avrà bisogno, non so, 3, 4, 5 anni per poter dare i primi frutti, ma intanto partiamo, ecco, mi aspetto questo, ma mi fido perché Ranieri ha tutte le caratteristiche per essere la figura perfetta per interpretare questo ruolo, ci arriva con la voglia di dimostrare tanto dopo una grande delusione, penso umana, è stata un po' la Roma, ma ci arriva nel ruolo giusto. Te sai benissimo, no, che Ranieri era stata la prima idea quando è stato dimesso, non voglio dire la parola esonerato, diciamo dimesso Spalletti, sì. La prima idea era con Ranieri, no? Poi Ranieri scelse di non, tra virgolette, non tradire la Roma e giustamente riteneva che non poteva essere compatibile il doppio ruolo allenatore di club e allenatore nazionale. Ma guarda, ti arrivo a dire che preferisco il Ranieri direttore che non il Ranieri commissario tecnico. Io credo che da uomo che deve veramente cambiare testa al nostro modo di vivere il calcio, lui sia veramente la persona giusta.
1: Dopodiché però dobbiamo guardare anche un po' più alle spalle, no? Da nazionale, pensare al movimento federale. Che idea ti stai facendo della questione Malagò, con Malagò che chiama in causa la politica, che evidentemente vuole mettere un po' il bastone tra le ruote, con l'idea eventualmente da parte di alcuni club, se confermato o meno, di spingere Galliani all'elezione? Che questo ennesimo papocchio all'italiano, come lo stai vivendo, come lo interpreti, Luca?
0: Che non c'è fine alle cose che ti lasciano senza parole, no? C'è un problema di rapporto in questo momento, probabilmente anche con la politica, ma vorrei andare poi alla sostanza, al di là della... C'è la forma e c'è... In sostanza sembrerebbe la stessa cosa, ma... Allora, c'è un vizio di forma, in quella è stata l'elezione di Malagò. Su questo si calca la mano perché c'è la voglia di poter magari essere più presenti, parlo della politica, nelle scelte future. Chi aveva voluto Malagò dopo qualche mese forse ha già qualche dubbio, e non capisco perché non mi pare che Malagò abbia fatto cose focali, se non scegliere un commissario tecnico di cui abbiamo già parlato e cercato di dare un minimo di... Non lo so, io delle volte mi chiedo, ma hanno la consapevolezza chi crea questi problemi, chi partecipa a questi papocchi di quanto siamo malmessi come calcio? Ha questa convinzione? Perché forse un pochino di pudore a

0: continuare a calpestare un po' il sentimento, le attese, forse ci dovrebbe essere, dai.
1: No, questo sicuramente. Vediamo intanto quello che succederà. Se ne...
0: Non si sa, non sanno nemmeno loro. Ecco. Cosa vuoi che cambi? Cos'è che vuoi che cambi? Cioè, il concetto è... qual è l'idea di Malagò? Io ti devo dire, fatto il Malagò, ha scelto Ranieri, mi riporta al ragionamento che facevo prima, no? Io di Ranieri mi fido. Cioè, io credo che Ranieri abbia le idee, la competenza e anche il coraggio per dare veramente una svolta, e che qui serve una svolta brusca, se no noi dovremmo andare, continuare ad andare a cercare in giro del mondo i giocatori e possiamo tesserare come italiani. E l'alternativa è questa, cioè fare, sai, con i piattini, cercando in giro, limosinando, sperando di arrivare un minuto prima dell'altro commissario tecnico, queste cose non è dignitoso per il nostro calcio, no? Non è dignitoso, e c'è, ribadisco, l'impossibilità di trovare, secondo me, un comune denominatore tra un calcio di Serie A che ha sempre più fame di soldi, ha sempre più necessità di competere a livello internazionale per poter aggredire quelli che sono i soldi veri e sono quelli dell'UEFA, e il calcio dei dilettanti che vive un momento di difficoltà, il calcio della Serie C che vive un momento di difficoltà, cioè è complicato trovare un minimo comune denominatore a tutto questo.
1: Ti ricordo anche una cosa che è accaduta non tanto tempo fa, te la provo a far spiegare anche se spiegazioni non credo ce ne siano. Quando, davanti all'ipotesi del commissariamento sotto la presidenza federale di Gravina, Seferin minacciava l'esclusione, ti ricordi, della nazionale dei club italiani dalle competizioni europee senza un motivo preciso, senza una base fondata. Adesso c'è il silenzio davanti all'ipotesi del commissariamento di Malagò. Anche qui una situazione un po' anomala, se vogliamo.
0: Perché sai, anche qui, cioè di questa vicenda della nome del GPSA di Malagò, sai qual è la cosa più ridicola, anche se purtroppo c'è da piangere e non da ridere? Cioè la difesa, cioè la motivazione cardine su quale si combatte l'idea di far pesare un errore e cancellare l'elezione è che l'hanno fatto in passato altri. E allora? Esatto. Cioè, perché hanno sbagliato gli altri, allora lo sbaglio può diventare accettabile? Non lo so, io non...
1: Sono tante domande alle quali non riusciamo a rispondere.
0: Non ci arrivo, mi sembra una cosa folle, ma io vorrei capire se si può andare avanti. Io vorrei parlare di calcio, vorrei parlare di calcio.
1: Sì, è meglio
0: per esempio... Guarda, questa vicenda arbitrale io la trovo molto curiosa, ora non ti voglio portare fuori il tema.
1: No, l'avremmo affrontata adesso, quindi...
0: Questa vicenda arbitrale io la trovo molto divertente, perché da una parte trovo estremamente lodevole il tentativo di Orsato di adeguare, di portare la Serie A a livello della Champions, no? Si fischia poco, si gioca molto, il tuffettino non si fischia, si guadagnano minuti di gioco, si privilegia lo spettacolo, mi piace. Si dovranno anche adattare le squadre, perché vedo certo. Con i nuovi metodi di calcio arrivano i giocatori a tutti i crampi alla fine, che ovviamente aumenta l'intensità e ci sono meno palle, no?
1: Certo.
0: Poi non capisco perché sparisce il VAR, cioè il VAR non è sbagliato, è stato mal gestito, però ha ragione De Rossi quando nella riunione ha detto: bene, usiamo il VAR in maniera diversa, però che sia uguale per tutti, perché l'ultimo VAR torna a essere gestione arbitrale e qui mi piace meno, perché il VAR non deve essere umorale, il VAR deve essere un aspetto tecnico. Se c'è un...
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Era critico nei confronti degli allenatori che protestavano. Era assolutamente critico perché trovava questo corretto e turbante, provocava turbazione. Cioè, se non sbaglio, domenica successiva lo mandai via 5 allenatori. Cioè, gli altri prendono un messaggio e lo cercano poi in maniera molto, molto forte. Ecco, io invece sull'utilizzo del VAR non vorrei questo più bianco-nero, no, bianco-nero non sembra di Juve. Vorrei questa suddivisione netta tra tutto e nulla, vorrei una giusta, un giusto rimezzo.
1: Nella, diciamo, se non si riuscisse a trovare la giusta sintesi, che poi è sempre l'equilibrio, è sempre la cosa più difficile da fare, sta vedendo di più calcio con meno interferenze o era a quel punto più giusto quello con più interferenze?
0: No, io sono per un calcio con meno interferenze, però vedi, dobbiamo poi chiedere poi ai calciatori di guardarsi anche nei comportamenti a quel calcio. Cioè, se te guardi la partita di Premier, è difficile che il giocatore lo tocchi e lo puoi buttare giù. È difficile, è già dentro quel calcio.
1: Sì.
0: E di conseguenza quel modo di arbitrare, no? Ecco, qui c'è bisogna fare dal fatto che il giocatore non so, andava giù, che così la squadra si riposizionava, riprendevi un po' di fiato, era questa la logica, no?
1: Sì.
0: Fallo tattico, sì, di concetto del fallo tattico. Ecco, non vorrei che permettere e schiare meno mettesse un'aggressività, ribadisco, che prende il talento, e questo mi dispiacerebbe tanto. Ho visto alcune partite con dei fatti sistematici, si schia poco, cerca di in questo modo di non fare il 100% che magari alla qualità del colpo.
1: Piano piano si arriverà anche a quello. Luca, grazie. Luca Calamai, grande. Ciao Luca, noi ci fermiamo al rientro, andiamo da Len Valnegri, così diciamo a raccontare anche quelle che saranno le sfide di oggi, nazionale per nazionale. Torniamo anche sulle partite di ieri insieme a lui, analizziamo quello che di bello e brutto si è visto e quanto peso può dare questa National League nelle valutazioni nazionali. Tra

0: campo questa sera per la nostra nazionale. Qualcuno è già sceso in campo ieri, quindi cerchiamo di fare un po' un recap di tutto. Con Alain Valneghi, ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo.
0: Alain, che partita hai ieri?
1: Germania.
0: Io ero molto curioso di questa partita. Sappiamo che Klopp è chiamato a ristrutturare un po' come immagino la nazionalità, a ristrutturare Germania, che neanche se passa bene dopo l'ultimo mondiale. Loro almeno ci vanno, per carità, il mondiale, l'ultimo mondiale non è stato assolutamente di quelli indimenticabili. Tantissimi giocatori, la possibilità di vedere le formazioni, tre quattro formazioni completamente diverse. Ieri stava vincendo contro l'Olanda, raggiunto nel finale che la rete di Capco. Che partita è stata che Germania ha da vedere sotto la guida di Klopp, Jürgen?
1: La Germania in difficoltà ieri, cioè, il risultato è un po' bugiardo. Ho visto un'Olanda, specialmente nel secondo tempo, molto produttiva.

0: positiva. È vero che nel primo tempo poi la Germania aveva avuto qualcosa in più, però nel secondo tempo è stato proprio domino orange quasi assurdo, territoriale, tecnico, tattico, ma il gol che comunque ha tirato tanto in porta, e alla fine sì, è peccato di concretezza l'Olanda. Bene la prima di Xavi, che debuttava sulla panchina dell'Olanda, e niente, cioè club. Sì, si può ritenere fortunato, forse nel primo tempo ha fatto vedere qualcosa di Klopp, limitando l'Olanda nella costruzione del gioco, anche in zona di azione comunque una Germania che difendeva molto bene, specialmente la centrale, però poi nel secondo tempo comunque è stato un rullore dell'Olanda, e niente, un pareggio tra due grandi del calcio europeo non proprio giusto.
1: Quindi insomma i grossi miglioramenti non si sono visti, chiaramente ci vuole tempo, non è una squadra di club, quindi pochi giorni per lavorare da parte di Jürgen Klopp, tanto ancora da far emergere, ma a livello qualitativo la rosa della Germania offre la giusta qualità per Jürgen Klopp, o anche lì qualcosa è venuto meno negli anni?
0: È un dibattito in Germania, se prendiamo portiere centravanti e portiere Ter Stegen molto bene, centravanti Havertz, cioè, se tu chiudi gli occhi e dici vabbè, la Germania dove aveva, in che ruolo aveva dei grandi campioni, te davi sempre sul portiere, sul centravanti e anche sul centrale difensivo, Ter Stegen gioca l'Ajax, Havertz non è titolarissimo dell'Arsenal, difesa centrale sta secondo me a tanti limiti, e Schlotterberg è troppo anarchico, ma non più quella figura difensiva, il calcio tedesco dominante sia difensivamente sia nel gioco aereo che nella fase di costruzione del gioco.
1: Però insomma, tu dici, la qualità si do gli occhi c'è, dopodiché spesso non si riesce a tradurre in campo a livello nazionale.
0: Ma secondo me, rispetto al passato, la qualità non è qualità. Ter Stegen 5 nel modo del ruolo? No. Ma no, se top 10 nel suo ruolo? No. La Germania aveva dei top, ma...
1: Però nelle ore chiave, diciamo.
0: La colonna vertebrale. Anche a centrocampo, Kimmich è il manager straordinario. E invece mi è piaciuto ieri, non so per il gol, però mi è piaciuto proprio, forse la linea che è piaciuta di più è proprio stato il centrocampo. Vedremo, adesso bisogna aspettare, perché comunque Klopp fa un calcio particolare. Ricordi anche il primo anno di Klopp
1: all'inizio? Sì, i primi 3-4 sì, addirittura, no? Se non sbaglio.
0: Il primo anno arrivò in finale di Coppa UEFA, di Europa League, perse con Lidia. E il secondo anno torna in Champions, e il terzo in finale.
1: Terzo in finale, sì, è stato un crescendo continuo, ci vuole tempo, sì. Chiaramente con la squadra di club ci metti anche in tiro meno, perché ci lavori tutti i giorni, con la nazionale devi inventarsi qualcosa di diverso, dare soprattutto sui giocatori pronti da poter eventualmente utilizzare. L'Olanda invece in che cosa è piaciuta?
0: Beh, l'Olanda bene, ho visto una squadra che è tornata a praticare un calcio di stile olandese dopo l'eliminazione col Marocco, dove non arrivò al 30% di possesso palla. Abbiamo visto un'Olanda comunque produttiva, un'Olanda molto offensiva, un'Olanda che vuole essere protagonista a partire dalla pressione, giocare in campo rivale con gli esterni molto produttivi, molto veloci, non a caso Gakpo è stato lui a segnare, e avevamo fuori l'Olanda, dunque era male fuori, aveva De Jong, De Ligt, fuori, ancora gli argomenti, so che sono giocatori che possono generare comunque dibattito, ma anche critico, però De Jong in questa squadra secondo me fa ancora suo, è ancora titolarissimo a centrocampo con Gravenberg e Reinders, secondo me il posto è già. E un Memphis ieri sera sarebbe

0: benissimo, perché avrebbe portato quella, quell'anarchia, quella pazzia che a volte si fa alzare, però queste partite comunque ti trovi anche la giocata. Ieri è venuto a giocare, poi Malen non ha bisogno di prestazioni, comunque l'attaccante prolifico della Serie A fuori l'avrebbe avuto in campo.
1: Se lo metteva in campo tu dici che forse potesse, perché non c'è tutto questo spazio in nazionale, non andate, non sia Malen che viene la Roma è proprio trascinatore, ma io non ricordo, ma lui non è tornato per infortunio in realtà, Malen
0: è tornato per infortunio, sì,
1: non era per questo, esatto, altrimenti magari l'avessi avuto. Però in generale dico, la nazionale olandese non sembra, o lui non sembra accendersi molto con la nazionale olandese, l'abbiamo visto al mondiale, o la nazionale olandese non sembra essere costruita a valorizzarlo, no?
0: È un dibattito in Olanda, è un calciatore che ha segnato poco in nazionale rispetto a ai gol che segna, la media gol e basta, il mondiale non ha segnato, per esempio. Dunque, però comunque è uno che basta guardare Spellini come lo fa muovere, comunque lì a uno della porta lo sappiamo e l'abbiamo visto, dunque è chiaro, se lo metti sulla fascia perdi qualcosa.
1: Sì.
0: Da prima pura, cioè, non penso che esiste dibattito sulla capacità.
1: Ma però vedi anche in Premier, di male. Anche in Premier non era riuscito a essere valorizzato.
0: Giocava sulla fascia, comunque.
1: Sempre quello. Non valorizzato in quello che è il suo, la sua capacità, il suo fiuto di gol.
0: Soprattutto. A Roma è proprio il terminale offensivo.
1: Sì.
0: Quando va al centro, la Roma ha una carta in più con lui. Comunque uno per costruttività che ha, con altri spazi, è fenomenale, Malen. Però è chiaro che se li dà compiti difensivi, lo fai a 70 metri da porta, o partire a 70 metri da porta, viene a mancare qualcosa, Gasperini ha capito. Alla fine, se vediamo comunque Malen a livello proprio, a livello storico, non ha mai segnato quanto ha segnato a Roma. Una stagione se vu prima del Dortmund, dove aveva una media gol che si vicina a quella di Roma, ma nella aerea di divisi, sì, l'aereo di comunque giocano con poche finestre aperte.
1: Bella questa metafora. Senti Ale, parliamo di Olanda. Che cosa c'è dietro quella clamorosa, diciamo, discesa professionale di Matthias De Ligt? Quando era all'Ajax sembrava che veramente avrebbe avuto, doveva avere un futuro dominante. Arriva alla Juve, una Juve fortissima, con addirittura Cristiano Ronaldo, ma la Juve top, non partì benissimo, in realtà tanti falli di mano, un rendimento non sempre, però insomma era il difensore che era, adesso farebbe normalmente il sindaco. Poi la Bayern Monaco si comincia a perdere, lì se ne sono perse totalmente le tracce, però ha grandissime potenzialità, no?
0: Vabbè, infortuni l'ha appena dato. Poi sì, forse è stato troppo goloso, perché ricordiamo che qua lui arrivò in Italia a appena 20 anni. Dunque a 20 anni arrivi, cioè, aveva la BBC davanti a lui. È chiaro che era osservato come un attaccante, perché arrivava comunque un super hack. Cioè il De Jong vinse il Champions, quando l'Ajax arrivò in semifinale di Champions, che pugnò il Bernabeu.
1: Sì.
0: Per maturità, per aggressività, per lettura, pugnava pure.
1: Certo, sì.
0: E poi da lì poi è partito a Monaco, e a Monaco ha iniziato ad avere problemi fisici. Manchester, il primo anno, solito acquisto strapagato dal Manchester United per un giocatore già in crisi. E comunque l'anno scorso ha giocato poco e quest'anno ancora è fortunato. Ha solo 26 anni del Ligt. Ce ne parliamo da 10 anni.
1: Esatto, a me è quello che. Perché è un giocatore che in teoria avrebbe tanto tempo, sì, ancora davanti per dimostrare le qualità.
0: A 27 anni dovesse tornare, adesso vedremo come tornerà e quando tornerà, soprattutto. Vedremo, però io lo ricordo ancora la semifinale con Tottenham in carsi dopo il gol di Lucas, ma ricordo la figura di De Ligt, ma pure per De Jong, giocatori stratosferici, per l'età, con la maturità per quale giocavano. De Jong

0: Barcellona si è sparito
1: proprio letteralmente.
0: Sì, sì.
1: Secondo me sono giocatori che magari hanno sbagliato le scelte di carriera, si sono un po'
0: chiusi. Giovani in piazza comunque dove tante pressioni. De Jong è arrivato a Barcellona e poi ha trovato anche un base in crisi all'economico, Barça che comunque stava provando a realizzare un cambio generazionale, giocare al Camp Nou in quel posto, cioè questo è il culé, aveva davanti agli Ricky, Busquets, Xavi e Iniesta quando arrivò De Jong, dunque la scella era altissima. Fosse stato l'Ajax ancora 2 anni, forse sarebbe andata diversa.
1: Sì, le scelte, vedi, a volte sono prima, a volte su questi treni non devi salire, diciamo così. Nazionale italiana stasera scende in campo contro il Belgio, Roma 4-3-3, le scelte dovrebbero vedere una Roma tra i pali, Lorenzo a destra, Mancini, Coppola, centrale Calafiori a sinistra, Barella con Romano e Tonali in mezzo al campo. E lì davanti più Esposito, che poi sto leggendo una formazione che però credo sia un po' vecchia, perché di fatto sono arrivati poi i convocati che vedono in tribuna per esempio Bastiano Esposito, l'attacco dovrebbe essere formato però da Pio Esposito e Moise Kean e Raspadori. Non so su Raspadori se ci sta oppure no, comunque ti chiedo dalla nostra nazione che cosa ti aspetti in risposta stasera.
0: Ma mi aspetto identità, provare a capire già comunque come vuoi dare Mancini. Mi aspetto anche un po' di orgoglio, perché comunque dopo la storia del diario eccetera bisogna ripartire. Mancini ha un debole col tifoso nazionale, dunque si aspetta una squadra con l'identità che aveva nell'Europeo in Inghilterra 2021. Non è chiedere, bisogna essere ansiosi, alla fine qualità duale c'è, secondo me non ci sono tante nazionali comunque molto superiori all'Italia, adesso però bisogna dimostrare e creare un gruppo, un club Italia come fece Lippi, come fecero altri grandi CT, e capire bene chi ha le spalle e la qualità per poter giocare e passare la gloriosa maglia nazionale. Dunque aspettiamo, io sono curioso di vedere Romano per esempio,
1: sì.
0: Ne parliamo tanto, l'ho visto in Serie A però lo voglio anche a livello internazionale stasera contro il Belgio, una bella prova secondo me per lui. E poi anche i nuovi tra parenti, insomma lo voglio vedere perché ho visto fare cose comunque in Bundesliga non da giocatore di Serie B tedesca. Dunque è una grande opportunità per lui, capiremo se può essere uno dei prossimi attaccanti determinati e decisivi della nazionale. Si sta cercando, c'è proprio il cerchio attaccante che segna continuità, io lo vedo più Esposito in questo ruolo, però bisogna degli esterni dinamici che vanno, che hanno lo spazio, insomma comunque ha queste caratteristiche.
1: Alen, stasera lo vedremo, scopriremo, capiremo, sì. E poi lunedì ne parliamo. Tanto ti ringrazio, un saluto, Alen Valnegri, ciao.
0: Ciao.
1: Pronto canale, allora lascio spazio a Marco Vicari alla tribù di Macanà, saluto l'inizio Andrea Maiocca, cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: E vi do appuntamento a lunedì, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento del TMV News. Tanti temi legati al campionato, non solo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo del Bologna in particolare all'inizio del nostro programma, ma anche dell'Inter. Lo facciamo attraverso questo collegamento con Paolo Stringara, ex capitano del Bologna. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo un po' del Bologna e ti chiedo, sei rimasto sorpreso del fatto che con Tedesco panchina la squadra non sia riuscita a collare, abbia avuto tutti questi problemi che poi ha portato all'onere dell'allenatore?

0: Sì, sorpreso, sì, perché chiaramente non conoscendo benissimo tedesco, non solo io, ma tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso. Poi si sa, nel calcio non hai molto tempo e quindi niente. Non avendo avuto una partita, una partenza, le partite troppo felici, niente, è stato esonerato e arriva Palladino e io spero che funzioni un po' meglio di tedesco e che abbia sicuramente un po' più di tempo per poter esprimere.
1: Ecco, secondo te è l'uomo giusto per questo Bologna, lui che arriva dalle esperienze con la Fiorentina, con l'Atalanta, insomma anche per lui è un'esperienza quella con il Bologna importantissima per il prossimo, la sua carriera.
0: Ma io penso che Ladino fa benissimo a Monza, fa bene alla Fiorentina, ha fatto bene l'anno scorso all'Atalanta perché è entrato in una situazione, no, di disagio dopo l'anno di Juric, e quindi secondo me ha fatto bene sempre dove è stato. Quindi c'è il punto di domanda è come mai negli ultimi 3 anni ha cambiato tre squadre. L'unica cosa è quella lì, per il resto secondo me Ladino ha fatto dei buoni lavori assolutamente dove è andato, quindi spero che a Bologna riesca un po' così a raddrizzare un po' questa baga, perché poi in diversi anni è stato Bologna, all'inizio non è mai stato brillantissimo sia per Motta che per l'italiano, poi però gli allenatori sono riusciti a raddrizzare, no, la situazione. A te non è stato dato la possibilità, non è stata data la possibilità neanche il tempo di poterlo fare, quindi spero che lo faccia a pallare assolutamente.
1: Palladino, secondo te fa bene avviare sulla difesa a tre? Ci vuole del tempo per digerire questo tipo di cambiamento, però ce la so spesso. Secondo te, ecco, può essere il momento giusto per provare a fare questo cambiamento?
0: Sì, anche perché Bologna negli ultimi anni ha giocato sempre, quasi sempre a tre, quindi voglio dire, sarebbe un ritorno alle origini, e quindi secondo me è una cosa un po' più laudata, un po' più già conosciuta. Quindi secondo me poi lo saprà Palladino cos'è che deve fare, a seconda anche dei giocatori che avrà a disposizione, che ha a disposizione. Quindi ti ripeto, secondo me è un buon allenatore, è un allenatore che ha fatto anche dei buoni risultati. Con il Monza ha battuto la Juventus, quindi vuol dire anche uno che riesce a fare degli ottimi risultati. Io ho tutta la fiducia di questo ragazzo, in questo ragazzo ripongo tutta la mia fiducia e spero che riesca a sollevare questi rossoblù.
1: Naturalmente poi c'è anche da dire che il mercato non è stato probabilmente quello che tutti si aspettavano rispetto agli primissimi anni, è stato un po', diciamo così, meno soddisfacente.
0: Ma io penso, senti, che a Bologna negli ultimi anni il mercato è fatto bene, nel senso che sono arrivati dei giocatori semi sconosciuti, perché Zirkzee, ok, arrivava dal Bayern Monaco, e poi c'è Castro, e poi sono stati Mingus, dei giocatori che sono arrivati, no, e non erano dei top player, però hanno reso molto bene, sono stati venduti a delle cifre importanti. E quindi mi aspetto anche, no, che non solo che ripeto che Palladino faccia funzionare tutti i giocatori che ha a disposizione, ma anche che la società riesca a capire se c'è magari bisogno di ritornare sul mercato, no, di riparazione, ci sarà a dicembre, faccia. Però le squadre fanno, lo sappiamo bene, si fanno a marzo, aprile, maggio, giugno, e quindi andare poi sul mercato di riparazione è sempre un allotto, a parte la Roma, con i centravanti che ha trovato incredibile, no? L'anno scorso Malen ha fatto delle cose incredibili, però succede più volte, ma non penso che sia il caso del Bologna. Il Bologna quest'anno così non avrà delle mire, no, di Champions, non avrà delle mire di un campionato eccezionale come sono stati gli ultimissimi, però penso che alla fine farà il proprio dovere e darà le soddisfazioni ai tifosi di rossoblu.
1: Ecco, a proposito di singoli o solisti,

0: Insigne e Bernardeschi sembrano essere i giocatori intorno ai quali il Bologna deve puntare, no? Deve provare a utilizzare questi giocatori per un certo tipo di vita anche immediata. Sono loro i giocatori di maggior tecnica, di maggior classe e anche di esperienza.
1: Assolutamente sì, ma sì, il Bologna davanti non dispiace, no? Per tutto quello che ha, per i giocatori, per l'esperienza, per la classe che hanno, e dietro bene o male, secondo me ci siamo, è un po' lì in mezzo che secondo me, no, manca forse qualcosina, non lo so, magari da ex campista, no, focalizzo la mia attenzione in quel reparto lì, magari rispetto alle ultime annate forse qualcosina manca, un giocatore che possa rendere definitivamente, no, il centrocampo, molta personalità, un giocatore che detta i tempi. Ferguson lo sta facendo, non è nato come giocatore, come giocatore di quel genere lì, di quei voli. Ecco, magari un regista vero che faccia funzionare, faccia girare, che dà tempo alla squadra, forse anche.
0: L'Inter invece, a tuo parere, resta ancora favorita per lo detto, ovviamente in questo momento anche la Roma in testa alla classifica, c'è la Lazio, però con l'Inter la vedi con marcia in più in generale?
1: Ma c'è anche la Roma, quest'anno c'è anche la Roma, quindi Roma e Inter secondo me sono le due squadre che hanno in questo momento, perlomeno in questo momento, qualcosina più delle altre. Le altre, mi riferisco alla Juventus, Napoli, al Milan, alla Lazio anche, però secondo la Roma e l'Inter qualcosina in più l'hanno. Abbiamo visto nello scontro diretto Roma un ottimo primo tempo, l'Inter reagire con Lautaro in grande spero. E secondo me c'è proprio consapevolezza, no, da parte dell'Inter, della propria forza, e questo è quello che Chivu è riuscito a tirare fuori da questi ragazzi, da questi giocatori. Ho visto tante parti, diverse partite, l'Inter è andato solo anche di due gol, con l'Udinese in casa, a Madrid, a Roma, in due occasioni è riuscito a risalire la china, nell'altra secondo me ha avuto un po' di sfortuna perché poteva arrivare il 2-1 un po' prima a Madrid e forse avremmo assistito a un'altra rimonta dell'Inter. Quindi questa consapevolezza, questa forza, questa compattezza, questo essere sicuri, no, di poter risistemare, di mettere in sesto una partita magari normale, secondo me è la grandissima forza di questa squadra, al di là dei singoli che sono degli ottimi giocatori veramente.
0: Andando invece a fare una riflessione sulle squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa è penultimo in questo momento dopo 5 giornate, un po' soltanto conquistò la squadra di De Rossi e adesso insomma per rialzarsi velocemente De Rossi è stato anche in bilico, però poi alla fine la dirigenza ha deciso di dare ancora un'ultima chance contro la Fiorentina il 10 di ottobre.
1: Sì, De Rossi è un ragazzo che ha un grandissimo, no, talento, ha fatto vedere al giocatore, lo sta facendo vedere all'allenatore, una grandissima determinazione, grandissima anche carisma, un grandissimo carisma, perché è un giocatore, un campione del mondo, un giocatore che ha fatto una carriera buonissima, nessuno può parlare, no, di De Rossi come di un giocatore o di un allenatore che non dà tutto, che non trasmette grinta, voglia. È chiaro, poi ci sono i risultati nel calcio. Purtroppo ci sono i risultati, ci sono le partite, è evidente che i risultati determinano poi, no, il bel male di una squadra e di un allenatore di conseguenza. Quindi spero che, perché un giocatore, non so, così parlo cronologicamente, mi assomiglia per come giocavo io, nella mia maniera di giocare. De Rossi l'ha fatto veramente, no, a altri livelli, è molto meglio di me, però è quel tipo di giocatore che potevo essere io, quindi c'è anche un legame di simpatia che ci unisce, e quindi spero che riesca a venirne fuori.
0: Vedremo. Paolo, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: Volevo solo ricordare una cosa. Ieri sera abbiamo fatto una partita Livorno, Vecchia Gloria del Livorno contro Vecchia Gloria del Bari.
1: Certo.
0: Ieri era il
1: Per
0: 29esimo
1: ricordare soprattutto i gol
0: Igor
1: propri.
0: Protti, 59esimo compleanno sarebbe stato Igor Protti. Anzi, è stato perché c'è stata una grandissima festa, grandissima partecipazione da parte di tutti. E ci sono stati veramente dei momenti emozionanti, ricordo Diego, e questo mi fa piacere ricordarlo perché è stato un grande, e continua a esserlo, perché la partecipazione del pubblico livornese lo ha dimostrato ieri sera. Ciao
1: Eh sì, giusto sottolinearlo. Grazie, grazie a Paolo Stringa. Dopo
0: a tutti, ciao Lorenzo.
1: questa chiacchierata con Paolo Stringa facciamo il punto della situazione su alcune squadre che hanno impressionato, altre che hanno deluso. È il caso dell'Atalanta che in effetti non è riuscita ancora a decolare, ha avuto difficoltà di gioco e di risultati con Sarri in panchina. Facciamo il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Filippo Davide Santo.
2: 6 punti in 5 partite per l'Atalanta all'insegna una parola chiave, ricostruzione, un aspetto già preventivato, già citato dalla stessa società, dallo stesso Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli e ovviamente da una squadra che impara un nuovo modus operandi, seppur la mentalità sia quella degli ultimi 10, cioè lottare per vincere, ci sono degli obiettivi importanti che questa società vuole raggiungere quantomeno l'Europa, però è anche vero che c'è tantissimo da lavorare. 3 punti con il Bologna, 3 punti con il Sassuolo, anzi 3 sconfitte consecutive, considerando la sfida contro la Roma, contro il Cagliari e ultima, tra l'altro, contro la Juventus. Ho destato qualche dubbio, soprattutto quanto riguarda la critica. La squadra che in questo momento fa fatica in difesa, c'è qualche elemento interessante che si è ovviamente fatto vedere, come per esempio Raul Belova, Frank Kessié, Jonathan Rowe, che contro i bianconeri ha sprecato il pareggio, però è chiaro che nel complesso l'Atalanta ha bisogno di tempo e soprattutto di imparare questi nuovi dettami. Servono i gol, serve ovviamente creare più qualità offensiva, quindi Charles de Ketelaere, Lucas Scamacca, Nicolò Christovic, un centrocampo che dovrà fare a meno di certi leader, soprattutto per quanto riguarda Martin De Rone, è una difesa che ovviamente, visti gli infortuni di Cossonou e Isaac Yen, nei prossimi 2-3 mesi avrà modo di farsi nella migliore possibile, senza appunto dimenticare il lead Marco Carnesecchi, autore di tantissimi interventi, che hanno portato l'Atalanta in questo momento a 6 punti. Tanto lavoro, umiltà, Maurizio Sarri l'ha detto, serve anche personalità, una cosa che ovviamente può fare al netto dei giocatori convocati nelle loro rispettive nazionali, o dall'altra c'è tutta l'intenzione di dare fiducia a Maurizio Sarri, a cominciare dalla gara con Venezia e poi via via gli impegni tra Serie A e soprattutto Conference League.
1: Ci si aspetta di più anche dall'Udinese che tra l'altro in questi giorni ha ingaggiato niente meno che Alaba, svincolato e vedremo se saprà subito inserirsi e aumentare la qualità di questa squadra data da Rooney. Il punto della situazione adesso il nostro corrispondente Davide Marchiol.
3: Io di campionato un pochino sottotono rispetto alle attese, quello che è stato il corso dell'Udinese che ha chiuso queste 5 giornate di campionato con 4 punti fatti e che sono arrivate dalla vittoria contro il Monza e dal pareggio contro il Como, 3 sconfitte consecutive. L'Udinese che quest'anno rispetto al biennio scorso punta ad essere più offensiva e punta ad arrivare al culmine di quel gioco di Mister Baruni, che ha sempre chiesto una difensiva alta, una squadra in grado di effettuare un pressing tutto campo. Con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-1 stiamo vedendo un Udinese che porta molto più possesso palla, cerca di dominare ancora di più il gioco rispetto alle annate scorse e sta cercando di produrre molto di più, e questo sicuramente ha portato a un Udinese che porta che fa vedere un gioco più spettacolare a tratti, evita per esempio a pareggiare contro il Como, andandosela alla pari, e ha potuto godere anche di prestazioni come quelle di Amarà, come quelle di Ekeenkamp, che è avanzato dal ruolo di mezzala al trequartista, sta raggiungendo il culmine della sua maturazione. dietro a qua è tornato dal Watford, ma

0: una maturità veramente importante, tu deve essere riuscito a sostituire un giocatore che era fondamentale nell'economia milanese a livello di retroguardia come Christensen. È mancato un po' l'equilibrio tra le fasi, sicuramente dovuto anche agli infortuni, perché comunque Udinese ha dovuto rinunciare infatti a Zaniolo, a Davis, a Soler, giocatori di tutta la serie centrale, giustamente, più a giocatori importanti magari per le rotazioni, nelle reti di Rugne come Palma, come potrebbe essere il giovane Arizala per fare i fiatali esterni. Serve un pochino più di cattiveria negli ultimi 30 metri, sia davanti per concretizzare di più la mole di creata, sia dietro perché spesso la squadra flana tra defiance e sbavature di ragazzi come Bosse, come Caselle, come lo stesso Miller, come giovane come Miller, ha preso volo abbastanza rivedibili. Quindi bisogna lavorare di più sulla mentalità per riuscire a far rendere al meglio questo nuovo modulo, questo nuovo modo di intendere il gioco di Rooney Age.
1: Una delle grandi sorprese di proprio di campionato senza dubbio il Frosinone di Alvini, ha detto anche vittorie preziose, quella con la Fiorentina, quella con il Como. È un Frosinone che piace, e allora scopriamo meglio attraverso il nostro corrispondente Stefano Martini.
2: Sosta per i nazionali a Roma per il Frosinone con mister Alvini, non è abituato ad avere così tanti assenti. Ben 14 nazionali del Frosinone che sono stati convocati appunto dalle rispettive selezioni, 5 dalla nazionale 21, 1 dalla nazionale Under 20 italiana, gli altri tutti stranieri, qualcuno già sceso in campo, altri lo faranno nelle prossime ore. Il tecnico giallazzurro comunque con il gruppo a sua disposizione sta continuando a lavorare al massimo, cercando di tenere alta la concentrazione, perché è vero sì, un inizio di stagione con 10,5 partite il Frosinone non l'aveva mai fatto in Serie A, ma c'è da dire che il percorso è ancora lunghissimo, di conseguenza ci sarà bisogno di sudare e lavorare a lungo. Un Frosinone che non starà fermo in questa sosta affronterà il Benevento in amichevole il prossimo 2 di ottobre.
1: Panche di giovani, il calcio italiano deve rilanciarsi attraverso i ragazzi, attraverso la base, e dunque ne ha parlato anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Le parole.
3: Io stavo nella piazza, giocavo in teatro, giocavo in oratorio, certo che i bambini sono distratti da mille cose, hanno queste PlayStation, vorrei che giocassero in strada, che magari qualcuno si riesca a prendere magari una piazza, uno spazio dove per far giocare liberamente tutti questi bambini sarebbe veramente meraviglioso. No, non mi interessa nella programmazione, noi andiamo avanti, noi siamo, io stesso sono uomo campo e dobbiamo fare in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto. Sì, e qui dovevo parlare bene, so che sono stato invitato dal Senato per parlare appunto di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutare soprattutto la fascia dai 5 anni ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare gli istruttori, i docenti, e cercare anche di dargli più soldi, perché ci sono degli autori che prendono veramente pochissimo in una fascia che è troppo importante. Anni fa, tantissimi anni fa, Boskov disse che in Jugoslavia, ancora c'era la Jugoslavia, che loro, gli allenatori più buoni, quelli che lavoravano con i giovani, erano più pagati.
1: Dopo le parole di Ranieri, è stata la conclusione dell'edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: ascoltando le repliche della programmazione TM Burreo.
1: Ci siamo? Siamo nati? Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Marat.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, dunque, ci avrei giurato che al minimo dubbio che la Juve sarebbe stata contestata e messa nel mirino, ma da chi, scusa? Chi è che
2: no,
1: cosa abbiamo contestato?
2: Cosa qua di, del minuto di silenzio.
1: Ah, non credo, se capitava ad altre sarebbe stata la stessa cosa, certo. Qui poi se altri fanno i trattamenti andate a scrivere i messaggi,
2: come anche dobbiamo allora aggiungere la brutta cosa, un minuto di silenzio, c'è cioè quella voce Firenze, Napoli,
1: sì. Sì, sì, pure poteva
2: risparmiare,
1: che poteva essere risparmiata assolutamente. Allora, dunque, ci sono Massimo Bonanni e Daniele Garbo, ci siete?
3: Ciao, ciao.
2: Massimo, ciao Daniele.
1: Massimo, senti, ma questa Lazio metto tutto me di Sarri e di Gattuso, io sono rimasto a detto Sarri perché prima cosa, ma no, la dopo. Tutto merita di Gattuso?
3: Beh, sicuramente lui sta facendo un grandissimo lavoro nella testa giocatori, sta facendo un lavoro sul campo. Ripeto, secondo me la Lazio negli 11 non l'ho mai considerata una squadra da bassa classifica. C'è un impegno a settimana.
1: Beh, però non te lo potevi, diciamo, immaginare che dopo 5 partite potesse fare 10 punti.
3: No, assolutamente no. Dico,
4: io dell'anno della scudetta
3: è partita fortissimo, e quella cosa sicuramente aiuterà nel lavorare, nel andare al campo e continuare a preparare la settimana, le partite in una certa maniera. Però sicuramente, insomma, nessuno aspettava un inizio di stagione così sorprendente, mettiamola così.
1: Daniele, c'è anche arrivato, saluto anche Lorenzo Benedetto dalla redazione di Tutto Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio, arrivo subito anche da te, Daniele.
5: Vai.
4: Beh, sicuramente grande lavoro di Gattuso, ma grande lavoro anche dei giocatori che hanno saputo seguirlo come meglio non si poteva fare, e la grande vittoria del Tito poi alla fine, per il fatto praticamente hanno speso niente sul mercato, la squadra è prima in classifica. Che gli voglio dire? Scherzi a parte, la Roma è sicura, ma la Lazio sicuramente insieme al Frosinone, la grande sorpresa dell'inizio di campionato, vediamo se riuscirà a questi ragazzi, anche perché il Cagliari 12 punti se non sbaglio, no?
1: Sì, 5 in più dello scorso anno, hanno sempre gli stessi gol, subito 3 gol in meno statisticamente rispetto alle 5 giornate dell'anno scorso,
4: anche il Cagliari con Mitia Pisacane, e quindi credo che insomma la Lazio da confermare ovviamente con grande inizio, perché nessuno se la stava, però sicuramente nessuno, neanche il più affezionato tifoso della Lazio, può immaginare una partenza come questa.
1: Lorenzo, vedi che tu hai sempre elogiato, no, quello che sta poi la conclusione del mercato della Lazio, ma però sì, nessuno, esatto, cioè, poteva aspettare una partenza del genere, siamo sinceri,
5: no,
1: dai.
5: Assolutamente. E alla fine pensavo lo scudetto lo cessi in pallone, ce lo vince Piccari, senti un po' come vanno le cose. Sto scherzando. Oppure lo vince il Frosinone, così almeno c'è una squadra aziale che lo vince lo detto. Che non è nella parte delle battute, no, Fabiani ha fatto un grandissimo lavoro, però era impossibile, ma anche perché avevamo dei grossi dubbi su Gattuso, perché insomma la vita non mondiale ce l'abbiamo ancora aperta, e alla fine era lui l'allenatore, il commissario tecnico, quindi è chiaro, no, che va Gattuso e diciamo dove vuole andare con Gattuso, e non è riuscito neanche a battere la Bosnia, più o meno era questo il collegamento che facciamo, e invece Gattuso si è messo lì, è riuscito e sta riuscendo a lavorare molto bene con i giocatori. Io ho sentito nel post partita parole su Benaniano, per esempio,
1: sì,
5: quando dice veniva nel mio ufficio tutti i giorni, mi diceva non ce la faceva e noi gli toglievamo cose da fare, cioè, quindi vuol dire che ha lavorato veramente con tutti i giocatori, in questo caso con il centrocampista che è diventato un titolarissimo perché non ha nessun altro al centrocampo della Lazio, e quindi capito, durante la preparazione uno non ce la fa, invece di mettere lì e dire guarda non ce la fai neanche allenarti, togli cose, non è una cosa male questa, quindi lavorare molto bene con la squadra, però non ce la siamo, ma a questo punto tanto di cappello che ha fatto a quello che ha fatto Gattuso in questo avvio di stagione.
1: Stefano, cosa ti ha colpito di più queste prime 5 giornate del lavoro di Gattuso?
2: Insomma, voglio dire, tu se viene percepito, lui sa questa cosa, ringhio, la porterà per tutta la vita, però insomma ho visto altro. Io tra l'altro avevo meno perplessità

0: Sì, questo è vero, tu sei stato sempre
1: peccatoso, io l'ho sempre capito come allenatore bravo, soltanto che qualche volta si è fatto investire l'emotività, no? Da questo cuore grande che ha. Secondo me calibra, e forse sta una fase che ogni allenatore ha, cioè anche le sue, no? La sua maturazione, il suo passo in avanti, e questo possa essere la ragione giusta per Gattuso, però andiamoci piano.
2: Certo,
1: ha un impegno a settimana. Io come massimo ho sempre pensato che la potesse essere una buona squadra, non aspettavo la terza classifica, però adesso là è balli in fondo, considerando che io non vedo Rovella, io non vedo Catani, io non vedo delle Bicivo, io vedo Mandas rottamato Tarri, Tabas rottamato da Sarri, Bella Ian rottamato da Sarri, aiutati da questo allenatore. Quindi c'è, oltre è individuato questi quattro giocatori, in più gli ha messo anche un bel gioco, ha avuto anche il fattore di Venezia che non basta,
2: certo.
1: E l'ha detto, c'è andata bene, però poi la Lazio ha giocato, cioè non è che puoi dire che partita ha fatto Venezia, la Lazio ha fatto una partita che ha vissuto, diciamo, dei momenti difficili. Poi tra l'altro, secondo me Venezia, io non lo so, io non sono nella resa, papà che fare la presidentessa di Venezia, magari Lorenzo finanzia adesso in tempo reale sul futuro di Sroppa, ma insomma Venezia c'è bene, ragazzi,
3: ma
1: Venezia gioca bene,
2: sì,
1: cioè, è un momento
2: dice a nessuno,
1: capisci che insomma sbaglia il rigore, quello dice, oh, no batti tu, batto Lorenzo, beh, no batte lui Fantozzi si dice tutto male, capisci?
2: Sì.
1: Manna se sembrava
2: buono, ha preso tutta,
1: capisci?
2: Lui e Palmisani in questa settimana turno sono stati i super della porta, insomma, hanno preso tutto. Sì, per carità. Lorenzo, c'è aria di esonero in giro questi giorni, lo Stroppa, De Rossi, si parla anche di De Rossi, che è vero che la società, però insomma ci sono delle riflessioni anche su Daniele.
3: Sì, senza dubbio riflessioni sia su Rossi che su Stroppa. Si stanno prendendo un po' di tempo sia il Venezia che il Genoa, perché non sono andati di pancia, no, a esonerare gli allenatori, perché insomma, soprattutto De Rossi, viene a dire, poteva anche essere esonerato direttamente dopo partita, perché ha perso una partitaccia col Parma. Peccato, mi dispiace, perché De Rossi aveva fatto benissimo, e magari potrebbero, guarda, entrambe le dirigenze, entrambe le società, cercare di andare ancora avanti con tutte e due le lavori, però ci stanno pensando. Venezia ha sondato già il terreno anche con D'Aversa e Tudor, e quindi in questo momento se ce n'è uno più verso l'esonero è Stroppa. Io lo ripeto, questa maxi sosta invoglia a riflettere e magari a cambiare, perché al netto loro che partiranno con le nazionali, che sono tanti, tutte le squadre, però hai 3 settimane per lavorare.
2: Domanda per voi di un ascoltatore, 3318200013, non so voi, ma si ha la sensazione che pur giocando contro una Roma, quindi torniamo su Roma-Inter, che sta andando al massimo l'Inter, sembra ancora non essere al 100% e comunque non la si riesce a battere.
1: Per me non è al 100% d'accordo, al 50, 54, 55.
2: Massimo, tu che dici? Pesa più questo fatto che Inter prende questo gol come effetti, no, delle due squadre, oppure la Roma che forse ancora deve acquisire qualcosa, la gestione, no, la partita, e magari frenarsi un pochettino, non cercare sempre questa voglia di...
4: Non è nelle cose proprio dell'allenatore fare quel tipo di partita, qui secondo me Gasperi deve capire che per provare a vincere qualcosa deve modificare anche un attimino il suo modo di interpretare le partite, non può stare, a 100% minuti. Perché così il calcio è fatto di tante sfaccettature, ci sono 10 partite nella stessa partita, tu sei sopra 2-3, non puoi essere regrata, se poi la forza dell'Inter è una forza importantissima, però ripeto, io insomma,
2: tu ritieni che questo fatto della gestione sia un aspetto che può essere più dei gol che incassa l'Inter?
4: Della gestione della Roma o dell'Inter?
2: No, della Roma, come difetto.
4: Potrebbe essere un suo grandissimo difetto, quello di provare a continuare a

tavoletta tutta la partita. Potrebbe essere un problema che magari contro squadre di un altro calibro rispetto all'Inter potrebbe andare bene, ma con squadre forti potresti poi andare in difficoltà.

0: Verdi, Kram, ce la faceva più. Mancini pure, in affanno, eccetera, eccetera. Ma perché la difesa va così? Allora, prima cosa, hai sollecitata da Turam e Lautaro. 90 minuti sono lì, esatto. Ma solo. Perché poi alla fine ti arrivano i grandi debiti d'ossigeno? Perché, come giustamente Massimo, questi calciatori, Hermoso, Mancini e Bari, fanno i centrocampisti.
1: Sì.
0: Cioè, sfondano avanti e quindi... C'è l'ace che ti monta, l'ace titolare, perché non è che dice, vabbè, io faccio il difensore, ma arriva, Lautaro, tu sto là in zona e poi Mazzisco. No, tu spingi e vai, vai, spingi, vai, vai, alla fine ce l'ha più.
1: Quello
0: e poi
1: c'è io.
0: Per gli interlocutori tecnici che il livello salza.
1: Esatto.
0: E l'ha dovuta creare per questo motivo, certo. Non perché ha cambiato la difesa, perché lì ti costringe a cambiare
1: la difesa. L'Inter, quindi, è la tua modo di stare
0: quello in campo. Diceva Massimo, allora puoi giocare, metti lì, calcio posizionale, ti metti dietro, è 2-0, oh, e poi dopo le occasioni fai. Però magari nervosire l'Inter se non lo sbocco, lui ha ragione Massimo. Devi fare un piano alternativo per portare questa squadra a lottare per il titolo, perché probabilmente non lo vinci lo scudo.
1: Piano alternativo,
0: se non hai un qualcosa, se non speculi all'interno della partita, esatto, il risultato, esatto, proprio.
1: Daniele, vengo da te la stessa cosa, perché è questo un po' il difetto della Roma, e poi dire c'è il difetto dell'Inter, in quattro partite, ripeto, stagionali, è andata quattro volte sotto, deve sempre recuperare. Comincia a essere un difetto, ragazzi, questo è un difetto.
0: Deve essere messo a posto.
2: Se ti vada bene, riesce a recuperare. No, volevo dire, credo che la Roma abbia molti motivi di ottimo dalla partita di sotto. Perché aver giocato alla pari, anzi addirittura in un tempo per schiacciare Stinte, secondo me dà una convinzione, un'autostima alla squadra di Gasperi, che potranno essere molto utili nel prossimo campionato. Sì. Aggiungo una cosa, secondo me se la Roma, come io penso, sono convinto, a gennaio completerà il mercato che non è riuscito a completare in questa sessione estiva, dando ad esempio un esterno sinistro che gli manca come pane, perché potrebbe ad adattare un destro a sinistra, non è che sia il massimo. Se trova un terno sinistro di grande qualità, secondo me la Roma può dire la sua nella lotta al scudetto.
0: Poi in questa cosa di difesa attacco, e andiamo per campo sulla partita. Roma non può prendere gol, primo gol non lo può prendere mai, mai. Cioè, per tutti gli errori che abbiamo visto dell'Inter in questo inizio campionato, il più grave è quello della Roma, che per il primo gol, perché Turam va a sinistra, dove la può mettere Turam? Quattro giocatori della Roma. Quattro giocatori che vedono la palla e non vedono Lautaro Martinez, sì, che è solo, sì. E la può prendere solo lì, e nessuno anticipa, poi lui la massa la palla, c'è anche un po' di culo, si può dire, sì, la prende e la mette,
3: si può dire, perché allora io sono d'accordissimo, perché alla te entri dagli spogliatoi e 45 secondi prende un gol del genere,
0: non lo puoi prendere
3: 2-0, è una cosa
0: così, non lo prendo.
3: Non è una squadra che ce lo scudetto, una squadra che fa
0: 4 contro 1 non lo puoi prendere, cioè siccome ho parlato delle risizioni difensive del Piro, questa è la superatura.
1: Quindi tu dici questo difetto è più pesante, questo qui che hai visto?
3: Sì, però cioè, sul fattore sì, cioè la fotografia della partita è, per citare ciò che ha detto Stefano, Lautaro che manca la palla e la va a infare lì, cioè proprio non c'era verso di metterla meglio, sì. E Malen che arriva, si gira in un fazzoletto e prende sulla fronte il buon Martinez.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati

0: bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Seye Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. rivolgiti ai professionisti.

0: Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
1: Grande baffo. Sì, di alcuni colleghi che lo hanno conosciuto. Non so se volete dire un vostro personale pensiero.
2: Il mio personale pensiero?
1: Vai.
2: Era il mio idolo da ragazzino. Io avevo la maglia numero 8, ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi girare.
1: Sì.
2: Io Cazzola, Rivera, Morasini, allora c'erano stati questi qui e io che mi veniva perché veloce, dribblavo all'uomo, c'era questa età. Rivera un pochino più compensato, grande.
1: Sì.
2: Questi differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca, un'epoca del calcio italiano, non solo ma anche mondiale. E però sono il mio idolo da abitazione era Sandrino.
1: L'hai detto, quindi mi ha fatto dire che l'hai detto.
2: No, tu l'hai chiesto, io
1: lo dico. Certo. Daniele?
3: Guarda, io ho avuto modo di frequentarlo quando lui per un certo periodo era capo delegazione dell'Andrituno. Una sera a Cazzaro, dato le ore piccole, io da soli, a chiacchierare, e lui raccontava un sacco di episodi divertenti dell'Inter di Herrera. Ma scriverci un libro era divertentissimo. E c'è questa cosa che diceva che Mazzola fosse l'anima nera, che è quello che ha fatto fuori Rivera. Non è vero niente, io l'ho chiesto proprio a Rivera un giorno e lui mi ha detto no. Tanti amici, lui non, assolutamente non c'entra niente, il fatto che io ero stato fatto fuori, a questo punto il problema era il blocco dell'Inter, lui all'Odi comandava nazionale.
1: Non so, Massimo, hai un tuo personale pensiero su questo giocatore che ha rappresentato veramente tanto il calcio italiano, naturalmente per l'Inter, ci credo.
4: No, io come giocatore mi ricordo solo le VHS, insomma, i dubbi che vedevamo, ricordo di quello che diceva magari mio papà, però personalmente non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo e l'ho conosciuto dalle dichiarazioni che faceva anche quando era dirigente all'Inter, quindi mi è sembrata sempre una persona molto equilibrata e una persona per bene, come giocatori tutti quanti lo scrivono come un grandissimo giocatore, quindi insomma posso dire solo questo.
1: Penso noi più giovani, poi ricordo un pensiero. Tuo,
5: purtroppo no? Per voi sono troppo giovane. Mi accodo a quello che ha detto Massimo.
1: Sì, sì.
5: Comunque,
1: no, guarda, posso dire una cosa?
2: Sei tirato sulla staffetta, sì. La che è famosa del Messico. Secondo me tra i due litiganti si è goduto. Che desisti. C'è il corso della staffetta, vero? Che probabilmente insomma avevo questa cosa qua, l'odio al potere all'interno della nazionale, non lo so, ma tu sta tecnico Valcareggi dice io Mazzola passo diverso da Rivera, desisti, assomiglia un pochino nel passaggio, quindi desisti Mazzola, c'è quel cambio di velocità, passo Mazzola, c'è Rivera un po' meno,
1: certo.
2: Stiamo parlando di un fenomeno, certo, un po' Rivera, certo. Però il terzo aguto desisti, che fai, lo togli dalla formazione, no? Ma lo stesso desisti da Diga. C'è sta cosa della staffetta Mondi Mazzola Rivera. C'è titolare fisso era Bicchio.
1: Sì, nel che senso... Quindi godeva di questa disputa. Vabbè, io posso dire noi qui con redazione ne abbiamo avuto modo di averlo in collegamento con noi a Maracanã un po' di volte qualche anno fa. Devo dire è una persona di una disponibilità incredibile. Non faccio pesare questo fatto di essere stato un grandissimo dell'Inter e del calcio italiano, anzi nel momento in cui c'entrava in tatto ti mandava dei messaggi lui, delle foto, guarda, una persona carinissima che posso così piccola testimonianza personale. Allora mi fermo, vi saluto e vi ringrazio tantissimo Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo.
1: Lorenzo, noi il gioco
2: Lorenzo ti vuole un po'
1: malissimo, malissimo questa settimana, vabbè, disastro. Zero.
2: Vabbè, ma ti tutto l'anno l'orso l'hanno fatto così, non ti preoccupare Lorenzo, il campionato è lungo, la stagione è lunga, ci saranno grandi rincite.
1: Ecco, sì,
5: però a quanto pare esce una sorta di Bonanni League, mi dicono dalla
2: regia, perché sanno così, capito?
1: Testa la classifica.
5: Ma le aggiusta, le aggiusta tutte
1: no,
5: lui.
1: Ma una cosa... Ma no, De Bonanni ha perso per pochissimo il campionato l'anno scorso ed è partito indiavolato proprio, indiavolato. Vuole
2: Orlando,
1: staccarci
2: il campione
1: tutti.
2: In carica Orlando.
1: Orlando
2: due anni di Garbo, uno d'Orlando.
1: Capito. Il primo fu Giordano nella Bruno. Prima edizione. Giordano, Garbo e
2: a proposito, il gol di Lautaro Martinez, il 2-2, ha detto ma chi c'è Bruno?
1: Un po' lo riprendo,
2: perché ha fatto un gol alla Bruno Giordano.
1: Ragazzi, grazie, un saluto.
2: Ciao,
1: a tutti.
2: Lorenzo.

0: Sì, grazie. Facciamo una cosa, Claudio. Lasciamo quel minutino di Marotta e poi ci attacchi subito l'uscita. Marotta intercettato da Ivan Cardia proprio al funerale di Mazzola.
1: Solo per i tifosi dell'Inter, ma per gli appassionati del calcio. Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e il contenuto che questa memoria conserva, e dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
2: Grazie.
1: Solo è una leggenda della nostra Inter che se ne va. Se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile, che diventeranno appunto gli uomini del domani.
2: Grazie.
3: Grazie.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo anche gli amici che sono sul canale 61, che ha cambiato nome, sempre il 61 è la frequenza, ma si chiama Club TV. Tra l'altro ci saranno poi ulteriori aggiornamenti proprio sul canale in seguito, quindi canale 61 Club TV, per seguirci sul nazionale e per appunto passare con noi il pomeriggio. Stefano, di nuovo ben ritrovato.
5: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, c'è con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo.
5: Ciao Massimo.
6: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ben trovato, siamo in attesa, dovrebbe arrivare anche un altro amico tra poco, quindi allora intanto al volo rispondo subito a dei messaggi, perché c'è Rudy che dice: ma sul calcio di rigore per l'Atalanta non chiedete nulla agli ospiti? Grazie, ma io l'ho chiesto in apertura, magari ad altri, però chiedo, mi sembra lì c'è poco da dire, quello per me era rigore, poi
5: sì, pure per me.
0: Edvardo va a intervenire, non è intervenuto, ma ormai abbiamo capito che c'è una linea un po' diversa.
5: Che a me piace,
0: sì, però quello si può almeno rivedere.
5: No, certo, qualcosa bisogna, insomma, voglio dire, il VAR serve anche un po' a correggere cose clamorose, che mi sembra che quella sia stata una cosa clamorosa. Però detto questo, la linea orsata poi ti fa dimenticare, cioè alla fine tu che cosa di questa partita, l'Atalanta, che cosa, di cosa può recriminare?
0: Niente, un po' recriminare.
5: Nemmeno di questo, capito?
0: Secondo me Sarri faceva meglio
5: quindi
0: non di niente a fine gara.
5: È, diciamo così, come il VAR è uno strumento, diciamo così, era diventato uno strumento psicologico, no? Un jolly da chiamare. Che ne so, sapevano i calciatori, gli allenatori, pure noi che vediamo le partite, le cose, sappiamo, adesso interviene il VAR e corregge la situazione. Adesso il VAR orsato ha tolto questa stampella,
0: sì,
5: questo appoggio, e alla fine della partita, a livello psicologico, che dici?
0: Mm-hmm.
5: La Juve ha meritato di vincere? Punto di domanda. Sì,
0: sì, ha meritato di vincere.
5: Al netto di questo episodio.
0: Poi possiamo parlare dell'episodio, che sì,
5: quindi,
0: però non ci farei una trasmissione su quell'episodio.
5: La missione di Orsato, cioè, è spegnere le polemiche.
0: Anche a Rudy, no?
5: Esatto.
0: Perché una volta che tutti noi siamo, penso Orlando, era rigore quello? Per te lo avresti rivisto al VAR?
6: Sì, assolutamente rigore.
0: C'è anche Michelangelo Rampulla, così lo salutiamo. Ciao Michelangelo,
5: ciao Michelangelo.
0: Ben trovato e buon lunedì.
7: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Posso chiederti, Massimo, così facciamo tutti, contento Rudy, era rigore quello lì, la tiratina di maglia a Rove? Si poteva andare a rivedere al VAR?
7: Allora, sì, si poteva andare a vedere, ma come io sono sempre del vecchio stampo, voce di Imbosco. Rigore è quando l'arbitro fischia, però
0: su questo
7: non
0: c'è rigore. Su questo non c'è dubbio, guarda, è così, c'è poco da girarci intorno.
7: No, dai, posso essere sincero, no, dirò una banalità, e credo che sia una banalità. Se andiamo a vedere, ogni calcio d'angolo dovrebbe essere un rigore, perché se andiamo a vedere tirate di maglia ce ne sono una marea, quindi o li fischiamo tutti, e questa è una cosa che si dice sempre, si è sempre detto, o li fischiamo tutti.
0: Però quella è la platea, mi sento di dire, questo, guarda, io sono uno che poi a questi episodi non ci voglio perdere nemmeno tanto tempo, perché non l'hanno chiamato, amen, l'hanno giudicato così, amen. Però se vado ad analizzare la partita, una squadra che nel primo tempo non crea un'azione, non tira mai in porta, mi riferisco all'Atalanta, il buon Sarri forse a fine partita deve riflettere più su queste cose,
7: sì,
0: che sulla mancata concessione o meno di un calcio di rigore.
7: Esatto,
0: la vedo così,
7: se
0: ragazzi.
7: Vogliamo, se no, ma anch'io vedo così, nel senso che

0: analizziamo il contesto dei 95 minuti, quello è più importante che un singolo episodio, sennò dopo si riduce tutto a un episodio che poi magari cambia la partita in un altro modo, cioè non è detto che se tu dai il rigore...
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

sta arrivando, dove potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei palinsesti, un solo canale, sul 403 del digitale terrestre.

0: mentre rivediamo le note. Però tanto è a gennaio, vedremo sul mercato. Ma insomma, la Juve secondo me per me arriva. Arriva, cioè secondo me
1: tu arriva, dici, cioè la consideri entro,
0: ma aspetta un intervento di Spalletti, no? Auspicavo la spallettata di un mese che
1: stava visto.
0: Secondo me sì, sta la mano all'allenatore lui. E poi ho visto anche il gruppo che è coordinatore,
1: sì, anche
0: c'è stata la disponibilità di si festeggiano anche chi fa il gol di Cesaudo, anche la china, ma c'è questa partecipazione che certifica anche che tutti stanno allenatore, quindi l'allenatore è rispettato, è stimato, dirigenza, no, lascia perdere il mercato, andata, insomma, ci poteva aspettare altro, naturalmente anche Pallita aspettava altro, ma se basta, facciamo una riga, non è che volte madre è l'uomo ideale, ogni, probabilmente no, però insomma vedrai che quel calciatore Spalletti lo era utile. Se Volpi darà la sua disponibilità, insomma ognuno deve dare la propria disponibilità. Adesso prima che Douglas Luiz l'ha rigenerato, Nicola l'ha rivolto con Maines, entra già con voglio dire un agonismo rispetto allo scorso anno. Colomani ieri ha fatto una grande partita. Colomani proprio si dispiace di questo momento, insomma ha giocato una partita concreta, seria, ha giocato tante, poi dai gol, e questo dopo lo vedremo. Con Sessao diventare più concreto, Alebegovic deve crescere senza grandi problemi, insomma è una squadra che deve rendersi conto che ha dei limiti. Nel momento in cui si racconta che ha dei limiti, col lavoro allenatore non c'è, diciamo così, li neutralizza piano piano e diventa competitiva. Ora per lo scudetto è troppo, però per il piazzamento certo ce la potrebbe fare.
1: Michelangelo, faccio la stessa domanda, vedi dei passi avanti in questa partita e dove?
2: Sì, come ho detto prima, è una partita, giustamente diceva Stefano, mancano per chi calciatori a questa squadra, che sono poi alla fine fondamentali, cinque cambi, tu puoi rivoluzionare una partita in questo senso, quindi ti mancano giocatori che ti possono fare anche un numero importante. A parte questo direi, ripeto, come ho detto prima, no? Mi è sembrata una partita magari non fa primavera, per dirla un po' così, però voglio dire, diciamo che è un buon inizio. Come diceva Stefano, Spalletti ci ha messo un po' del suo, piano piano ci sta mettendo il suo, rigenerare giocatori che sembrano finiti è anche una bella cosa per un allenatore. Però adesso vediamo l'opportunità, perché dopo sai, una partita, due partite riescono bene comunque, no? Però dopo il problema è nella continuità, nel medio lungo periodo. Io credo che la Juve sia una squadra inquadrata, perché in difesa è forte e davanti insomma adesso sicuramente ha delle grandissime qualità. Quando dovesse tornare al Diz ha anche altre alternative di qualità, di grande qualità, quindi se dovesse sbloccare anche Colomani o anche una prestazione come quella di contro l'Atalanta di spessore, solo che tutti noi alle punte chiamo il gol, quindi però se si muove fa gioco e a approfittare sono altri calciatori a lui vicini, ma ben vengo a dire.
1: Massimo, così unisco anche il Milan, ha dato una risposta anche il Milan, sono due squadre che non so, vedi più passi avanti della Juventus rispetto al Milan o viceversa in questo turno, che impressione hai avuto?
3: Il Milan in caro è andato Pulisic dal primo minuto e
1: porta, ha dato un segnale subito,
3: porta tanta qualità, porta quella vivacità, pericolosità che non aveva prima, infatti ha giocato molto meglio anche Ramos, ha spostato il suo ruolo. Se fa le cose giuste anche Milan ha la squadra per giocarsi a Champions, credo, niente più. Ho visto qualche passo in avanti, però anche in questo caso, come diceva Michelangelo, la Juve ha bisogno di continuità. Ha comunque i punti, il Milan non ha mai perso, alcune partite avrebbe meritato di perdere, soprattutto a Torino e anche a Roma, però qualche piccolo passo in avanti, ma ora secondo me quell'equilibrio di cui abbiamo tanto parlato non credo che sia ancora arrivato in casa Milan.
1: anche se ieri fatto vedere, c'è sempre l'avversario differente tra Juventus e Milan, dobbiamo fare anche la presa dei due avversari, Stefano, però ho fatto vedere un po' di automatismi diversi
0: Milan, sì. No, okay. Ha ritrovato, voglio dire Allegri, l'operazione da parte dell'allenatore mi sembra anche un'operazione intelligente, rivedere anche un po' la situazione, le sue scelte, il suo modo di giocare. Non ho i giocatori che dalle caratteristiche sono evidenti per fare il mio gioco, però che fa? Va alla formazione migliore. Adesso indipendentemente dal sistema di gioco tu devi scegliere i giocatori più bravi. E ieri hai scelto i due bravi, secondo me. Puoi scutere Stupinani dal primo minuto Brera. Poi ha fatto gol. Però Mourinho, Pulisic, Saelemaekers, sono Pulisic e Saelemaekers di livello, ma che ha fatto Pulisic? Sì, ma Saelemaekers sì, come ha giocato? Sì, sì, sì, è un grande giocatore, però, un giocatore, però, un talento, queste cose ma tu giochi nel Milan, sì, quindi sì, sì, stai lì, anticamera, vedi, rubi con gli occhi, migliori, poi incidi. Adesso questi due gol un po' hanno offuscato, tu non... è stato intelligente perché non devi avere ragione per forza, quindi ha fatto retromarcia e sì, ha detto United ho pagato per questo motivo, io il terzo me lo voglio tenere, quindi ho fatto giocare chi tu ha
1: assolutamente. Ci stanno facendo, ti fanno una domanda, Michelangelo, dicono che cosa ne pensi di Sarri, per il nostro ascoltatore dice a me sta facendo un'ottima impressione, ha molto equilibrio, un

0: terremoto perpetuo, perché, come si suol dire, fa legna ma anche con buona qualità di gioco. Ne pensi di questo centrocampista? Di
1: no, no, no, è un ottimo centrocampista e sì, dimostra di avere nella sua quantità anche discreta qualità, quindi ripeto, come ho detto prima, servono tanti giocatori, no, per arrivare alla fine del campionato ed essere più competitivi. I cambi sono importanti. Io in questo momento i cambi c'ha pochi, nel senso che sono tanti infortunati. Quando recupererà tutti, sicuramente avrà tante chance in più, tanti cambi in più che possono portare grande qualità. Ripeto, Sarri è un uomo centrocampista. E anche per lui vale la regola di continuità, di farsi vedere sempre pronto, e di è appena arrivato, quindi insomma, diamo un po' di tempo anche.
0: Sì. Senti, Mario, approfitto della presenza, che cosa pensi di quello che è successo nel silenzio per Sandasola, da una parte della tifoseria?
1: Si continua sempre sì, i tifosi della Juve probabilmente ce l'avevano ancora il discorso di Agnelli di tanti anni fa, quindi, però se si avanti così non c'è rispetto per le persone che sono mancano, e soprattutto rispetto per i familiari. Io credo che sia una cosa brutta. Io non su queste situazioni non voglio mai parlare. Io credo che questo si vive di indetta, di ripicche. Io credo che sia la cosa più brutta che possa esistere. Sammazzola è stato un grandissimo campione, ha giocato nell'Inter, ma era un campione italiano, quindi tanto di rispetto. Io l'avevo conosciuto quando ero ragazzino, era venuto in vacanza a Patti, mi aveva scelto per l'Inter. Era un picco, è vero, un aneddoto mio.
2: Però gli ha detto solo Juve, quindi non si fa.
1: Sono andato all'Inter, hanno fatto il provino e mi ha detto no, benissimo, ti prendiamo, e sono ancora lì che aspetto, mi chiamino. 17 anni adesso, però Sandro Mazzola era un demonio calcistico italiano, una persona per bene, quindi condivido quello che è successo, come così non condivido quando i tifosi dell'Inter hanno contato la morte di Agnelli e dei 39 dell'ASL.
0: Sì, assolutamente. Guarda, sono situazioni dove è bruttissimo, dove noi dobbiamo trovare la civiltà, giustificazioni.
1: La nostra civiltà,
0: ma poi sai che delle volte mi fa un po' arrabbiare quando succedono queste cose e poi qualcuno dice però quella volta è successo quello, però è come se si vuole trovare una giustificazione. Se a volte è successo quello, hanno sbagliato pure quella volta, e quindi va detto, va sempre detto,
2: adesso siamo dentro il mondo, no? E ci usciamo fuori un attimo e ripetiamo, ha detto bene Michelangelo, ma che roba è?
0: Sì, dai.
2: Oh, ma c'è una persona, rispetto soprattutto per i due familiari, di una persona che ci ha lasciato, si chiama Sammazzola, ma anche per tutte quelle persone, insomma, no, che alla fine rispetto alla morte, un minuto di silenzio, accoglimento, ma vogliamo rispettare?
1: No, siamo
2: poi possiamo essere credenti.
1: Sempre più basso, purtroppo.
2: Stiamo scivolando nel fango più totale. No.
0: Sì, sono d'accordo. Proprio... Poi, vabbè, scusa, faccio Massimo, non so, vuoi aggiungere qualcosa? Chiedo anche a te, che poi penso.
3: Incombabile tutto, avete già detto tutto.
0: E poi ci dicono, dovete dire che c'era, che come si fa a annullare il Raimondo del Frosinone, è vero, anche quello secondo me era un gol che si poteva dare, c'era un errore anche per il Torino, possiamo dirlo, che era clamoroso. Poi ragazzi, noi possiamo anche dirlo, però ripeto, quest'anno questa linea che si è scelta di non fare intervenire il VAR, io dico, Stefano, ci siamo commentati su questa cosa, secondo me si sta andando all'eccesso opposto, cioè se prima troppo intervento, adesso si è proprio cancellato. Così è bello, è perché il calcio è veloce, quello io sono invece molto di più.
2: Però Venezia sono stati dati due calci di rigore. Allora orsato, sì. Orsato, perché sennò poi diamo il destro, polemiche, le cose. Ma cerchiamo di fare informazione corretta. Allora, la linea orsata è tu sei piedi e sei l'arbitro di che? Cioè il primo che deve vedere il calcio di rigore sei tu.
0: Okay.
2: Allora se quello dice no, non l'ho visto, lui dice però deve essere proprio ultimo d'accordo con te, ci sarà una via

0: mezzo, ecco, sì, devono trovare sei in mezzo, però deve avere anche l'abilità, cioè lui vuol far crescere questa, diciamo così, arbitrale nella personalità, cioè alla fine farà la somma e dice guarda, perché non è il calcio di rigore al Torino, io gli do 4 e ti mando, che so, in Serie B una settimana, nemmeno lo fa sapere. Così si lavora, e così forse secondo me la classe arbitrale, perché essere, ti dico io, perché mi piace la linea orsata,
1: no,
0: cresce,
1: no, ma perché
0: la personalità anche nell'errore dell'arbitro, cioè che deve decidere lui, cioè, è calcio di rigore, se no lo devi decidere te, il VAR, il minimo possibile, perché vengono le polemiche.
2: Sono d'accordo con Stefano.
0: Perché Spalletti dice, adesso che ha vinto, però dice, le piace, la, sì. Tu a tutti gli allenatori,
1: pure Sarri ha detto che va bene così,
0: Gasperini, tutti, ma insomma, adesso voglio dire, ci vediamo le partite di campionato.
2: Io sono d'accordo brutti, su una cosa,
0: però più veloce, senza soluzioni. Sì. Poi sono
2: d'accordo,
0: non bisogna esagerare.
1: È quello, questo, solo quello. Michelangelo,
2: no,
1: sento anche male.
2: Volevo dire, è una decisione dell'arbitro. Il VAR deve essere un supporto all'arbitro.
1: Però quando c'è l'errore, Michelangelo, è evidente che fai, non intervieni più.
2: No, l'errore deve essere nel dubbio, è l'arbitro che decide. Io ho un dubbio, secondo me non è a rigore, vada a vedere, non mi deve chiamare sempre quello dalla, se no tanto che l'arbitro in campo non dia. Cioè arbitri da okay, remoto e rischi con gli altopalanti.
1: Però la regola iniziale non era questa, Michelangelo, l'inizio è un po' diverso, vedo che ti voglio dire.
2: Sì,
1: io
2: sì,
1: sono d'accordo,
2: no,
1: con quello che state dicendo, però se c'è un errore e lo vediamo tutti,
0: sì, magari si mettono a posto le cose, però è una sorta di disintossicazione da parte, ecco, questo,
2: bravo,
0: da parte di Orsato, che dice che c'è, lasceremo la linea. Tanto dico, ma che deve fare calcio di rigore a Torino? Dovete dare calcio di rigore all'Atalanta? Lo dovete dare. Ma poi dopo in camera la carità, fai conti con i suoi.
1: C'è il VAR, capisci?
0: Sì, però se intanto di quante partite, Marco, se giocate, non c'è uno 0-0. È uno spettacolo, interruzioni che non sono. Le squadre vanno a
1: che non c'è uno 0-0 dopo 5
0: e allora, e allora
1: Massimo,
0: non c'è,
1: però mi sembra che era molto d'accordo. Massimo.
3: No. Cioè, non può essere d'accordo sul discorso. Ragazzi, il Torino, se fosse un tifoso del Torino, sarei incazzato nero.
0: Certo.
3: A 2 minuti alla fine, perché deve intervenire il VAR. Cioè, lì proprio il VAR deve intervenire.
1: Sono d'accordo.
3: Poi che il caldo sia più bello, stiamo andando verso un tipo di ciò che ci piace a tutti, sul rigore netto, ragazzi, non si può fare finta di niente e lasciare
0: la
3: decisione all'altro, okay, e il VAR non deve intervenire.
0: Verissimo, Massimo, sono in pieno, Massimo, però io dico, hai letto la mentale del Torino? Hai letto clamorose, cioè, richiesta da parte della dirigenza dell'Atalanta? Vincendo la linea Orsato, cioè è vero, sono episodi gravi che vanno messi a posto, però alla fine non c'è una polemica. Allora adesso quelli che hanno d'accordo troppo VAR adesso dicono no, poco VAR, però dobbiamo mettere d'accordo, è vero, sono episodi gravi, sviste clamorose, però sta vincendo Orsato, sta vincendo Orsato.
1: No, per carità, però
3: tutte le partite esattamente come me, non c'è solamente rigore, cioè adesso non fischiano anche più dei fatti incredibili.
0: È vero.
3: Non può andare a mente tutto.
0: È vero, però.
1: Senti, prima di chiudere questo blocco, dare Michelangelo, chi ti ha conto di più tra Roma e Inter nel big match di sabato, e poi ci salutiamo. Poi ne approfondiamo
2: con Io faccio tutti un po' tutti. Primo tempo ha convinto la Roma, e secondo mi ha convinto l'Inter.
1: Vabbè, fai 0-0, però, così.
0: No, fai 2-2.
1: Fai 1-2.
2: È stata una bella partita. Voglio dire, la Roma è partita altissimo, ma l'Inter, ragazzi, anche quando va sotto devi sempre stare attento, e questa è una dimostrazione che è contro la Roma, poi contro una squadra più di bassa classifica, dimostrato di essere una squadra fortissima. Sì, cioè, sì. Recuperare 2 gol a Roma contro la Roma,
1: ridotto il gap la Roma
2: dall'Inter. La Roma ha ridotto il gap dall'Inter, però l'Inter è sempre al di sopra.
1: Senti, dammi il premio giornata, Matas o Palmisano, chi dà il premio del miglior portiere?
2: Palmisano.
1: Fa veramente niente.
2: Ho visto, ha fatto delle parate veramente incredibili.
1: Mamma mia. Sembrava.
2: No, ma ci sono, no? Se lo sa, Massimo, lo sa, sono quei giornali in cui ti riesce

0: fare qualsiasi cosa e ti riesce tutto. Sì. Io spero e mi auguro, visto che sei dell'Under 21, Diana, che continui su questa strada.
1: Dicono che ci sia la Juve. Tra l'altro ha rinnovato al 2031 col Pinone.
2: Venderlo,
1: no, no, ma diciamo, per venderlo meglio.
0: Bravo al mio amico Cassagnini, ero sportivo.
3: Sì, bravo, grazie. Va bene, mi devo fermare. Michelangelo, a presto, un abbraccione.
0: Ciao, Michelangelo,
3: ciao, Michelangelo, grande. Rimani lì, Massimo, che ripartiamo anche la considerazione che abbiamo fatto sulla partita di Massimo Orlando, così sentiamo anche il suo pensiero. Torniamo tra pochissimo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di MV Radio.
3: Siamo in ritardissimo, caro Stefano, recuperiamo un po' di terreno in questa parte di trasmissione. Sempre Massimo Orlando. Massimo Orlando, ciao Massimo. Poi abbiamo anche Fabrizio Calcano il giorno. Ciao Fabrizio, ben trovato.
1: Ciao Fabrizio.
3: Sei Fabri?
5: Sì, ci sono.
3: Non ti sentivo. Porto, vado un attimo su tutto il mercato web, parole di Simelli, che ha dorsato, ci ha spiegato che il VAR deve intervenire con l'arbitro, non vede.
1: Hai visto quello che ho detto io? Allora, se vedi male...
3: Se vedi male non mi vengo, cioè io impazzisco,
1: vabbè.
3: No, impazzisco, cioè che vuol dire?
1: Se vedi male che fa? Non ti capita mai di vedere le sviste,
3: dai, prendo, pur vedendo. Però giusto così, non parliamo più del VAR, arbitro,
1: guarda, è stato...
3: Che succede, buonanotte, dai. Che dici, Massimo, che tu insomma sei stato un po' però se ti sei stato, che vuoi dire, Massimo?
5: Ma non dire niente, faccio il rigore, basta, cioè il VAR deve venire. Io non voglio sponsorizzare questa tesi di Osato che per forza cose tutto debba bene, sta migliorando,
1: sì.
5: Non ci piace,
1: sì.
5: Però se il calcio rigore va a venire, punto. Da tifoso dico, ma com'è possibile che l'arbitro, quello che alla partita Bologna-Torino, l'arbitro era in linea a distanza 5 metri l'azione, come fai a non vedere? Ok, ha visto il VAR, ha visto, devi intervenire, non dire è bello il calcio, è bello.
1: No, sarebbe bello sapere, sai una cosa, Massimo, Mario e Vizio, cioè è cambiato il dialogo, la comunicazione tra i due, cioè è l'arbitro che il VAR non dice, oh Marco, guarda che c'è fallo, secondo me è lui che dire...
3: Deve essere così.
1: Secondo me dice, l'arbitro di campo dice, c'è un'inversione di comunicazione, senti, ma secondo te c'è rigore lì, c'ho qualche dubbio, sì c'è rigore, vai. Secondo me cambia, mentre prima il VAR ti chiamava 5 minuti,
3: così,
1: adesso secondo me ha detto, oh, l'arbitro di campo deve chiedere, c'è un dubbio, secondo voi è rigore, allora poi va là e lo dà.
3: Vabbè,
1: perché se no c'è spiegazione.
5: Se no c'è spiegazione. Col Cagliari, l'arbitro, quale fosse la questa memoria, sull'episodio di Ricolata, rigore per il Cagliari, non vede niente e poi il VAR la ama e lo blocca. 2 secondi dopo, 30 secondi dopo, mentre c'è il giocatore del Cagliari. Come è stato il VAR?
3: Io mi arrendo dinanzi a codesti uomini, quindi... Che
1: no. Però sono d'accordo con Massimo, se il rigore è amoroso, dai, ma come a non dare un calcio di rigore amoroso?
3: Che ti devo dire? Questa è la
5: punti importanti a classifica, ragazzi. Bisogna che gli abiti siamo attenti, sono il VAR, soprattutto il VAR che deve chiamare. Se l'abito ha avuto comunque questa.
1: Ma è la domanda, Massimo, non è che è stato potenziato sto VAR? Ecco,
5: Sicuramente sì, perché onestamente non intervenire in situazioni e passi da essere uno che concede veramente l'impossibile ad aver ricevuto il rigore di non intervenire più, e questo è sbagliato.
3: Sì, aspetta che giro il contatto in redazione, che come sempre cambiano le mail continuamente, Marcello. Vabbè, comunque vado avanti. No, senti Massimo, però ti volevo chiedere, così chiudiamo il discorso, ti ha impressionato più l'Inter o la Roma nello scontro diretto che abbiamo visto?
5: Beh, più la Roma, devo dire la verità. Pratico delle cose che vediamo sempre fare

0: squadra di Gasperini, il pressing ha la qualità, però c'è un problema nella Roma. Atalanta in casa, Istanbul, e con l'Inter prende sempre nei due minuti all'inizio del secondo tempo. Non so se è un problema di approccio all'inizio del secondo tempo, perché sono passati 10-15 minuti, l'Inter la partita non l'avrebbe mai più ripresa. Dunque questo credo sia l'unico difetto in cui a Roma, è riuscire a aprire sempre le partite nei primi minuti. Chiaramente il 2-1 ha rimesso in partita l'Inter, che poi dopo ha mirato anche il pareggio.
1: Vabbè, vediamo. Fabrizio, l'Atalanta c'ha più tetti sicuramente.
2: Ma certamente, faccio mie parole di ieri sera, dicevo, non c'è il fuoco al momento che brucia in termini personali, coraggio, di entusiasmo. Poi sicuramente è un problema di gambe, condizione, che sta iniziando a pesare, perché comunque hai giocatori che sono fuori più, Ederson, Sutti, che si potrebbe appena arrivato, e questo ovviamente allenta un gioco che è complicato di suo, che i meccanismi per fare. Come dicevo prima, pare da passare da un gioco a uomo sulla palla, è una rivoluzione copernicana che necessita tempo, e dopodiché che insieme al giocatore l'Atalanta ha avuto una frenata che era preventata da Sarri giù in da luglio, però adesso in termini di ripresa vi do due dati, intanto se tu hai fatto un punto, e questa è una cosa abbastanza strana, sono due dati, hai perso tre partite di fila, che era capitato solo una volta in 10, paradossalmente con Sperini all'apice nel 2025, terzo dato, hai tre punti rispetto a Juve scorso, e Juve c'era 9 punti contro il campionato. Sono dati che segnalano un panno d'allarme che la sosta personalmente non può risolvere, perché hai via 12 giocatori più 3 infortunati, hai 6 giocatori di mento, però due sono Ederson, vorrà dire chi lavorerà su quei giocatori per metterli in condizione fisica, magari anche aiutare i movimenti al meglio, calendario sorride perché al Venezia un po' la sosta.
1: Sì, c'è, io una domanda cattiva, non è che ha sbagliato l'allenatore un'altra volta?
2: Guarda,
1: mi coinvolgo su questo. Aspetta, Fabrizio, saluto Cristian Regalchi che si unisce a noi. Ciao Cristian, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Cristian. C'è Massimo Lando, Fabrizio Carcano, Sapalomani qui con me, che comunque già lo vedi. Chiedendo se c'è il dubbio che l'Atalanta abbia sbagliato un'altra volta l'allenatore.
4: Sai che cos'è? Allora,
1: aspetta, Fabrizio, facciamo rispondere tutti, dai.
2: Allora, è ovviamente una rivoluzione totale, perché in questo momento è giunto gli a pieni poteri anche a livello mediatico, cioè poi si parla la storia di errore e ci mette la faccia rispetto ai percassi. Quindi questo è un cambiamento. E la scelta è stata molto chiara, si punta su Sarri per un lungo periodo, per una costruzione, vedendo che l'inizio era difficile. Dopodiché hai preso squadre di Gasperini, che la squadra ancora quella di Gasperini, hai fatto gli innesti a fine agosto, e la fermo giocare con una squadra di Sarri. E questo è il gran passaggio. Dopodiché non riesco dalla vostra domanda in questo momento, ma il grande passaggio è di far giocare la squadra di Gasperini come una squadra di Sarri.
1: Voi che ne pensate, Stefano?
4: Lo scontro è culturale, come metodologia, voglio dire, poi anche di carattere. Bergamo è tutto furore, per 10 anni è stato furore, agonismo, entusiasmo, e lui quando dice a fine partita Sarri è squadra tatticamente, tecnicamente migliorata, certo, manca quel fuoco dentro, quell'anima, quello spirito, entusiasmo, chi lo dà l'entusiasmo a una squadra, l'allenatore? E la domanda è, Sarri è direttamente o inversamente proporzionale all'ambiente di Bergamo? Altra domanda, cioè non è soltanto discorso squisitamente, cioè di allenatore, il problema non lui ha detto magari ha sbagliato una volta l'allenatore, potrebbe. I gali nell'ambiente, aspettando anche quello che sta l'Atalanta per 10 anni, perché secondo me era fine Palladino che non Sarri in questo ambiente qui. Poi io ho fatto delle scelte, giusto lì è dirigente, è direttore generale, ha deciso, però lo sguardo di per capo, tra l'altro Fabrizio, se minuto per minuto l'Atalanta è un sguardo, cioè voglio dire che può nascondere colpi di scena clamorosi, secondo me Marco. Io l'ho visto in una
2: viene giù a Giuntoli.
4: Fabrizio, io ho visto Percassi, la storia di Percassi in tribunale, non lo so, tu lo conosci meglio di chiunque altro, secondo me non è uno che aspetta tanto. Cioè, quando lui dice un anno,
2: c'è anche un socio americano.
4: Appunto, cioè, non è che, guarda, non è che, io sono andato, dico, sai, mi serve un anno,

0: decide tu? Cioè, il termine, il tempo, chi lo
1: ma
0: decide?
1: Poi basta questi mesi, questi anni, io sono stato quando sento la De Calcio, ci ogni mese.
0: L'Inter stanno per... No, l'Inter serve una.
1: Allora, voglio
0: pareggiare a Roma.
1: Cristian, vuoi dire cosa tu? Dai, rispondi, rispondi.
2: Ma sicuramente parlando dell'Atalanta so poco, io vedo Sarri e Gasperini completamente diversi, magari i giocatori non sono contenti con il gioco di Sarri, aspettiamo un paio di settimane prima di metterlo in croce, poi vediamo cosa succede.
1: Quindi tu aspetti ancora un po', secondo me, tu aspetti.
2: Ma sì, è arrivato, dai, voglio almeno il tempo all'allenatore di fare mesi, tre mesi, non una ricerca.
1: Però due mesi, quasi tre l'ha fatti, tra preparazione.
2: Non capisco. Sono partite però dai, aspettiamo ancora un attimo, dopodiché vediamo se è da tanta oppure bisogna trovare il nuovo Gasperini. Per il momento penso che due Gasperini ne hanno già passati tre e non è successo niente, non vorrei che ne passi 10 e la favola tanista.
1: Morando, che è sempre stato un estima di Sarri,
3: sì, ma dopo Gasperini chi ha l'Atalanta, mamma mia quante difficoltà. Il calcio non sta nessuno, la smorfia del presente l'ho notato io, come dice Stefano, non mi è piaciuta tanto e credo che se nelle prossime partite dovesse fare brutti risultati è evitabile che si va sul mercato.
1: Quindi tu dici è a rischio.
4: In casa c'è la i ciprioti Bafos in casa, in Interest, poi c'è la trasferta San Siro col Milan, la ripresa. Sono queste le tre partite, ma è chiaro che se queste tre partite portassero risultati attivi, una riflessione evidentemente si aprirebbe. Dico semplicemente che il progetto giunto lì è legato al progetto Harry, siccome è stato popolazione, è arrivato non solo un giro sportivo, ma anche un staff intero dietro, un piglio, altre figure che non si vedono in campo, che ha proprio evoluzionato la società. E credo che prima di toccare Harry, anche se i risultati non fossero nel mese di ottobre risacenti, c'è comunque il fatto giunto lì. Ecco, io credo che lei abbia questo paracadute, questo tempo sopra la testa, che è giunto. È chiaro che a un certo punto i dati parlano, questo è gente.
1: Le Calcari ha spaventato un po' Roma, di la verità.
2: No, ha fatto un... se ne avessimo fatto 90 minuti, forse 45, magari un po' meno.
1: Per loro se avessero 90 sì. Minuti, non so come finiva però.
2: Ma secondo me infatti il pareggio, primo tempo per Roma, secondo tempo per l'Inter, 2-2, arrivederci buonasera. Però non è facile recuperare sempre i due. Adesso ormai hanno dato... l'Inter, il problema grosso dell'Inter è che ha fatto di due gol tutte le partite e poi le ribalta. E in questo modo
1: ha incassato un gol in più dell'anno scorso rispetto alle prime 5 giornate, quindi siamo a livello quello.
2: E allora perdiamo tutto, grazie a questi due perdiamo tutto. Io ragazzi, l'Inter in questo momento, grosso problema è dentro la classifica, pensate come lo risolve. Niente problemone diventa qua. Perché dopo non c'è la Noglu, Spence, ma questi non neanche. L'ha fatto una grandissima partita, secondo me. L'Inter ha fatto un ottimo suo tempo, e ha sbagliato completamente il primo alla sta grandissima, e però ha fatto 2-2. Non c'è recuperare i gol. Ieri Frosinone, il grandissimo comodo del
1: grandissimo Pagas,
2: ha fatto un'azione.
1: No, amore, una fazione non è giusto quello che dici, perché Palmisani è stato il migliore in campo. Adesso non
2: no, attenzione, Palmisani è il migliore in campo. Palmisani è il migliore in campo. Ma devi segnare, ma devi ribaltare. Con Frosinone è uscito. L'Inter è arrivato al pareggio. Col Napoli l'ha ribaltato, con l'Udinese pure. C'è un po' di divinità. Io
0: vabbè, ma il Coma ha recuperato la Roma e ribaltato il Genoa, dai. Però ha avuto un sacco di... Il Genoa, andando su. E ha pareggiato a Udine. Rischiando di vincere con la traversa di Ramon all'ultimo
2: io ti do
1: no, la pure il Com ha fatto piccolo quello
2: Napoli,
1: ha fatto
2: Udinese e Roma 2 con due legni, cioè è diverso adesso Inter e Roma dal Como, ragazzi,
1: ma
2: è
1: certo,
2: squadra gioca bene, addirittura il Napoli lo scude. Non volevo credere al
1: sentivo. Lo cancelli il Napoli.
0: Ma scusa, chiedi a Massimo.
2: Io no? Sì, ho già tirato fuori. Io Napoli ho già.
0: Massimo, tu hai commentato ieri Fiorentina Napoli, se non vado errato.
3: Sì,
0: come l'hai visto sto Napoli qua? Bella partita.
3: Male, male, va riconosciuto che ci sono tante assenze tanti, però una squadra, Stefano, che non ha ritmo, una squadra così come oggi, una squadra a metà classifica, onestamente la Fiorentina poteva anche dire la partita, la poteva vincere anche il Napoli, perché comunque qualche occasione l'ha avuta soprattutto nel finale, però è un Napoli che se non recupera davvero i suoi giocatori importanti, se Allegri non porta un po' di motivazione, secondo me un po' di garra, questo Napoli fa un campionato abbastanza lento, ne sono quasi sicuro.
1: La pensate così, Fizio, anche tu?
4: Sì, assolutamente. Se il capitolo del Napoli sì, comunque qualcosa in più, perché in questo momento al netto, quindi al netto che siccome intervengo stavolta la trasmissione, sapete, sono un grande stimatore di Anguissa, e il giocatore che sposta qui ha detto che il Napoli è anche di alcuni giocatori come lui, ma sì, Napoli esattamente come la carta di una sferzata, credo che con la sosta.
1: C'è un dato, ragazzi, no? Un dato?
0: È entrato ieri, ha fatto male.
1: Chi?
0: Anguissa. Ha fatto la domanda, perché Bergano?
1: Bergano, lo vede proprio.
0: Ma dico, la centrale
4: è stato male.
1: Ho capito, ma se tu insisti, un giocatore sta bene. C'è un dato che vi porto del Napoli. Højlund in 6 partite in area di rigore ha fatto 15 tocchi. Lautaro 48, Malen 47, Dubikas 31, Kolumani 31, Gonzalo Ramos 24.
0: Che vuoi dire?
1: Niente, una rigore, un attaccante
0: sistematicamente con lui
1: che vi fa pensare che fa questo calcio tutto all'attacco che imposta, costruisce o meno, non lo so, lo vedo. Che cieca, che dici?
0: Che
1: c'è?
0: No,
2: senti Luca,
0: vabbè, ho un po' riportato
1: cosa?
0: Lo so, si c'entra lui.
2: Ho capito, ragazzi, io vedi anche cosa, perché io non è che me l'invento, lo dite anche voi, cioè lo dite voi, siete anche voi, così quando sento la rosa del Napoli e patino ancora dell'Inter. L'Inter toglie Turam e Lautaro Martinez. Ok, ma toglie Turam e Lautaro Martinez, più esposto, c'è la nazionale italiana e boom, un ottimo motore di là esce.
1: Questo si sapeva, Luca. Però questo si sapeva. Luca.
2: Ma è questo che dico
1: però
2: sempre io.
1: Quello di Napoli è nemmeno tra le prime quattro.
2: Inter Roma in vuoto come la Juve.
1: Ma io sinceramente la vedo come se considerare il Napoli nemmeno tra le prime quattro,
2: no,
1: io sinceramente non sono d'accordo, ragazzi.
0: No, ti do
1: non
0: male.
1: Sono d'accordo.
0: Recuperare,
1: non so, io non considero l'allenatore come allenatore del primo quattro.
0: Il Napoli adesso,
1: discorso, dai,
0: il Napoli
1: ragazzi,
0: adesso deve infilare 3-4 vittorie consecutive per ritornare su. Non è che le ha dopo.
1: Il problema è chi guida la macchina, chi guida sta macchina, ragazzi. Non mi dici che il Napoli non c'ha qua, non c'ha giocatori. Sono qui, io sto girando già il ritornello, il mercato, non mi hanno mercato. Andiamo avanti a trovare un altro alibi. Per quest'anno
3: ragione,
1: e gli facciamo una pausa a fine anno se fa. Ho letto addirittura che se porta in zona Champions League Allegri fa un miracolo. Io mi arrendo, ragazzi.
0: No.
1: Io mi arrendo. Non parlo più perché non voglio più parlare. Massimo.
3: No, non esiste, dai. Adesso ci sono le scusanti che sono chiaramente legate agli infortuni, però sul piano del gioco il Napoli esiste, è la verità. Secondo me, te l'ho già detto, mi prendo le mie responsabilità, secondo me non ha avuto il coraggio di prendere un altro tipo di allenatore, sapendo di non fare mercato, ha detto però una vecchia volpe come Allegri gestisce tutto, e secondo me invece fa male, perché Allegri non si è iniziato nel gioco, è rimasto a 15 anni fa, e tu lo vedi giocare sempre, giocare lo stesso modo, e se ti parlano dei giocatori devi trovare delle soluzioni.
1: Sì,
3: non le trovi.
1: Sì. E aggiungo, Fabio, ti coinvolgo, guarda che sì, su quel filone abbiamo
4: Napoli
0: e Atalanta
4: sono molto in
0: lì.
1: Nel senso, no, quest'anno i giocatori ci sono. Voi venite a dire che non c'è giocatori l'Atalanta.
0: Ha giocato a Firenze. Sono stato un massimo. Una partita un po' scorsa.
1: Ragazzi,
0: la Fiorentina colpo su colpo, un po' erano squadre sfilacciate, però avrebbero potuto vincere Fiorentina e Napoli. Però il Napoli ci ha avuto occasioni. Cioè, non è che ha giocato male. L'Atalanta Fabrizio, l'Atalanta Torino è veramente
1: non per me,
0: non c'è niente.
4: Due occasioni, quella sul rigore, quella di Christensen salvato la linea
0: da Colomani. Questa elaborazione è stata

No, però prima stanno mancando gambe, molti giocatori, e sta mancando amalgama, gente che, come conosce anche lo stesso, non permette di giocare un calo fluido.

0: torno all'Atalanta, adesso che ci viene a raccontare che è una squadra che deve ancora formarsi. Ma l'Atalanta è forte,
1: è una squadra
0: no?
1: Che sul fatto che
0: no, è forte
1: come organico sono il primo a dirlo e ripeterlo. Dopodiché ha inserito l'ultimo giorno di mercato che si era andando a rivedere molte cose, non hai avuto niente finora, ti si è fatto male pensare al primo evento. Hai dovuto giocare con Scaldini, che secondo me erano proprio i due titolari nel ruolo di entrare, quantomeno senza di Vienna uno doveva giocare. Adesso hai perso anche con oltre tutto per un mese e mezzo. Queste sono sicuramente tutta una serie di situazioni che hanno frenato la costruzione della squadra. Però ripeto, ieri Ederson, gli alibi sono finiti. Esatto, dopo aver sconfitto gli alibi sono finiti. Alla ripresa il Venezia, il Papa due giornate dopo, hai lì i ciotti del Paphos, mezzo hai il Milan, perché però un fatto di risultati per rispetto a Parma e Paphos, ma anche se entra sempre per un difetto, che passa rispetto a un filotto di risultati, è chiaro che da qui alla prossima situazionale la squadra deve iniziare a dare risposte. E per fare un esempio, lo scorso anno non riuscì a dare 5 il periodo. È lì che devi fare.
2: Sta facendo bene Monza, ragazzi. Allora,
0: 4 punti.
2: Si è risollevato. Va bene, sì, per salutarci, Cristian, su Lautaro non c'è niente. Ha battuto Malen, e poi la coppia Lautaro tua mamma ha fatto meglio dell'altra coppia, bisogna dirlo.
3: Ma vai, Dybala è un giocatore straordinario, quando è fuori ha mostrato anche, quindi Malen è un grandissimo attaccante. Però io non lo parlerei mai, quello che ha fatto negli anni Lautaro, ma c'è da 6 mesi, Lautaro c'è da 8 anni. È una cosa completamente diversa. Io ovviamente sono interista, quindi mi spingo dalla parte di Lautaro, è poco ma sicuro, cioè ci sta vita, però male bala su due grandissimi
0: giocatori. Ma io ho detto che Cristian prima, che se probabilmente sia Lautaro, ma non i gol di Lautaro, se la partecipazione, quel tipo di partito fatto, lo scatto d'orgoglio che ha avuto.
3: Non la mette neanche a piangere.
0: No, non la mettevi a posto, andava a fare raccattapalle, prendeva la palla, giocava col cronometro, guardava i suoi compagni, è una cosa mostruosa, cioè, è cresciuto in una maniera incredibile, guarda. Indossa la faccia di capitano.
3: Pochissimi giocatori, uno dei primi che sposta la partita secondo i gol in tutto. Se non segna va in
2: il nostro campionato, ma solo per i gol,
0: per la presenza,
2: per tutto quello che
0: sì.
3: Ma anche quando viene sostituito, lui è il primo al fianco dell'allenatore che incita, fa come subentra, litiga, è anima dell'Inter questo Lautaro. Io sono il primo di essere Lautaro, l'Inter vale almeno 30-40% di me.
4: Assolutamente d'accordo, Cristian, un fenomeno desta anche la voglia che ha ancora, quella che veramente fa distinguere noi argentini, e poi la qualità sembrava completamente fuori dalla partita, dopo invece è andato
2: la gara a un certo punto,
0: è entrato quel gol, il primo
4: è stato è calciare così, bisogna essere veramente
0: quei gol li faceva Bruno Giordano, il secondo.
4: Bruno Giordano tutto comunque.
2: Cavolo, quando si aziona, ragazzi,
0: Turam ha fatto grande partita.
2: Mamma mia, quando parte
0: e anche l'allenatore così bravo, perché non ha fatto l'ultimo, ha provato a cambiare la coppia dei Branti, perché detto adesso però l'ha cambiato mai Turam, è stato bravo perché ha fatto una grande partita.
2: Vedi un po', senti, la chiudo con te, ci è rimasto male di quello che è successo nella curva della Juventus, vuoi dire qualcosa o non ti interessa nulla?
3: Io credo di aggiungere altro, è meglio così. Io sono, non è la curva della Juve, è un gruppettino,
2: un gruppetto,
3: mancherebbe, però non voglio neanche sa, cioè davanti può essere qualunque persona che veste maglia dell'Inter, Milan, del Napoli, Real Madrid, parlando di un defunto, parlando di un grandissimo giocatore della nazionale italiana come era Franco Baresi. Io Franco Baresi nel minuto di quando l'ho visto alla Meazza, io a casa ho applaudito dal divano, cioè ragazzi, parliamoci del tondo, dai.
2: Assolutamente. Va bene ragazzi, mi devo fermare, saluto Massimo, ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao Fabrizio Carca, a presto.
0: Ciao Fabrizio.
4: Buon pomeriggio.
2: Cristian, un abbraccio anche a te, ci sentiamo presto.
5: Cristian, ciao ragazzi, alla prossima.
0: Un abbraccio.
2: Un abbraccio. Poi vi facciamo sentire un po' di contributi cardia dal funerale di Sandro Mazzola, un po' di commenti, quindi state lì, ritorniamo subito dopo la pausa.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TM Radio.
1: Vediamo, ci siamo del ritardo, ci siamo, abbiamo già sforato. Allora, caro,
2: non di poco,
1: vabbè, ci siamo allungati il dibattito precedente, cerchiamo di recuperare in questo con Franco Pinera di Medici.
2: Ciao Franco.
1: Franco, ben trovato. Oggi ho poco tempo per te, quindi mi dispiace molto. Allora, c'è anche Andrea Piervince, il nostro match analyst.
3: Ciao,
1: saluto.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Saluta il nostro Lorenzo Di Benedetto, perché è preda di una forte influenza, quindi...
3: Non può parlare con l'influenza.
1: Senza voce, 39 di febbre. Allora, però, andiamo sulla domanda che volevo fare. Chi ha più in difficoltà tra Sarri e Allegri? Subito, voglio sapere perché, chi due... Dai, comincia Franco Piantanida. Franco.
3: Sta più in difficoltà... Bella domanda. Sta più in difficoltà Allegri.
1: Perché? Perché Allegri?
3: Perché una difficoltà esistenziale. Cioè, ormai, secondo me, anche un po' Sarri. In realtà, secondo me, la risposta è mia, era uguale per tutti e due. Cioè, sembrano un po' arrivati rispetto a... poi evolvendo, diciamo, la situazione calcio. Io non sono molto d'accordo su questo, idea che uno come potesse essere, diciamo, arrivato. Questo non vuol dire finito, cioè, secondo me deve cercare di capire, però, come riprendere un po' in mano la situazione, perché è quello che sta succedendo con il Napoli, e un po' è successo l'anno scorso in parte, diciamo, soprattutto dal punto di vista tattico, risultati solo all'ultima giornata anche con il Milan. Cioè, sembra di rivivere un po' la stessa storia, sia con Sarri, vabbè, ha capito che comprava l'anno scorso, ma Allegri sembra che stiamo rivivendo la stessa storia. Quindi l'allenatore ripete la stessa storia, è una storia non positiva rispetto al passato, forse un po' il fiato corto, il fatto magari no, un po' il fiato corto, e quindi sono curioso di vedere come riesce a venire fuori. Però quando si entra la squadra litiga con Højlund, c'è stata la multa di Laga, poi c'è stata una multa misteriosa, cavoli, cioè, mi sembra un po' strano. Poi infatti dicevamo che prima Rose fuori e ragazzi del sergente Conte finalmente sorridevano con Allegri, e poi lui si sente tradito. Secondo me c'è qualcosa che comunque non va, cioè non è solo colpa dei giocatori, ecco.
1: Non è solo colpa dei giocatori, sì. Quindi tu dici, mi sembra di capire, più Allegri in difficoltà.
3: Sì, sì, Allegri vedo un po' più in difficoltà.
1: Pier Vincenzi?
4: Allora, secondo me a livello tecnico addirittura forse è più in difficoltà, però siamo ragazzi, sono due allenatori che purtroppo finora non hanno dato niente alla squadra. È per una crisi, questa è una crisi tecnica, tattica, la squadra non ha nessuna identità. Quella Sarri sembra tornato indietro di 20 anni, praticamente il suo calcio, quello lì della zona, molto geometrico, lineare, non sembra proprio funzionare né a Bergamo e diciamo neanche a Lazio, però a Bergamo soprattutto non funziona. Il calcio speculativo Allegri in questo contesto poi sta facendo fatica, secondo me non ha fatto massima a Firenze, però non vi ricordate Allegri sui cani non ne sbagliava uno, oggi ha una valutazione dei calciatori stessi per me lontana dalla realtà. Per esempio io ho visto Luca che ha sostituito Højlund, ma Luca Højlund ci passa due categorie, è come se aveva il Lautaro l'Inter al sessantesimo di Roma Inter, visto che Chivu non ha fatto niente, si è reso conto quei due davanti sono più forti, quindi Pio è bravo ma più è panchina. E per chi percepisce sempre la sensibilità oggi di maneggiare la squadra, allora non riesce a capire perché non riesce più a maneggiare un gruppo.
1: Ti fermo un attimo, sentire anche Stefano, perché poi ho una domanda per Franco prima di salutarlo, ci deve lasciare un po' prima. Tra l'altro sono rimasto un po' sbigottito perché hanno vedere su Sky un'immagine che dell'elemento della nazionale italiana all'alto.
2: Okay.
1: No, ho visto uno che diceva biondo,
2: ma
1: chi è biondo in mezzo al campo? È Mancini,
2: sì, bene, però,
1: ragazzi,
2: però scusami, no, ma tu quando vai al mare non ti schieri,
1: io,
2: cosa vuoi insinuare?
1: Dall'altro mi sembrava Bonade, perché hai capito così,
2: no,
1: così. Ho capito, sì, ho avuto un
2: magari Pepe, ma visto c'ha 72 anni a novembre.
1: Ho capito, ma sono rimasto un attimo colpito dalla chioma bionda, capito? Vabbè,
2: no, è quella, volevo dire una cosa. Cioè, quella è della Sardegna.
1: Mi dica

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Comunque, in difficoltà o comunque in Milan in confusione o in Milan con le toppe, c'era prima o poi. Poi giocava male, ce frega. Ma lui in questo non gli fregava niente, gli importava a portare a casa il risultato. Qui credo che lui abbia paura di non riuscire a portare a casa il risultato.
5: Può essere una cosa. Lo sai qual è secondo me il problema di questi allenatori? Non so se sei d'accordo. Che devi proprio mettere mano alla squadra. Cioè, allenare significa gestire un gruppo. Ormai è più questa cosa. Allenare significa migliorare i giocatori sfruttando un certo tipo di calcio. Cioè, tu vedi mai oggi, chi l'avrebbe mai detto? Nessuno che aveva questo rendimento. Cioè, c'era una mano di un Criano che va al campo tutti i giorni con i migliori giocatori.
6: Bravo.
5: Cioè, se Allegri non percepisce questo cambiamento, è finita. Palletti, nella complessità di allenatore, però ragazzi, io mi sono partito, cioè la palla si muove con velocità, sì. I giocatori hanno già poneggiare nel dominare la partita.
6: Hai ragione.
5: Non ha la sua impronta, cioè lei è lontano da questo calcio.
6: È cervotico ogni tanto, però lui riesce a dare un'impronta.
7: No, ogni tanto perde tempo a, come dire, che parli pure tu di calcio, ma ti faccio io che sono più bravo. Sì, ce l'ha un po' sta cosa, tanto prende niente e poi entra. Cambia perché devi cambiare,
6: certo.
7: Se le cose vanno bene devi cambiare e poi cambia. Però dice: guarda, tu l'avevo fatto pure un mese fa, e invece no, l'hai fatta adesso. Però segno intelligenza, cioè devi andare all'altra parte. Invece mi sembra che Sarri Allegri, c'ha ragione Andrea, anche

0: se sembra che stia lì, e anche a livello comunicativo, ragazzi. Cioè, Sarri dice tecnicamente, come ha detto, tatticamente siamo, però ci manca entusiasmo. Ma chi è ma chi deve dare entusiasmo?
1: No? Ma non lo so, cioè, secondo me, io non credo che possa esserci una via. Cioè, ci può stare come come una filosofia, come un metodo di allenatore, avere questa, diciamo, intenzione di voler migliorare i giocatori singolarmente per poi arrivare a un risultato di un miglioramento generale della squadra, ma non è accaduto, secondo me, per tutti gli allenatori, l'abbiamo visto nella storia. Poi se una volta c'era uno che migliorava i giocatori e gli altri no, pensavano alla squadra, adesso la proporzione si è ribaltata, ci può stare, è figlio di tempi. Però Allegri è sempre stato uno che pensa al bene della squadra, e lui indipendentemente da tutto penserà sempre solo al bene della squadra. Tant'è che si fa una Napoli con Lang, un Napoli con Lucca, un Napoli con Ramarin, e come a questo punto si era già
2: però apriamoci chiaro, scusami Franco, ma poi dimmi tu quando lasciare, però nel momento in cui vai via da Milan, ok, fallisci, aspetta, fallisci il raggiungimento della zona Champions, il Napoli tu lo metti a prescindere, te fanno mercato o non fanno mercato, perché meglio del Napoli non trovi niente, meglio del Napoli Allegri trovava niente in quel momento, quindi ci vai di corsa Napoli, capito? Ma no, proprio correndo, facendo quindi che allora, che gli importa se gli fanno mercato, ne fanno mercato, è apposta, prendi la squadra vice campione d'Italia, vice campione d'Italia, non è che prendi quella che arriva settima, ottava,
1: No, ma io no, sono d'accordo.
0: Io vorrei una cosa, ragazzi, un'ipotesi naturalmente. Io non vorrei che, sai, questo gruppo sfibrato, come dice, impegnativo, e due anni a un certo punto si sono guardati tutti quanti, ho detto, ma doveva essere l'allenatore che ci portava le cose, questo poi era meglio. Cioè, capisci, il calciatore dentro lo spogliatoio.
2: Se fa due domande.
0: Se fa due domande,
2: esatto. Come ti sento?
0: Cioè, dici, ma no.
2: Pensa all'allenatore, pensa all'allenatore.
0: Ma questo Massimiliano, boh. Cioè, potrebbe anche essere, cioè, Vergara arriva e non gioca più. Højlund sostituito al 68esimo per fare l'acrobazia, non il funambolo, oppure che non faccia, esce. De Bruyne vuole andare in avanti, però c'è un accordo dietro che
2: tanto lo riprende. Dai, vieni dietro.
0: Quindi poi Rafa Marì titolare, Spinazzolo Olivera, sa chi gioca titolare. Ragazzi, andiamo a vedere un po' Lang, Neres e boh, non lo so, secondo me uno o l'altro qui vale un Lang, Neres a seconda delle giornate della forma, sì. Quindi giocatore c'è un pupino, c'è un punto di riferimento tranne lo Bocca e che ne so, il portiere pure Mirko Isac fatto fuori, poi si fa male, rientra Mirko, sono tutte situazioni, no Andrea, tu che il campo la respira, che non fanno bene poi a distendere prima cosa i nervi e poi soprattutto stabilire cosa possa essere forte o possa essere migliorabile o cosa possa essere, ma voglio dire, da nascondere i difetti, da nascondere, devi fare qualcosa prima del sistema gioco.
3: Stefano, l'altro in questo momento faccio un esempio, chi ha visto Frosinone Como, no? Credo sia stato un record di tiri totale Serie A di sempre, 49. Ora 49 tiri significa che non è un calcio che noi conosciamo, è un calcio diverso questo qua. Il Frosinone in verticale, paura ragazzi, si parla allora. Allora, la domanda è che vale l'altro esterno Mancino, ok, bravissimo. Cioè sono così forti, sono esaltati da un allenatore che li mette in condizione di essere così forte. Allora noi vogliamo vedere quella cosa a Napoli a Bergamo, perché non è che Rolo è peggio di Kervaz,
0: ma c'è anche l'esaltazione, c'è l'esaltazione di Hortensia, cioè lo Kervaz e i nemici giocano così, e poi a febbraio marzo stanno appunto da quartuti, giocano
2: così. So che lasciare Franco,
0: c'è questo,
3: però c'è bisogno di aspetta qualcosa.
0: Sì, no, no, certo, certo.
2: Sì. Aspetta un attimo di fermo Franco, so che ti devo salutare, quindi ti voglio trattenere
0: caro Franco,
2: vai.
1: Ci sei? Ragazzi,
0: voto sempre 8,
1: dall'8 poi noi ci andiamo, partiamo dal 8 almeno.
2: No, lo sai, c'hai uno stile qua, c'è abbiamo tu sei con noi, fantastica, insomma. Sai chi sei? Sembri un attore, sai
0: che
2: bravo, bravo, bravissimo.
0: Che poi si forma in Superman,
2: esatto,
0: quando dai voti.
2: Quando dai voti diventa Superman, quando ammazza.
0: Che viene seguito terzo sì, servito, sì, da, sì, da che ne so, mette voto zero a Oilund. Quindi
2: grande. Franco, braccio, ci sentiamo presto.
0: Ciao Franco.
2: Un abbraccio. E no, Vincenzo, a chiudere questo blocco, non mi hai detto però che se c'è uno dei due può rischiare.
0: Ho detto Sarri.
2: Hai Sarri?
3: Se Sarri ha aggiunto che probabilmente crescendosi proteggerà l'allenatore, che può, però ragazzi, se non sta facendo qualcosa, poi interverrà tu. Sempre che mi sembra un tipo leggero, è uno che poi è un decisionista. Quindi se Sarri se fa i punti fra un po' penserà
2: del presidente,
0: era un Luca, era un po' provato, una faccia scurissima proprio.
2: Allora dunque ci fermiamo un attimo, torniamo su, rimane lì Andrea tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TV Radio.
2: Siamo tornati sempre con voi nel video di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impalloni qui.
0: Ecco, Marco, ciao a tutti, eccoci. Buon pomeriggio.
2: Allora, non ho capito il messaggio che mi arriva in cuffia, quindi allora. Ok, allora abbiamo il portierone Simone Baglia. Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
5: Ciao, un giorno a tutti.
2: E ritroviamo Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato.
5: Buon pomeriggio ancora a tutti.
2: Allora, rispondete voi a questa domanda del portatore al 331-8200-213, così sente il vostro pensiero, perché l'ascoltatore Stefano ci fa questa domanda: secondo voi, non si firma, quindi non so il nome, magari firmatevi sempre, almeno vi chiamiamo per nome, secondo voi nella Juventus vedete che Spalletti sta costruendo qualcosa per alzare trofei, o sa una Juventus da piazzamento solo Champions? Come rispondete, Stefano? Rispondi tu.
0: Beh, qui c'è la grande infortunata, ce n'è tanti.
2: Però lui dice, sta costruendo che cosa? Per fare cosa? Per alzare un trofeo o un piazzamento Champions?
0: Tutte e due.
2: Tutte tu dici?
0: Quindi ho risposto.
2: Può vincere un trofeo e piazzarsi in Champions. Ok. Sì. Simone Braia.
5: A me piace andare da Stefano, però...
0: Simone, tutte due, sai...
2: Tutte e due, anche tu, cioè anche Simone Bragli, la Juventus può sia alzare un trofeo che piazzarsi in Champions.
5: Okay. Sì, perché la vedo negli ultimi passaggi, soprattutto nell'ultima partita. Nell'ultima partita sono visti dei grossi più avanti e c'è una compattezza di squadra, non solo nella componente tecnica, ma anche nella componente dirigenziale.
2: Okay.
5: Quindi questo mi fa ben sperare.
2: Questo ti fa ben sperare. Prima di sentire per vincere, saluto anche Giuliano Giannico. Ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao Giuliano.
5: Ciao ragazzi.
2: Rispondi anche dal nostro ascoltatore. Più una squadra che può alzare trofei o alzarsi un punto Champions. Come risponderesti?
3: Dico proprio niente. L'Inter e Roma credo in campionato sono abbastanza avanti la Juve, ma la Juventus in Europa League avrà una grande occasione. Secondo me, se Spalletti capirà verso Marseille che se la potrà giocare, può arrivare fino in fondo, credo sia più forte del Milan, e non vedo altre squadre del livello della Juventus in Europa.
2: Quindi dici l'occasione, sì, l'occasione sì,
3: una grande occasione.
2: Giuliana Nicheda, tu che cosa ne pensi? Cioè, più squadra che può, l'ascoltatore chiedeva, una squadra può sta costruendo Spalletti per alzare il trofeo o per piazzarsi solo in Champions?
6: Ma sono due cose chiaramente diverse. Secondo me è in questo momento attrezzata per arrivare tra le prime quattro. Ne ho già detto anche la volta, Roma, Inter e Roma sono sicuramente le più attrezzate per lottare per lo scudetto, secondo me la Juventus è subito là dietro. È anche una questione di recuperare tutti, deve recuperare tutti al 100%, per avere tutti a disposizione, va bene anche in Europa League, puoi ruotare, se non hai il calcio per ruotare, poi diventa difficile quando comincia a giocare ogni due giorni mantenere entrambe le cose. Però in questo momento la vedo favorita per le prime quattro.
0: Però posso aggiungere una cosa, stiamo votando la Juventus in questo momento, Giuliano, cioè tu hai a grandi livelli, lo sai, insomma, aspetto io la Juve su tutto. Io ho 10 punti.
2: Sì, anche il Milan sta là.
0: E quindi in essenza totale.
2: Anche il Milan è
0: le altre, no, io ti dico, cioè bisogna vedere quando ci sarà un momento di crisi altrove, come lo gestiranno. Cioè, in questo momento Spalletti sta distinguendo, io faccio i complimenti a Spalletti perché non mercato, ma le cose, e ha detto giustamente, non ha fatto due partite serie, l'Atalanta casa, il Parma pure l'ha regolato, ma partite difficili per squadra, da squadra che in questo momento può esprimere più o meno questo. Quali i giocatori, se li non sappiamo, Idis, Bram, Locatelli, forse ce l'avrà dopo gennaio, poi ci sarà mancato, per questo momento di emergenza credo che poi stai lì, gruppone. Cioè non è che tu c'hai 10 punti con tutti gli effettivi e ora
2: mangio il Napoli che c'hai
0: no, più voglia, sì, certo.
2: Che questo no, no, qui.
0: E quindi secondo poi altro che migliora, cioè, non puoi migliorare, basta.
2: Ho capito, tu dici. In questa
0: situazione l'Inter è fuori categoria, va a dipendere. La Roma benissimo, no? Benissimo. Però sta in un momento, no? Molto positivo. Cioè, non è che non è pensabile, Marco, di tutto in tutta la stagione, in tutto l'arco del campionato, compresa le coppe europee, può andare a 100 all'ora, star bene, non succede certo, niente. No, no, la Juventus gli è successo non parecchio, quasi tutto. Dall'altra parte no, ecco perché io dico, per quanto mi riguarda, non sottovaluto la Juventus, ma assolutamente non la sottovaluto.
2: No, no, no, carità. Allora, non so se vuoi replicare Giuliano qualcosa, se c'è un'altra domanda. Vai.
6: No, no, ma sicuramente secondo me Spalletti, tra l'altro, oltre al grande allenatore, è anche un migliore calciatore.
0: Certo.
6: Quello che il problema della Juve, secondo me, che è chiaro che riguarda effettiva, secondo me la vedo che ha troppe alte basi, ancora non c'è quella mentalità forte. Io vado in campo la Juve, capito? Sono la Juve, faccio la partita, gioco male, però la partita della lavorare. Era così, no? I giocatori lì, tutti forti con quella mentalità che dice, beh, non sono in condizione oggi,
2: certo,
6: però la
2: certo,
6: a casa.
2: Certo.
6: Vedo ancora che non ha acquistato questa mentalità forte. Poi c'è Spalletti, Bachira, che è il migliore giocatore, comunque giocatori buoni, gli 11 anche con l'emergenza, cioè, è chiaro che i risultati li fa, però per stare avanti secondo me c'è bisogno di più.
2: Vediamo. E vi voglio fare un'altra domanda, però, perché il suo avvio di campionato è stato molto brillante, eccezionale anche per la Lazio di Gattuso, che dopo 5 tornate ha pensato, ha dato più punti di allenatori come Eriksson nel 92.000, Inzaghi 17-18, insomma, un avvio che non ci si aspettava. Dove arrivare questa squadra e qual è la caratteristica che vi sentite di sottolineare di Gattuso? Braglia, che tu hai parlato ultimamente, hai sottolineato molto il lavoro di questo allenatore.
7: Sì, l'ho sottolineato perché ha creato un'identità di gruppo, soprattutto di spogliatoio, ha riassemblato quello che c'era come istruzione di spogliatoio e di intenti proprio di identità di squadra. L'anno scorso sono stati evidenziati per il discorso legato alla società. È arrivato Gattuso, conosco perché abbiamo giocato prima a Perugia e perché comunque è un ragazzo, poi c'è la pescheria qui, intanto vado anche in pescheria sua a Costanza a prendere pesce. E io credo che Gattuso sia un uomo che sa unire e sa trasmettere lo spirito agonistico che serve poi per arrivare ai grandi obiettivi. Non dico che la Lazio sia attrezzata per il mondo del cielo, però intanto
2: può arrivare secondo me a questa squadra.
7: Ma è la sorpresa, per me è la sorpresa del campionato, dove può salare, non vedo nei primi 4 posti in Champions, per Europa League sì.
2: Europa League sì, c'è qualcuno che è d'accordo oppure no? Stefano?
0: Ci sono i limiti, c'è una partita a settimana e perché ti elenco gli assenti della Lazio?
2: Sì.
0: Rovella, Gabi, Telebaciru, Marusic. Isena che ha avuto un brutto infortunio, adesso sta arrivando, quindi c'ha le coppie, Floriani giocando la grande, sta dimostrando di essere più di un'alternativa, Tavares sta dimostrando che è un giocatore che può fare la difesa, ma insomma Gattuso, se avesse un carattere diverso, una testa diversa, una vita diversa, sarebbe un giocatore della Roma di San Germano. E quindi di che parliamo? Parliamo di una squadra molto pericolosa, molto pericolosa.
8: Molto pericolosa, dice Stefano Palomeni. Giuliano,

0: Allora, San Francisco è una delle sorprese di questo campionato, insieme al mio frasino, perché Gattuso è stato bravo a fare il limite, un problema grande, è quello dei tifosi, è stato bravo a ribattare, no? A compattare il gruppo dicendo per far tornare il tifosi dobbiamo fare le partite, dobbiamo essere tutti uniti, dobbiamo creare il plasma, secondo me. È entrato una testa dei giocatori e tutti i giocatori lo seguono, per cui al di là di prestazioni, per poi ci vuole pure un po' di fortuna, perché a Venezia il primo tempo non è stato giocato bene.
1: Ma la fortuna ci vuole sempre, perché poi
0: per esempio, però lui è stato bravissimo a battare il gruppo, portarlo verso di sé e tutti quanti giocano l'uno per l'altro, questo è merito sicuramente di Rino.
1: Mi manca Pier Vincenzi.
2: Guarda Marco, secondo me vado un po' con per la prima volta invece Gattuso dalle delusioni avute nazionale ma all'estero. Per la prima volta concentrato veramente a dare un'identità forte e tattica e tenga la squadra, perché questa non è la squadra che ha fatto 13 punti perché gliel'hanno regalato, questa l'ha fatto sul campo perché gioca un calcio attuale, veloce, tecnico, ha intensità, ha idee, è convinta di quello che fa e quello l'ha trasmesso l'allenatore, cioè si è liberato l'allenatore tutto, vinta, cuore, non massa ragazzi, quella cosa lì va bene.
1: Cioè tu dici non solo ringhio, parliamoci chiaro, dai, no, perché se...
2: secondo me l'ha capito, perché proporre dopo Mantova ha avuto quel problema in Italia grosso, proporre questo caso visto la partita di Udine, poi era 3-4 anni che non vedeva la squadra così bene, ma non ha mai fatto quelle partite, quindi vuol dire che lui ha centrato il lavoro sul gioco e non su altre cose, perché quando tu hai quella continuità di starti la palla con quella velocità tempi, vuol dire che ci lavori, ovvio che Giuliano ha ragione, i giocatori ti devono venire dietro. E su quello è stato bravo, è stato un bel campione, ha tanto
1: come gli ha conquistato tutti i giocatori ragazzi, cioè io vedo una squadra che si diverte, dove arrivare non lo so perché sinceramente non riesco a inquadrarla nemmeno io come squadra, però io non lo scettico, devo dire, lo ammetto, Gattuso non è l'allenatore che preferisco, però la capacità che ha avuto di entrare in questo gruppo e di portare tutto dalla sua parte è lodevole, cioè, cioè tu hai detto una cosa ieri Stefano che mi ha colpito, è stato in grado di rivitalizzare dei giocatori rottamati,
3: riuscito?
1: Riuscitali
3: Mandas,
2: sì.
3: Tavares, Belayan,
1: È vero,
3: oltre agli assenti e ricordo Bella, Catalli, Del Bashiru, Matic, Marosforto,
0: secondo me anche
1: Floriani
3: aspetta uno dell'allenatore Andrea che te piacciono, se vuoi cancellieri, un altro giocatore
1: è vero
3: Zaccagni, quindi
1: Cagni è tornato, c'era Giuliano
3: Zaccagni è tornato, ragazzi, Taylor mi sembra un pochino più attivo sul piano, di c'ha il piede più morbido, più intraprendente, mi sembra
1: in avanti.
3: L'unica cosa che ho, ecco, un po' questa rema, la difesa. La difesa si è attaccata un pochino. Sta funzionando a Venezia. Ho capito, però
1: c'era la laguna, quando c'era la laguna è pericoloso, capito? C'era la laguna,
3: era Pozzanghera.
1: L'acqua era per tutti.
3: Era pieno di Pozzanghera. Certo punto, però l'unica cosa è che difesa forse non si smetterà a ridere,
1: l'hanno schivato
3: esatto, però insomma belli scrosci,
1: però l'ha detto pure lui,
3: però poi vedere un'altra squadra non salsi lì che ti attacca così
1: piano, quando si va in laguna c'è il rischio di qualche Pozzanghera, no, capito?
0: L'acqua alta è pericolosa.
1: C'era un po' di acqua alta in difesa, però insomma alla fine sono nati a galla.
3: Sussutalo pure, no?
1: No. Andrea, scusami che ti ho interrotto, volevi dire qualcosa?
2: No, che a volte noi, gli lavori, gli allenatori stessi, i direttori sportivi, i tifosi, giudicano i giocatori troppo in fretta. Cioè, ti faccio un esempio. Douglas Luiz, come io con l'Atalanta, è un giocatore vero.
3: Come 20 minuti no, per la zona, Andrea.
2: A grande sicurezza
3: nei 20 minuti ha fatto delle cose che non abbiamo che ho fatto.
2: Palletti
3: ha battuto le dai, forza che la partita è lunga, dai Douglas, ha mandato una a piazza alla Baratti a Milano, l'ha mandata fuori Ho capito, giochi a Juve, sbagliato delle cose elementari. I primi 21 si poteva vedere.
2: Sta tornando il giocatore, no?
3: Sta tornando, sono con cautela.
1: Con cautela.
2: Quando tu chiedi Belaian, Belaian ha fatto 4 mesi bene a Verona. L'ha preso la Lazio, vale pure, e poi si è ritrovato, non ci credeva nessuno.
1: No, no, né Baroni, né Baroni prima, perché Baroni non ha fatto
2: e Sarri dopo. Mezzala, quindi da interno
3: è nato quello di Verona, che mi piace molto.
2: Allora, quindi bravo. Noi bravo, il giocatore lo fa anche quello che è Luigi intorno.
1: C'è
2: poco da dire, è un gioco di squadra.
1: Certo.
2: E quindi bravo Rino.
3: È diventato un piccolo Gattuso, Belaian.
1: Allora, due osservazioni al volo. Diciamo che in Italia un centrocampo Rovella, Teo Frattesi nella partita secca te la puoi giocare con tutti, mancano da 15 gol in attesa di Pinamonti, scrive un ascoltatore. Poi dice con Baroni le faccio come, poi è arrivato Luciano Sarri che invece si è messo a fare l'opinionista. Qui proprio mazzata proprio forte, è velenoso. Il suo pensiero bisogna pure rispettare.
3: Ma lo scorso anno io mi ricordo Marco diceva che era Lazio senza Sarri, tutti non si poteva andare avanti, che la Lazio era finita, che era Lazio che senza Sarri è tutto il meglio di Sarri, no? Oh no, lo scorso anno la Lazio ha fatto un ottimo campionato, ha reagito, ha dato botta perché c'era in panchina, secondo me poi il calcio è meraviglioso perché opportunità incredibili e imprevedibili. Poi al netto da questa polemica mi aggiungere, insomma, io capisco poi che chi è laziale, però insomma da osservatore esterno, ma avrà fatto bene se il mercato la Lazio la fa buono, no?
1: Mercato sì.
2: Molto.
3: Cioè, bisogna anche riconoscere la bravura del sportivo delle proprietà. Però insomma alla fine lascia perdere quello che c'è, però hanno fatto bene. Questa squadra sono arrivati i giocatori, c'era un allenatore, ma c'è stato un mercato intelligente, insomma non mi sembra.
1: Sì. Simone, due cose prima di salutarvi. La prima, Simone, questa sconfitta
4: Giuliano che ha le partita della vatta perché no ma io ho visto addirittura i difensori a un metro da un deviato il pallone
1: ha preso tutto
4: è riuscito a catalizzare praticamente si sono
1: incredibile.
4: Io penso siano partite, capitano una volta ogni morte di Papa, però nessuno mette in dubbio il valore di Misani perché non solo la partita di col Como ha dimostrato, però è stato anche l'avventato e scellerato aspetto tattico di Fabregas, mi sembrava che fossero ritornati all'inizio del campionato scorso, due campionati fa, quando tu vedi le squadre avversarie arrivavano facili in porta. Io credo che quel pizzico di presunzione sia stata quella che ha permesso al Torino di vincere al di là dei meriti del Frosinone, che nessuno gli voglia. Ma io credo che sia una sconfitta comunque salutare.
1: Salutare, che dice Gianni Chieda? Sconfitta salutare?
5: Sì, sicuramente, se vi ricordate il secondo gol preso da un basso d'angolo di partenza del Frosinone, sono andati 4 del Frosinone contro 1 del Como, e quello significa che a livello di atteggiamento non sei proprio scelato, capito? Poi non ha fatto una grande partita, Misani sembrava superman. Però l'abbattimento del Como in certe situazioni, cioè sono stati molto bravi a pagare le varie in porta, ogni volta che dovevano correre indietro facevano un po' di fatica. Secondo me certe situazioni si verificano se la testa la pensi troppo facile e poi invece ti ritrovi in campo una squadra aggressiva e vai sotto e perdi. Però sono sconfitte che tante volte ci servono per farti poi rientrare in carreggiata.
1: Emergenzi?
2: Ma guarda, comunque il Como dice le gol create, quindi poi almeno davanti ha fatto oggettivamente bene. Dietro mi ha sorpreso questa cosa che dice Giuliano, che di solito è una squadra che ti soffoca immediatamente, verso la palla, è brava, la riconquista, riprende il pallone, insolita di nuovo. Questo invece è bravo, probabilmente Salvini gli spazi di Natale Como a percorrere e a campo aperto, se non è benissimo, veloci, abili, fuori degli spazi. E questa è un po' una tema che

0: su Fabregas, sicuramente mezzo fenomeno come allenatore, secondo me, però ne trarrà sicuramente beneficio, perché poi le antenne da essere dritti per vivere le partite, per fare i grandi giocatori.
1: Allora, intanto leggevo di una Venezia che sta facendo riflessioni su Stroppa, non trova un sostituto.
2: Ma ci hanno rifiutato, credi?
1: Eh sì. Quindi al momento.
0: Ma io non sono d'accordo comunque su questa cosa di Stroppa, non so che pensate voi.
2: No, no, io sono con te.
1: Sì, sì,
2: tu lo riconfermeresti.
0: Cioè, la Venezia è una squadra che gioca
2: benissimo.
0: Che gioca bene, Venezia. Li aspettava, si vedeva niente col primo che.
2: Ma se rifermano Stroppa e continua a giocare così, si salva.
0: Ma poi questo è un allenatore che ha fatto 4-5 campanili, ragazzi.
1: Sì, sei vivo, ogni volta in Serie A ha fatto male.
0: Ogni volta mette via del Serie A, però prima o poi sblocca questa cosa qua.
1: Sì, ci sono anche dei mezzi, secondo me, non so che ne sa Braglia, però che la squadra c'ha dei miti davanti, ragazzi, non so chi può.
2: No, ogni tanto si butta in maniera scriteriata davanti, viene filato come veramente in maniera...
1: Lui ha detto, se fossi presidente non mi caccerei, grazie.
2: No, no, no, però guarda che giocatori ci arrivano. No, la destra,
1: battuta, dai.
2: Buoni giocatori, fa giocare bene.
1: Bravo, che dici? Poi Santiliano, che stiamo per chiudere questo blocco.
3: No, per me deve continuare Troppa. Marco, stesso caso di addo sempre colpe. Che diano tempo agli allenatori, questi presidenti. Che scarichi una responsabilità.
2: Ma però dipende dai casi, però Simone.
1: Qui si vede qualcosa.
3: No,
1: si
3: no,
1: vede.
3: C'è solo l'allenatore che per me dovrebbe essere sostituito.
1: Chi è? Scusa.
3: Ce lo dico dopo.
1: Perché lo vuoi dire dopo? Adesso c'è pure Giulio.
3: Perché non l'abbiamo parlato ancora di quella.
1: Ma lo vuoi anche dire? Cioè, che cosa vuoi dire?
2: Genova?
3: No. Per me un allenatore con la squadra, secondo me, non può essere attardato così.
1: Chi è?
2: Napoli.
1: Napoli. Tu si lo resi Allegri proprio così.
3: No, per me non arriva il panettone.
2: Ho capito, ma chi potrebbe andare a Napoli? Ho capito, Nicola.
3: No, lo so, sarà chi dovere, che cioè io non sono nell'ipotesi di dire chi prendere. Cioè, io ti direi in Palomeni, prendi in Palomeni Giuliano, cioè, perché con quella scuola io penso ci siano dei limiti da un punto di vista di motivazioni motivazionali di allenatore che sono evidenti, non solo da parte di Tano in merito al Napoli, ma anche il passato ormai ha perso quella fame di allenatore per mettersi in discussione, per responsabilizzare se stesso davanti a delle squadre che comunque avevano delle rose qualitativamente migliori rispetto ai risultati ottenuti.
1: Giulia, vengo da te perché ti voglio dire, prima di salutarti, proprio chi vedi più in difficoltà tra Sarri e Allegri, mi ha dato l'assist a Baglia e dopo l'Alia mi risponde successivamente, però chi vedi più in difficoltà tra questi due allenatori in Fabio di
0: campionato? Volo su Stroppa, secondo me Mattia, che è un amico e lo conosco bene, secondo me Venezia gioca benissimo, non sì. Un po' appunto, però cioè benissimo, poi dipende aspettative che penso di che squadra avete presidente, penso di Venezia che deve andare in Europa League, allora qualcosa che non va. Se Venezia invece sta lì che deve combattere, allora deve rimanere Stroppa perché gioca benissimo. Questo era giusto per
1: sottolineare. Certo.
0: Quanto riguarda Allegri, sì, io vedo più difficoltà, sinceramente. Io di Sarri, dell'Atalanta di Sarri, non ho visto ancora nulla, e è vero che ci vuole, perché Sarri è un giocatore che è un allenatore che ha bisogno di tempo, però di questa Atalanta che questo cambiamento netto e di Sarri ancora non si vede nulla, qui l'Atalanta non la vedo ancora bene. Allegri è ottimo allenatore, secondo me, per il fatto che non ha i giocatori migliori in forma, perché il Napoli è una buona squadra, se quei giocatori, parlo del centrocampo, sono al 100%, quando tu hai una squadra come il Napoli, togli Anghissa, Tomini, De Bruyne ancora non è entrato in forma, Botka, che sono 3 anni che gioca in continuazione, e chiaramente ha bisogno anche lui di riposare, chiaro, gli togli il centrocampo che è il cuore della squadra, fai fatica. Io su Allegri aspetterei
1: lo rimandi, non sei così cattivo come Braglia, insomma, questo.

0: Italia trendo, lui si è detto una cosa giustamente.
1: Giuliano, abbiamo fatto i giocatori tutti. Se dopo due mesi non sei ancora in forma, c'è quel problema a livello allora di preparazione. Perché dopo due mesi, secondo me, una squadra deve avere già un'identità.
2: Sì, io hai ragione, però l'anno del mondiale dopo il mondo è sempre particolare. Perciò...
1: però sì, però ti faccio riflettere. Io vedo Lautaro che ha fatto il mondiale che va a 1000 all'ora e i giocatori del Napoli vanno a 2 all'ora.
2: Cioè, sì, però Lautaro è uno dei primi 5 punti che c'è. Il Napoli ha centrocampisti dei top e se non recupera quelli, secondo me fa fatica.
0: Vediamo ragazzi, vediamo che succede. Dunque ci dobbiamo fermare, salutiamo e ringraziamo tanto Giuliano Nighedda. Giuliano, a presto.
2: Grazie,
0: ciao Giuliano, a presto. E poi devo salutare pure Pier Vincenzo, vero?
3: Eccoci, ciao ragazzi.
0: Ciao Andrea, un abbraccio. Allora siamo di mani perché apriamo finestra sul Genoa, su De Rossi. Anche qui ce ne sono un po' da monitorare. Al momento sembra saldo sulla sua china. Al momento, ne vediamo tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati nuovamente con Maracanà in questo stato di trasmissione.
5: Ciao Marco, ciao, di nuovo.
0: Stefano,
5: ciao a tutti.
0: Stefano Impamini qui vicino a me, Simone Braglia in collegamento.
5: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
6: Ciao a tutti.
0: Vedi ancora una risposta, me la tengo da parte dopo. Allora, e poi c'è Michele Corti, direttore di Liguriasport.com. Ciao Michele,
5: ben trovato.
0: Ben trovato caro Michele. Allora, voglio un attimo andare, approfitto anche della presenza di Michele e anche di Simone che sono dentro la materia. Stefano, De Rossi, Genoa, questa partenza, stavo vedendo che mi sembra degli ultimi gol, stavo leggendo una cosa del genere, soltanto due gol su azione, quindi grossa difficoltà nell'esprimere calcio, dovuto a che cosa? Soltanto una questione di mancanza di uomini, oppure questa partenza
7: tutto,
0: c'è?
7: Un po' parti male, un po' tutto, però insomma io mi sento di... non fermarlo, perché non per quello che ha fatto lo scorso anno, per una serie di motivi, insomma, il mercato sia in entrata che in uscita non ha convinto moltissimo, nei tifosi, nell'ambiente e nell'allenatore stesso. Ci sono stati dei problemi, delle questioni, però adesso voglio dire che bisogna resettare, la sosta capita è molto giusto per trovare idee, sanità e soprattutto unità di intenti. Ma si è perso male. E tu dirai vabbè, un punto, zero punti che invocano, non di perderla quella partita, può averla ripresa, hai visto l'azione nel secondo, non puoi prendere un gol così. Cioè, tu c'hai, non so che mi ricordo il difensore chi fosse, Michele aiutami, ma c'hai Holmquist che parte un giorno prima, sì. Sai che è veloce, ha allungato, non puoi essere, non puoi essere bruciato così sulla sua velocità, insomma è stato un gol per una leggerezza incredibile, nel momento in cui secondo me la ripresa, vabbè, ci potrà stare. Detto questo, sono d'accordo con te, concludo, è molto piatto, il Genoa ha dei problemi e Daniele De Rossi dovrebbe individuare questi problemi, magari stabilire anche, penso che segna poco e crea sì qualcosina, ma non in maniera continuativa, perché Vitigna e Colombo potrebbero essere una copia, cioè fare delle scelte un pochino più, anche arrivato questo nuovo che ha segnato Parma, però insomma vuol dire Colombo è da rimettere lì e da rimettere un po' a posto anche il centrocampo in questo senso, per dare sicurezza sia alla difesa e sia anche per suggerire una offensiva diversa. È un Genoa molto credibile, un Genoa che ha parecchi problemi, soprattutto anche mentali. Credo che è meglio che sia venuta adesso la crisi che non ha marzo inoltrato da primo grado, perché sarebbe stata fatale.
0: Tutto perché c'è un approfondimento dove Genoa Rossi salvo finché lo spogliatoio sta con lui. E poi si fa un po' il punto sul futuro, le cose non sono andate, il mercato ha comunque inciso, cioè quest'analisi. Voglio sentire Michele su questo momento del Genoa. Quanto è saldo sulla panchina Daniele De Rossi?
2: È saldo nella misura in cui la società, in questo caso a mio parere, ha fatto bene a non lasciarsi prendere dalla schizofrenia che

0: troppo spesso insomma porta a scelte affrettate, anche perché è un film che almeno a Genova negli ultimi 2 anni si è già visto, conosciamo già anche il tipo di coda. Gilardino era sacrificato in uguale misura, tra l'altro nel momento in cui stava anche facendo risultati, arrivò Vieira, sembrava un fenomeno, dirà ripartire la stagione dopo, ebbe lo stesso problema al termine di una campagna nuovamente destabilizzante, fu sostituito da De Rossi, De Rossi ha finito campionato da fenomeno e oggi siamo qui a mettere in croce. Allora io faccio un passo indietro e vi dico che se De Rossi ha chiuso la stagione creato a furor di popolo come Rosso Blu dell'anno, insomma è stato ospite della nostra tradizionale data delle stelle, è un allenatore ma soprattutto un uomo forte che è stato apprezzato per le sue qualità dentro e fuori dal campo. Ricordo ancora le ampie paure di tutta la Genova Rosso Blu che cogliesse al volo l'opportunità per andare su panchine, diciamolo senza diminuire nessuno, più importanti lo cercava la Fiorentina in quei giorni,
1: Torino.
0: Lui in chiave nazionale, insomma lui decise in modo anche coraggioso, ma per sinceramente legato sia alla città e al popolo rossoblu di rimanere, ecco oggi non si può mettere in discussione, nonostante i numeri siano esosi, questo sicuramente nessuno li mette in dubbio, insomma 3 gol fatti, 6 subiti, 4 sconfitte, il peggior inizio di stagione dal 57-58, Genova di anni ha un bel po', ma è da un po' che non inizia così male. Tutta a colpi dei Rossi? Direi proprio di no, da un'occhiata alla campagna acquisti, tanti movimenti in extremis, Sharawi potrà essere un giocatore importante, ma è arrivato ieri e non l'altro ieri. Molti giocatori sono andati in condizioni complicate da un punto di vista fisico, quindi queste 3 settimane arrivano decisamente nel momento giusto per permettere a De Rossi di fare quella preparazione che in estate non ha fatto, ma questo ormai è un video direi tutte le società, non capisco più cosa sia andare in ritiro a luglio, tanto poi stai allenando giocatori che non saranno i tuoi a settembre, ma sarebbe un discorso molto più ampio. Detto questo, va bene la società con De Rossi? Mia personalissima opinione sì, non vedo in questo momento altri allenatori così più straordinariamente ferrati nel poter prendere mano un gruppo che ha bisogno di lavorare. Chiaro che se avesse completamente perso, presa sullo spiatoio, ma è una valutazione che soltanto chi è là dentro può fare, se invece è stato fermato, obiettivamente perché si ritiene che abbia sia i valori umani che tecnici per poter ripartire. È una bella scommessa.
1: Ne Braglia.
2: Sì, sono d'accordo a gran linea su quello che è stata la disamina di Cori. Io credo che però la squadra, cioè io con Faride Rossi, perché comunque è un allenatore che rispecchia quello che è lo spirito sanguigno del popolo rosso-blu, perché si è inserito bene nel discorso proprio di rispecchiare quello che il popolo rosso-blu esige dalla squadra. È un sanguigno, è uno che comunque l'anno scorso, come ha detto Orti, Roberto Michele, mi sembra che sia stato premiato dall'opinione pubblica. Io credo che abbia una rosa qualitativamente notevolmente inferiore rispetto all'anno scorso. Marco ha detto che la campagna acquisti in entrata e in uscita non è stata soddisfacente. No, quella in uscita è stata soddisfacente perché hanno venduto ragazzi di qualità rispetto a che sono arrivati, e sono arrivati dei giocatori che o attardati o per problemi fisici o quant'altro o per questioni di ambientamento, sono arrivati dei giocatori che comunque sono qualitativamente migliori da quelli che sono via. C'è un altro problema a mio modo di vedere. Io non avrei mai cambiato il portiere, le ali con Bilo, perché comunque c'è un problema, non so di lingua, non so quale sia il problema, perché bisognerebbe vivere lo scampo, ma Bilo non ti dà la sicurezza, pur anche gli errori che può aver compiuto le ali, e ti dava le ali. A mio modo di vedere, in quel senso ogni tiro io vedo, intravedo qualsiasi tiro che può arrivare in porta è quasi sempre gol, e anche le uscite, anche nelle
1: non ti
2: uscite
1: piacciono.

0: non mi dà quella sicurezza che comunque quelle garanzie che potenzialmente mi ha dato. Questo è un significato di insicurezza che ho ogni volta che l'avversario verso l'area di rigore, quello che c'è a Ferrari, se comunque lascia segno in quelle che sono sicurezze della squadra.
1: Vuoi dire qualcosa?
2: No, figurati.
1: No, io sai cos'è?
2: Sono d'accordo.
1: Badrò ha fatto bene a rimanere, secondo voi?
2: No. Allora, sostengo e difendo la scelta del Genoa di confermarlo.
1: No, questo sì, ma io parlo di mettere la parte sua. Cioè,
2: no, cioè, quando fai bene, secondo me, in una piazza difficile.
1: Esatto.
2: E soprattutto, sai, di forse quando c'è questa generosità, questa trasparenza, questo essere leale, proprio, cioè, da me è un ragazzo sportivo, crede ancora, credo nel prossimo, va bene, e mancherebbe altro. Però soprattutto fino a un certo punto, che cosa? Cioè, non che io me la vendo con la società, figurati, però insomma, che mercato è stato?
1: Cosa ti dico? Lui aveva delle garanzie, Michele, dietro. Gli avevano dato garanzie di fare una squadra più forte di quella dell'anno scorso, perché l'hanno fatta di fatto più debole.
3: Sai, ogni volta quando inizi il mercato hai un'idea di dove provare ad andare, ma io non so chi veramente finiscano dove sono andati a finire. E guarda la Fiorentina con quello che ha investito nelle prime giornate, sembra che qualche domanda la siano posta anche a Firenze. Questo per dire che evidentemente De Rossi ha fatto una scelta di cuore e di campo e avrà condiviso con la società i passi. Certo è che, ha detto bene Simone, insomma, ci sono situazioni inequivocabili. Ha perso Malinowski, che non poteva non perdere, ma dovete sapere che da un punto di vista offensivo come non è mai stato il bomber da doppia cifra, e se non lo è in passato te lo sarà anche quest'anno. Ora hai trovato Osmail, che ha già segnato due gol, e sono anche troppi, no? Voglio dire, quello che ti puoi aspettare da un giocatore nuovo. Quello che preoccupa è che questa squadra fatica a creare occasioni, e adesso dovrebbe bravo De Rossi a dare responsabilità da una parte al Sharawi, dall'altra a Baldanzi, a Paresce, che peso, perché qui se c'è niente, chi si salva, un Frendrup in mezzo al campo che fa sempre per te. Vasquez, il capitano, al di là di quale svarione della difesa, sicuramente a Parma, come detto, il gol del 2-1 è un gol che non devi prendere mai, tanto più con una diretta concorrente. Detto questo, ci sono due o tre giocatori importanti, ora però credo che tutto lo spettro debba farsi esame di coscienza e crescere. Vi do anche una chiave, non so se è stato trovato qualche problema su cui provare a lavorare in termini di spogliatoio, però da qualche ora è tornato come team manager Marco Pellegri. Di Pietro, Amarodiscio, sì. Del Genoa, sì. A Roma sono uno dei gol più veloci della storia della Serie A. Marco, vecchio cuore rosso, è uno che ha vissuto insomma tutta l'epopea del gasperiniano, e probabilmente sarà prezioso anche il suo lavoro da collante, perché in questo momento non si deve chiamare la squadra, trovare i risultati che sono quelli che poi ti danno fiducia e ti danno di credere. Ma e piano piano dare
2: tutto. Sembra che Genoa nel destino di Danilo in questo avvio della sua, cioè dall'allenatore. Esonerato a Genoa, sì, dopo, no, con la Roma, cioè, adesso c'è Roma-Genoa o Genoa-Fiorentina, seconda nella ripresa, quindi potrebbe, cioè, non lo so, o si rilancia oppure si rischia insomma di comprare una storia. Detto questo, l'unica cosa io credo che tu puoi andare nel campo, nelle dinamiche, puoi riconoscere una responsabilità, no?
1: No, io se fossi stato in De Rossi me ne sarei andato l'anno scorso.
2: Ah, l'anno scorso?
1: A fare qualcosa di incredibile.
2: Ma adesso non devi andare.
1: No, adesso secondo me
2: devi lottare in fondo.
1: Cioè lui aveva fatto qualcosa di importante.
2: Sì, adesso quello che
1: adesso rischi di buttarvi tutto, perché non hai garanzie, non è come se vai al Como, Fabbrica, se hai garanzie, che i giocatori nel mercato.
2: Però ormai è successo.
1: Qui c'è questa garanzia, devi fare qualcosa di incredibile.
2: Adesso devi quadrare un po' le cose, ecco, l'unica cosa che io per esempio voglio andare dentro il campo, Baldanzi mezzala non mi convince. Poi per carità, se lui vede in Baldanzi mezzala un qualcosa che Malinowski della situazione, no, non ci siamo. Cioè, Baldanzi lo devi portare più avanti possibile, vicino alla linea della porta avversaria, cioè che puoi inventare gli ultimi 30 metri, un po' di balla della situazione, lo vedo un po' nel cane, nel pesce in quella posizione dove no, magari fare una differenza che

che la può fare l'Inter Milan, certo. Poi riparare il Sharawi, recuperare quella qualità, che poi senza qualità ormai nel calcio abbiamo visto, insomma, così non è, cioè devi giocare come ha fatto il giro scorso

0: dispiace perché De Rossi magari è tutt'altro, però ci sono situazioni in cui devi essere incudine e non puoi fare il martello. Lo so, sto su, sto Baldani azzaccato, ha detto bene Corti, Freno per lavora per due, davanti Vitigna, sto Vitigna, insomma sarà un fattore. Ligna, Colombo, quello che è. Però, insomma, Sharawi, Baldassi, ce l'hai i giocatori usci fuori, Simone? Importante magari individuare qualcosa tu che adesso rispetto allo scorso anno, cioè non replicare quello che hai fatto lo scorso anno, però intervenire magari mettendo in discussione quello che magari tu dai per certo e per sicuro, cioè Baldanzi in mezzo campo, una mezzala funziona? Cioè questo chiedersi tutto qui.
1: Simone?
2: Ma però, a mio modo di vedere non ha avuto i giocatori che lui ha chiesto.
0: Va bene, però devi guardare avanti, Simone, cioè,
2: no,
0: si può guardare
2: no, no, ma sul fatto che debba guardare avanti, sì, ma guardare avanti senza quei giocatori.
0: E tu come cambieresti questo? Dove faresti?
2: Ma te l'ha detto prima Michele. Allora, hai dato via Malinowski che ti dà faccia, non è un regista. Ma
0: Baldanzi può fare Malinowski?
2: No, Baldanzi non lo fare, ma sono d'accordo con te sulla posizione di Baldanzi. Però detto questo, il discorso dei tempi nel campo, che poi il campo è la questione vitale per di squadra, e chi li detta? Non lo può fare, prendere un giocatore di quantità, va bene?
0: Se tu basati parli sulla forza degli esterni, quest'anno chi c'hai? Cioè, non Toscanfi, non c'è più Ellerson, cioè chi spinge su quelle facce lì? Allora non c'è.
2: Devi trovare la soluzione.
0: Devi cambiare.
2: Sì, ho capito, ma devi cambiare. Ma cambiare con gli attori che non sono adatti al tuo modulo di gioco.
0: Ma devi salvare. Chi se ne frega?
2: Ma
0: guarda, chiedilo a Spalletti. Perché non ha inviato Spalletti? Quando le cose non vanno, trovare un cambiamento. Di provare, è legge.
2: Bisogna vedere se funziona, però.
0: Cellulare però, Simone, dai, quante ne hai visto di crisi tecniche?
2: Sono d'accordo, il problema è ci devi provare, ma se hai giocatori che col quale puoi provare determinati tipi di temi tattici possono essere conformi
0: allora
2: a quello che
0: era. Allora non di più.
2: No, ce lo devi provare. Io ho dei dubbi che questa rosa possa venire fuori da questo periodo.
0: Che dici tu?
3: Ma guarda, siamo tutti d'accordo, forse siamo anche in questo momento chiaramente colpiti dalla drammaticità della classifica e dall'evoluzione, quindi bisogna in questo momento fare quello che dovrà fare Rossi, avere anche un scatto di ottimismo, guardare un attimino al quadro generale. Lui ha già provato in qualche modo qualche variazione, difesa 3, difesa 4, giustamente individuo, dovrà inventarsi qualcosa, dovrà estrarre dal cilindro. È inutile dire, non ho i giocatori che avevo chiesto che mi servono, non li ho in forma come speravo, li ho avuti l'ultima settimana del mercato. Tutto questo fa parte di delle considerazioni che ci saranno a fine stagione. Ora lui ha settimane, secondo me sono fondamentali, la società ha fatto bene credendo in lui, a dirgli ora lavoriamoci. In settimane devi dare condizione a Sharawi, devi capire quale può essere la chiave da trovare. E poi devi andare in campo una squadra di una cattiveria alla De Rossi, ma in campo una squadra perché anche fisicamente in questo momento il Genoa soffre, in questo momento in campo, se avete

0: ma non so se fosse Marcandali, ma non credo. Al di là di questo, adesso mi prendi nell'analisi generale, non vado sul singolo. Qui comunque è tutto il Genoa. Era Ostigar, bravo, scusami. Ostigar. No. Ecco, voglio dire, quello è Ostigar, hai capito? Uno che ha giocato il mondiale.
1: No, ma, o è Marcandali o lo ha. No, non è Ostigar. Non era Ostigar.
0: Comunque, però
2: sono il singolo, l'hanno preso.
0: Mi hai dato un assist per dirmi che comunque adesso, non facciamo veramente il dramma, perché tu hai comunque Vasquez, Ostigar, Frendrup, quindi dei valori a cui aggrapparti ce li hai. Devi in questo momento far capire a tutta la squadra che deve crescere di tono, crescere di carriera, capire

0: che l'obiettivo salvezza non ce l'hai già in casa perché hai fatto bene l'anno scorso, è un altro campionato, è un'altra storia. E questa è tutta
1: io mi auguro un Genoa bello abbottonato per uscire dalla crisi,
0: certo.
1: Dammi retta.
0: Ma devi fare
1: una bella muraglia grifoneca e poi dopo se ne riparla.
0: Hai messo il pullman davanti all'area.
1: Bravo, poi dopo se ne riparla. Guarda, fai 0-0, fischi e cose. Poi una...
0: che magari non ti daranno neanche quel clauso spullman.
1: Esci fuori dalla palude, capisci?
0: Bravo.
1: E poi dopo se ne riparla, Marco. Marco, non sei implacabile, però, Marco. Chi mi fa dei gesti, Simone?
2: Vai Simone, scusami.
3: Michele, devi mettere il pullman perché se tirano in porta è un casino.
1: Esatto.
2: Metti il pullman le prossime due partite, Fiorentina-Roma.
1: Muraglia grifonesca, dai, su.
0: Beh, ragazzi fatemi dire che se l'eroe di Anfield dice così, vuol dire che in effetti in porta...
1: Ma c'è tu non lo ascoltare, l'eroe
2: guarda,
1: di Anfield.
2: Guarda, c'è un'osservazione di Stefano prima di salutarvi, proprio dice, ma non può essere che De Rossi sia bravissimo nel subentrare, ma quando poi c'è da fare una preparazione,
1: tanto
2: una squadra da inizio anno,
0: faccia più fatica. Ragazzi, ve lo dico in italiano, De Rossi ha preparato a luglio e agosto la squadra di qualcun altro. Ok?
1: Bravo.
0: Perché il Genoa che lui adesso deve far giocare ce l'ha dal 24 di agosto,
1: bravo,
0: forse da fine agosto. Quindi smettiamola anche
1: bravo
0: con
1: Michele.
0: Favole.
2: No, per carità.
1: Ma vedi, Genoa sta tutta con De Rossi, caro Marco. Hai capito?
2: No, è lui che è
0: chiudiamo il mercato
1: dal 24 agosto. Bisogna avere pazienza, però nel frattempo muraglia rifonesca.
2: La muraglia proprio di quelle pazzesche. No, Simone, vabbè, vediamo, prima di salutarmi però voglio una risposta su un altro argomento che non mi hai dato, Simone.
3: Quale?
2: Ecco, quando ho chiesto chi sta più in difficoltà tra Allegri e Sarri, non mi hai detto
3: nulla. No, ma perché no? Te l'ho detto io.
2: Qual hai detto?
3: Ti ho detto che secondo me Sarri non mangia sì, Allegri non mangia panettone, più che rispondere.
2: Quindi,
3: così
2: quindi tu pensi che Sarri possa uscire da questo momento?
1: E Sarri che
3: io penso penso che Sarri possa uscire perché anche a detta di Sarri e anche della società, la società gli dà il tempo necessario. L'Atalanta non è mai stata una società di bruciare nei lavori.
1: Attenzione alle trappole.
3: Sì,
1: Venezia, Atalanta, Frosinone, Napoli. Attenzione alle trappole. Attenzione.
2: Proiettato.
1: Tra 10 e 15.
3: Attenzione. Insidioso il derby. Il derby insidioso.
1: Che è il derby?
3: Frosinone, Napoli.
1: E che è derby?
3: Che è derby? Vabbè,
2: c'è tanta simpatia, sì.
3: Non c'è nemmeno tanta simpatia.
1: Napoli Frosinone, no, Frosinone.
2: È Napoli Frosinone.
3: Frosinone
2: viene imbarcata che poi ne parliamo.
1: Poi ne parliamo
2: tra 15 giorni. Tra 15 giorni Alvini e compagni si devono resettare quello che hanno fatto fino ad ora.
1: Vediamo aprile, marzo. Aprile,
2: no, tra 15 giorni si devono dimenticare dall'inizio perché sennò li ha.
1: Ma non ti preoccupare che Alvini sta su.
2: Michele, tu che
1: il
2: ne
1: mago
2: pensi
1: di Fucecchio
2: tra i due?
1: Michele
2: si è attaccato, non più.
0: Tra i due.
2: Tra i due chi vedi più?
0: Allegri.
2: Chi vedi più in difficoltà? Chi può uscire da questo momento secondo te? Tutte e due,
0: allora,
2: nessuno.
0: Premesso che Sarri mi sta impressionando negativamente per come stia gestendo, perché secondo me l'Atalanta ha una rosa sia per qualità e idoneità al gioco di Sarri che mi facevano pensare a qualcosa di meglio. Io però vedo molto peggio Allegri, cari ragazzi, perché mi dispiace tanto, ma è un allenatore che sta dimostrando ormai da diverso tempo che le sue straordinarie qualità di gestore, di motivatore, di allenatore di elementi dei grandi campioni non sono più sufficienti in un mondo dove fare calcio e fare un bel calcio mi sembra che stia facendo un po' di più la differenza. Insomma, sta facendo malino, ha fatto malino al Milan, sta facendo malino al Napoli e non può certo dire di non avere giocatori di qualità.
1: Allora abbiamo, caro Michele, caro Simone, caro Marco, abbiamo individuato chi avrebbe dovuto, capito, cioè avrebbe dovuto difendere in maniera differente su Holmquist.
2: Chi è?
1: Marcandalli.
0: È lui
2: Marcandalli, vedi?
1: Cioè, è partito dalla via Emilia. È partito dalla via Emilia, lui, diciamo, ma tanto voglio dire, è partito dalla via Emilia, dice, vabbè, ma tanto sai
2: che lo prendo.
1: tipo Marquez. Ma io dico, ma come si fa a prendere un gol così? Cioè De Rossi che è un signore,

0: Sì. E a fine partita ha detto: scusa Marcandà, io ti voglio bene, ma che ti è successo?
1: Sì.
0: Devi prevenire, devi pensare negativamente. Il pensiero è negativo, la famo 1-1 a Parma, lì a 5 a termine e mi buttiamo tutto all'aria. Cioè, no, te prendi il punto e stai a 2.
2: Pesante, pesante quei gol, hai ragione.
0: Dai,
2: molto pesante.
0: Ragazzi, non puoi prendere.
1: Vabbè. Vabbè, dai. Devo dire, ci dobbiamo assolutamente fermare.
0: Anche nei momenti, diciamo, tristi per i tifosi del Grifone, però.
1: Michele, è stato un piacere, speriamo di trovarti qui a chiacchierare. A presto,
2: grazie, un piacere mio, soprattutto quando chiamate l'eroe di Anfield.
0: Allora non lo chiameremo mai più.
1: Ma è il nostro portierone, caro Michele, il nostro portierone.
0: Tu non sai, ne fa braglia, capisci?
1: E poi guarda, lui se tieni una cosa la dice, non è che sta lì a fa 0-0, capito?
2: Straordinario.
0: Ciao Michele.
1: Caro Simone,
0: lo sai, ti volevamo aggiornare sulla tua posizione in classifica nel campionato del pronostico.
1: Aspetta,
0: Simone ha fatto 6 punti.
1: No,
0: il direttore ha fatto
1: 3 punti, ha preso la Juve, Vienna, così.
0: Però è il secondo.
1: Lui quest'anno, c'ha la Juve e la sta lanciando, diciamo.
3: Per me la Juve, state attenti, come ha detto Stefano prima. Attenzione che se va avanti a fare il risultato
0: è un gattone sornione, capito?
3: Spallettone
1: mi piace.
0: Ieri visto c'aveva degli occhiali stupendi, Spallettone.
1: Sì, Spalletti.
0: Sì, in una lissone.
1: Non l'ho vista.
0: Si è tolto gli occhiali per rispetto.
3: Sì, è vero.
0: Per poco non lo impestano, se rompe una caviglia, fa la fine del gol. Col manite, molto male.
3: Non gli danno una tappata il microfono, è vero?
0: Ma l'hai vista? Gli hanno fatto una distorsione di secondo grado, capito? Ha detto, mi dà una bella
1: gnata. Luciano.
0: Luciano, ma però, è sostenibile.
1: Però comunque Braglia stai a un punto da Bonanni.
0: Però ripeto, se,
1: è in classifica, 15 Bonanni, 14 Braglia, 13 Palomeni Garbo. Hai capito?
0: Sei 12.
1: Sei braccato, io 11 sto parlando.
0: Sei braccato. Devo dire che è equilibrata questa.
1: Sì, è equilibrata, molto bene.
0: E direttore? È balzato al...
1: Chi direttore? De Paola ha fatto tanta roba. De Paola è stata 11 punti, stava in fondo, capito?
0: Ha fatto 5 più 6, 11.
1: Sì.
0: Chi è in zona di retrocessione?
1: Ceccarini male.
0: Male? Ceccarini male. Quanto sta?
1: Ceccarini, aspetta che te lo dico subito. Ceccarini c'ha 7 punti. Male, ultimo proprio.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conan

0: Start nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Sottoporre una cosa, sono andato a spulciare un po' di dati di un calciatore perché oggi ho letto un po' di approfondimenti riguardanti Dybala, no? Mi ha incuriosito una cosa, grande inizio di stagione, possiamo dire dal punto di vista della prestazione, dal punto di vista della condizione fisica, e allora ho preso questa stagione qui, queste 5 partite, Stefano, le ho confrontate con un'altra migliore stagione che c'è stata di Dybala, quella della Juventus seguita da Sarri, che lui fu eletto alla fine dell'anno il miglior giocatore della Lega Serie A, no? Mi dai questi dati, li voglio sottoporre a voi per vedere che differenza c'è e chi è secondo voi anche chi ha inciso in questo. Allora 2026-27 l'ho messo a sinistra, 19-20 a destra della vostra, del televisore. 5 presenze a titolare nella Roma, mentre nel 19-20 ne aveva fatte 4 ma una da titolare. In quel contesto poi 0 gol, quindi a livello di gol siamo alla stessa situazione, poi 4 assist quest'anno, non invece nel 19-20. A livello di tiri in porta siamo 4-3, 11 occasioni create, 17 occasioni create con la Roma, 2 praticamente con la Juventus, 24 tocchi in area di rigore con la Roma, 6 invece all'epoca. Al termine della stagione, questa stagione 19-20, fu eletto come miglior calciatore, l'MVP, no? Si dice in questo caso, della Juventus da parte della Liga Serie A. Quindi diciamo così che dal punto di vista dei dati questa stagione qui può fare ancora meglio, e sono passati 6 anni, Stefano.
6: È la stagione del Covid, no? La Juventus, esatto. Juventus campione d'Italia, e lui là becca il Covid.
5: Esatto. Che
6: e da lì secondo me incide molto sullo stato psicofisico generale di questo straordinario calciatore. Cioè i problemi secondo me vengono da quella cosa lì. Poi non lo so, ma questa è una mia considerazione. Detto questo, adesso si sta riprendendo, si sta allenando con un preparatore atletico, si fida ciecamente di questo preparatore atletico, che è proprio personam, lo segue e si sente più sicuro, certamente ha questo timore, questa paura che gli possa accadere, non so, un contrattempo fisico, però intanto spinge e la cosa secondo me lo sta migliorando. Gasperini nella gestione, facendolo giocare sempre più, perché tu lo sai, perché fai maratone, cioè più accumuli fatiche, più abitui il fisico a essere più allenato, a andare più in profondità, avere più resistenza, e poi piano piano tu entri in condizione e c'hai una corsa, diciamo, che ti permette di avere una corsa di qualità, cioè più giochi e meno hai probabilità di fare, cioè meno probabilità di far male, secondo me. E quindi rispetto allo scorso anno io noto questa grande piccola differenza.
5: Questo, diciamo, quindi
6: fa sempre giocare.
5: Quindi no? Diciamo, è Gasperini
6: più gioca, che la meno, diciamo, si infortuna.
5: Direttore, sì, questa, diciamo così, avvio di stagione, diciamo, di Dybala, qualcuno addirittura ha detto sembra il Dybala di Palermo, no? Per come si è presentato e come è partito. È dovuto a che cosa, secondo lei?
7: No, Palermo aveva gli stessi problemi. Io mi ricordo quando è arrivato il primo anno, più non devi da Palermo andare a Genoa. Zamparini voleva assolutamente che me lo portassi a Genova perché era fragile, era un giocatore di prigione, ma era ancora fragile. Poi strada facendo ha vinto un campionato con Sarri, ha fatto non un campionato intero, ma ne ha fatto, diciamo, i tre quarti, in un discorso sempre fisico, perché a qualche problema gli viene. In questo momento qui noi stiamo parlando molto probabilmente di un grande giocatore, perché Dybala è un giocatore, un fenomeno completo, poi che è un giocatore facile. Purtroppo nel lungo, dopo la decima, seconda, ottava partita pure, ha degli infortuni per la sua fragilità. Mm-hmm. Quindi il discorso, il punto interrogativo è questo, altrimenti Dybala è stato venduto, mantenuto, la Juventus doveva vendere, poi l'ha venduto, l'hanno comprato, la Roma l'ha tenuto quest'anno, ci ha pensato un meno. Insomma, tutti quei discorsi qui. Qui stiamo parlando però di un giocatore che, se sta bene fisicamente, che non avesse questa fragilità purtroppo che ha sempre avuto purtroppo nel lungo, sarebbe uno dei più forti giocatori che abbiamo in Italia.
5: Però, direttore, è un inizio che non si vedeva da un po', bisogna dire la verità, perché già gli altri anni, cioè questo è stato un inizio dove anche dal punto di vista fisico, come si è presentato, io parlo proprio ai nastri di partenza del ritiro, in una condizione fisica subito notevole. Mi chiedevo che cosa può aver inciso, non so, un fattore motivazionale, Gasperini.
7: Ha inciso Gasperini, è bravo. Gasperini è un grande allenatore, ha uno staff importante. Secondo anno che era lì, sapevano bene dove lui può peccare fisicamente, dove può. E hanno lavorato su quello dove lui fa il suo debole. Molto probabilmente l'hanno tenuto ancora, l'hanno tenuto lì, eccetera, eccetera, e l'hanno lavorato e lo stanno lavorando molto, lo stanno gestendo molto bene. Quindi può darsi anche che se fa un campionato intero, possa avere delle grandi soddisfazioni in circa il suo tempo, la sua società. Perché ripeto, lui fa la differenza.
5: Assolutamente.
7: Adesso l'importante è gestirlo fisicamente, come lo sta gestendo la Roma in questo momento qui, e ha dei vantaggi, nel senso che molto probabilmente quello che sta facendo Gasperini e il suo staff su Dybala non l'hanno fatto gli altri. Sì, la Juventus ha fatto un campionato, ma l'ha fatto quell'anno che ha vinto il campionato con Sarri, lui ha fatto mezzo campionato, se vi ricordate.
5: Sì, non lì, fece.
7: Ha avuto anche dei problemi lì. A Palermo ha avuto i suoi problemi, io lo conosco molto bene, l'ho venduto io, l'ho vinto, se mi ricordo bene, e Paratici lo voleva fortemente, aveva dei dubbi Marotta. Mi ricordo che abbiamo discusso 15 giorni, lo tenevo in piedi la situazione, l'Inter dava poco, però Paratici a tutti i costi l'ho voluto portare alla Juve.
5: Quindi dubbi c'è la Marotta, direttore?
7: C'era Marotta e Paratici, però chi lo voleva fortemente era Paratici. L'ha voluto fortemente per Paratici, assolutamente. Gli altri avevano i dubbi, questi dubbi fisici che ha avuto fino all'anno scorso, certo, fino a oggi.
5: Certo,
7: e sono sempre questi stati dubbi. Paratici invece si è sempre creduto a questo ragazzo. E sapeva che gli dava delle soddisfazioni. Hanno avuto campionato in un certo modo, ha fatto bene, l'hanno venduto e andiamo avanti. E adesso in questo momento qui Gasperini, che lo conosce bene, l'ha avuto quest'anno la Roma, e succede i suoi

0: nel suo staff lo stanno preparando nelle condizioni migliori dove possa avere una continuità di prestazioni.
1: È fondamentale, certo, cioè. Alessio, tu che pensi? Alessio, è un momento, diciamo così, iniziale, oppure pensi che poi questi problemi possono riflorare?
2: Beh, è chiaro che nella vita di qualsiasi atleta esiste una storicità e una ripetizione anche in quelle che possono essere le problematiche muscolari. Questo non significa che non vi si possa porre rimedio e purtroppo ci sono tutti i dovuti scongiuri. Gli infortuni dei calciatori, anche i muscolari, non dipendono solo dalla preparazione, ma dipendono anche da quello che succede in campo, perché a volte l'infortunio muscolare può capitare meno spesso, può dipendere anche da contatti. Sappiamo che il calcio è uno sport di contatto e quindi a volte gli infortuni sono traumatici, ma in una percentuale molto più bassa. Gli infortuni anche a fronte di un contratto molto più duro possono rivelarsi anche muscolari. Facciamo tutti i dovuti scongiuri, rimaniamo alla storia atletica di Paolo Dybala, che, come ricordava il direttore, è sempre stato un calciatore fragile. Fra l'altro, quando arrivò a Palermo, io lo ricordo perché nella precedente esperienza radiofonica mi è capitato spesso di seguire Didi a Palermo, era mingherlino, piccolino, un bambino. Oddio, non è che sia cresciuto poi così tanto, però insomma è diventato uomo, è diventato più piatato e tutto quello che consegue. Purtroppo gli infortuni si portano avanti, o si trova il giusto protocollo per porvi rimedio. Io forse sbagliando potrei fare il paragone di Messi, che da ragazzo si rompeva spesso, anche per la terapia che aveva fatto, che in qualche modo aveva indebolito i suoi muscoli. Ricordo, tornando alle cose di Roma, il caso di Juan, che per una dieta sbagliata aveva dei muscoli di seta, poi si sono accorti attraverso delle analisi genetiche che probabilmente doveva assumere meno proteine, insomma doveva mangiare meno carne, e lì Juan non si è più infortunato. Idem Dybala, non è detto che anche a un'età più avanzata non si possa trovare la giusta preparazione atletica. Da par mio mi accontenterei che giocasse metà delle partite come le ha giocate fino adesso, sarebbe già un grande vantaggio per la Roma. Sì. Purtroppo, rifacendo i miei numeri, che nel calcio non sono tutto ma sono importanti, prima o poi qualche battuta d'arresto dovremmo metterla in conto.
1: Speriamo di no. No, Stefano, però in ottica, diciamo, stagione, più importante per la Champions o per il campionato un giocatore come Dybala, preservarlo più per una competizione o per un'altra?
3: Per tutte e due, cioè,
1: considerando un po' lo storico, perché poi lo storico va sempre un po' considerato del calciatore, no? Se dovessi fare una scelta a livello proprio, anche perché poi ci sono anche giocatori di qualità, insomma la Roma davanti c'ha pure Castro, c'ha pure Mora, insomma può sostituirlo in alcune situazioni.
3: A livello internazionale c'è un'esperienza, soprattutto c'ha delle letture diverse, insomma è il giocatore più forte che ha la Roma, Marco, a dispersione. Quindi Dybala sia importante sia in campionato che in Champions League. Poi tra l'altro io consiglio sempre il campionato, l'ordinaria amministrazione è meglio farla nel miglior modo possibile, non la straordinaria, cioè la Champions deve essere colta come, ecco, voglio dire, un qualcosa che ti accompagna, ti dà adrenalina, ti dà stimolo e pompa entusiasmo per il campionato, è un evento così. E poi la provincia, la Champions League, insomma no. Il campionato potresti lottare, ecco questo è il discorso.
2: Dybala è stato fondamentale nell'anno finale dell'Europa League, la sua esperienza internazionale è contata tantissimo. Purtroppo è venuta un po' meno nella finale, però inserire quel tipo di giocatore in quella
3: No, però la domanda di Marco, io ho detto, cioè nel senso, campionato Champions League, la Roma probabilmente
1: Io vorrei sempre il campionato,
3: se ci sarà un miracolo potrebbe giocarsi, deve andare in finale a Madrid, ma la vedo difficile, capito? La vedo un pochino più praticabile il fatto che possa contendere, poi anche qui fino a prova contraria vediamo un attimo quello che succederà, il titolo ha fastidio all'Inter, la squadra più forte del campionato. Sì.
1: Io lo vorrei più per il campionato, non so, direttore, lei che ne pensa?
0: Io penso che Dybala è la quinta stagione che è la Roma, Gasperini sarà da 2 anni, quest'anno era un po' chiacchierato nel riuscire ad entrare, ma io, conoscendo molto bene Gasperini, perché ci ho lavorato poco, sì, ma ci ho lavorato, ed è un eccezionale nel lavoro, e lavoro forte, ha capito come ha lavorato Dybala e lo sta lavorando così. Io sono convinto che avrà delle grandi soddisfazioni. 32 anni siamo arrivati al punto che si è trovato il modo di allenarlo nel modo giusto e farlo per bene. La Roma diventa una squadra particolarissima, molto importante per questo campionato, e Dybala fa la differenza se sta bene fisicamente. Io sono convintissimo, sono sicuro che Dybala farà un grande campionato fino alla fine e avrà meno infortuni di quello che tutti pensavamo che poteva avere, perché il bravo è stato Gasperini con il suo staff, che hanno capito il tipo di allenamento che vuole questo ragazzo qua.
1: Beh, noi glielo auguriamo, perché questo è un giocatore che poi fa differenza se sta bene, non c'è dubbio. No, però io se dovessi fare una scelta, ribadisco, se devo preservare un giocatore di questo tipo, vorrei così per tante partite in campionato più che in coppa, cioè tante partite in campionato. Personalmente, poi per carità,
0: sicuramente lui,
1: cioè, per me la Roma quest'anno ha ridotto molto il gap all'Inter, ecco perché di questo. Allora i giocatori quelli che possono fare la differenza, preferirei averli per molte partite in campionato.
3: È, ecco. È lunga, ma
0: lo so. Per il campionato o per l'Europa? Io rispondo che per il campionato è una cosa importante, quindi non voglio dire che serve solo per il campionato.
1: Certo.
0: Dybala sicuramente in questo campionato farà delle cose straordinarie e per il campionato. Il Gasperini lo vorrà sfruttare per quello. Perché la Roma, ragazzi, la Roma ci crede. Credetemi, la Roma, Gasperini ci crede, non guardate le risposte che danno, poi il giornalista fa le domande, eccetera, eccetera. Ma Gasperini si sente una delle squadre più forti di questo campionato. E fino alla fine sarà lì, fino a giocarsela. Se Dybala sta bene fisicamente, è quello che gli fa la differenza.
1: Alessio?
2: Io credo che può essere, come fece la differenza con Mourinho in Europa League, sicuramente le potenzialità di Dybala, che nonostante la stagione che tutti ci auguriamo sia la stagione migliore dal punto di vista atletico, non credo che possa giocarle tutte tra Champions e campionato, quindi a quel punto io lo preserverei, anche perché poi prima di
1: la Roma
2: non ha scelta ora a fare, lo preserverei per il campionato. Anche perché adesso ci sono 3 settimane, diciamo, di stop, no? Prima di.
1: E la Roma ha deciso di lavorare. Guardate, poi noi oggi abbiamo anche un approfondimento, lo dico a Stefano, con un preparatore atletico, perché le società hanno fatto un piano di lavoro differente in queste settimane.
3: Sì,
1: c'è chi lavora continuamente come Roma, mentre alcune squadre hanno fatto
3: fino a venerdì.
1: Qualcuno hanno scelto
3: 4 giorni di riposo.
1: Alcune
3: ancora
1: una settimana, subito, sì, per capire. Però vediamo.
2: Sì, quindi prima o poi dovrei decidere. Diciamo che abbiamo vissuto fino adesso, per quanto le partite contassero 3 punti, una sorta di pre-season, un inizio di stagione particolare, un'anteprima del campionato. Ora fermi 3 settimane e poi non la si smette più di giocare.
1: Sì,
2: e lì vedremo fuori, purtroppo, ma questo vale per tutti, non solo per Dybala, in generale, se ci saranno magagne nella preparazione, nella tenuta atletica dei giocatori,
1: se
2: riusciranno.
1: Dopo si gioca sempre, è vero. Dopo ci sarà il tour de force.
3: Fino a novembre, poi dritto fino a dicembre, cioè quest'anno c'è la sosta.
1: Sì.
2: Ma bisogna arrivarci a dicembre.
3: No, nel senso, lo scorso anno, dopo la seconda sosta per le nazionali, si faceva tutto dritto fino a marzo. Invece adesso c'è un'altra a dicembre.
1: Sì. Vabbè, vediamo. Diciamo così che promette bene questo avvio di Dybala.
3: Molto.
1: Promette molto bene.
3: Sì.
1: Sembra aver trovato praticamente anche una condizione
3: buona. Per me,
1: buona,
3: la gente più gioca, almeno si fa male.
1: Infatti,
3: e soprattutto più conosce una fatica che non ha mai conosciuto fino adesso.
1: Quindi...
3: Ha conosciuto, secondo me, con Gasperini una fatica, diceva il direttore. Gasperini ti massacra durante l'allenamento. O sopravvivi o anneghi. Quindi Dybala ha fatto un'ottima preparazione, non ha mai stato un allenamento, ha spinto e secondo me i consigli sono stati: guarda, spingi, non ti preoccupare, non aver paura di farti male. Più ti riposi, più il muscolo si riposa, più uno gestisce e più va incontro agli infortuni. Quello è il segreto. Invece spingi, vedrai che il muscolo è piuttosto no, cioè, secondo me ha alzato anche la frequenza della fatica,
1: più rendi. Direte una curiosità, prima stavamo parlando con Stefano, cambiamo un attimo discorso, lasciamolo, andiamo al Napoli. Stavamo vedendo alcune, diciamo, considerazioni che vengono fatte a Napoli, che chiedono di questo avvio così un po' complicato. Chi è responsabile, l'allenatore, la squadra o la società che non ha fatto il mercato?
0: mi metto in difficoltà, però qualcosa devo rispondere.

0: E Napoli non è il Napoli forte che conosciamo, non è questo. Per tanti motivi. Molto probabilmente uno un po' deluso anche il mister, perché il mister non è il mister che vediamo oggi, è il mister che sappiamo le sue capacità, sappiamo quello che ha fatto nel passato, ma non conta niente. Ci stanno deludendo alcuni acquisti e alcuni giocatori, alcuni infortuni. Sicuramente il Napoli è legato a tutte queste cose, come la Roma è, per fare bene bene, legata al fenomeno di Dybala, che fa la differenza, e Napoli è legato a alcuni giocatori che non rendono. Non voglio far nomi, sono 3 o 4 giocatori che dovevano avere una resilienza o meno infortuni. E la macchina non funziona, il meccanismo non funziona. Anzi, siamo lontano da quello che pensiamo noi del Napoli, perché il Napoli e l'Inter per noi sono le due squadre migliori, sono le due squadre più forti del campionato. Ma non è così. Purtroppo il Napoli ha dei problemi che devono risolvere, non so se sono risolvibili in breve tempo.
1: Ma problemi di una squadra che forse doveva essere rinnovata?
0: Sicuramente quello, sicuramente gli infortuni che non si. Sono certi infortuni che non so come vengono, però ripeto, la squadra non è quella che noi pensavamo. La squadra non sta vedendo, i giocatori sono. Posso cambiare, stando nel tema, mi ricordo l'anno scorso si parlava di un giocatore più forte in Italia che era il Milan, però era la rovina del Milan, lui, e l'ha avuto ancora Allegri è un attore particolare. Certi soggetti non va d'accordo e si rompe l'acqua.
1: Si riferisce ma chi si riferisce però come giocatore?
2: Del Milan,
1: non avevo capito.
0: Mi riferisco al più forte giocatore del Milan che è andato via quest'anno.
1: Leao, ok.
0: Non era un giocatore di calcio, ma era un casinista, parliamoci chiaro.
1: Sì.
0: E ha fatto quello che ha fatto. e Gasperini non ci sta, Allegri non ci sta a questi giochi qua. Allegri c'è stato fino alla fine e ha sbottato e poi si capite come è andato a fine l'ultima partita che vince in casa del quarto posto, è successo quello che è successo, e ha parlato lui, è andato via, si è andato a Napoli, è andato a Napoli perché crede in quella squadra e credeva in cose che ancora non conosceva. Oggi sta toccando con mano dei problemi che lui da di fuori ancora non ha detto che però ci sono. Il problema è che non voglio andare a fondo, ma il problema è che deve risolvere il presidente è bravo, ha fatto bene, ha formato, ha fatto bene, benissimo. In questo momento ha fatto dei mercati straordinari negli ultimi 3 anni, ma in questo momento qui deve vedere di correggere questi errori che sono stati fatti negli ultimi 2 mesi. Però ripeto, non vado nello specifico perché non voglio fare il fenomeno. Io sono convinto di quello che dico.
1: No, ci mancherebbe. Non so Alessio e Stefano che se pensate.
2: No, la curiosità è, direttore, su a Napoli c'è un giocatore alla Leao che può disturbare questo.
1: Equilibrio,
2: esatto.
0: Non uno, ci sono due. Un paio di giocatori che non rispettano quello che pensavamo, ecco, dico così, non rispettano. E Allegri è un allenatore che ha vinto, ha saputo perdere, ha fatto bene, per me è un bravissimo allenatore. Però non sta a certi giochi, lui è.
2: Cioè praticamente questi due giocatori che dice lei riconoscono che Allegri è in fase calante, ecco questo, quindi quando parla dice vabbè sai che c'è.
0: Però
2: non c'è più quell'efficacia una volta, sì. E quindi non
0: allora, ti ascolta. Faccio vedere una cosa, la fase calante viene quando non vengono certi risultati.
2: No, ma io sto immaginando, siccome ci ha incosito il suo discorso, questi due giocatori di cui non si sa gli dicono è arrivato Allegri, noi pensavamo che insomma sono sul pezzo, invece. Mi sembra insomma.
1: Che poi sono due giocatori forti, mi sembra di capire.
2: Esatto.
0: Sono giocatori forti, sono giocatori che hanno fatto bene. Sono giocatori che nell'organico
2: contano.
0: Un organico fortissimo, però ripeto, ci sono dei problemi interni, problemi esterni, problemi fisici.
1: Okay.
0: Allegri è un allenatore che sappiamo, che è bravo, non è un fenomeno, ma è bravo, ha saputo, sa vincere, sa far tutto. Ma nella gestione di determinati giocatori
2: non media, non sa media, sì.
0: È dura,
2: ho capito,
0: è dura,
2: la perfezione, il carattere,
0: esatto. Però adesso parlare in questo modo qui, che le robe non vanno bene in Napoli è troppo
2: no, direttore, è una cosa
0: lo aspetto ancora perché sono convinto.

0: che Allegri, non sono, cioè, sono convinto che il presidente deve tener conto di star vicino Allegri.
1: Quindi i giocatori sarebbero due. A me sta cosa. No, direttore, però ci ha aperto sta cosa. Sarebbero due, adesso il nostro compito sarà dopo la nostra individuare le formazioni e capire quali sono.
0: Certo, di calcio dalla mattina alla sera sempre di calcio.
1: Lo so, però.
0: Però sono cose delicate, sono
1: ma direttore, non ha detto mica niente.
2: Ha incuriosito questa cosa.
1: Noi e gli ascoltatori.
2: Certo.
1: Quindi noi da oggi in poi noi scopriremo
2: le formazioni.
0: No, io sono convinto che sono cose disturbibili. Sono
1: due giocatori che contano, però. Sono due giocatori che
0: contano tutti, perché il Napoli sulla carta era tra Inter e Napoli, non si sapeva chi era la più forte, quindi contano tutti i giocatori. L'Inter continua a fare delle buone partite, ha vinto il campionato, eccetera, eccetera, bravissimo una volta che è bravo, eccetera, eccetera, però il Napoli è caduto e si è volato in qualcosa.
2: C'ha incuriosito, direttore, non so Alessio se vuole aggiungere qualcosa, Alessio, se vuoi fare...
3: Se vuoi fare i nomi. La situazione recuperabile, ha detto di sì, allora faccio un'altra domanda, direttore, secondo lei basterà la Sosa per recuperarli?
1: Ecco.
0: È molto importante, lo so, in questo momento qui è la cosa più importante che è successa, la sosta in questo momento qui è forse quell'ancora che ci voleva il Napoli. È molto importante,
1: direttore, mi perdoni, tanto siamo in chiusura. Ma questi due giocatori sono
2: sono in nazionale
1: oppure
2: o sono rimasti lì?
0: Sono 2/3 o
1: 2/3.
0: Fanno parte di un gruppo fantastico, fanno parte di un gruppo di vicecampionato e sono se tutto funziona bene. Se funziona male, ho fatto un esempio di quello del Milan. Quello del Milan ha rovinato il secondo anno, ha rovinato tutto, era da dar via.
1: Ho capito. Uno è straniero, ho capito.
0: Non lo so.
2: C'è incuriosito.
1: Allora, uno l'ho individuato, però non posso farlo, capito. Non è centrale. Già con Conte aveva dato...
0: Io ripeto, siamo alla quinta sesta partita, è ancora tempo, c'è questa sosta bellissima che fa comodo a molti, a tutti. Ci sentiamo fra un mesetto.
1: Certo, fra un mesetto la richiameremo, come no, direttore.
2: Va bene.
0: E andiamo all'obiettivo.
1: Napoli Frosinone. Se Napoli non batte il Frosinone, lei
2: dobbiamo chiamare subito.
0: Adesso vi dico una cosa, attenzione che Frosinone
1: è secondo me una partita difficile quella.
0: Dobbiamo chiudere la trasmissione, ma se parliamo di Frosinone, non è una cosa che non ci aspettavamo nessuno.
1: Albini è bravo. Il mago di Fucecchio,
0: perché noi ci aspettavamo un campionato di Frosinone in questo
2: no,
0: direzione.
2: Nessuno.
0: Non facciamo i fenomeni, non facciamo i mani.
1: Però abbiamo seguito lo scorso anno.
0: E Napoli gli capita che la parte qui.
2: Sì.
0: Pensi un po'.
2: È vero.
1: Allora, dopo Napoli Frosinone, caro Marco,
2: chiamiamo il direttore, va bene.
0: Vediamo un attimo, con piacere.
1: E lì però ci fai i nomi, però.
0: Guardiamo la partita.
1: Va bene.
2: Un abbraccio al direttore Foschi, grazie per essere stato con noi.
1: Buona giornata.
2: Alessio, ti ringrazio anche a te.
1: Ciao Alessio.
2: Velocemente.
3: A presto.
2: Un abbraccio Alessio di Francesco Brega. Torniamo perché andiamo su altri due giocatori.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TM Radio.
2: Ci siamo, caro Stefano, di nuovo nel pomeriggio di Maracanã.
1: Marco, ciao a tutti.
2: 331-200-213, questa cosa che ha detto Foschi, ha cominciato il toto pronostico qui, vogliono indovinare i calciatori, dissidenti, vediamo. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio ad un terzetto che ci accompagna in questo tratto di trasmissione, comincio da Beppe Pancaro. Ciao Beppe, ben trovato, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Ben trovato. Ricky Buscaglia, telecronista da Zone, ciao Ricky.
1: Ciao Ricky.
5: Ciao ragazzi, ciao pomeriggio.
2: E poi ritrovo un grande piacere Francesco Pini, ciao Francesco.
1: Ciao Francesco.
2: Buon pomeriggio. Sentite ragazzi, io approfitto della presenza di tutti voi per

0: Andare un po' ad analizzare due attaccanti che sono senza gol, caro Stefano. Oggi in preda alla velocità non abbiamo fatto manchi di tiro, siamo andati a cannone. Così va bene. Allora, dicevo, abbiamo fatto un paio di grafiche che riguardano Colomani e Gonzalo Ramos per fotografare un po' il momento e capire come questi due attaccanti, che nell'ultima partita comunque non hanno fatto male entrambi le rispettive partite. Poi chiediamo anche Ricky, una la mi sembra raccontata e quindi potrà dare conferma. Abbiamo messo un po' di dati che riguardano Colomani e Ramos, ad esempio i tre passaggi chiave fatti a testa, questo nelle 5 giornate fino ad oggi, e la precisione di passaggi più o meno siamo allo stesso livello, 76% Colomani, Ramos 82%. I chilometri percorsi c'è il dato solo di Ramos, non abbiamo intercettato quello di Colomani che dovrebbe stare nella media del centravanti, però Ramos ha fatto 57 km, quindi sarebbero 11 km più o meno a partita, che sono tanti per un centravanti, quindi si è mosso tantissimo. 24 tocchi per Colomani, 24 anche per Ramos, 3 occasioni create per Colomani, 2 invece quelle create da Gonzalo Ramos. Quindi i dati, nessuno dei due segna, no, uno l'ha fatto Ramos, non è un gol, quindi segnano poco. Come si possono attivare questi due attaccanti? Perché molti ci hanno scritto: vabbè, ma uno fa la sponda, l'altro partecipa dalla profondità, eccetera, però non segnano, o comunque
1: Allora,
0: poco.
1: secondo me Ramos dovrebbe avere due partner certi, cioè nel
0: Guarda qui poi
1: senso
0: altri
1: sono
0: dati,
1: curioso
0: io
1: di
0: guardo.
1: vederlo all'opera con gente con tipo Pulisic, Salemakers, per intenderci, cioè gli chiami sempre l'assistenza, gli dovrebbe poi metterlo in azione. Moni sta sulla strada giusta perché ha personalmente questa voglia di affermazione, l'ha detto Spalletti, è andato lì, se l'è andato da solo, ha fatto una super partita contro l'Atalanta. Secondo me sono destinati ad essere entrambi utili nelle rispettive squadre. Poi non ti so dire quanti gol segranno, ma secondo me sono due ottimi attaccanti.
0: Quindi tu dici si possono riattivare tutte e due, solo una
1: Secondo me sì.
0: questione di tempo.
1: Sì. E possono essere utili proprio nel gioco di squadra. Cioè Ramo quando dà la palla a Rabiot, non è quella palla difficilissima, Marco. Difficilissima. 9 volte su 10 la sbagli. La prendi malleolo, la prendi un po' sotto, la mastichi. E invece lì, ton pulita. Quei giri giusti, Rabiot poi fa un gol spettacolare perché la battezza sul primo palo invece di allargarla sulla destra del portiere è un'azione spettacolare, dove Ramos per la prima volta si libera, non vince l'egoismo e quindi altruista gli fa una giocata da giocatore. Cioè Ramos non è un fenomeno di fenomeni, ma è un giocatore secondo me serio. E Colomani altrettanto. Colomani ha giocato in Parigi, ha fatto una finale mondiale, cioè non è l'ultimo arrivato, adesso viene preso un po', no?
0: No,
1: Canzonato da
0: nell'ultima
1: tutti.
0: partita ha fatto bene, si è visto molto
1: E
0: più
1: lui
0: attaccato.
1: adesso secondo me si è sintonizzato con Spalletti, ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, adesso sta capendo cosa vuole Spalletti, Spalletti ha fiducia in lui e secondo me sarà un giocatore importante da Juve.
0: Beppe Pacaro, che ne pensi? Come si possono attivare, come possono trovare la via del gol e quindi sbloccarsi questi due giocatori?
2: Allora, le qualità dei due giocatori sono sicuramente fuori discussione. Hanno caratteristiche diverse. Ramos è un giocatore che va servito più con palloni dentro l'aria e il Milan in questo momento è la squadra che tra le squadre che ha giocato meno palloni di tutte nel nostro campionato dentro l'aria. Quindi io penso che lui stia pagando la mancanza ancora di qualità di gioco del Milan, perché il Milan in questo momento sta facendo un calcio molto verticale, si difende basso e riparte, e Ramos non ha queste caratteristiche, quindi lui si riattiva solo se la squadra inizia a fare un calcio dominante, a giocare nella metà campo avversaria, a fargli fare meno metri e a servirlo in aria.
0: Sì, perché fa un sacco di chilometri,
2: Sì, è
0: Ramos.
2: troppo lontano dalla
0: Sì,
2: porta e
0: sì.
2: per le caratteristiche che ha non è un giocatore che secondo me può esaltarsi in quelle situazioni lì. Colomani invece ha caratteristiche diverse, può giocare anche da lontano dalla porta. Secondo me ha pagato dichiarazioni iniziali di Spalletti, dove alla prima giornata gli ha subito puntato un faro addosso e quando sei un ragazzo e hai tutta questa pressione fai magari fatica a reggerla, però è un giocatore forte, un giocatore che secondo me tornerà assolutamente a fare gol.
0: Opini.
3: Ma allora, mi sembrano intanto due cose da sottolineare che ancora sono state dette. Uno è un no vero, l'altro

0: cioè, bisogna partire dal presupposto che Ramos è il classico puntero o il classico rifinitore di qualsiasi squadra, che può giocare a 3, a 2, a 1, mentre ci sono attaccanti, e l'attaccante come Colomoni è il classico attaccante esterno, che può essere il vecchio 11 o un 7, per capirci, no? Andando a ritoscare i numeri, se tanto carichi furono. Ramos delle occasioni l'ha avute, i palloni che ha ricevuto in rigore dall'inizio del campionato sono 14, lui ha fatto un gol. Quindi la differenza qua mi sembra sostanziale per due motivi. Uno, perché, come ha detto giustamente Pancaro, è il Milan che fa fatica a creare per lui, ma poi i palloni comunque bene o male gli arrivano. Se sbaglia il passaggio che fa Rabiot con quello che è costato, è meglio che bloccare il PC. È vero che lo prendono di Malleolo, lo prendono di Ginota, per un giocatore di quel livello che arriva da una squadra come quella del Paris Saint Germain, dove comunque ha fatto più di 20 reti l'anno scorso, se gli sbaglia un passaggio di 1-2 genere fuori area, non puoi essere un attaccante di riferimento del Milan. Però i numeri sono questi, cioè parliamo di giocatore pagato 75 milioni, l'altro è stato pagato 38 più bonus, 50 totali, ma la Juve ce l'avrà in bilancio 18 l'anno prossimo. Cioè, ricordiamoci bene il contesto in cui sono stati acquistati i giocatori e con le differenze che ci sono state. La Juve non poteva spendere, ha dovuto fare dei ragionamenti anche in questo senso. Il Milan, dopo che Allegri a gennaio aveva chiesto una punta e un difensore, non c'erano soldi neanche a fare, improvvisamente tira fuori 100 milioni in un mercato attivo. Quindi ad oggi io vedo la situazione tattica di Ramos un po' più ingabbiata, per il motivo che avete detto: voglio dei giocatori fissi di fianco a lui in modo che crescano insieme alla squadra. Però io il Milan di Amorim ancora, signori miei, mi spiace, all'inizio va benissimo, c'è tempo, bisogna aspettare, ok, ma non vedo minimamente tra.
1: Ma posso farti una domanda, poi se tanto sale, per invece chiedere più gol a Colomoni o qualche gol, che cosa si dovrebbe fare? Cioè affiancare
0: quello che è stato fatto col Parma nell'ultimo campionato in casa, con l'Atalanta, dove lui ha fatto l'esterno, dove lui si accentra, dove scambia quei giocatori, dove scambia pallone con tipo Voltemade, fa l'1-2 centrale, poi il portiere gli ha preso tutto l'altra sera, perché Carnesecchi gli ha parlato un tiro dopo un minuto, un altro tiro nel secondo tempo e poi quel dribbling fantastico.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon mercoledì a tutti, mercoledì nel pieno di quella che è la maxi sosta relativa all'impegno delle nazionali, quindi il momento per recuperare infortunati da

0: parte di qualche squadra di club di ristrutturare il progetto tattico da parte di altri, ma soprattutto da parte della nostra nazionale, di ritrovare il bandolo della matassa, di ritrovare il percorso giusto con Mancini, le sue tante convocazioni, i primi 34 con tantissimi nuovi, quindi la volontà di cambiare, di scegliere, di trovare la formula giusta e ideale per ritornare a vincere. Nel frattempo, sempre sullo sfondo, la questione legata a Malagò, al suo mancato tesseramento e tutte le polemiche che ne sono susseguite, di cui abbiamo a lungo parlato, ci torneremo sicuramente anche adesso. Poi c'è stato l'incontro ieri tra gli allenatori e Orsato per discutere su questa nuova struttura, diciamo così, nuova gestione, nuova interpretazione, ecco forse la parola giusta, del regolamento, anche se il regolamento in realtà dovrebbe essere applicato e non interpretato, però a differenza della scorsa stagione, delle scorse stagioni, c'è un utilizzo molto minore del VAR e si dà più potere alla impressione da campo dell'arbitro. A qualcuno ha convinto, a qualcuno un po' meno, devo dire che anche chi ha subito torti ha detto meglio così. Vediamo un po' se le prossime occasioni, quando magari i punti peseranno di più, andrà bene oppure non andrà più bene. Buongiorno intanto da Vincenzo Mangiola, Andrea Maiocchi in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Allora, l'ultima volta che ti ho chiamato era il momento un poco indicato per quello che stava succedendo a Malagò. Diciamo che la querelle va avanti.
1: Non è cambiato molto.
0: No. E ti voglio riportare un po' sulle parole principali sue, quando ha detto: da tempo c'è un discorso che riguarda la politica, certi soggetti che hanno bramosia di entrare nel mondo dello sport e del calcio. Dopo la Bosnia, Gravina si è dimessa, in tempi non sospetti sono partite azioni di questo tipo. Il commissariamento non era possibile a livello giuridico, né tramite le dette azioni né tramite il CONI. Dopodiché ci sono stati tanti tentativi per impedire il raggiungimento del 50% più uno. Poi Panuflaci, il tesseramento, più chiaro di così si muore. Se ho parlato con Giorgia Meloni, no, non è il caso, ha ben altre questioni a cui far fronte. Da una parte c'è scritto che serve il tesseramento, ma dall'altra c'è scritto che non si possono avere rapporti con le società. Il tema non sussiste, non sono sanzionabili in quanto estranei alla vicenda e non passibile di alcuna dinamica processuale. Di fatto Malagò che rimbalza il pallone in altri campi e chiama in causa la politica dicendo che lei vuole entrare. Diciamo che i rapporti tra lui e Abodi non sono idilliaci, questo si era già capito già dai tempi in cui Abodi voleva commissariare anche un po' la giustizia sportiva, quindi togliendo l'autonomia dello sport. E siamo ancora a un punto morto da questo punto di vista, Antonello?
1: Ma guarda, secondo me io ho sempre pensato così da tempi immemori: ogni intervento, ogni tentativo di invasione da parte della politica nel mondo dello sport, secondo me è da respingere in maniera secca e netta e decisa. Poi ovviamente ci sono le norme. Qui l'unico incolpevole di tutto è Giovanni Malagò, che era in perfetta buona fede, ha chiesto alla federazione, presentando il suo programma, se c'erano i requisiti per la sua candidatura. Dalla segreteria generale e da altri personaggi, consulenti giuridici della federazione, ha avuto il nulla osta e si è candidato. Sarebbe bastato avvertirlo, guardando meglio le carte, avvertirlo 3 giorni prima o una settimana prima, si sarebbe potuto tesserare per qualsiasi società affiliata alla Federcalcio, dalla Serie A al settore giovanile, alla terza categoria, al calcio a 5, e il problema non sarebbe sorto. Quindi c'è certamente un vizio di origine in questa vicenda. Io però mi auguro, vorrei che i toni si abbassassero, perché ho letto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, anche da parte del CONI, qualche eccesso, come dire, terminologico. Non siamo amici, non siamo complici. Beh, complice è una parola che a me francamente non piace, soprattutto riferita a un personaggio come Malagò, che ha guidato il CONI per oltre 10 anni, che ha fatto la campagna elettorale a favore di Bonfiglio contro l'altro candidato, che era Luca Pancalli, che è membro del CIO e che è un personaggio che sul piano dei rapporti, delle relazioni e della competenza in questo campo ha pochi uguali. Io però ritengo che debba prevalere, e spero che così avvenga, debba prevalere una ragione di buonsenso, e si può trovare secondo me una via d'uscita, perché l'alternativa è il commissariamento della federazione. Commissariamento che potrebbe arrivare dopo le quattro partite della nazionale, come ha già detto Buonfiglio, che porterà l'argomento in giunta CONI, e che sarebbe un altro vulnus in un calcio già, come dire, martoriato, sacrificato, di ripeso.

0: secondo voi è successo questo, Malagò, 15 anni di Cicconi, membro del CIO, eccetera, può fare o non può fare il Presidente della Federazione? Beh, io guarda, sono convinto che il 98-99% della gente si direbbe, ma voi siete matti, la gente, cioè, no, secondo me fa una grandissima fatica, farebbe una grandissima fatica a capire perché Malagò, per un vizio di forma che non è colpa sua, che non gli appartiene, che risale a un errore della segreteria e degli uffici giuridici della Federcalcio, si trovi in questa situazione abbastanza paradossale. Tieni conto di un'altra cosa, che il mandato di Malagò, eletto il 22 giugno, è comunque di 2 anni, perché ha interrotto il quadriennio di Gravina. Quindi tra 2 anni, in ogni caso, si va tra 2 anni da giugno si va a nuove elezioni. Il commissariamento che vuol dire? Fare 6 mesi di commissario e indire le nuove elezioni subito, cioè ad aprile, e ridurre a 1 anno e 3 mesi la gestione del nuovo presidente, se fosse eletto Malagò, se fosse eletto un altro, oppure il commissariamento potrebbe arrivare a coprire i 2 anni che ci vogliono all'avvio del nuovo quadriennio. Comunque, in ogni caso, per il calcio sarebbe un momento difficile, di smarrimento, di incomprensione, e non ne abbiamo proprio bisogno, a proposito soprattutto della nazionale.
1: Che deve necessariamente rialzarsi, quindi poi di pari passo, parallelamente, va avanti il nuovo progetto voluto da Giovanni Malagò, ispirato, cioè che si ispira appunto a una rinascita affidata a Roberto Mancini. 34 i convocati per la Nation League, con 9 volti nuovi, Antonello, e quindi insomma sappiamo un po' tutti i nomi quali sono stati, quello di Anor, per fare un esempio, quello di Coppola, Caiode, Quadio, fino ad arrivare a Mohamed Ali Zoma del Norimberga, senza trascurare poi anche la scelta di Samuel Ignacio del Borussia Dortmund, insomma, e Dumbia a centrocampo. È una strada giusta quella, intanto, di provare giocatori che, sai, alle volte il designatore guarda solo in casa propria, difficilmente si può guardare fuori in un momento di globalizzazione, anche quegli italiani che giocano in campionati anche più impegnativi possono essere tenuti in considerazione. Però io sono della nazionale un nostalgico come te, e ricordo che prima di meritarsi la maglia della nazionale dovevi veramente fare anni di gavetta, dovevi convincere in campionati, eccetera. Adesso questo aspetto è cambiato, no? Ti basta poco,
0: sì,
1: per
0: avere una chance. Io mi definisco un nostalgico moderno, però nel senso che bisogna guardare avanti e non indietro. È cambiato il mondo in questi anni. Adesso dei 34 di Mancini ce ne sono 10 che giocano all'estero, e ci sono dei ragazzi che si sono messi in luce nei campionati inglesi, tedeschi, del campionato francese, che sono italiani, che hanno il passaporto italiano. Mancini ha fatto un giro, è stato lavorato come una trottola con i suoi collaboratori in queste ultime settimane per andare a vederli. Allora credo che giocatori, anche per assicurarseli per il futuro, intendiamoci, perché ce ne sono alcuni come Zoma e Dumbia che devono giocare per poter passare definitivamente alla maglia azzurra. C'è Tressoldi, che è ancora in bilico con la Germania, c'è Romano, che ha giocato nell'Under 20 Svizzera. Quindi ci sono dei meccanismi regolamentari che devono, come dire, assicurare questi ragazzi. Mancini, tra l'altro, ha voluto dall'Under 21, che pure è impegnata in partite importanti, il 21 di Baldini, la nostra squadra che deve meritarsi le prossime Olimpiadi, intendiamoci, non è una squadra così di riserve, ecco. Ha voluto Caiode, che di origini nigeriane, che da giovanissimo è stato cresciuto dalla Juventus, poi chissà perché perso per strada dalla Juventus, e adesso si ripropone. Sono tutti ragazzi molto interessanti,
1: come se servirebbe alla Juventus,
0: in un calcio ormai multirazziale, non soltanto quello italiano. io francamente credo che sia giusto esplorare tutti i sentieri possibili, perché la nazionale ha bisogno di ripartire, la nazionale ha bisogno di rifarsi un'immagine, di

0: ricreare un calore, un affetto che si è perso dopo tre mondiali falliti, essendo un vero pietoso su questi tre mondiali falliti, perché è stata veramente una tragedia sportiva per l'Italia. Quindi vuol dire tutti i mezzi leciti e legittimi sono buoni per provare. Mancini sta, secondo me, adesso abbiamo 4 partite in 11 giorni,
1: sì.
0: Italia-Belgio venerdì, il 28 in Turchia, il 2 in Francia, il 2 ottobre, il 5 Italia-Turchia e poi ci saranno a novembre i ritorni con Francia e con il Belgio. Cioè, secondo me sta costruendo un serbatoio, come dire, un arsenale, ecco, un arsenale di giocatori, ed è giusto che faccia così, andando a prendere quello che lui, ovviamente poi il CT è quello che rischia in prima persona, perché si assume la responsabilità non solo di scegliere i giocatori, ma poi di fare le formazioni e di mandarli in campo. Però credo che Mancini abbia dimostrato, sia nel primo mandato, sia in questa fase di riavvio, di avere il coraggio di puntare sui giovani. Ne ha tirati fuori parecchi l'altra volta e continua a tenerli sotto osservazione, pronto a farli giocare, non a farli marcire in panchina. Poi certo la squadra dovrà crescere piano piano e il calcio non ha molta pazienza da questo punto di vista, però queste quattro partite devono essere abbastanza significative, perché prendere delle batoste da squadre di primissimo piano come il Belgio, la Turchia avvelenata da un mondiale andato male, la Francia che conosciamo, beh certo non gioverebbe al rilancio soprattutto emotivo della nostra nazionale, anche nei confronti, nella percezione dei nostri tifosi.
1: Tra l'altro, insomma, ricordiamo che per esempio un certo Retegui venne tirato fuori dal cilindro proprio da Roberto Mancini, quindi qualche intuizione ha funzionato, come quella di Retegui, qualcuno un po' meno come quella di Pafundi, però insomma magari affidarsi a queste idee in un momento di globalizzazione del calcio e quindi di modernità, come dici tu, può essere sicuramente una soluzione. Prima parlavi anche di una sorta di operazione simpatia. Tu che sei stato un'anima, e sei ancora, secondo me, un'anima di questa nazionale, perché comunque veramente...
0: Anima morta.
1: No, anima pura, ce ne vorrebbero di persone come te, Antonello.
0: Ah, troppo buono, sì.
1: E ti chiedo però, secondo te, quale potrebbe essere la formula magica per riattivare l'amore dei tifosi per la nazionale? Qual è?
0: Perché... Ma sarebbe troppo facile e banale dire vincere dappertutto, cosa che non è possibile. La grande sfida che ha questo gruppo e questa nazionale sotto la nuova guida di Mancini è quella di far appassionare nuovamente la gente. In questa chiave, la presenza di tanti giovani a cui non si può chiedere se dall'inizio il massimo delle prestazioni, ma che possono essere, come dire, dei potenziali azzurri di primo piano nel corso dei mesi e degli anni, io credo che la gente capirà e potrebbe affezionarsi a questa squadra che viene come dire costituita da un mix di senatori, che poi senatori non sono, perché alcuni sono ancora assolutamente in attività brillantissima nelle squadre del nostro campionato, e questo gruppo di giovani, ecco, questo mix deve dare come dire entusiasmo, deve far scattare una scintilla, perché poi quando ci sono i giovani in campo che sbagliano, come sbagliano tutti, ma il giovane che sbaglia viene, come dire, non dico perdonato, ma capito meglio, c'è una maggiore disponibilità alla comprensione. L'importante è correre in campo, perché c'è uno dei problemi del calcio italiano, è correre in campo come fanno altre nazionali, altre squadre di club degli altri campionati. Allora, se noi dimostriamo, avendo poi uno staff che parte da Claudio Ranieri, da Roberto Mancini, cioè una struttura adesso, voglio dire, ricostruita in maniera solida, in maniera lusinghiera e spendibile anche all'esterno come credibilità e come prestigio, io credo che la gente dopo tre mondiali falliti non veda l'ora di poter applaudire la nazionale. Però è chiaro, è il campo poi che dice sempre la sua, e da questo punto di vista bisogna dimostrare, provare a vincere naturalmente, ma dimostrare soprattutto di tenerci, a questa maglia, di essere attaccati a questa maglia, di giocare per questa maglia, lasciando da parte magari qualche dolorino.
1: Bravo, o, io o qua qualche... che...

0: volevo arrivare.
1: Ho qualche furbata, o qualche rinuncia strumentale, perché quelle sono le cose peggiori, non soltanto per quei giocatori, ma per tutti i compagni, perché creano dei precedenti. Ma qui è il manico poi che deve intervenire, perché chi non si comporta bene, come è successo, chi si tira indietro, chi alla prima unghia che gli fa male torna a casa, bene, resti a casa per sempre, non c'è problema, perché i talenti, gli altri ci sono.
0: Vedi che sei l'anima pura, hai anticipato la mia domanda, perché qua già si comincia a sentire un friccicolio di rinunce, c'ho il problema, c'ho il dolore, già per esempio Cristante e Scalvini lasciano perché hanno problemi fisici.
1: Ho sentito anche Di Marco, mi pare.
0: Anche Di Marco, esatto, anche Di Marco. Ecco, è un attimo e la gente ritorna alla mente a questo vecchio usanza, chiamiamola così, campionato magari in una fase così, allenatori che magari non vogliono perdere determinati giocatori, quindi dicono, vabbè, dici che c'è un dolorino, te ne torni e noi lavoriamo con calma, con il gruppo al completo il più possibile, mentre gli altri vanno ed eventualmente... se si fanno male noi non corriamo questo rischio. C'è una strategia regolamentare che si può adottare per evitare questa, cioè per dire no, ok, rinuncia alla convocazione, la prima gara dopo la sosta non la giochi, oppure rinuncia alla convocazione ma devi andare comunque nel gruppo.
1: Ma guarda che il regolamento c'è sempre stato, cioè se tu denunci un acciacco o un infortunio, ai tempi miei, che non sono quelli giurassici della prima della guerra mondiale, sono quelli di qualche decina di anni fa, uno aveva l'obbligo di presentarsi a Coverciano, di essere visitato dai medici, dallo staff medico della nazionale, di essere valutato ed eventualmente di essere rimandato a casa, e in quel caso non avrebbe potuto giocare la partita successiva di campionato. Io penso che a questa serietà, non voglio dire rigidità, ma a questa serietà, a questi comportamenti lineari, sinceri, limpidi e trasparenti si debba tornare, e mi auguro che sia Ranieri sia Mancini, avendo ben coperte le spalle della federazione, applichino questo sistema. Poi ci possono essere delle situazioni particolari, per amor del cielo, ci sono, perché molto attiene poi al carattere dei giocatori. Io faccio degli esempi, io mi ricordo sempre Baresi, il povero Baresi, che non vuole lasciare USA 94, si fece operare a New York pur di giocare i mondiali. Mi ricordo Ivani con le stampelle, che non vuole tornare in Italia ma rimase con la squadra di USA, con la nazionale USA 94, c'è Ferrara, Cannavaro, cioè molto attiene anche, come dire, al cuore, all'educazione, all'affetto dei personaggi. Però a questi ragazzi giovani questo va insegnato adesso. Ed è importante anche, secondo me, l'ho sempre detto, che il CT della nazionale, magari insieme a Ranieri, abbia un confronto costante con gli allenatori dei club, perché i club sono i proprietari dei cartellini, sono i veri gestori dei giocatori, e gli allenatori dei club, che vedono tutti i giorni i loro giocatori, devono avere con CT della Nazionale un dialogo sincero, trasparente, senza infingimenti, senza ipocrisie e senza furbate, perché può anche capitare che uno dica, vabbè, questo non sta bene, te lo lascio, rimani, però sul criterio della trasparenza, della realtà e del fair play, perché i furbi non possono trovare udienza.
0: Bravo, anche perché io ricordo che in passato anche chi era infortunato aveva questa usanza molto bella di attaccamento, che era presente comunque con il gruppo, era lì.
1: Ma anche all'estero, alcuni infortunati in Italia sono partiti ugualmente con l'aereo della Nazionale, della Nazionale, che era impegnata all'estero, per seguire la squadra e rimanere con la squadra. Questo è un discorso che bisogna fare anche con la Lega di Serie A. La Lega di Serie A dall'inizio, come ricorderai, si è esposta in senso lusinghiero, positivo e apprezzabile, a favore del rapporto con la Nazionale. Questo è il momento di passare dalle parole ai fatti.
0: direi che è proprio la musica che bisognerebbe seguire e interpretare. In quest'ultima parte analizziamo anche un po' insieme a te, voglio una tua fotografia di queste prime 5 di campionato, perché nel frattempo prima pausa, prima possibilità di bilancio, squadre che si sono sistemate, si sistemeranno, diamo anche questa notizia dell'ultima ora, che l'Udinese starebbe acquistando, è vicinissima all'acquisto di Alaba da svincolato, giocatore che alzerebbe tantissimo il livello tecnico della squadra. Certo, i dubbi erano legati sulle condizioni fisiche del giocatore, spesso diciamo fermo ai box, ma l'Udinese ci vuole credere, lo sta prendendo. Ma nel frattempo, dopo queste prime 5 giornate, qual è la fotografia che ti viene?
1: Ma, Vincenzo, come al solito qui ci sarà il solito giochino, no? Perché la sosta è lunga, allora c'è chi dirà: bene, la sosta lunga ci consente di lavorare con quelli che ci sono, di recuperare gli infortunati, e quelli che diranno esattamente il contrario: la sosta lunga spezza l'incantesimo. Io esatto. ti dico francamente, la squadra che più mi diverte vedere giocare in questo frangente del campionato è la Roma.
0: Sì.
1: La Roma è la squadra che più mi diverte perché fa pressing, perché corre, perché non rinuncia mai a tenere in mano il pallino del gioco e a fare la partita. Dopodiché è chiaro che l'Inter resta la squadra da battere, deve superare questo complesso della falsa partenza, perché è successo diverse volte, non è andato in svantaggio in diversi campi e poi è riuscita a rimontare. La Juve sta facendo i conti con tanti infortuni, adesso pure il secondo portiere, addirittura il polacco,
0: sì, Grabarek,
1: cioè una cosa veramente, bisogna andare da Padre Pio probabilmente a farsi benedire, sì. Adesso ha preso Neto, punta Palmisani del Frosinone, titolare dell'Under 21, che è già un fenomeno,
0: già.
1: Però la Juventus anche lì, Spalletti secondo me è stato bravo, aveva preso l'anno scorso una squadra fatta da altri e ha gestito come ha potuto. Quest'anno, voglio dire, sta mettendo sempre più in campo le sue idee, recuperando personaggi come Nico Gonzalez e Lucas Ruiz, tenendo conto però che gli è saltato Ildiz, per esempio, che non è un personaggio di seconda fila, e anche Colomuani vedo finalmente qualche sprazzo all'altezza della sua fama. E chi ha più problemi secondo me è il Milan, che non ha fatto una grande...
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza

0: esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: che non riuscivo a trovare la continuità che insomma ho sempre sperato di avere, e anche giustamente perché poi non stavo bene, credo sia stato un accumulo un po' di tutte queste cose dopo un anno difficile. Quando hai la possibilità e la fiducia di ripartire, poi chiaramente parti a cannone, no? Come se avessi donato tutte le energie per quel momento. Quindi sono contento di aver iniziato così. Adesso spero di portare questa forma anche qui in nazionale.
1: Alessandro Antinelli, sempre Rai Sport.
2: Ciao. Ciao. Allora, una cosa, tornando ai tempi del Sassuolo, è una sensazione di vederti felice come ai tempi del Sassuolo? La domanda sarebbe questa, perché poi in mezzo c'è stata l'Inter, ci sono stati gol importanti nazionale nell'Inter, però avere spazio come lo stai avendo adesso, fiducia come la stai avendo adesso, mi fa ripensare al Davide felice di quei tempi là. È la stessa persona?
0: Sì, nel senso sono due tipi di felicità diverse, nel senso che in questi 3 anni all'Inter poi ci sono stati dei momenti in cui penso che non siano replicabili a livello di emozioni. È stato come ho scritto poi su un post di saluti su Instagram, è stato parecchi alti e bassi, soprattutto quel primo anno che è andato tutto, diciamo, liscio. I 2 anni dopo sono stati alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi, quindi è una felicità diversa, diciamo. Però ecco, poi chiaramente in un posto, io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi, e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo, e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
1: Grazie. Daniele Fortuna, Radio Rai. Buongiorno,
3: ciao.
0: Buongiorno.
3: Bosnia Italia, ma tu Gattuso, vi ritrovate alla Lazio, magari appunto un'idea comune di ripartire, una rivincita dopo quella notte lì. Prima cosa, seconda, visto che tu ormai sei uno dei giocatori più esperti di questa nazionale, un po' ne hai viste, ritrovi Mancini, le prime sensazioni su a questo gruppo? È vero che abbiamo fatto questi discorsi tante volte dopo le sconfitte, dopo i momenti, però insomma volevo chiederti che cosa ne pensavi.
0: Col mister, sì, diciamo che anche in un periodo dove comunque anche nazionale non giocavo tanto, perché giustamente non giocavo nel club, ho sempre sentito di avere la sua fiducia, no? Mi chiamava molte volte, quindi quando mi ha richiamato quest'estate non ci ho pensato 2 volte, anche perché lo stimo ancor che prima da allenatore come uomo, quindi era una situazione un po' particolare, e a me piacciono anche questo tipo di sfide, quindi sono fatto un po' come lui, quindi ci siamo trovati subito. Per quanto riguarda il gruppo nuovo, è pieno di ragazzi giovani, credo che si stia creando qualcosa di carino, ecco. Abbiamo tanti ragazzi nuovi, quindi dobbiamo essere bravi noi a farli integrare nella maniera giusta, però insomma ho visto anche dei ragazzi con grandi qualità. Quindi credo che ci possano dare una grande mano nel corso di questo percorso.
1: Giuseppe Di Stefano, Sky Sport.
4: Eccoci,
0: ciao.
4: il 4-3-3 lo conosci perché l'hai provato con Mancini, tra l'altro tu hai realizzato il gol nella sua ultima partita ed era il tuo primo gol. Poi di 4-3-3 ne hai vissuti anche tanti, con Spalletti, con lo stesso Gattuso. Dai primi giorni cosa hai capito che c'è di diverso in questo tipo di progetto? Perché Mancini, quando l'altro giorno ha parlato con noi, ha detto sì, bisogna vincere subito, ma vogliamo costruire, provare a essere dominanti, giocare bene al calcio. Cioè, vi ha trasmesso questo tipo di pensiero?
0: Sì, che poi diciamo è il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì, e sono d'accordo con il suo discorso, nel senso che non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello. Quindi sono d'accordo con questo discorso. Abbiamo tanti appunto ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità, quindi io credo che anche loro ci daranno una mano. E ripeto, è giusto il discorso di dire non guardiamo la settimana prossima ma guardiamo un po' più là, perché poi ci saranno lì le partite che conteranno.
4: Prego. Se ti ha stupito qualcuno di questi ragazzi che magari conoscevi meno come caratteristiche tecniche, atletiche, tattiche?
0: No, sono tutti ragazzi bravi e chiaramente da quel che ho visto, perché poi non ci siamo allenati tantissimo, perché ieri è stato un allenamento, il primo allenamento in campo fatto bene. A me piace Ignazio, è un ragazzo comunque giovane che però ha qualità, si vede, c'ha personalità, quindi mi piace.
1: Grazie, passiamo a Sport Mediaset, Malaguti e poi Sport Italia. Mazzanti.
5: Ciao, ritrovi e alcuni di voi ritrovano Mancini. Si è sempre detto, insomma, la gente è rimasta male, i tifosi sono rimasti male quando è andato via, ma alla fine voi giocatori, visto che tu poi eri stato lanciato da lui, come l'avevate presa? Grazie.
0: Ma io sono molto contento che sia ritornato, perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non sono cose nostre alla fine, e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così, quindi le chiacchiere stanno a zero, siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
1: Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
6: Ciao Davide, ciao. Buon pomeriggio. Arrivano 4 partite adesso, tutte molto difficili. La prima sarà proprio all'Olimpico, quindi ti chiedo, ecco, anche se per te ci sarà un'emozione particolare nel fare questo secondo esordio, diciamo, del secondo ciclo di Mancini all'Olimpico, e come vi state preparando. Grazie.
0: Ma sì, è sempre bello tornare all'Olimpico, è sempre bello avere parenti e amici allo stadio. No, la preparazione è sempre... Beh, è sempre un po' la stessa, si lavora sul possesso palla, sulla fase difensiva, oggi proveremo le palle inattive, quindi l'avvicinamento alla partita è sempre abbastanza standard, però siamo pronti.
1: Perfetto, cambiamo lato.

0: Passiamo ai colleghi della carta stampata e cominciamo con Fabrizio Patania, Corriere dello Sport, e poi Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
1: Ciao Davide, ben ritrovato. Senti, volevo chiedere di Gattuso tra Nazionale e Lazio, perché in un momento in cui non andavi benissimo ti ha dato fiducia, poi a Zenica addirittura ti ha fatto entrare pensando che tu segnassi, ci spiegò che tu però la domanda era, siccome poi ti ha portato alla Lazio, quanti gol, quello era un gol che valeva il mondiale, quanti ne devi fare per ripagarlo alla Lazio? E più in generale, lui l'altro giorno diceva che a una certa età i calciatori si devono prendere delle responsabilità, quindi penso che siano le cose che ti diceva quando dovevate ancora chiudere il trasferimento. Ecco, quanto è stato importante anche certe cose che lui ti ha trasmesso?
2: Sì, no, le parole che ci siamo detti quando ci sentivamo in estate non erano proprio così carine, però insomma tralasciamo. No, però sì, certo, sì. Però a suo modo, ecco. Purtroppo il fatto di posso fare pure 20 gol quest'anno, ma è una ferita che sanguina ancora, quindi ci vorrà del tempo, quella è la verità. E infatti non ne parliamo mai di questa cosa, ma abbiamo sempre parlato solo di Lazio, anche perché sappiamo tutte e due che è un discorso abbastanza pesante sia per me che per lui, quindi non ci accostiamo mai a questi tipi di discorsi. E poi sì, l'ho detto anche prima, la verità è che sono andato alla Lazio A perché volevo tornare lì, e B comunque perché c'era lui, ha giocato un ruolo fondamentale sulla mia scelta. Non lo dico perché porta sfiga.
0: Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
3: Davide, buon pomeriggio. Grazie. Con senno di poi è sempre facile, ma non credi di essere rimasta all'Inter un anno di troppo? Ti dici mai, forse l'estate prima dovevo puntare un po' più i piedi per andarmene?
2: No, cioè nel senso, io comunque venivo da un anno dove c'era Mister Inzaghi, e venivo da grandi emozioni, no? da gol pesanti, da un gol ai quarti, un gol semifinale col Barcellona, quindi poi arrivato Mister Kivu e abbiamo parlato prima dell'operazione e ci siamo detti delle cose che mi hanno convinto a non puntare i piedi, e poi io comunque sì, ero innamorato di quell'ambiente, quindi stavo benissimo lì, e col senno di poi sì, però è troppo facile col senno di poi, quindi poi alla fine è andata così, e ripeto, fa parte del percorso di un giocatore, un anno purtroppo si può cannare.
0: Luca Cellini, Italpress. Poi Alberto Abbate, Il Messaggero.
4: Ciao, grazie. Buongiorno. Ciao. Innanzitutto, in ritardo di un giorno, auguri di buon
2: compleanno. Grazie.
4: L'altra cosa che ti volevo chiedere è che Belgio ti aspetti? Due anni fa fu una partita in cui dominammo, credo, almeno per 45 minuti, poi Lorenzo Pellegrini si fece espellere, quindi ti chiedo che pensiero ti aspetti, e poi, visto che parlavi di giovani, ti volevo chiedere che impressione hai, anche se ti sei allenato poco con lui, di Romano, che è un giocatore di cui si è parlato tanto, e volevo capire che impressione ti ha fatto. Grazie per entrambe le risposte.
2: Il Belgio poi onestamente adesso ha cambiato allenatore, quindi con Van Bommel non sappiamo bene cosa aspettarci, però abbiamo visto qualche partita dell'Anversa, credo, sì. E comunque è una forte riaggressione, tutta gente in movimento, quindi sarà sicuramente una partita complicata, aperta, però ecco, non vediamo l'ora di giocare. Per quanto riguarda Romano, per quello che ho visto ieri, c'è avuto un flash che secondo me assomiglia a Matic, poi non so se dico una stupidaggine, però ho visto quelle movenze lì con quel mancino, secondo me assomiglia un po' a Matic, e è un ragazzo bravo, e poi hanno quella testa sulle spalle, quindi sono sicuro che anche lui ci darà una mano.
0: Alberto Abbate, Il Messaggero.
5: Ciao Davide.
2: Ciao.
5: Ci eravamo lasciati a Formello, che ci avevi detto che le prime partite stavi uscendo quasi in barella, volevo capire, sì, qual era il tuo stato di forma, anche perché ho visto una statistica, tu non giocavi 4 partite da titolare, non so se lo sai, da 3 anni e 4 mesi, e anche in virtù ovviamente del filotto delle prossime partite, come ti senti?
2: No, adesso bene, mi inizio a risentire bene nell'arco dei 90 minuti, poi è chiaro che non giocando, ecco, come hai detto te, da un po' di tempo, adesso che sono in campo.

0: Poi fa 100 cose, quindi rischio di stancarmi pure prima, però quello fa parte della realizzazione quasi, no? Alla partita. Però no, no, bene, dai, sto bene, mi sento bene e sono pronto per queste quattro partite.
1: Matteo De Santis, La Stampa.
2: Eccoci. Ciao. Ciao, ti volevo fare questa domanda. Te sei romano, ora giochi con la Lazio. Quanto speri che di vedere domani l'Olimpico, che magari per altri motivi senza entrare ora non stai vedendo in campionato? A livello.
0: cioè, onestamente bisogna scindere due cose. Nazionale sappiamo che ci abbiamo, nonostante le ultime vicissitudini, diciamo così, comunque c'è sempre seguito, e anche a partire, non so, dalle scuole calcio, comunque sarà sicuramente una bella atmosfera che ci darà la carica giusta. Da calciatore? Vabbè, ma io mi ricordo in trasferta, va bene così.
1: A tal proposito daremo l'aggiornamento nel pomeriggio sui dati di biglietteria per la partita Italia-Belgio. Proseguiamo con Enrico Currò, il secolo XIX, grazie.
3: Ciao,
0: Ciao.
3: ascolta, il mondiale da spettatore che siete stati costretti a vedere, che cosa ha detto vedendolo? C'è questa distanza tra l'Italia e le 4-5 grandi oppure secondo te?
0: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Però sì, cioè, nel senso, se no dico le bugie, io bugie non le dico, quindi la differenza c'è. Perché comunque sia, prendiamo esempio la Francia c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola. Però poi comunque in campo, sulla carta sì, poi in campo le cose, diciamo, che si assottigliano, poi è tutta una questione di, diciamo, di occasioni, voglio dire così, non occasioni, adesso non mi viene il termine giusto, però come 2 anni fa che siamo andati a Parigi, abbiamo preso subito gol, abbiamo vinto la partita, quindi, però sulla carta sì, onestamente, perché. Secondo me soprattutto di ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, però cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forti di noi, e quella è la verità.
1: Ultime due, Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport, e poi Emanuele Gamba, Repubblica. Grazie.
4: Ciao,
0: Ciao.
4: ti riporto sul campionato.
0: Sì.
4: Roma, Inter, Lazio prime con 13 punti dopo 5 giornate. Te lo aspettavi a inizio campionato e soprattutto come vedi la corsa a scudetto, anche se è appena iniziato il campionato?
0: Aiuti dagli altri, non me. No, onestamente non me l'aspettavo, anche perché abbiamo iniziato il campionato non con il massimo dell'entusiasmo, perché comunque sia venivamo dalla partita di Mantova, quindi non c'erano i presupposti migliori, ecco, diciamo così. Però quello che mi piace dell'ambiente lì è che si è creato un bel gruppo, e questo fa la differenza. Quindi quando c'è un bel gruppo riesci a smaltire prima anche le delusioni e ricaricarti. Quindi quello secondo me è un aspetto importante della nostra squadra. E no, per l'8 scudetto, ti ripeto, ci stanno i ragazzi dell'Inter e della Roma, e io voglio chiedere loro.
1: Emanuele Gamba, Repubblica, grazie. Ultimo.
5: Ciao, volevo
0: Ciao.
5: chiederti se ti fa strano avere qui in nazionale un solo giocatore della Juventus o nessuno del Milan, cioè di due squadre che storicamente forniscono tanto la nazionale.
0: Sì, però comunque bastava dalle formazioni, quindi mi sembra che a Sassuolo forse non c'era neanche in italiano, a parte Vicario, possibile. Solo il portiere, quindi capisci bene che è impossibile. E per il Milan la stessa cosa. Con noi non mi ricordo, non c'era neanche né Bartesaghi, Gabbia, c'era Cissé. Cissé che però è un ragazzo giovane, comunque l'hanno lasciato in 21, credo, no? Quindi ecco, i ragazzi se non giocano come fanno a venire in nazionale? Questo è un problema, onestamente, perché comunque sia abbiamo anche pochi ragazzi che giocano all'estero, comunque relativamente pochi, quindi non si può neanche pescare troppo fuori.

0: come magari fanno le altre nazionali. Questo è un argomento di cui si dovrebbe parlare di più, però non sta neanche a me, insomma, alzare polveroni e polemiche in questo momento.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici anche. Ieri vi ho solo accennato al fatto delle interviste che avevo fatto con Sabrina su tutta una serie di consigli meravigliosi sulla skincare e mi avete scritto in tantissime, tantissime amiche che mi hanno detto: ma di cosa stai parlando? Ci siamo persi questa intervista. Invece quelle che l'hanno vista, Simo, faccela rivedere che non ci dispiacerebbe proprio prendere appunti perché lei dà anche consigli su alcune marche, quindi abbiamo deciso di regalarvi il meglio delle interviste con Sabrina Favalli. Mi fa molto piacere, io vi ringrazio tanto e vi faccio questo bellissimo regalo, ma lo faccio anche a me. E non vedevo l'ora di averla qui perché nessuno meglio di lei può insegnarci a come aver cura della nostra pelle, soprattutto over 40. Ma lascerò che sia Sabri a presentarsi, lascerò che sia lei a elencarvi i suoi titoli. Scusate, ci siamo in diretta dall'Anificio al Marina d'Arechi, quindi ci saranno vai e vieni di persone educatissime e piene di rispetto,
1: Delicatissime.
0: delicatissime, piene di rispetto. Ma noi andiamo avanti, lo spettacolo deve sempre continuare e lascio la parola a Sabri che si presenta perché io voglio proprio che lei vi dica chi è e di cosa andremo a parlare in queste nostre puntate.
1: Grazie Simo, ciao a tutti. Dunque io mi occupo, vivo di mondo make-up e skincare da tanti anni, dopo più di 10 anni nell'ambiente cosmetico ho attraversato varie fasi di quelle che credo siano le tappe della crescita professionale, dall'inizio come project manager junior. Quindi mi occupavo dello sviluppo reale del prodotto cosmetico, dalla scelta del cliente che decideva di lanciare un prodotto sul mercato, quindi la definizione della formula da utilizzare, alla definizione poi di tutte quelle che erano le componenti, ingredienti particolari, piuttosto che colori da sviluppare e poi ovviamente anche pack cosmetico, perché la formula da sola non fa nulla. Voi amiche che sicuramente come me, immagino come Simo, siete avanti magari di mascara, sapete benissimo che la formula da sola non fa nulla, deve essere combinata con il corretto scovolo, altrimenti non si applica bene il prodotto. Bene, tutte queste cose insieme io le gestivo come project. Negli anni da junior sono diventata senior e nell'arco della crescita professionale diciamo che da esecutrice sono diventata l'interfaccia diretta del cliente, quindi ora oggi sono io il key account manager, quindi gestisco, sono l'interfaccia diretta del brand che vuole lanciare un prodotto sul mercato, ma soprattutto sono di recente anche passata ad una parte nuova un po' per me, che è quella proprio di sviluppo del pack, quindi lavoro per una multinazionale internazionale. Ho un ufficio con sede a Parigi, ma vivo prettamente in Italia, lavoro dall'Italia,
0: La
1: quindi
0: mia ragazza con la valigia.
1: quindi mi occupo di quelli che sono i componenti che poi vanno ad accogliere le formule che noi troviamo a scaffali.
0: Ma entriamo nel vivo delle nostre curiosità.
1: Sì.
0: Parliamo di skincare perché
1: Sì.
0: mai come negli ultimi anni c'è stata una graduale approccio ed educazione al voler prendersi cura della pelle. Perché prima ti dicevano ti strucchi oppure ti fai un po' l'esfoliante, dopodiché cominci con la detersione perfetta del viso, però non tutti i prodotti possono essere uguali. Magari un prodotto che è perfetto per me non può essere perfetto per una ragazza di 30 anni, sebbene io ne abbia 35.
1: Assolutamente.
0: E quindi
1: Quando è che sono diventata più vecchia di te? Io, fammi capire.
0: così è questa cosa
1: Ragazze, abbiamo tutte la stessa età,
0: sì.
1: dai 45 a salire,
0: Tutti la
1: quindi.
0: stessa età, quindi ci azzeriamo e rimaniamo tutte così. Fino a che non abbiamo 70, abbiamo tutte 45
1: Tutti
0: anni. Che
1: 45,
0: sia chiara sta
1: ci
0: cosa.
1: siamo fermate qui.
0: Quindi tutto quello che va bene per noi va bene anche per voi. Quindi noi vorremmo
1: Assolutamente.
0: sapere, ma parliamo prima di una skincare che può essere anche utilizzata per poi per l'estate? Cioè c'è diversità tra una skincare estiva e una invernale?
1: Allora, io vorrei fare dei distinguo, ma ce ne sono veramente tanti che spero avremo tempo e modo di affrontare, perché c'è una cosa che io ho imparato negli anni è che spessissimo lo skincare viene sottovalutato. Per fortuna alla nostra età si apprezzano di più determinate cose, perché effettivamente si impara a prendersi cura un po' di più. Ma mi rendo conto, perché io per prima l'ho fatto, che per anni ho dato l'attenzione al fondotinta, dalle performance eccezionali, che piallasse tutto, che nascondesse difetti, che uniformasse incarnate e quant'altro, e non mi prendevo cura della base, che era detergere correttamente, nutrire la pelle correttamente, preparare la pelle al trucco. Cioè,
0: è come profumarsi senza lavarsi.
1: Bravissima.
0: L'idea
1: bravissima.
0: È quella.
1: Quindi investire un sacco di soldi in cosmetici, in make-up super professionali e super performanti, quando poi la struttura di fondo non tiene, è come veramente cercare di costruire una casa meravigliosa senza prima mettere le fondamenta. Quindi ci sono tanti accorgimenti, tante piccole cose di cui spero parleremo durante
0: la... Una delle cose che mi ritrovo a segnalarti, uh-huh, è che spesso le clienti, o comunque anche le nostre...
1: Le consumatrici,
0: uh-huh, nonché spesso anche le nostre ascoltatrici, uh-huh, si chiedono, ma chissà quanto costa, possibile che io debba spendere per una crema 35 euro solo per la crema e poi non ho tempo di fare, non ho abbastanza soldi, chissà quanto mi costa a fare la skincare.
1: Allora,
0: quindi ci sono, credo, nel panorama
1: io non parlerei tanto di brand più o meno blasonati, più o meno costosi, piuttosto che di veramente cosmetici che possono arrivare a costare eccessivamente spesso. Io parlerei di ingredienti che vorrei che i consumatori, noi tutti insieme, imparassimo a conoscere.
0: Tu mi hai insegnato a leggere l'etichetta dietro,
1: sì,
0: che non mi ricordo come
1: si Inci.
0: Capito?
1: L'inci. Su ogni confezione, sull'astuccio, o se il prodotto non ha l'astuccio e c'è soltanto il pack primario, quindi la bottiglia, chiamiamola così, per legge vengono indicati ovviamente gli ingredienti in ordine crescente. Quindi, quindi dal primo ingrediente con quantità maggiore all'interno del prodotto a decrescere fino a quello contenuto in quantità inferiore.
0: Posso dirti una cosa? Mi hai anche insegnato, e ce l'aveva detto nelle puntate scorse, le prime puntate, che spesso dicono acido all'acido ianuronico, poi vai a vedere l'inci ed è l'ultimo.
1: Magari è l'ultimo ingrediente.
0: Perché è marketing, giusto? Diventa
1: semplicemente,
0: cioè loro non ci stanno vendendo fuffa, ma...
1: No, è permesso dalla legge. C'è una distinzione da fare tra un ingrediente contenuto in dose funzionale, quindi in dose di efficacia, vuol dire che quel prodotto con il tempo, chiaramente non al primo utilizzo, ma con un utilizzo frequente, 30 giorni, 60 giorni di utilizzo a seconda del tipo di ingrediente e del quantitativo di attivo che c'è all'interno del prodotto, quello è in dose di efficacia. Gli altri sono ingredienti in dose marketing, quindi è permesso dalla legge dire contiene. Io ce ne posso aver messo lo 0,00, l'acido ialuronico, una crema può averla vista passare, ma così, giusto perché erano vicini quando ce l'ho messi.
0: Per osmosi.
1: Però è poi messo dalla legge, comunque da quello che è il regolamento cosmetico, scrivere contiene, perché lo contiene, ma poi di fatto
0: 0,00001
1: di fatto non ci servirà poco o nulla. Ecco, quindi imparare a leggere le etichette ci permette di fare un acquisto consapevole e non buttare via i nostri soldi, perché magari a volte ci facciamo ingolosire soprattutto se come noi, state attenti anche all'euro, ci facciamo ingolosire ma questo è in offerta, c'è

0: 2 euro in meno, prendo questo. E magari quei 2 euro sono proprio quell'attivo che ci fa fare la differenza, ci fa svoltare per certi versi, perché una crema che contiene niacinamide piuttosto che squalene, piuttosto che invece, che ne so, il tanto adesso blasonato tocoferolo, tutti questi ingredienti particolari, se sono dentro soltanto con il contiene, non ci servono quasi a nulla. Se invece è un prodotto che ha effettivamente un'efficacia, l'ingrediente sarà tra i primi nella lista, normalmente dopo l'acqua, se parliamo di creme, perché la base è sempre acqua, quindi è l'ingrediente che è nel quantitativo maggiore all'interno di un prodotto di skincare, ma gli altri ingredienti che vengono dopo, quelli che ci interessano, devono essere sempre in alto. Se non sono in alto...
1: Ora ti faccio una domanda che sicuramente tante ragazze si chiederanno, ragazze, perché siamo tutte ragazze.
0: Siamo tutte ragazze.
1: La skincare, quindi, cambia anche a seconda dell'età.
0: Assolutamente.
1: E l'età, che ormai parliamo dai 40 anni in su, come diversifica da quella giovanile? Non ci interessa sapere come le ragazze che hanno la pelle di tamburo si prendano cura della loro pelle, mi interessa sapere come noi dobbiamo prenderci cura della nostra pelle, anche in previsione ovviamente di mettere delle creme abbronzanti, quindi anche
0: attenzione, creme protettive, perché creme abbronzanti,
1: scusatemi, sì, con l'SPF 15, uh-huh, 30, 50, quali filtri vanno meglio per noi, uh-huh, cosa è meglio
0: la stagione è perfetta per parlare di questo, direi.
1: Sì, non parleremo sicuramente a novembre, però oddio, magari andate ai Caraibi e quindi vi farà comodo anche sapere.
0: Però adesso parliamo di qualcosina che ti fa cambiare idea.
1: Una persona da 40 anni in su come dovrebbe prendersi cura del proprio viso? Da cosa iniziamo? Allora, è estate, fa un caldo del demonio, noi come iniziamo a prenderci cura della nostra pelle per avere innanzitutto proteggere la pelle, ma anche avere un fare in modo che ciò che noi mettiamo sul viso non lo danneggi, ma anzi lo protegga.
0: Allora, vorrei fare anche qui un distinguo. Dire dai 40 anni, dai 45, dai 50, oppure a 20 anni serve questo piuttosto che quest'altro, è vero fino a un certo punto, perché dipende sempre dalla nostra pelle, da come la trattiamo e da che vita conduciamo. Perché vorrei che sfatare un piccolo mito: le creme protettive non ci servono soltanto d'estate, perché avrete letto, immagino comunque sui prodotti, spero che tutte voi utilizziate i fattori di protezione solare, fondamentale.
1: Con le manine così, fondamentale. Attenzione.
0: No, perché ci tengo a non diventare tipo carta
1: cresta. Sì. Carta pecorita.
0: La protezione serve sempre, tutto l'anno.
1: La sun protection,
0: sì.
1: Factor.
0: Sì, SPF, esatto. L'SPF, la protezione solare, generally speaking, ci serve tutto l'anno. Perché? Perché il sole c'è sempre. Poi, la protezione solare, normalmente noi siamo abituati a parlare di SPF 15, 25, 30, 50, 50 plus. La protezione solare... Questo l'SPF, il fattore di protezione SPF protegge solo dai raggi UVB. C'è una distinzione tra i raggi UVB e i raggi UVA. Immaginatevi come degli amici, c'è quello un po' silenzioso e c'è quello invece più rumoroso. Io di solito sono la rumorosa e lei la silenziosa.
1: Tranne quando ride.
0: Tranne quando ride. O se si arrabbia.
1: Anche lei. Questa nomea.
0: L'UVB è il danno rumoroso, è quello che ci fa scottare, è quello che ci dà subito la sensazione di bruciore, quello che ci fa diventare super rossi se abbiamo la pelle delicata, però dà subito un messaggio, quindi lì ci accorgiamo che sta succedendo qualcosa, ops, un danno. I raggi UVA invece sono quelli infingardi, sono quelli che lavorano sotto. Non ce ne rendiamo conto, ma sono quelli che effettivamente creano il danno maggiore. E sono quelli che tutto l'anno creano un danno. Perché non è la semplice esposizione al sole a luglio sotto l'ombrellone. No, l'UVA crea un danno tutto l'anno, perché riesce a passare, è molto forte, riesce a passare anche attraverso una finestra, riesce a passare attraverso il finestrino mentre guidate, crea danno mentre fate una passeggiata, e questo lo fate tutto l'anno.
1: Ecco perché i fondotinta, quelli buoni, hanno un
0: fattore di protezione. Fattore
1: di protezione. A volte è al 15 però, e non ho mai visto un fattore.
0: Ci sono i fondotinta con l'SPF 50, meravigliosi, sì, ma la crema protettiva va messa sotto, sempre.
1: Anche se li contengono?
0: Allora, il fattore di protezione, per anche qui, SPF 15 e SPF 30,
1: sì,
0: il 30 non, il 30 non è il doppio del 15, non pensate, ah io metto il 15 perché sono già abbronzato, oppure no, io mi scotto facilmente, metto il 30, ai bambini mettiamo il 50, la protezione, allora dall'SPF 15 a salire i raggi UVB che proteggono, cioè che riescono a bloccare, che riescono a fare proprio da barriera, a schermare, dall'SPF 15 sono all'incirca il 93% dei raggi UVB. Il 30 siamo al 96%, il 50 blocca il 98%, il 50 più blocca qualcosina in più del 98%, il regolamento europeo permette sopra il 98% di metterci questo più. Non bloccano comunque, come vedete, il 100%, ma dal 93 passiamo al 96, dal 15 al 30, quindi non è che il 30 SPF 30 sia il doppio di protezione rispetto al 15, è un qualcosina in più.
1: Quindi noi comunque dopo la skin care mattutina dovremo d'estate, prevalentemente, o tutto l'anno.
0: Tutto l'anno, tutto sul l'anno, viso ragazzi, tutto l'anno, non dimentichiamo il collo, le mani.
1: Mettere questa protezione e poi se vogliamo truccarci, cioè mettere un'altra protezione, cioè sì, che non è che 30 più 15.
0: Assolutamente.
1: Non vanno ad
0: ma qual è il problema? Che quello a cui noi non... No. Quello qui noi non siamo abituati a pensare è la quantità di crema che dobbiamo mettere. L'SPF 15 o 30 è certificato perché in laboratorio è stato testato un determinato quantitativo, ma quel quantitativo che viene testato in laboratorio non è il quantitativo che noi ci mettiamo abitualmente sul corpo, noi mettiamo all'incirca un quarto di quello che viene testato in laboratorio, quindi di fatto la protezione viene data da quanta crema ci mettiamo e da quanto spesso la riapplichiamo. Quindi se noi mettiamo, perché è meglio prediligere un fattore di protezione alto? E io sento tante volte dire, no ma se mi metto l'SPF 50 non mi abbronzo. Non è vero, la protezione è data da quanto bene la spalmiamo e da quanta ne mettiamo. Perché se noi mettiamo e poi spalmiamo due zic sul viso, non stiamo proteggendo niente, perché una volta che l'abbiamo spalmato lo strato è talmente sottile che non ci proteggerà mai. Perché è sempre meglio usare un fattore di protezione alto? Perché visto che l'applichiamo male, ne mettiamo tendenzialmente poco, è sempre meglio a partire mettendone uno più con un fattore di protezione più alto. È tutto lì, ma perché la base in partenza è sbagliata, non c'è una gran cultura dal punto di vista della protezione.
1: Ma quindi che tipi di filtri bisogna scegliere? Chimici o filtri fisici?
0: Allora, un tempo
1: e che
0: si,
1: differenza
0: si,
1: c'è?
0: Si parlava sempre, per anni, da che io ho memoria, si è sempre parlato di filtri chimici e filtri fisici. Per filtri fisici si intendeva quelli, diciamo, di estrazione naturale, e quindi i classici ossido di zinco e il titanio. Perché sono quelli... banalmente che quando metti la crema sui bambini poi gli fa lo strato bianco.
1: Ah sì.
0: Però perché sui bambini mettiamo due dita?
1: Perché li vogliamo bene.
0: Li vogliamo bene, però noi alla nostra pelle non vogliamo bene. Beh, quelli fisici sono quelli identificati così. Quelli invece chimici sono quelli effettivamente che non vengono ritenuti naturali. Si è passati ad una identificazione un po' differente, quindi dipende proprio dal tipo di schermatura che si ha. Il filtro fisico o filtro diciamo più naturale non ha nulla da invidiare rispetto a quelli chiamati chimici. Tante persone pensano mi metto il filtro chimico, mi rovino la pelle.
1: Ecco, no. Sfatiamo un mito, che molte persone pensano che chimico sia uguale a pericoloso.
0: No, per
1: sfatiamo
0: niente.
1: Questo.
0: Per niente, perché comunque tenete sempre a mente che tutto quello che viene messo in commercio, e soprattutto nel caso dei prodotti di protezione, come appunto i solari, hanno delle restrizioni, comunque sono sottoposti a dei controlli molto particolari e molto, molto stringenti. Quindi un filtro chimico comunque è un ingrediente che viene lavorato in laboratorio, ma non pensate al chimico uguale dannoso, assolutamente no.
1: Anche perché hanno criteri molto rigorosi.
0: Assolutamente sì, questo sì. negli ultimi anni si è parlato tantissimo di skincare coreana. Le vedete gli occhi a cuore? Perché lei ama.
1: Follemente.
0: Sono bravissimi.
1: E lei mi indottrina, perché sono ancora quella che a qualsiasi ora le fa vedere un prodotto, ma io posso usare questo. Beh, io sono fortunata, immagino, ma magari

0: anche a istruirmi sulle skin care. E come stava, scusami, ti ho interrotto,
1: no,
0: sono negli ultimi 20 anni sono migliorati enormemente queste,
1: sono cresciuti.
0: Anzi, c'è chi forse è più disposto a spendere per una buona skin care che neanche poi, quando hai una pelle radiosa e meravigliosa, ti basta veramente un filo di trucco per a qualsiasi
1: ma ci
0: età.
1: Domandiamo mai come mai quei popoli dai 25 anni ai 70 anni non riesce a capire effettivamente che età abbiano.
0: È vero?
1: Perché
0: è
1: sanno vero. Prendersi cura della pelle, ma fin è una cultura, loro partono fin da giovani. Fin da giovani, ma lo dovremmo fare anche noi. A 25, dai 25 anni in su, il nostro corpo piano piano, non è una cosa che tasto on off, ma piano piano inizia a ridurre la produzione di determinati ingredienti come il collagene, come l'elastina, tutti questi ingredienti, piano piano, è una cosa graduale, il nostro corpo inizia a diminuire giornalmente la produzione. Loro per cultura, fin da bambini, iniziano a prendersi cura della pelle e sono millenni che loro utilizzano ingredienti come il retinolo, il collagene, nelle loro creme, cremine. Noi siamo arrivati da pochi anni a scoprire, a iniziare ad importarli da noi, a dire oh wow la K-Beauty, ma non è nata mica ieri, la K-Beauty c'è da millenni, loro l'hanno sempre usata, K-Beauty perché è coreana, adesso c'è il boom del coreano, ma comunque l'asiatico in generale è sempre stato un popolo molto molto attento alla protezione, alla
0: quindi
1: cura della pelle.
0: Loro sono diventati così virali perché comunque funzionano davvero.
1: Funzionano
0: adesso
1: davvero,
0: apro una parentesi,
1: sì.
0: Noi, io spesso ormai sono entrata in un trip di K-drama per cui guardo tutto ciò che riguarda la Corea del Sud e io vedo, e poi mi interesso anche a queste attrici e questi attori che sono sembrano finti, tanto sono perfetti e hanno tutti più di 40 anni, chi ne ha 40, 42, 46,
1: sembrano bambini invece,
0: sembrano dei ragazzini, sì. La pelle perfettamente tirata anche del collo, del viso, è vero che si truccano molto, loro usano moltissimo fondotinta e alcune non è che siano proprio così bravi truccatrici, intendiamo, sì. sono più brava io a volte, però perché secondo te funzionano? Perché
1: ma
0: hanno...
1: tesoro, posso dirti una cosa? Loro stratificano tantissimo perché utilizzano appunto prodotti che poi creano, si dice, multilayer, quindi più strati, ma t'assicuro che se la base, come dicevamo prima, non fosse perfetta, quello che succederebbe è quello che in termine tecnico si chiama il cakey, quindi inizierebbe a craccare la pelle, si sgretolerebbe,
0: certo.
1: Perché fai strato su strato su strato, ma se la base sotto non è perfettamente liscia e non elastica, è come quando è un muro davanti a un terremoto, inizia a fare le crepe, quindi non vedresti quell'effetto così perfetto che siamo abituati a vedere.
0: Quindi anche loro, nella loro cultura, evidentemente da sempre, quindi insegnano loro la skin care per poi poter essere truccati, ne parlavamo anche all'inizio, cioè non puoi costruire un castello su delle fondamenta deboli, perché non arrivi a 4 ore senza che cominci a creparsi il viso.
1: Esatto.
0: Quindi ogni pelle ha, come dicevamo, ha bisogno della sua skin care. Ora, in soldoni, in pratica, cosa dobbiamo fare noi la mattina? Perché tu mi hai consigliato un siero la mattina, un siero la sera, fare dello scrub,
1: sì.
0: Creare comunque una barriera o la preparazione per poi indossare, perché
1: questa
0: si indossa
1: la barriera, che alla nostra età sono tutti lì a dire ah ma io ho la pelle secca, ah ma io ho la pelle disidratata, e tutti confondiamo questa cosa, sono due mondi completamente a parte, possono coesistere, ma non è detto che uno significhi anche l'altro, e non sono assolutamente la stessa cosa. Pelle secca e pelle disidratata sono due cose diverse. La pelle disidratata è la pelle che ha perso acqua, la pelle secca è la pelle che ha perso lo strato lipidico, il grasso. Eppure sappiamo benissimo che quando la pelle, diciamo, è un pochino più agée, tendiamo ad avere la pelle più secca, lo vediamo non solo in viso, sulle gambe, sulle braccia, abbiamo la pelle più secca.
0: Ma
1: sempre.
0: Non aiuta anche comunque idratarsi da dentro? Cioè aiuta?
1: Idratarsi aiuta, ma è inutile dire ma io bevo 2 litri d'acqua al giorno e poi ho sempre la pelle secca. Ma la pelle, se non ha una barriera cutanea idonea, quella qua la perderà sempre. È importante aiutare la pelle a trattenerli quei liquidi, perché altrimenti buttiamo dentro, ma siamo come un colabrodo.
0: Ma scusa, se io la mattina faccio la mia skincare, metto la crema.

0: protettiva SPF e poi mi trucco. Come faccio a rimettermi? Cioè, che tu hai detto che dobbiamo metterla più volte durante la
1: Certo.
0: giornata, ma se io sono perfettamente truccata e ho fatto anche le guancette, ho messo tutto, come faccio a rimettermela
1: Ci
0: un'altra volta
1: sono degli
0: senza?
1: SPF fatti apposta, che non è la crema
0: Che spruzzi? Che
1: SPF, ci sono gli spray fantastici,
0: vanno sopra il trucco?
1: assolutamente sì, che evitano che il trucco ovviamente si sciolga, passatemi questo termine,
0: Che è
1: e
0: facilissimo in questi giorni.
1: bisogna spruzzare, mi raccomando, vaporizzare e vaporizzare bene, non un puff così ho fatto, sono protetta, no. Bisogna vaporizzare e molto bene, esattamente come vaporizziamo quando lo usiamo il fissante trucco. Chissà come, se dobbiamo fissarci il trucco, siamo lì che spruzziamo come se. Io mi ricordo da ragazzina quando non si usavano i fissanti, non li facevano
0: C'era la
1: o non me li potevo
0: polvere,
1: permettere. No,
0: c'era
1: io
0: anche
1: usavo la lacca di mia madre.
0: Mamma.
1: Non so come la pelle ancora non mi sia crollata. La skincare.
0: Io lo usavo sulle rose per congelarle la lacca, ecco, l'idea è
1: La
0: quella.
1: splendor sul viso, credimi. Se sorridevi mentre ti spruzzavi la lacca, poi rimanevi così.
0: Questa cosa
1: Paralizzata.
0: io non la sentivo, non, questa cosa veramente non. Io ho usato la lacca per tante cose, per i capelli soprattutto, per le
1: Io
0: rose
1: ci
0: quando si
1: fissavo il
0: secca.
1: trucco.
0: Ma comunque è avantissima sta cosa. Ma a proposito di fissante, il water resiste, come si chiama?
1: Sì.
0: Resistant, ma funziona
1: Ma
0: davvero? Cioè,
1: parliamo
0: significa.
1: sempre cioè, dei fattori di protezione?
0: Perché mi è venuto in mente che hai detto che il fattore di protezione, quindi
1: Va
0: anche
1: riapplicato.
0: anche quello di tenere come si chiama? Impermeabile, ma esiste veramente, cioè funziona davvero?
1: No,
0: Cosa
1: ragazzi,
0: significa?
1: allora,
0: Non
1: anche lì
0: è
1: un altro mito.
0: impermeabile,
1: No, per
0: quindi.
1: niente. Vuol dire semplicemente che resiste, ok? Quindi parte del fattore di protezione che vi applicate resiste all'acqua. Resiste all'acqua, non è super long lasting, no, resiste un po' all'acqua, esattamente come il mascara waterproof e il mascara long lasting sono due cose diverse. Il mascara waterproof è un mascara che diciamo resiste bene a determinato stress, quindi se vi fate la doccia tendenzialmente non con il vapore dovrebbe rimanere lì, ma non è un long lasting. Un long lasting è invece un prodotto che può star lì anche 24 ore e sta intatto.
0: Ma quindi,
1: Un
0: scusa.
1: prodotto per la protezione solare waterproof è waterproof nel senso che qualcosina sulla pelle resta, ma va riapplicato tendenzialmente ogni paio d'ore, bisogna sempre riapplicare la
0: Diventa un
1: protezione.
0: lavoro?
1: Sì, però
0: Diventa un lavoro.
1: ma perché scusami, finire poi magari dall'estetista a farti tirare, a farti ho detto estetista, non voglio neanche pensare ad altri tipi di trattamento, però quello non è un lavoro, poi
0: Adesso
1: cercare di evitare che crolli l'impalcatura.
0: lei non può dirlo perché ci ha lavorato, ma un giorno le ho riferito le parole di Vittoria Beckham che diceva: ragazze, non utilizzate le creme, tanto non funzionano. E quando gliel'ho detto lei, la sua risposta è stata: ma il Botox sì. Sì, il Botox funziona bene.
1: Fa facile a dirlo che non funzionano le creme. Lei poi le vende comunque. Aiutano, aiutano. Non sono, cioè non c'è una crema bacchetta magica, ragazze, ve lo dico, non c'è, non
0: Ma per
1: esiste.
0: chiudere,
1: Aiutano.
0: quindi qual è la protezione migliore che possiamo utilizzare?
1: Quella che vi mettete.
0: Più volte però, mi
1: Sì,
0: raccomando.
1: cioè è inutile che vi andate a scegliere una protezione che vi hanno sicuramente consigliato come
0: Bentornate
1: la top del top
0: in
1: e
0: studio,
1: poi
0: cari
1: ve.
0: amici, bentornati in studio. Scusatemi se sono entrata a gamba tesa nel finale di questa cosa. Quindi, qual è la crema migliore? È quella che usate. L'importante è che la usiate spesso. Spero che vi sia piaciuto, ma come avete visto, c'erano. Tre persone praticamente in due, nel senso che questa è andata in onda a luglio e io ero ancora bionda e ora invece sono mora. Sono color castano mirtillo. Io spero che vi sia piaciuto e mi auguro di farvi ancora tanta compagnia dal momento in cui avete scritto che vi piace ascoltare i consigli di Sabrina, sono molto chiara, quindi è una grandissima professionista e ci vediamo domani con un'altra puntata della nostra intervista. Vi auguro una fantastica giornata. Un bacio.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, finisce la settimana, comincia l'avventura in National League della nuova nazionale firmata Roberto Mancini. Nuova si fa per dire, nel senso che è un ritorno, quello di Roberto Mancini sulla panchina nazionale, un ritorno che non ha soddisfatto tutti, un ritorno che ha creato divisioni in una federazione che sta vivendo anche un momento di grande confusione per la vicenda Malagò, per le ombre di un possibile approdo poi alla partita alla poltrona della presidenza federale di Adriano Galliani, individuato da alcuni club, spinto da alcuni club a sostituire Malagò per la questione tesseramento, con lo stesso presidente attuale federale che insomma alimenta dubbi parlando di ombre politiche su questa vicenda legata allo sport, che poi ha tirato fuori una serie di polemiche con tanti addetti ai lavori che si sono espressi in tal senso. Ne abbiamo parlato ieri per esempio di Aurelio De Laurentiis, che appoggiando Malagò ha raccontato anche lui che è evidente l'interesse o l'inserimento di una certa politica che fa poco per il calcio, poco per il cinema, ma che vogliono però un primo posto sempre garantito, questo parafrasando un po' le sue parole. A proposito di sport, però, oggi non possiamo che cominciare la puntata con il commosso omaggio e ricordo a Elena Pero, che è stata assolutamente la grande voce del tennis, una delle figure più rilevanti nel panorama giornalistico dello sport in Italia. Aveva 60 anni, mai saltata una telecronaca, l'ultima è stata quella di Wimbledon, dove ha celebrato poi la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto anche la prima storica volta nel luglio scorso, il 2025. Quindi un saluto al cielo a Elena Pero e un commosso ricordo per lei. Tornando invece ai fatti di casa nostra, naturalmente la pausa per le nazionali diventa anche pausa di riflessione all'interno dei club di Serie A e di preparazione per quello che sarà poi il ritorno in campo, così si possono già tirare le prime somme, molto sommarie, come direbbe, per fare un gioco di parole, perché dopo 5 giornate chiaramente tanto ancora è da vedere, tanto ancora potrà essere visto e tanto ancora può cambiare. Buongiorno intanto da Vincenzo Malangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Sportissimo ovviamente significa che è il nuovo magazine prodotto dalla nostra casa editrice, di cui tu sei il direttore, e ricordiamo poi che è facilmente scaricabile o attraverso il QR code che vi abbiamo mostrato e che vi possiamo anche mostrare più tardi, o semplicemente andando su tuttomercatoweb.com, in alto trovate proprio l'accesso per questo nuovo meraviglioso magazine che si dedica allo sport, e quindi un omaggio anche al direttore Fabrizio Ponciroli, a chi lo sport lo ha raccontato come pochi, forse con grandissima, immensa professionalità come Elena Pero.
2: Beh, sono rimasto veramente scioccato, perché al di là del fatto che è stata una voce che ci ha accompagnato soprattutto nell'ultimo periodo in momenti storici, no? Le vittorie di Sinner, Wimbledon, ma poi era davvero una compagnia quando seguivi il tennis. Sai, per me che sono cresciuto con Tommasi Clerici, che erano il binomio perfetto, sembrava impossibile trovare qualcun altro che sapesse raccontare il tennis con la stessa eleganza, con la stessa partecipazione. Invece c'era, c'è stata, ce la siamo goduta. Dispiace tantissimo, però mi piace pensare che ha fatto quello che voleva fare e l'ha fatto in una maniera, si parla tanto di poca professionalità, ormai nei social tutti insultano, beh, qua onestamente si va oltre, è stato il suo messaggio di professionalità unico, la sua passione l'ha accompagnata davvero fino all'ultimo. Quindi mi ha toccato molto, devo dire che credo che sia un insegnamento per tutti, anche per noi che facciamo questo mestiere, di quanto la passione sia a volte più importante di tutto il resto, ecco. Quindi davvero un applauso, ma veramente.
1: Sono d'accordo con te, grazie per le tue parole Fabio. Nel frattempo la National League comincia per la nostra nazionale oggi, è cominciata ieri intanto per altre nazionali, non comincia come magari si aspettava Jürgen Klopp la sua Germania, che però pareggia 1-1 con l'Olanda, passato in vantaggio, i tedeschi sono passati in vantaggio, ma poi sono fatti raggiungere proprio nei minuti finali da Gapko, che ha rimesso le cose sull'1-1. La cosa che fa riflettere è che Klopp ne ha convocati talmente tanti che farà una squadra diversa per ogni partita, mentre la Norvegia, al netto del gol di Rasmus Højlund, che col Napoli magari fa più difficoltà a trovare la via del gol, anche se poi i gol più importanti li ha fatti lui, segna anche nella partita contro la Norvegia, che però vince con il solito Erling Haaland, credo abbia fatto 65 gol su 54 partite o qualcosa del genere, oramai è veramente una sentenza come sempre, e oggi tocca alla nostra nazionale. Che cosa ti aspetti, Fabrizio?
2: Allora, sai che non sono un grande amante della National League, però questa c'è e questa ci teniamo. Sempre meglio che le amichevoli di qualche anno fa, che lasciavano il tempo che trovavano, però ecco, non darei una grande importanza in generale alla National League. È importante invece per noi italiani è molto importante, quasi fondamentale, perché sei di fronte a una nuova chance che non puoi assolutamente sbagliare. Scherzavo ieri, ma neanche tanto, quando dicevo l'unico modo per ridare entusiasmo a quest'Italia sarebbe vincere le 4 su 4, perché così davvero dici allora siamo forti. Non lo so, non so cosa aspettarmi, perché io non vedo questa grande novità, questo grande entusiasmo dirompente che è arrivato a Coverciano. A me sembra che Mancini abbia fatto un buon mix di quello che ha. Sì, ha inserito qualche giovane in più, ma probabilmente l'avrebbe inserito qualsiasi altro allenatore. Cioè, non è una rivoluzione quella che ha fatto Mancini o una novità assoluta. E siamo sempre lì, dobbiamo sperare che con il materiale tecnico che abbiamo si riesca a fare qualcosa di decente, ma non c'è nessuna novità, nessuna questione da affrontare in maniera, diciamo così, particolare. Quelli siamo e quelli eravamo, con qualche giovane in più, ma non ci vedo nulla di trascendentale. E per chiudere, io l'ho scritto anche nell'editoriale, ho comunque nel mirino Mancini. Se no nel mirino, perché io non dimentico, tanti sembra che ormai l'abbiano fatto, che, ecco, bravo Vin, sembra che ormai il fatto che abbia vinto l'europeo sia l'unica cosa che conta, invece no, conta l'europeo, ma conta anche il fatto che non siamo andati al mondiale, conta il fatto che sono andato in Arabia Saudita, mi dispiace, però io ce l'ho nel mirino, e quindi fin quando non vedrò un'Italia vincente, convincente, per me resterà Mancini quello che ha vinto l'europeo ma ha mancato un mondiale e se n'è andato in Arabia. Cioè, mi spiace dirlo, ma io lo penso così.
1: Convocati 23 per la gara contro il Belgio, Donnarumma, Carnesecchi e Vicario, quindi resta in tribuna Pessina. Per quanto riguarda la difesa, Caiode, Anor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini restano in tribuna, Bastoni che è squalificato, Ghilardi, Quadio, Ruggeri. A centrocampo Romano, Mandragora, Tonali, Dumbia, Zoma, Frattesi e Barella tra i convocati, restano in tribuna Ricci, Fagioli, Ignacio e Vergara. E per quanto riguarda l'attacco, Pio Esposito, Ken, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi, i convocati, restano in tribuna Zaniolo e Sebastiano Esposito. Io la penso come te, no? Guardando anche questi nomi, sì, tanti nomi nuovi, può essere intrigante vedere qualcuno che non era mai stato visto, però io continuo anche a pensare che

0: piaceva quella nazionale dove per essere convocato tu dovevi aver fatto qualcosa di estremamente convincente, invece adesso veramente porte girevoli può entrare chiunque, anche questo ha tolto un po' di prestigio a questa maglia.
1: No, ma sai cos'è? Che purtroppo a noi mancano quei giocatori che prenderesti a prescindere, che convocheresti in qualsiasi situazione. Cioè, noi avessimo Haaland, Mbappé, può rimanere in panchina anche 4 partite, in nazionale andrebbe.
0: Certo.
1: Noi non abbiamo quei giocatori lì, non ce li abbiamo. E quindi, ma giustamente, perché il CT quello deve fare, chiama più giocatori possibili, tenta più strade possibili, andando magari anche a prendere un nazionale di Norimberga, per sperare che qualcuno riesca a fare qualcosa di buono con questa maglia che pesa tantissimo, ma ha sempre pesato tantissimo. Un'altra cosa che non mi piace è quello che circola ultimamente, no? Il peso della nazionale, questa maglia che è diventata difficile da portare. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, ma parlate con Fulvio Collovati quando nell'82 avevano contro l'intero paese, erano in 4 gatti e dovevano difendere l'onore dell'Italia. Andate a chiedere a, che ne so, a un Grosso o a un Del Piero nel 2006, dopo tutto quello che è successo con Calciopoli, quanto pesava quella maglia al mondiale. Cioè, ragazzi, non scherziamo, veramente. Senso, ha sempre pesato questa maglia, giustamente, perché ne ha vinto 4 mondiali, ma in questo momento, secondo me, non pesa così tanto, nel senso che tu hai fatto talmente male, ma talmente male, che puoi solo migliorare. Cioè, mal che vada, prosegui nella linea nera, ma non puoi peggiorare. In passato, pensiamo, che ne so, appunto, a qualsiasi nazionale al mondiale, fossimo usciti agli ottavi di finale, sarebbe stato un disastro totale, eh? Adesso speriamo di andarci, cioè, capite che è un po' diverso, almeno la mia analisi è di uno che segue la nazionale da sempre. Mi sembra che in passato i giocatori avessero un peso davvero enorme, perché oltre ad andare al mondiale, non dico che dovevi vincerlo, ma sicuramente dovevi arrivare tra le primissime. Adesso l'obiettivo è andare al mondiale, adesso si parla di andiamo all'europeo, ragazzi, cioè, adesso va bene tutto, però non è che siamo proprio la stessa cosa, eh.
0: Obiettivo nell'obiettivo, basta leggere tutte le prime pagine dei giornali, è un po' questa operazione simpatia, cioè un po' come se ci si fosse resi conto, si è visto che non c'è più questo attaccamento neanche dei tifosi alla nazionale, non c'è più questa affezione da parte dei tifosi alla nazionale, e quindi che sia necessaria anche un'operazione simpatia. Ora, per operazione simpatia che devono fare? Devono raccontare le barzellette? No, devono divertire? Difficile, secondo me, passare dal nulla al tutto all'improvviso. Hanno capito qual è il vero motivo, e secondo te qual è, per cui la gente si è disaffezionata alla nazionale, al di là del fatto di non averla vista per 3 mondiali di fila? Ah.
1: Allora, l'ultima cosa che hai detto ha inciso tantissimo, perché il fatto che tu non vai al mondiale comunque togli tanto all'affetto e al seguito che può avere una persona nei confronti della nazionale. Io conosco tanta gente che a un certo punto ha detto basta, basta, sono stanco di soffrire, di restarci male, ma credo che sia umano, no? Cioè, la nazionale non è il club, non è il club con il quale hai un rapporto veramente viscerale, io tifo quella squadra nel bene e nel male. La nazionale rappresenta il paese, se la nazionale non vince è normale che tu ce l'hai a morte con la nazionale, e può arrivare il momento in cui dici ma anche basta, c'è troppe delusioni. E noi, al di là di quel momento epico del 2021 quando abbiamo vinto gli europei, veniamo da anni di mazzate ma inconcepibili per una nazionale calcistica come la nostra. Quindi non esiste l'operazione simpatia, cioè non c'è un modo per ritrovare l'entusiasmo. L'unico modo è vincere, quello che dicevo poc'anzi. vinci quattro partite con

0: consecutive di National League contro le squadre che dobbiamo affrontare. E poi ne riparliamo. Allora a quel punto magari sì, qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, non è male questa nazionale, ma tutto il resto non conta nulla. Ma non ha mai contato nulla, eh? Cioè non è che ce l'ho, perché uno potrebbe dire, ma ce l'hai a morte anche tu. Certo, assolutamente, assolutamente, con tutti quelli che hanno fallito l'operazione mondiale, cioè è quello che conta alla fine, cioè, perché se non vai al mondiale perde di valore tutto, per la nazionale intendo,
1: certo,
0: cioè,
1: certo.
0: A me che arriviamo in finale di National League o in semifinale mi interessa zero,
1: chiaro.
0: Ma... quindi Mancini ha un solo e difficile compito, vincere.
1: A questo ci aggiungiamo anche tutta la confusione a livello federale che rende poco limpida, poco chiara, che allontana quindi anche un po' i tifosi dal tifo, non solo per la nazionale ma per il calcio italiano, inteso come un movimento.
0: Allora, in generale è chiaro che questo è un momento in cui il calcio non è prime time. Cioè, se adesso parli con un bambino, ti faccio l'esempio, ho appena fatto un servizio per il Topolino e i nuovi idoli non sono calcistici, sono i Sinner, sono i Fini Antonelli, sono i Tamberi, quelli del nuoto, quelli della pallavolo. Cioè, è cambiata la percezione della nuova generazione nei confronti del calcio. Poi è ovvio che quando porti un bambino a vedere una partita di calcio con 70.000 persone, il fascino è unico, la scintilla si accende. Però la nazionale è una cosa a parte, no? Quindi, no, io non credo che incida moltissimo il caos federale su questa nuova generazione. Incide più su di noi, che ci sentiamo un po', non dico presi in giro, però ancora in una situazione delicata, ecco. Però la perdita di attenzione, no, nei confronti del calcio è il fatto che ci sono altri sport in cui stiamo veramente eccellendo. Ed è giusto così, cioè, è il bello dello sport. Cioè, tu te lo ricordi, no?
1: Sì.
0: È stato un periodo in cui tutti volevamo essere tomba. Ma è giusto così, cioè, io la trovo una cosa bellissima. Cosa sta sbagliando il calcio italiano soprattutto? Ma è semplice, che tranne quest'anno che qualcosa si sta muovendo, era di una noia mortale.
1: È così, è così.
0: Io ho visto ragazzi al bar o che ne so, all'oratorio, che durante la partita facevano tutt'altro, perché è una noia mortale il calcio italiano. Era forse perché, tolto il VAR, dato più spazio al gioco, qualcosa sta cambiando, però ci vorrà del tempo. E poi, per chiudere, mancano le stelle, cioè tu ti devi identificare in un fuoriclasse. Io sono cresciuto col mito di Michel Platini, e adesso vai da un bambino e dire, ok, chi è il tuo idolo? Sì, uno potrebbe dire Yıldız, ma non è la stessa cosa.
1: No,
0: mi spiace, spero che Kenan diventi più forte di Michel, però non è la stessa cosa. Cioè, vai da un giovane tifoso del Milan e gli chiedi, chi è il tuo idolo? Auguri. Vai da un quarantenne e chiedigli chi erano i tuoi idoli del Milan, ti fa due squadre.
1: No, è chiaro.
0: Mi spiace, ma è così.
1: No, è la dura verità. Sentiamoci un po'.
0: Ma non è cattiveria,
1: è un'analisi purtroppo
0: della realtà.
1: Esatto, esattamente. Ci sono un po' di note vocali, sentiamoci la prima, dai.
2: Buongiorno, io vorrei fare una petizione, vorrei cancellare i primi due mondiali che ha vinto l'Italia, perché non hanno senso. Perché dire che abbiamo vinto il mondiale quattro volte? L'Italia ha vinto il mondiale due volte. I primi due mondiali, ragazzi, è un altro sport, un'altra cosa, un'altra epoca. E poi tutto il fango che c'è stato soprattutto su quello in Italia, dai signori, facciamo i bravi, diciamo che l'Italia ha vinto due mondiali.
1: Che
0: no, io non sono d'accordo, perché no, ma lo spiego anche, faccio un esempio per cercare di essere c'è i 100 punti nell'NBA di Chamberlain.

0: li ha fatti in una partita in cui, nel senso, il livello era sicuramente non paragonabile al successivo mondo NBA, però è comunque un'impresa storica. Cioè, qualsiasi vittoria deve essere legata al momento in cui accade. In quel periodo siamo stati migliori. Certo, è ovvio che non era il calcio degli anni 70, 80 e via dicendo, ma era calcio. Tiravano un pallone e cercavano di fare gol. Quindi per me valgono anche quelli. Ovvio, è ovvio che quelli dell'82 e del 2006 hanno un peso specifico diverso.
1: Certo, certo.
0: È normale. Però non prenderli in considerazione mi sembrerebbe di fare un torto a quei giocatori che con la maglia azzurra hanno vinto quel torneo, che sicuramente non è paragonabile a quelli, diciamo, post anni 60, però
1: hanno comunque fanno parte della storia, hai scritto comunque la storia, hai comunque vinto, le vittorie sono scritte.
0: Poi ci sta il ragionamento, non è un ragionamento sbagliato.
1: Dovrebbe mettere in discussione anche l'albo della Serie A, allora, cioè è chiaro che...
0: È una questione di rispetto per quello che hanno fatto quei ragazzi di allora, ecco. Poi però è una chiave di lettura abbastanza corretta, Ecco, io lo prenderei più come un rispetto per il fatto che hanno vinto il loro torneo e quindi meritano di essere ricordati come campioni del mondo e noi di
1: celebrarlo, di considerarlo titolo, esatto, assolutamente. Altra nota vocale, Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo, Calora Perugia. Ma ciao, io penso che anche noi, cioè anche voi come media, cioè ricordare sempre che Mancini ha abbandonato la nazionale, non siamo andati al mondiale, ma le cose del passato bisogna ricordarle per migliorare il presente. Se sono state fatte male nel passato, nel presente bisogna migliorarle, quindi basta sempre con questa cosa che Mancini adesso. Ma a te ti chiama una radio dell'Arabia Saudita, ti dà 5 milioni all'anno, voglio vedere se tu non lasci TMV Radio. Voglio dire, bisogna ragionare anche con questo, no? Secondo me.
1: Carlo, ragionamento che per carità ci sta e spesso e volentieri ce lo poniamo anche tra di noi. Detto che, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, le cifre non erano quelle, però qualche offertina era arrivata negli anni scorsi, ma mai a voltare le spalle a un progetto che poi tra l'altro ho contribuito a far nascere e a un editore per il quale ho una grandissima stima e grandissima appartenenza e devozione, ecco, quasi una devozione nel senso più tecnico e più professionale del termine. È difficile prendere delle decisioni, sono d'accordo. Se a me o a Fabrizio offrono miliardi, è chiaro che noi con quello che abbiamo e con quello che diciamo abbiamo, di cui abbiamo bisogno, basta vedere quando il primo miliardo lo metti per fare la benzina oggi, e quindi magari puoi cadere in tentazioni. Diciamo che magari Mancini due problemi economici non ce li aveva e quindi poteva far prevalere un po' di più il suo senso nazionale, o comunque potevi accettarlo, è coerente, è giusto, però poi la coerenza la devi mantenere dopo, ti richiamano e ti dicono vi ho abbandonato, ma è vero senza parole, non è che ero libero senza panchina e sono andato lì, me ne sono andato apposta lì, lasciandovi, non torno. Quindi poi capisco anche il ragionamento di Carlo e te lo rigiro a te Fabrizio, capisco che c'è chi, e sono contento per chi lo fa, riesce a metterci una pietra sopra e ci andiamo avanti, vediamo quello che succede, voglio riabbracciare una vittoria insieme a lui e celebrarlo, chi invece fa un po' più fatica come me e te.
0: Io potrei tranquillamente smettere subito di ricordare la mancata qualificazione al mondiale e come se n'è andato dalla nazionale, se allora smettiamo di dire che ha vinto l'Europeo del 21.
1: Esatto.
0: È la stessa cosa. Cioè, visto che si continua a sottolineare il fatto che è l'unico che ha vinto dal 2006 in poi, allora non sottolineiamo neanche quello e pensiamo al presente, quindi che riparte anche lui da zero. Allora in quel caso anch'io dimenticherei volentieri il mancato mondiale e come se n'è andato dalla nazionale. Era solo per fare una precisazione. Mentre, io non la vedo così sull'Arabia, non la vedo così. Perché io, come ho scritto nel editoriale, me ne sono tenute le parole di Mancini quando è stato presentato come nuovo CT dall'Arabia Saudita.

0: progetto, sono qua perché è una novità importante, possiamo crescere, possiamo vincere. No, no. Allora piuttosto mi fai come Reinders e nessuna parola per la nazionale, attenzione. Allora o mi fai come Reinders che ha detto guarda sono venuto in Arabia perché ci sono i soldi e voglio stare tranquillo, non solo io ma le mie future generazioni, e allora lo accetto. Oppure durante la presentazione parli anche della nazionale, ti scusi con la nazionale, fai un passo importante verso chi comunque ti ha aspettato e aiutato, non sono qua per il progetto, non vedo l'ora di iniziare. Uno potrebbe dire sono le parole che dicono tutti, non le deve dire Mancini. Spiace, non le devo dire Mancini. Agosto 2023, se per chi volesse andare a vedere l'intervista e la presentazione di Mancini, non c'è una parola di scuse ufficiali verso la nazionale. Non vuoi dire che è una questione di soldi, che ci può stare, ma dovevi comportarti diversamente nel salutare, diciamo così, la nazionale. Almeno io la vedo così, ed è il motivo per cui fatico oggi a, diciamo così, non dico perdonarlo perché non c'è niente da perdonare, però ad accettarlo come mio CT. Ok?
1: No, no, perfetto, chiarissimo. Chiusa la parentesi nazionale, prima di salutarci, ti faccio fare anche un po' il punto su quella che è stata l'ultima giornata di campionato, su tre partite. Roma-Inter, se ti è piaciuta, sicuramente, che indicazioni ha dato? Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta.
0: Allora, parto da Juventus-Atalanta. La Juve mi sembra che possa dire qualcosa in questo campionato, però gli infortuni alla lunga potrebbero diventare un problema grave, quindi speriamo che la dia vendata sia favorevole. Fiorentina-Napoli, mi sembra che Napoli abbia più o meno lo stesso problema della Juve, cioè nel senso che ci sono alcuni infortuni che stanno pesando tanto, però voglio soffermarmi su Roma-Inter, sul fatto che, come avevamo detto, queste due squadre sono completamente di un altro livello, almeno per il momento, ma non solo per una questione tecnica, ma anche perché mentalmente, come anche affrontano le partite, la qualità del singolo, cioè sono di un'altra categoria. Quindi sarà un campionato affascinante, non so se il Como avrà la forza di restare in scia a queste due, però c'è un divario, ripeto, al momento esagerato tra Roma Inter barra Como e le altre. Beh, e si è visto in campo.
1: Si è visto in campo, mentre si è visto in campo anche, chiudiamo con questa riflessione, è l'ottimo lavoro di Massimiliano Alvini con il Frosinone, di Pisacane con il Cagliari, che possono essere due squadre che al di là di quello che sarà l'obiettivo raggiunto faranno divertire quest'anno.
0: Beh, il Frosinone, l'ha detto Baldini, no? È bello da tifare, è bello da tifare perché ci sono un sacco di italiani. E non è una banalità, non è una sottolineatura, perché ho letto delle cose che ha messo in dubbio questa frase parlando di razzismo sportivo, ma io vado fuori di testa, ma razzismo di che? Ma no, ma così è come un tornare al passato, non si vogliono gli stranieri. No, è che in una squadra dove ci sono più italiani, per qualche motivo abbastanza anche evidente, cioè nel senso che pensi alla nazionale, pensi a questi ragazzi che si sono creati da noi, cioè cresciuti da noi, hai un occhio di riguardo, ma è normale in qualsiasi sport. Cioè, allora, seguendo questa scia, quando c'è il tennis io non dovrei avere un occhio di riguardo per Sinner o per Cobolli, perché anche gli altri meritano la stessa attenzione. No, per me no. Quindi viva il Frosinone, viva tanti italiani nel Frosinone, spero che ci siano squadre che prendano esempio, perché sta dimostrando che ci sono dei giocatori a cui bisogna dare un'occasione. Guarda, per chiudere, Raimondo è un giocatore, quanti lo conoscevano?
1: No, no, è vero.
0: Io sì, te lo posso assicurare. Però quanti adesso al fantacalcio, avendolo preso a uno, sono soddisfatti? Ecco, ci vogliono tanti Raimondo, perché noi abbiamo bisogno anche di quello, e il fatto che il Frosinone abbia deciso di puntare su un gruppo di italiani è bello, mi ha fatto un po' ricordare il Piacenza di tanti anni fa,

0: aveva deciso di non avere stranieri. Quello magari era un po' fuori tempo, un po' anacronistico forse, però è bello quello che sta facendo il Frosinone, perché poi lo paragoni al Como, che non ha un italiano se non Ken, tra quelli che diciamo così giocano, è ovvio che punti più sul Frosinone. Io punterò sempre più sul Frosinone.
1: No, che veramente a me ha impressionato per come ha battuto il Como, che comunque la sua partita da giocata non era una serata, un pomeriggio diciamo storto del Como, lo ha fatto diventare storto il Frosinone, che ha interpretato in maniera impeccabile la partita, devo dire.
0: Esatto.
1: Bene Fabri, grazie di tutto. Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Noi invece ci fermiamo, breve pausa, poi Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, poi Luca Calamai e altri approfondimenti. Vi aspetto.

0: ENI ha stabilito un tetto massimo per le stazioni ENI Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina, in vigore dal 28 settembre e per un mese. La misura punta a mitigare le forti impennate dei prezzi causate dai conflitti internazionali e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto Federpetroli lancia l'allarme per il dimezzamento dello sconto sulle accise, evidenziando il rischio che il petrolio tocchi 140 dollari al barile e la benzina superi i 3 euro al litro. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha presentato agli Stati Uniti una proposta per un piano di 7 giorni finalizzato alla cessazione delle ostilità. La bozza prevede lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni petrolifere e la riapertura dello stretto di Hormuz l'ultimo giorno, per poi avviare i colloqui sul nucleare. L'amministrazione americana parla di discussioni costruttive condotte tramite intermediari, pur precisando di non volere affrettare gli accordi. Ha preso il via la visita di Papa Leone XIV in Francia, aperta dall'incontro all'Eliseo con il presidente Emmanuel Macron. Durante il vertice il pontefice ha affrontato i temi della guerra, dell'intelligenza artificiale e del fine vita, ribadendo un fermo no alla morte programmata. La giornata del Papa prevede poi un discorso all'UNESCO, l'abbraccio con i fedeli nel quartiere latino verso la cattedrale di Notre Dame e la veglia serale allo Stade de France con 80.000 giovani. Macabra scoperta nella notte a Torino, dove la polizia ha ritrovato nel bagno di un appartamento il corpo smembrato di un uomo nascosto in sacchi neri. L'allarme è scattato in seguito alla telefonata di una donna al 112 preoccupata che il figlio potesse avere compiuto un gesto violento. Le indagini della squadra mobile sono concentrate sull'abitazione di una professoressa di 49 anni, frequentata da diverse persone, per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dei fatti. L'aeroporto milanese di Malpensa è stato intitolato ufficialmente alla memoria di Silvio Berlusconi. Presente alla cerimonia la figlia Marina, che ha ricordato il padre definendo lo scalo un ponte di dialogo e scambi con il mondo, capace di unire persone e superare i confini. La presidente di Fininvest ha espresso orgoglio per un riconoscimento che accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori in arrivo e in partenza dall'Italia. Gli elettori italiani potranno utilizzare la tessera elettorale in formato digitale sul proprio smartphone a partire dalla prossima tornata elettorale. Lo ha annunciato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, spiegando che la misura punta a semplificare le procedure di voto per i cittadini. L'innovazione permetterà di superare i problemi legati al formato cartaceo, eliminando i disagi dovuti allo smarrimento o all'esaurimento degli spazi per i libri. Yannick Sinner ha annunciato che non parteciperà al China Open di Pechino a causa dei continui problemi al ginocchio destro che non gli permettono di gareggiare al meglio. Il tennista altoatesino, assente dai campi dal trionfo a Wimbledon del 12 luglio, si è detto rammaricato per non poter difendere il titolo vinto nel 2025. Resta ora da valutare il possibile rientro nei successivi appuntamenti in calendario previsti a Shanghai e Vienna nel mese di ottobre. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È il significato di Vita in campo la partita, iniziativa con cui Fiera Milano è tornata al carcere di Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vita in campo, nato in occasione dei giochi di Milano Cortina. Questa volta i valori dello sport non sono stati soltanto raccontati, ma vissuti direttamente sul campo. Una rappresentativa di Fiera Milano, con in campo anche il presidente Carlo Bonomi, ha disputato una partita con una squadra composta da detenuti dell'istituto che si è imposta per 5-3.
1: La nostra idea è che i valori dello sport non rimanessero confinati nei siti olimpici, ma fossero diffusi. E abbiamo pensato, essendo proprio qua a fianco, che un'iniziativa con delle persone che sono meno fortunate o hanno avuto dei problemi nella vita potesse essere il momento giusto per parlare di crescita, di squadra, di risorgere e dalle sconfitte poter invece creare qualcosa di bello. E quindi abbiamo iniziato questo percorso, che è stato un percorso dove abbiamo portato una serie di personaggi importanti dello sport qui al carcere di Bollate per parlare con queste persone, e oggi abbiamo questa partita, ma non finisce, perché noi abbiamo anche un'attività di riorganizzazione della palestra interna, proprio perché pensiamo che lo sport possa aiutare queste persone a ritrovare un futuro.
0: A questo percorso si affiancherà un intervento a sostegno delle attività sportive del carcere di Milano Bollate attraverso il potenziamento delle dotazioni sportive dell'istituto.
2: Vedo parecchi compagni che, se magari o non riescono ad andare in palestra o non corrono, non giocano, comunque l'accusano, perché è un momento in cui ti riesci a svagare, sei spensierato, ti distendi, e quindi è importante. sei in movimento, poi interagisci con altre persone, è bello.
3: Quando c'è la possibilità di recarsi qui al campo sportivo, noi diciamo sempre, la prima cosa quando uno arriva dal reparto e arriva al campo sportivo è che gli sembra di essere libero, per il fatto che non vede mura di cinta, non vede sbarre, e quindi aiuta sia psicologicamente ma anche fisicamente, comunque tenersi in forma, che sia la palestra, sia il calcio, la pallavolo, il tennis, che sono quelli che vanno per la maggiore adesso, ci aiuta a sfogarci e anche a pensare meno ai problemi che poi in cella comunque devi affrontare.
4: Grazie a chi ci ha permesso di fare questo evento qua, ringraziamo l'autorità e voi compresi e la Fiera Milano che ci ha dato questa opportunità qua, e grazie a tutti voi.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato, che vedrà una graduale rimonta dell'alta pressione sull'Europa centrale, ma anche sull'Italia. Si allontana la perturbazione che ha interessato il sud verso la Grecia. E così, anche se esaminiamo la previsione della nuvolosità, vediamo che tornano effettivamente ampie zone di sereno in tutto il paese. Un po' di variabilità ancora all'estremo sud, in particolare in Sicilia, ma per il resto si parla di un sabato e anche di una domenica di bel tempo. Come precipitazioni a inizio giornata, qualche piovasco sarà ancora possibile nel sud-est della Sicilia, per il resto giornata tranquilla. E anche come temperature vedremo tra poco valori molto miti, ma sarà comunque intanto un sabato soleggiato, dicevamo, ancora con qualche acquazzone solo nel sud-est della Sicilia, un po' di vento, quello sì, si fa ancora sentire sull'Adriatico e al sud, ma come temperature e valori piacevoli davvero, anche se sulle regioni adriatiche spesso non andremo oltre i 22-23 gradi, ma nel resto d'Italia supereremo anche i 25. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: George Russell conquista la pole position al Gran Premio d'Azerbaigian stampando un super tempo in 1:42.526 e rifilando oltre 8 decimi alla Ferrari di Charles Leclerc, secondo. Disastro per Andrea Kimi Antonelli, leader del mondiale, va a muro in qualifica e sarà costretto a scattare dalla 16ª casella. Terzo Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton chiude 6° e Max Verstappen solo 8°. A poche ore dal debutto nel suo secondo mandato da commissario tecnico, Italia contro il Belgio per il primo appuntamento di Nations League, Roberto Mancini ai microfoni di Radio Rai fa mea culpa sulla parentesi araba. Non sarei dovuto andare, avevo già tutto qui. Il CT ha poi analizzato il momento del calcio italiano, evidenziando il divario di ritmo rispetto ai campionati esteri e la cronica mancanza di numeri 10 e giovani impiegati con continuità nei club. Il Consiglio di amministrazione dell'Inter ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2025-26 con un utile netto di 22,7 milioni di euro e ricavi pari a 518 milioni. Il club nerazzurro registra la riduzione dei costi di produzione del 4% e un calo del 50% negli oneri finanziari, riportando il patrimonio netto in territorio positivo per oltre 10 milioni. Gli esami medici svolti a Milano hanno evidenziato due differenti infezioni virali che hanno debilitato Sofia Goggia, costringendola nei giorni scorsi a lasciare in anticipo raduni in Argentina. La campionessa bergamasca, vincitrice della Coppa di Super G nella scorsa stagione, ha già concordato il percorso riabilitativo con la commissione medica Fisi. A Shenzhen l'Italia rimonta la Cina padrona di casa per 2-1 e conquista il pass per le semifinali della Billie Jean King Cup. Dopo la sconfitta di Cocciaretto e il punto del pareggio siglato da Jasmine Paolini nel singolare, le campionesse olimpiche Sara Errani e la stessa Paolini hanno piegato il doppio cinese in 3-7, regalando alle azzurre la sfida contro l'Ucraina. Slitta ancora rientro in campo di Yannick Sinner, è lo stesso numero uno del mondo ad annunciare via social che non potrà prendere parte all'ATP 500 China Open, al via il 30 ottobre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sono pronto per competere, ma farò di tutto per tornare il prima possibile, è il messaggio rivolto dall'alto atesino ai tifosi. Si allunga così il periodo di stop per il 25enne azzurro, fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo ha già costretto a saltare l'intera tournée americana e gli US Open.
1: Hello everyone, Yannick here. I want to send the warmest greetings to the Chinese fans. I'm very sorry to announce that I won't be able to play in Beijing this year. My knee is not there where I would like to be and I'm not ready to compete yet, but I will do everything possible to be there on court as soon as I can. But what I miss the most is of course the tournament, the fans and the atmosphere. I've had great time in the past, winning the title also last year, and I'm very disappointed that I cannot defend it this year, but I'm very happy to come back next year. So I wish everyone a very good tournament and I'll see you all very soon on court again. Ciao ciao.
2: Buon venerdì, se siamo ancora qui è merito vostro perché al grido viva la Nations League mi avete accompagnato, confortato, fatto sorridere e quindi abbiamo avuto il potere di resistere per 5 giorni, io lo ripeterò sempre, da Milan-Lecce di domenica siamo arrivati dal 20 sera al 25 più o meno, ora di pranzo, più o meno, e stasera abbiamo la Nations League che c'è stata anche ieri con Højlund che ha ritrovato il senso del gol dopo lo smarrimento non per colpa sua di Napoli, tutte le partite ho visto soltanto gli highlights, tanto per far scivolare un po' di tempo, io prendo anche le distanze da titoli un po' retorici di populismo, fatevi amare, che dobbiamo amare, ma si può pensare di barattare o mettere sul piatto quanto è accaduto nelle ultime 3 edizioni del Mondiale facendoci amare con la Nations League? Ragazzi, datemi voi una chiave di lettura. Se questa è una cosa plausibile, significa che il mondo si è capovolto. Non dobbiamo amare o farci amare, dobbiamo al massimo restare alla finestra e capire se possiamo avere un futuro. Non voglio più rientrare nel discorso di Mancini che era andato via. Tutti possiamo sbagliare, non voglio esagerare, non ti devi far perdonare, non dovevi andare, è stato un momento e punto. Non voglio più entrare, non vorrei. Mi piacerebbe non entrare più in questi argomenti, però ci sono delle cose che francamente io faccio fatica a capire, perché per me la comunicazione è importante. Non sto accusando nessuno, ma comunicare in un determinato modo, comunicare con rispetto, comunicare senza offendere, dire che un allenatore dal tuo punto di vista è scarso senza offenderlo, che è la cosa che poi ha portato De Rossi a far rilasciare quelle dichiarazioni che molti ancora non hanno capito. Criticare la democrazia, avere una telecamera davanti, sì, mettersi in proprio, certo, l'artigiano del microfono, certo, ma cortesemente non offendere. Oppure, ecco l'argomento, cerchiamo di avere un po' di dignità la nostra, perché io sono un grande stimatore di Nicolò Tresoldi, che è un attaccante forte, classe 2004, che ho sperato anche che arrivasse alla Roma, perché mi piace moltissimo, mi piacerebbe vederlo in un club italiano, perché secondo me è un ragazzo che ha dei margini ulteriori e che può esplodere. La Roma poi legittimamente ha deciso di andare su Castro, Tresoldi aveva altre...

situazioni, altre offerte, lasciamo perdere le vicende legate al mercato, ma sono sincero, io non posso dire tre soldi al 51 di qua, al 49 di là, al 50.

Pazienza, Romano, che doveva scegliere tra la Svizzera e l'Italia, ha scelto l'Italia e mi ha fatto piacere e lo guarderò con grande interesse stasera. È un ragazzo di prospettive vere, autentiche, che vale molto più di 5 milioni. Ho fatto un video, mi sembra ieri, ed è stata una delle operazioni più sottovalutate del mercato estivo, perché probabilmente si pensava a un riempitivo. E invece stasera al 90%, non so quali saranno le scelte definitive di Mancini, prenderà per mano la squadra e giocherà con Tonali e Barella accanto. Ma se io vengo da te o vado da un sudamericano, ripeto, non entro nella vicenda degli oriundi, e ti dico: vuoi venire oppure no? O mi dici sì o mi dici no. Io non posso adesso ascoltare 50 e 50, speriamo che a giugno sia 80. Che facciamo? Ci facciamo porta a porta con Bruno Vespa, un porta a porta calcistico, ci mettiamo dietro la porta di casa Tresoldi, andiamo dai suoi genitori, li preghiamo. Siamo l'Italia. Noi, se abbiamo raggiunto questi livelli assurdi, è perché non abbiamo mai saputo difendere né in campo né fuori dal campo il nostro orgoglio, il nostro passato, la nostra gloria, la nostra bacheca, i nostri titoli da campione del mondo. L'ultimo è del 2006, ci sarà un motivo se poi per 4 anni, in 4 anni, per altri 4 anni, totale 12, non siamo più andati. Tresoldi, ciao, ne prendo un altro che magari sarà meno bravo di Tresoldi, ma non ti aspetto più. Cerchiamo non di vivere del populismo, del fatevi perdonare, facci godere, facci, ma non c'entra nulla. Non è che la partita di stasera mi darà dei pizzicotti per farmi svegliare. Io già non mi sono più svegliato da queste 3 edizioni che ho usato. Ma nella scelta, nella selezione, secondo me, nessuno si offende, anche nella comunicazione. Ho detto a Tresoldi, ho chiesto di essere un nostro protagonista. Ha detto di no, l'ho ringraziato, ciao. 50-50 lo facciamo al ballottaggio per le politiche e per fortuna non mi occupo di politiche. Fermo restando che la partita di stasera chiarirà altre cose, per esempio il mistero di De Ketelaere, che giocherà nel sistema di gioco del Belgio, probabilmente come finto centravanti, e che ha fatto un grande mondiale, ha segnato anche, è arrivato all'Atalanta, è diventato un calciatore qualsiasi. Questi per me sono i misteri del campionato e dell'Atalanta, che è un organico forte e incompiuto, che non c'entra niente con la rivoluzione tattica. Quindi ci saranno degli argomenti, la seguirete, voi no, io sì, l'altro no, siamo liberi, non c'è problema, però manteniamo la nostra dignità che dovremmo avere sempre e che dovrebbero avere anche i paesi calcisticamente sottosviluppati, perché la dignità vale per tutti. Stasera vorrei vedere anche De Bruyne, perché dobbiamo parlarci chiaro su De Bruyne e su Anguissa. Anguissa è entrato in un modo indecoroso a Firenze. Mi dispiace che si sia infortunato, ma se questo è Anguissa, ha ragione il direttore sportivo Manna quando dice: ci siederemo, parleremo, se non ci saranno le condizioni ci saluteremo, i amici più di prima. Ma questa Anguissa a Napoli non serve, è entrato con una testa che chiaramente non stava dentro la partita. Anguissa è un altro che faceva la differenza, si spremeva per il Napoli e dava, come si dice a Roma, il fritto, nel senso che non mollava mai e fino all'ultimo era un valore aggiunto. Vi ricordate le partite importanti che lui decise, pur non essendo un centrocampista prolifico? E sono curioso anche di capire De Bruyne. Si parla di De Bruyne, il valore aggiunto. Ieri ho scherzato, inamovibile, nel senso che in campo non si muove. È inamovibile, non si muove, fa passaggi da 1 metro a 1 metro, da 1 metro e mezzo a 1 metro e mezzo. Vediamo stasera con il Belgio, vediamo di chi è la colpa, ma non può essere questo De Bruyne. Dobbiamo parlarci chiaro su questo doppio argomento, anche per il bene del Napoli, per le scelte che devi fare non soltanto a livello di contratto, ma a livello di campo. Perché se mi deve restare fuori Vergara, faccio un esempio, che ti dà sprint, fantasia, tutto per giocare con questo De Bruyne, che non riconosco, sono un suo grandissimo estimatore. Vediamo, stasera magari gioca la partita della vita e allora il problema è dentro il sistema di Allegri. Ma dobbiamo chiaramente capire e parlarci chiaro su questa storia e soprattutto, per fortuna, il Napoli non ha fatto mercato, perché il Napoli ha un organico importante che deve essere valorizzato di più.
Adesso scherzo e vi auguro una buona Nations League.

sono convinto che già ieri sera avete fatto saltare gli ascolti ed eravate tutti davanti alla televisione. Figuriamoci stasera. Un abbraccio.

0: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per questo fine di settimana. Intanto un piccolo sommario di quello che succederà con un venerdì che vede un rapido fronte interessare le nostre regioni del sud, rovesci e colpi di vento, venti di grecale, ma poi nel weekend torna l'alta pressione con l'anticiclone, quindi stabilità, cielo sereno, poco nuvoloso, weekend in prevalenza soleggiato e le temperature da domenica di nuovo praticamente estive in molte regioni. Nel dettaglio quindi la mappa delle precipitazioni, anzi prima il satellite che ci mostra il fronte di venerdì, ancora delle piogge, dei temporali in queste ore che si concentreranno soprattutto tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, altrove invece generale stabilità al centro-nord, ma notate qui i cieli sgombri da dubbi sulla penisola iberica, sulla Francia e l'alta pressione che ci raggiungerà in questo fine settimana. Nel dettaglio la mappa delle piogge per sabato e domenica pomeriggio, a parte qualche locale disturbo sulla costa ionica della Calabria e la Sicilia orientale, altrove non succede praticamente niente. Domenica non ci saranno precipitazioni da nessuna parte. E sabato di cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità all'estremo sud come abbiamo visto, altrove sole e temperature stabili in lieve aumento. Domenica tempo soleggiato, ci sarà proprio l'alta pressione, non sono previste perturbazioni in avvicinamento, quindi una bella giornata anche per una gita fuori porta. Guardiamo proprio le temperature perché cambia completamente la massa d'aria e in questo venerdì è giunta aria più fresca dal nord Europa a interessare i Balcani, la Grecia, anche le nostre regioni, soprattutto regioni adriatiche del sud con venti grecale. Con l'alta pressione ora cambia tutto, notiamo come si colora di rosso, di arancione l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale, per una massa di aria che arriva direttamente dalla Spagna, dal Nord Africa, dalle Baleari. Quindi andiamo a vedere le temperature sabato minime, in realtà basse, perché possiamo notare sui fondovalli alpini anche le vallate appenniniche minime a una cifra, anche in pianura padana scenderemo in alcune località fino a 12-13 gradi. E le massime invece del pomeriggio, sempre più fresca la parte adriatica, mentre sul lato tirrenico 27 gradi, addirittura in Sardegna tocchiamo i 30 gradi, qui è piena estate. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, possiamo notare un lieve incremento delle temperature, questa volta anche sulla parte adriatica, al nord, e invece sul lato tirrenico sempre 27-28 gradi, come per esempio a Firenze e a Roma. Quindi insomma andiamo incontro a una domenica e poi anche l'avvio della prossima settimana nuovamente dal sapore estivo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
2: Amici di TMV Radio, benvenuti al nuovo appuntamento di Storie di Calcio. E oggi è una storia di calcio che tocca il cuore, che emoziona, che vogliamo raccontarvi. E, pochi giorni fa è scomparso Sandro Mazzola, veramente la storia del calcio italiano e dell'Inter, che vogliamo condividere con voi per raccontare questo grandissimo calciatore, ma anche, permettetemi personalmente, anche una bellissima persona. E vorrei partire anche sottolineando quel gesto disgustoso che abbiamo dovuto vivere in occasione del minuto di silenzio della partita tra Juventus e Atalanta da parte di un settore dei tifosi della Juventus, che dimostrazione ancora di inciviltà che va respinta, va combattuta, non va trovata nessun tipo di giustificazione ad un comportamento del genere. Ci tenevo ad iniziare così, archiviamo questa cosa che ha lasciato sicuramente una traccia profonda, una ferita profonda, però oggi vogliamo parlare di e far conoscere anche ai più giovani chi era Sandro Mazzola come calciatore, come uomo, e mi fa tanto piacere avere in questo percorso che facciamo all'interno di Storie di Calcio un giornalista che stimo tantissimo e con cui abbiamo condiviso

0: altre belle storie di calcio. E allora vado a dare subito il benvenuto qui a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato prima di tutto.
1: Eccoci, grazie, grazie.
0: Senti Franco, grazie. Senti Franco, io vorrei partire con te da una foto che è bellissima e che secondo me inquadra tutto la persona di cui stiamo parlando, perché appartiene alla storia italiana, ossia la foto di Valentino Mazzola con la maglia del Toro che allaccia la scarpa a Sandro Mazzola. Io vorrei un tuo pensiero su questa subito immagine e poi andiamo al resto.
1: Devo dire che questa immagine è il certificato di nascita di Sandro Mazzola, perché molti non se lo ricorderanno, molti non avranno fatto in tempo a conoscere l'inizio della carriera calcistica di Sandro Mazzola, ma nei primi anni della sua attività, sin dal famoso debutto storico, quello con l'Inter Primavera che va a giocare la partita ripetuta con la Juventus a Torino, finisce 9-1 e Sandro Mazzola firma il suo primo gol in Serie A. Ebbene, da quel momento in poi, da quell'atto di scarpe allacciate quando era poco più di un bambino, fino a quando lui comincia a giocare in maniera continua e da titolare nell'Inter papà Moratti e di Elenio Herrera, lui è sempre stato, per la stragrande maggioranza di noi tutti, il figlio di Valentino, perché obiettivamente era talmente grande, talmente ingombrante e talmente gigantesca la figura di papà Valentino, capitano del Torino, della Nazionale, protagonista purtroppo della famosa tragedia del 4 maggio, che era inevitabile che questo ragazzino, tra l'altro con i capelli ricci, esile, tutt'altro che vicino fisicamente al profilo invece strepitoso di Valentino, era inevitabile che fosse considerato il figlio di Valentino. E qual è la grandezza poi di Sandro Mazzola? Che da figlio di Valentino è poi diventato Sandrino e poi alla fine, verso diciamo il finale della carriera, è diventato Mazzola. E quindi si è riappropriato del proprio cognome, oltre che riannodando i fili della memoria, tra l'altro a un periodo molto complicato della sua giovane esistenza, lui separato dal fratello Ferruccio, con la mamma che godeva di una condizione fisica molto obiettivamente molto complicata, dell'affetto strepitoso del quale ha goduto grazie alla presenza e anche alla generosità di Benito Lorenzi. Devi pensare che Benito Lorenzi, che è stata un'altra figura storica, emblema del calcio degli anni 50 dell'Inter, in qualche modo aveva adottato la famiglia Mazzola, perché amico e collega di papà Valentino. E quando lui comincia a giocare da calciatore nella diciamo tra virgolette primavera dell'Inter, del settore giovanile dell'Inter, lui, Benito Veleno, ha per lui naturalmente una particolare venerazione e una particolare attenzione, e ti posso garantire che quando poi Mazzola, Sandro, diventa dirigente dell'Inter di Fraizzoli, restituisce l'amicizia, la generosità e la stima a Benito Lorenzi.
0: Insomma, anche questa è un'altra storia da bellissima. Senti Franco, se lo dovessimo raccontare ad un giovane oggi, il calciatore Sandro Mazzola, come lo racconteresti tu?
1: Guarda, io lo racconterei così: è il primo prototipo di calciatore moderno degli anni 60. Obiettivamente gli anni 60 erano

0: almeno per quel che riguarda il calcio italiano, scanditi da giocatori di grande classe che andavano però a due all'ora e che avevano magari ciascuno di loro il fisico appesantito. Non solo, ma dal punto di vista difensivo, il calcio italiano proponeva un tipo di calcio che il primo Elenio Herrera cominciò a patire e lungo la sua poi carriera interista cambiò radicalmente filosofia, perché godeva, perché aveva come caratteristica il fatto di avere delle difese molto numerose, molto nutrite e anche molto decise, e uso l'aggettivo decise per diciamo utilizzare un eufemismo. Ora, in quel tipo di calcio, la presenza di questo ragazzo giovanissimo, velocissimo nello scatto dei primi 20-30 metri, capace di fare dei dribbling in velocità che non riuscivano a tutti, e soprattutto di avere poi la conclusione di chiudere a rete e di chiudere in gol l'eventuale sua serpentina, perché di questo era assolutamente uno specialista, fecero di lui il primo calciatore moderno della vecchia era, tra virgolette, medievale del calcio italiano. Cito un gol che secondo me vale la pena da incorniciare. Tutti hanno parlato dei due gol fatti nella finale con il Real Madrid. Ti posso garantire che uno invece dei gol più spettacolari e assolutamente più esaltanti della sua carriera, e questo mi risulta personalmente per i tanti colloqui e le tante interviste fatte con Sandro Mazzola, è stato fatto a Budapest nella semifinale precedente contro il Vasas di Budapest. Lui scarta 7 volte 4-5 giocatori, compreso il portiere, per fare gol. E questo ti fa capire come questa caratteristica lui poi se la porta dietro. E a dispetto di quello che si diceva dell'Inter di Herrera, l'Inter di Herrera giocava praticamente così, tradotta oggi. C'era un libero staccato all'indietro che era Picchi, un marcatore centrale che era Guarnieri, e poi un marcatore laterale a destra Burnic e a sinistra, con licenza di offendere, Facchetti, che tante volte, vi ricorderete, Gianni Brera aveva proposto di trasformare in centravanti. Poi aveva il dominus del centrocampo, che era Luisito Suarez. Al suo fianco aveva da una parte Bedin e dall'altra parte aveva il genio irraggiungibile di Mariolino Corso. Davanti lui aveva a destra Jair, un centravanti che non era sempre un centravanti di ruolo, perché in quel ruolo si sono alternati prima Aurelio Milani, che era più d'area di rigore, poi è intervenuto Pero, che è stato il primo falso 9 della storia del calcio italiano, poi Di Giacomo, poi Renato Cappellini, poi Vinicio. E questi due attaccanti però spesso venivano o imbeccati o facevano da sponda alle serpentine di Mazzola, che quindi l'Inter di all'epoca giocava con due punte e mezze.
1: Altro che, era già una squadra molto offensiva, Franco.
0: Certo, certo. Ma parimenti il Milan di Rocco aveva davanti, non so se te lo ricordi, quello del 69, Ambrì numero 7.
1: Sì.
0: Lodetti numero 8, 9 Sormani, 10 Rivera, 11 Prati.
1: Certo, certo.
0: Non era difensiva.
1: No, no, no, erano giocatori. Senti, Franco, io ho una curiosità che sicuramente tu hai potuto, diciamo così, individuare. Ha mai secondo te un po' pesato su Sandro Mazzola il papà Valentino, no? Lo ricordiamo i più giovani, Valentino è stato il grande protagonista del Torino, del grande Torino, era quello che quando tirava su le maniche cambiava il volto alla partita, si caricava
0: il Torino. Il trombettiere del Philadelphia,
1: esatto,
0: che suonava la critica.
1: Esatto.
0: Guarda, lui, il suo grande cruccio, e credo che sia anche la consolazione dei suoi figli e dei suoi nipoti, che adesso possono pensare che abbia raggiunto il papà Valentino dall'altra parte del cielo. Il suo cruccio era quello di non avere ricordi, e perché lui era troppo piccolo,
1: era piccolo
0: quando è morto papà Valentino, e quindi lui si abbeverava molto ai colleghi che avevano giocato con il papà. Ti racconto questo aneddoto che poi è stato più volte citato, più volte pubblicato. Quando lui vince a Vienna nel 64 la finale di Coppa Campioni con il Real Madrid, Ferenc Puskas, che era in sostanza una delle stelle del famoso Real Madrid, che intanto aveva collezionato altre Coppe dei Campioni, a fine partita si avvicina a Sandro Mazzola e gli dona la sua maglia e gli dice: perché siccome oggi ti ho visto giocare, secondo me tu sei degno di indossare questa maglia che porta lo stesso numero che portava tuo papà. Ricordo che in una famosa intervista sempre a Vienna, fatta con l'Inter di Pellegrini, nella quale Sandro era dirigente, capo dell'area tecnica, diciamo, prima della partita, lui mi raccontò che la caratteristica di Puskas, mi diceva: sai cosa portava di piede Puskas? Io obiettivamente, che non lo sapevo, ho detto: no, cosa portava? 38. E quindi la sua grande abilità era quella di riuscire praticamente a calciare da fermo come se calciasse in corsa.
1: Pensate che roba. Stiamo parlando veramente di grandi campioni. Senti, invece ho un'altra, sempre per raccontarla ai più giovani, questo dualismo tra Mazzola e Rivera. Io sono cresciuto con i racconti di papà, che mi raccontava di questi due grandi campioni. Era un dualismo anche figlio, diciamo, di una loro rivalità, ti chiedo, Franco?
0: Allora, guarda, il dualismo era molto cavalcato e alimentato dai media,
1: certo,
0: perché con quello obiettivamente ci si campava una vita. Ti dirò di più, che tra i due in apparenza, cioè, se tu li prendevi che stavano per esempio riuniti in un salotto televisivo, avresti sentito e ascoltato le battute, soprattutto di Sandro, che era un battutista incredibile, nei confronti di Rivera, e viceversa. Però tra i due c'era intanto una sorta di complicità, e c'era anche una rivalità che non era tossica come si può pensare quella di oggi. Era una rivalità, devo dire, molto elevata. Ti faccio un esempio che può farti capire. Quando in un famoso albergo di Milano, un bel pomeriggio, si ritrovano seduti intorno al tavolo Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Carlo Mupo, l'avvocato Quat Pasqualin e l'avvocato Sergio Campana, nasce in Italia per la prima volta, esempio poi copiato all'estero, il sindacato calciatori, e nasce proprio perché attorno a quel tavolo, poi tra l'altro lì dopo che Carlo Mupo diventa direttore sportivo va al suo posto, ci va Giacomo Bulgarelli, e diventa di grande rilievo proprio perché a comporre la prima formazione ci sono queste prime firme del calcio italiano, due o tre grandissimi calciatori che trascinano dietro tutto l'intero movimento. E ti dirò di più, questo tipo di legame resiste poi fino a quando i due hanno smesso di giocare e poi sono diventati dirigenti, uno del Milan e l'altro dell'Inter, con una differenza che Rivera al Milan non ha portato grandi successi. Mazzola fece la ricostruzione dell'Inter di Fred Soli che vinse poi lo scudetto con Eugenio.

0: Eugenio Bersellini allenatore, ed è quello che portò per la prima volta dalla Serie B a San Siro la coppia famosa di Brescia, Beccalossi e Altobelli.
1: Sì. Qual è stata la cosa che secondo te, da dirigente poi dell'Inter, più grande che ha fatto? Questa oppure ne individui un'altra?
0: Lui, la sua capacità fu quella appunto di rifondare quell'Inter che era faceva parte ancora della vecchia Inter del passato, che aveva un po', era un po' arrivata praticamente al capolinea, perché l'unico rimasto era Facchetti, che giocava da libero, certo, nell'anno precedente di Eugenio Bersellini allenatore. E lo fece tra l'altro con un mercato, molti non lo ricorderanno, ma di bassissimo profilo. Gli unici due acquisti che fece l'Inter di quell'anno, oltre a, naturalmente, a Beccalossi e Altobelli, furono lo stopper proveniente dal Torino, Mozzini, e la finta alla destra, Domenico Caso.
1: Sì, come no. E, tra l'altro, mi raccontò una volta Franco, in un'intervista che realizzai a Mediaset, mi raccontava che lui aveva in mano anche Falcao negli anni 80, e poi ho letto anche di Michel Platini in questi giorni, che ha ancora quel contratto, un precontratto che aveva firmato con l'Inter proprio incontrando Mazzola.
0: Allora, il precontratto di Platini è una cosa a cui sono molto legato, perché appartiene a uno scoop che facemmo noi nel dicembre dell'84 con il Corriere dello Sport. Io allora ero responsabile della redazione milanese del Corriere dello Sport, e appena Mazzola, da dirigente, uscì dall'Inter di Pellegrini, che avrebbe poi richiamato per quel ruolo Franco Dalcin, io naturalmente mi tuffai a pesce su Mazzola e gli proposi di fare questa rubrica che si chiamava la Tribuna di Mazzola. E in occasione di quella puntata pubblicata poi sul Corriere dello Sport il 28 dicembre dell'84, siccome era la vigilia di un Inter-Juventus, io gli chiesi di raccontare la storia di Michel Platini, che era diventato praticamente un calciatore dell'Inter, prenotato anni prima, perché all'epoca c'era solo e soltanto uno straniero, sì, che si poteva tesserare. Lui non soltanto me l'ha raccontata, ma poi mi ha fornito la fotocopia della pagina del precontratto, che io ho pubblicato puntualmente sulla copia di quel Corriere dello Sport. Per Falcao ti confermo che l'Inter aveva fatto delle avance nei confronti di Falcao, ma ti posso garantire che lo stop arrivò da Prezzoli, presidente, sì, il quale mai in maniera pubblica e dichiarata, ma in maniera molto riservata, aveva fatto capire e sapere che aveva ricevuto delle pressioni politiche provenienti da Roma.
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, nella sua, diciamo, schiettezza all'epoca mi raccontò proprio di un senatore molto importante all'epoca che intervenne per bloccare tutto quanto, e quindi lui era molto dispiaciuto, perché aveva questo è successo dopo lo scudetto della Roma. La Roma conquista lo scudetto, certo, e Mazzola aveva incontrato proprio Falcao, mi raccontava, qualche giorno dopo lo scudetto, ed avevano concluso tutto. Poi purtroppo ci, certo, fu un intervento, come hai detto tu, politico, a fermare il tutto. Senti Franco, ti voglio chiedere una cosa. Ho visto giorni fa una foto che tu hai messo nei tuoi social, molto bella, che ti ritraeva vicino a Sandro Mazzola. C'è qualcosa della persona tua, tua intima, che ci puoi raccontare?
0: Sì, guarda, io ti dico questo. Allora, io ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Io sono arrivato a Milano nel 77, quando praticamente lui sta
1: finendo. Sì.
0: Però ho avuto un rapporto molto stretto quando lui poi è passato dietro la scrivania a fare diciamo il numero due dell'Inter di Fraizzoli, perché ero amico molto sia di Sandro Mazzola che di Giancarlo Beltrami, che era il direttore sportivo dell'Inter dell'epoca. E allora ti racconto questa cosa che non so se è risaputa, a proposito del contratto di Beccalossi. Allora succede questo: dopo il mondiale dell'81 l'Inter convoca in sede, all'epoca la sede dell'Inter era in Foro Bonaparte al 78 o al 48, forse al 48, che è una zona centralissima di Milano, e convoca Beccalossi, e Beccalossi viene fatto entrare nella stanza occupata da Giancarlo Beltrami. Cominciano a chiacchierare, cominciano a discutere di questo rinnovo del contratto, e Beccalossi, all'epoca non c'erano i procuratori, aveva in testa una certa cifra da chiedere all'Inter e quindi anche a Beltrami per il rinnovo del suo contratto. A un certo punto squilla il telefono sulla scrivania di Beltrami. Ed è Sandro Mazzola che dall'altra parte gli dice a Giancarlo: vieni subito qui da me che c'è il presidente che ci vuole parlare. Allora Beltrami dice: scusa Evaristo, io devo andare da Sandro perché c'è il presidente che ci vuole parlare, tu rimani tranquillamente qui, appena finisco ritorno. E Beccalossi rimane da solo nella stanza di Beltrami con tutto il suo tavolo dove ci sono tutta una serie di carte, no? E comincia a, giustamente preso dalla curiosità, comincia a dare un'occhiata e a un certo punto vede il contratto di Lele Oriali ed è molto, come dire, interessato, per cui gli dà un'occhiata. E vede qual è la cifra che viene data a Lele Oriali, che in quel caso era capitano dell'Inter, campione del mondo uscente, perché aveva vinto a Madrid
1: Certo,
0: il titolo mondiale insieme con gli altri, con Bearzot,
1: certo.
0: e vede quella cifra. Allora, a un certo punto, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, rientra Beltrami. Lui quella cifra che aveva in testa la corregge, perché dice: se questo, che è il capitano, il campione del mondo, prende questo, non è che posso chiedere di più di lui. E
1: Certo.
0: quindi chiede una cifra inferiore. Si mettono d'accordo, firmano e poi parte per il ritiro, e vanno in ritiro. A quel punto Beccalossi incrocia Oriali, che è tornato dalle vacanze post-mondiali. E gli dice: però, oh, ma tu, capitano dell'Inter, che hai giocato in nazionale campione del mondo, ma perché guadagni così poco? E Oriali dice: che senso guadagni così poco? Guadagni tot. Ma chi te l'ha detto a te? Io guadagno tot più tot. Cioè, Beltrami gli aveva fatto trovare un finto contratto con una cifra al ribasso. Lui e Mazzola avevano architettato questo diabolico
1: Grandioso,
0: piano.
1: grandioso, grandioso. Beh, geniale, no? Possiamo dire da questo
0: E
1: punto di
0: come
1: vista.
0: no? E come no?
1: Geniale. Senti, invece siamo quasi in chiusura. Franco, ti voglio chiedere cosa ti manca di più di Sandro che tu l'hai conosciuto. Qual è la cosa
0: Guarda,
1: che
0: la cosa che
1: porti?
0: manca di più, secondo me, sai che tu, lui nell'ultimo periodo della sua
1: Sì, non stava
0: esistenza
1: bene.
0: aveva avuto problemi di
1: Sì.
0: salute. E la cosa, in quei casi, la cosa molto toccante e nello stesso tempo anche molto commovente è che manteneva intatti i ricordi della sua giovinezza, mentre invece si appannavano quelli più recenti. E allora, se tu gli parlavi della finale di Vienna del 1964, per esempio,
1: Ti
0: si
1: raccontava.
0: ricordava perfettamente, pensa un po', che Herrera, Elenio Herrera, prima della partita, era indeciso se far giocare in porta Sarti o oppure il suo vice, che in quella circostanza era, non so se te lo ricordi,

0: Bardi, Bandoni, portiere che poi passò al Napoli.
1: A Napoli, sì.
0: E quindi per dirti la precisione del ricordo di un evento straordinario, perché fu la prima Coppa dei Campioni dell'Inter di Moratti e di Elenio Herrera, mentre invece aveva un po' perso, diciamo, la memoria dei ricordi più recenti. Per cui quando tu gli ricordavi qualcosa del passato, gli si accendevano gli occhi.
1: Bello. Tra l'altro voglio chiudere anche, Franco, ho letto giorni fa anche un pensiero della moglie di Scirea, Mirella, molto bello, su Mazzola. E dopo tutto quello che è successo mi ha fatto molto piacere, mi ha colpito anche che c'è stata una foto, penso creata con l'intelligenza artificiale, molto bella, di un abbraccio, di un abbraccio tra Scirea e Mazzola, che mi ha colpito molto e che diciamo mi ha
0: fatto... Ma questo ti fa capire una cosa semplicissima, e cioè, caro Marco, ti fa capire che tra loro hanno, oltre a un linguaggio molto particolare, c'è un cordone ombelicale che non li separerà mai, né in questa vita né in quell'altra, perché è fatto di valori e di risorse, di intelligenza e di sodalizio sincero, autentico e effettivo, che nessun gesto ignobile potrà mai mettere in discussione.
1: Sono d'accordissimo. Franco, io ti voglio ringraziare per questo ritratto che ci hai lasciato di Sandro Mazzola, e ce lo immaginiamo veramente anche noi che possa,
0: ecco,
1: con il papà ritrovarsi e magari fare due palleggi, sarebbe bellissimo, perché hanno rappresentato, lo dico sempre, tanto per il calcio italiano, perché il grande Torino,
0: la storia del calcio italiano.
1: Esatto, la storia del calcio italiano, il grande Torino, esatto, è qualcosa di unico, e questo legame con Sandro Mazzola che poi ha proseguito questa bellissima storia di calcio. Franco, grazie veramente per essere stato con noi, per averci regalato questo tratto di storia. Alla prossima. Noi adesso vi stiamo per lasciare, però vi lascio con alcune testimonianze che abbiamo raccolto, e sentirete nell'ordine Bergomi, che dirà delle cose bellissime su Sandro Mazzola. A seguire ci saranno tre giornalisti che hanno vissuto e vivono tuttora l'Inter con grande intensità e affetto, e ognuno di loro tre ha dei ricordi legati proprio a Sandro Mazzola. Mi riferisco naturalmente a Gianluca Rossi, a Ciccio Valenti e poi a Cristian Recalcati. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima Storia di Calcio.
2: Mazzola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa, e quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato, e tutte queste persone che sono qui, tante di loro sono diventate interiste proprio per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario del tifoso si identifica sempre in un campione, e Sandro è stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Bersellini, avevo 16 anni, e lui diceva, guarda, diceva al Berse, è pronto questo ragazzo, il Berse giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera. E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia, e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
3: Ma posso dire una cosa? Adesso mi è fatto venire in mente una cosa. Credo ma non è piacere, ma tu non sei divisivo, hai imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
2: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti, e questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale. Ed era una persona unica, cioè, non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato, che ho visto. Quindi in quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività, dobbiamo essere positivi.
3: Grazie zio.
2: Prego.
3: Ciao.
1: Mazzola, qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
2: No, Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto. Perché Mazzola ha indirizzato, e dopo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti. Non è mai stato un personaggio, secondo me, divisivo, e quindi per questo gli va riconosciuto a livello mondiale. Veramente un grande campione, più oltre che grande uomo, quindi ci lascia veramente una bella persona.
1: Qual è un tuo ricordo personale?
2: Guarda, io ne ho tanti. Primo, noi giocavamo da Piano Gentile con la Primavera, lui veniva a vedere, c'era la prima squadra, e lui spingeva Berselini e diceva: quel ragazzo è pronto. E il Berse giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi ho esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma mi ha detto: prendili che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto: Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora, mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada, però Sandro è sempre stato con me molto gentile, veramente una bella persona.
1: Cosa lascia una figura come la sua?
3: Lunedì 21 settembre Milano, intesa come società civile, e non solo Milano Nerazzurra, ha dato l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, una leggenda della prima Inter Euro Mondiale. Il suo nome fa parte di una filastrocca, una formazione che, insomma, ogni interista militante della prima ora può tranquillamente snocciolare a memoria. Quello che mi lega a Sandro Mazzola è tantissimo. Non come giocatore, perché io non avevo ancora iniziato la professione. Lui si è ritirato nella stagione 76-77, al termine di quella stagione, ma poi l'ho conosciuto come dirigente, perché ha camminato sempre al fianco dell'Inter, soprattutto nella prima Inter di Massimo Moratti. Andava molto orgoglioso e raccontava sempre a tutti il segreto, il suo grande segreto bellissimo: l'aver preso Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, nel 97. E lo raccontava spiegando che ebbe un colloquio con lui in cui gli enumerò praticamente tutti i numeri calcistici che Ronaldo era in grado di fare. Ronaldo rimase talmente colpito dal racconto dettagliato di un grande calciatore come Sandro Mazzola che disse a Sandro: beh, ma allora mi volete davvero? E lì scelse l'Inter. Fu un blitz di 48 ore, in pratica forse anche meno, in cui Mazzola, per conto dell'Inter, strappò Ronaldo al Barcellona. Persona ironica, persona mai divisiva, stimato ovviamente da tutti, figlio d'arte di quel Valentino Mazzola che ha fatto parte del grande Torino, una squadra che è leggenda, l'unica squadra del Torino, anche se chi vi parla è interista, per la quale io autorizzo la parola fede anziché la parola tifo. E infatti c'era una grande rappresentanza anche della città di Torino Granata, proprio per questo filo straordinario di classe che univa papà Valentino a Sandro Mazzola. Gli aneddoti sono tantissimi. Da dirigente ne ricordo uno in particolare: in una stagione tremenda per l'Inter, la stagione 98-99, lui era dirigente, c'era Ronaldo, c'era Baggio, era un Inter con aspettative grandissime che fece un campionato terribile, 4 allenatori cambiati. Beh, Mazzola venne a cercarmi perché sapeva che in quel momento i media sarebbero stati col fucile puntato. Venne lui per primo a cercare noi giornalisti, perché non si sottraeva mai alla critica, mai al dibattito, alla sua voglia, insomma, di spiegare il calcio. Se ne va, insomma, un grandissimo personaggio ricordato dai pochi ex compagni di squadra dell'Inter Euromondiale di herreriana memoria, che sono sopravvissuti, ma anche da tutti coloro che l'hanno avuto come dirigente. Valentino, Sandro, mi piace pensare che papà e figlio in questo momento giochino insieme lassù in cielo. Riposa in pace Sandro Mazzola, personaggio per il quale, insomma, non è certo riduttiva l'espressione leggenda dell'Inter, leggenda del calcio.
4: Marchino Bello, allora, se chiedi a un ex bambino del 66 di parlare di Sandrino Mazzola, beh, allora ti dice la parola zio. Zio perché Sandrino e di fatto e Giacinto Facchetti sono stati zii per un bimbo del 66. Sono stati quei punti di riferimento, uno col numero 8, l'altro col numero 3, e sono stati di famiglia. E poi zio perché io ho avuto la fortuna di avere uno zio che giocava nell'Inter ai tempi di Peppino Meazza, il fratello della mia nonna. E beh, vi dico soltanto questo. È scomparso tanti anni fa, a un'età molto molto alta. Lui era del 1908, anno dell'Inter, tra le nascite dell'Inter, e quando praticamente ormai la testa non reggeva più, l'unica cosa che continuava a ripetere era, tutte le volte che mi vedeva, era raccontarmi in loop, era la doppietta di Sandrino Mazzola al Prater contro il Real Madrid. Che bellezza. Sandrino, sarai sempre qua nel cuore, sempre.
5: Ho conosciuto Sandro Mazzola in diverse trasmissioni sportive e poi ho abitato per 21 anni a Vedano all'Ambro. Una persona tranquilla, una persona genuina, una persona che se la incontravi per il paese di Vedano si fermava e faceva con tutti due chiacchiere sull'Inter. Nelle trasmissioni lui non faceva pesare di essere Sandro Mazzola. Lui era davvero un qualcosa di unico, e magari per i più giovani dire Sandro Mazzola è come non dire nulla. Per un interista dire Sandro Mazzola è dire Inter, solo esclusivamente dire Inter. Per un italiano Sandro Mazzola è nazionale, un grandissimo che è e sarà per sempre nel cuore di noi tifosi.
6: E non so se volete dire un vostro personale pensiero.
7: Il mio personale pensiero?
6: Vai.
7: Era il mio idolo da ragazzino, io avevo la maglia con numero 8, ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire la maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini, allora c'era una storia, questi qui, e io che mi piaceva perché veloce, dribblava l'uomo, c'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande. Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca. Un'epoca del calcio italiano, non solo, ma anche mondiale. E però, insomma, il mio idolo da ragazzino era Sandrino Mazzola.
6: L'avevi detto, quindi mi ha fatto ciò.
8: Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
9: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che 20 anni si incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro, sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché è stato quello che hanno fatto loro, è stata una cosa fantastica.
8: Grazie.
9: Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui sempre era sempre lì per l'Inter, e quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo, perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
8: Grazie. Ricordo, Presidente, il suo ricordo di Sandro Mazzola Casolani.
10: ricordo quando avevo 10 anni che stavo al mare, era tardissimo, Italia Germania, un piccolo Brion Vega, bianco e nero. Ci siamo innamorati di quell'Italia, ma ci siamo anche innamorati del calcio. Grazie Sandro, scusate.
11: Tante emozioni per tutti, non solo per i tifosi dell'Inter, ma per gli appassionati del calcio. Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e il contenuto che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
12: Grazie.
11: Il suo è una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile, che diventeranno appunto gli uomini del domani.
12: Grazie.
13: Grazie. Applausi per lei, Presidente, a salutare
14: Sandro Mazzola. Mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata così triste come oggi.
13: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
14: Beh, guarda, ero piccolo quando lo vedevo giocare, mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il Milan. Grazie.
15: Grazie.

Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente. Parliamo di intelligenza artificiale ed economia circolare che si incontrano in Lombardia. A Mandello dell'Ario l'azienda Girardoni ha sviluppato un sistema innovativo capace di individuare automaticamente le batterie nascoste nei rifiuti elettronici, rendendo il riciclo più sicuro, efficiente e sostenibile. Vediamo.
1: Dall'intelligenza artificiale arriva un nuovo alleato per rendere più sicuro ed efficiente

0: del riciclo dei rifiuti elettronici. Nei giorni scorsi l'azienda Gilardoni di Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco, ha presentato un sistema innovativo capace di individuare automaticamente le batterie nascoste all'interno dei dispositivi destinati allo smaltimento. L'iniziativa è stata al centro della visita dell'assessore regionale alla ricerca e innovazione Alessandro Fermi, impegnato nel tour dedicato alle imprese lombarde che hanno sviluppato progetti sostenuti con fondi regionali. La tecnologia nasce per affrontare uno dei principali problemi del riciclo dei rifiuti elettronici. Le batterie, soprattutto quelle agli ioni di litio, se non rimosse prima del trattamento possono provocare incendi, esplosioni e dispersione di sostanze inquinanti, oltre a compromettere il recupero di materiali preziosi. Il sistema, sviluppato da Gilardoni, combina RAGX e algoritmi di intelligenza artificiale. I dispositivi vengono analizzati lungo la linea di lavorazione, le immagini vengono elaborate in tempo reale e il software individua l'eventuale presenza delle batterie, segnalandone con precisione la posizione agli operatori, che possono così rimuoverle in modo rapido e sicuro. Un'innovazione che punta a migliorare la sicurezza degli impianti, aumentare l'efficienza della raccolta differenziata e contribuire ad un riciclo sempre più sostenibile, confermando il ruolo della ricerca tecnologica nello sviluppo dell'economia circolare.
1: Questo è un progetto che fa parte del nostro obiettivo di andare a verificare dove finiscono i nostri soldi che mettiamo a disposizione in ambito della ricerca. È un progetto totalmente innovativo che parte dal presupposto che oggi le batterie al litio sono aumentate di dismisura, hanno, oltre al tema dello smaltimento, anche una fonte di pericolo perché sono infiammabili e peraltro finché non esauriscono il loro potere calorico non si spengono, e quindi sfruttando la tecnologia RAGX che Gilardoni ormai da 80 anni porta avanti in vari settori, questo progetto finanziato con il nostro bando arriverà nel 2028 a predisporre un macchinario che attraverso appunto RAGX riuscirà a individuare all'interno dei rifiuti la presenza di litio.
2: Un'azienda storica del tessuto industriale lecchese che ha sempre avuto una forte propensione all'innovazione e alla ricerca, vuole continuare ad investire, vuole continuare a portarsi avanti sui campi di ricerca e innovazione, e per farlo ha incontrato il supporto di Regione Lombardia, che ha messo a disposizione dei fondi importanti da parte dell'assessorato, dell'assessore Fermi, sulla ricerca e sull'innovazione, che permette non soltanto di avere una grande storia industriale alle spalle, ma di poter guardare anche al futuro con certezza. Quello di Lecco è un tessuto manifatturiero prevalentemente che è sempre stato capace di affrontare le diverse crisi e i diversi cambiamenti che si sono posti sugli scenari mondiali. Per farlo, evidentemente, c'è un talento imprenditoriale non banale, ma per farlo l'aiuto delle istituzioni sicuramente rappresenta un tassello fondamentale di questo continuo cammino. Oggi abbiamo visto un esempio concreto di come il denaro dei contribuenti diventa un sostegno per le imprese, che poi possono ancora investire a loro volta e possono continuare a fare il loro lavoro, che è principalmente quello di distribuire ricchezza.
3: I fondi messi a disposizione dai vari bandi che hanno usufruito poi del finanziamento del programma FESR 2021-2027 hanno permesso a Gilardoni di sviluppare, e penso anche a tante altre realtà industriali lombarde del territorio, nuovi prodotti, di fare innovazione, sviluppo e ricerca, e quindi questo per un'azienda come Gilardoni è fondamentale. Se non si fa ricerca non si riesce a stare competitivi sul mercato, quindi grazie a Regione Lombardia, ai vari bandi TechFast, Ricerca Innova, Rafforza Innova e Questo Collabora Innova, che consentono alle aziende del territorio di sviluppare nuovi prodotti. L'obiettivo del progetto è quello di automatizzare un controllo che adesso viene fatto manualmente, che è quello della ricerca di batterie al litio all'interno dei rifiuti RAE durante il loro trattamento fino allo smaltimento. È molto rischioso il fatto che una batteria al litio entri nel processo di frantumazione e sminuzzamento del rifiuto RAE, perché sarebbe sollecitata meccanicamente al punto tale da correre il rischio di incendiarsi o addirittura esplodere. Quindi deve essere fatta preventivamente a questa fase di frantumazione del trattamento un'estrazione della batteria al litio dal RAE, e il nostro impianto dovrebbe supportare gli operatori che adesso fanno quest-

0: attività manualmente, fornendo a loro degli allarmi automatici che gli segnalano la presenza della batteria all'interno del RAE.
1: Nel prossimo servizio parliamo di una nuova tecnologia.

0: L'Università di Bari è stato installato il primo microscopio infrarosso a laser a cascata quantica presente nel nostro paese, una tecnologia destinata ad aprire nuove prospettive nella medicina di precisione. Lo strumento, sviluppato dalla multinazionale Bruker Corporation, è installato nel laboratorio PolySense Lab del Dipartimento Interuniversitario di Fisica dell'Università del Politecnico di Bari, rappresenta un investimento di circa 450.000 euro. A differenza delle tecniche tradizionali, il nuovo microscopio analizza i tessuti biologici senza utilizzare coloranti o reagenti chimici. Attraverso l'impronta molecolare delle cellule e il supporto di algoritmi di intelligenza artificiale, il sistema è in grado di distinguere automaticamente i tessuti sani da quelli patologici, individuare alterazioni metaboliche e supportare la classificazione di diverse malattie, tra cui alcune forme tumorali. Secondo i ricercatori, questa tecnologia potrà accelerare i processi diagnostici, migliorare la precisione delle analisi e contribuire allo sviluppo di una medicina sempre più personalizzata.
1: Allora, ti racconto che, diciamo, noi come laboratorio pubblico privato l'espertise del laboratorio nasce per l'analisi di campioni di gas. Negli ultimi anni abbiamo spostato le nostre aree di interesse alla parte biologica, perché riteniamo essere un campo ovviamente di grosso interesse non solo scientifico ma anche sociale, per cui abbiamo cominciato a sviluppare sensori per l'analisi del respiro, per studiare patologie tumorali. Dopodiché ci siamo spinti a fare quello che si chiama biopsia liquida, sfruttando sorgente infrarosso per l'analisi dei biofluidi, per avere delle risposte in tempi molto rapidi di possibili patologie. In questo ambito, grazie a dei progetti di ricerca finanziati in parte da PNRR, in parte da nuovi progetti, abbiamo deciso di acquisire una strumentazione di tipo nuovo che ci permetta di fare quello che è l'imaging biologico. Chiaramente la scelta è stata di acquisire uno strumento che sia unico insomma in Italia, proprio per avere la possibilità di stare sullo stato dell'arte della ricerca. Questo microscopio è un microscopio che si basa su una sorgente laser a tecnologia quantistica, si chiama laser a cascata quantica, e la sua particolarità è che permette di fare un imaging chimico di una struttura biologica senza richiedere preparativi particolari. Quindi senza richiedere, diciamo, l'utilizzo di additivi o tempi molto lunghi. Infatti l'acquisizione di un vetrino è in circa 20 minuti e dal vetrino stesso, già in tempo reale, si può avere informazione sulla composizione chimica del campione. Quindi fare poi un'analisi di questo tipo permetterebbe di poter subito distinguere aree, per esempio, tumorali da aree sane.
0: L'installazione del nuovo microscopio rafforza inoltre il ruolo di Bari come centro di riferimento nazionale per la ricerca nell'imaging biochimico avanzato nella diagnostica oncologica, grazie alla collaborazione tra Università Politecnico e Fondazione D3 for Health, una infrastruttura che punta a favorire nuove collaborazioni scientifiche internazionali e ad aprire nuove frontiere nello studio e nella prevenzione delle malattie.
2: Fra le applicazioni principali per cui andremo a utilizzare questo microscopio che abbiamo acquisito c'è sicuramente l'analisi di campioni istologici, quindi cercare di aiutare il patologo nella definizione di una tipologia di malattia, quindi non solo su un'analisi di carattere morfologico, sulla forma che ha il tessuto, ma anche cercando di dare delle informazioni chimiche su quello che c'è all'interno del tessuto stesso. Sempre nell'ambito biologico, l'idea è cercare di utilizzare questo sistema anche per caratterizzare colture cellulari, ad esempio, oppure valutare la risposta di alcuni trattamenti a determinati sistemi biologici, quali ad esempio quelli che possono essere utili per la generazione di farmaci di nuova generazione.
3: Voltiamo decisamente pagina. La street art diventa motore di rigenerazione urbana. A Roma è stato inaugurato Macchine Volanti, il nuovo progetto artistico che trasforma un'ex area industriale di Tor Cervara in un grande museo a cielo aperto, con opere firmate da alcuni dei più importanti protagonisti della scena internazionale.
4: La street art torna protagonista a Roma con Macchine Volanti, un nuovo progetto di arte urbana inaugurato nei giorni scorsi in via di Tor Cervara all'interno del Prologis Park, un'iniziativa che unisce creatività, rigenerazione urbana e memoria industriale, trasformando un'ex area produttiva in uno spazio aperto all'arte contemporanea. Il nuovo polo logistico sorge infatti sull'area delle storiche officine Romanazzi, rimasta per anni in stato di abbandono. Oggi, grazie all'intervento di riqualificazione promosso da Prologis, quello spazio torna a vivere con un percorso concorso artistico firmato da 8 protagonisti della scena internazionale della street art. Sotto la direzione artistica di Ale Senso, gli artisti Itnes, Alessandra Carloni, Paolo Psycho, Auer, Mr. Wani, Mr. Toms, Refreshing e la stessa Ale Senso hanno realizzato altrettante opere ispirate ad un unico tema,

0: La macchina volante è raccontata come simbolo di evoluzione, libertà e trasformazione. Le installazioni si sviluppano su oltre 1000 metri quadrati tra muri, pavimentazioni e una cabina elettrica, creando un percorso visivo che accompagna il visitatore dalle origini della macchina, ispirata alla natura e al mito, fino alla sua progressiva liberazione dalla materia. Ogni artista interpreta questo viaggio con il proprio linguaggio, dando vita a un racconto collettivo che intreccia memoria industriale, archeologia, tecnologia e immaginazione. L'intervento si inserisce nella filosofia Park Life di Prologis, che punta a trasformare i parchi logistici in luoghi sempre più integrati con il territorio, valorizzando spazi verdi, servizi e iniziative culturali aperte alla comunità.
1: Tecnologia e arte si incontrano ad Assisi. La Basilica di San Francesco inaugura Preserving Assisi, il progetto che creerà il gemello digitale del complesso monumentale grazie a rilievi tridimensionali e immagini ad altissima definizione, aprendo nuove prospettive per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico.
2: La Basilica di San Francesco d'Assisi entra in una nuova era digitale. Nei giorni scorsi è stato presentato a Preserving Assisi un innovativo progetto che punta a creare il gemello digitale del celebre complesso monumentale, tra i più importanti luoghi d'arte e di spiritualità al mondo. L'iniziativa, presentata nell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, nasce dalla collaborazione tra Alta Definizione, società del gruppo Panini Cultura, e la Custodia Generale del Sacro Convento, con il sostegno di istituzioni, università e partner privati. La piattaforma utilizza fotografie gigapixel ad altissima risoluzione, rilievi tridimensionali e tour virtuali immersivi per documentare in modo dettagliato l'architettura, gli affreschi e lo stato di conservazione della Basilica, patrimonio UNESCO e custode di capolavori firmati da Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti e dei grandi maestri della pittura medievale. Grazie a queste tecnologie, studiosi e visitatori possono esplorare gli ambienti del complesso con un livello di dettaglio mai raggiunto prima, osservando particolari normalmente invisibili durante una visita tradizionale. Le campagne di acquisizione realizzate tra il 2025 e il 2026 hanno prodotto oltre 27.000 fotografie e più di 12 terabyte di dati originali. Tra i risultati più spettacolari figura la riproduzione della Crocifissione di Pietro Lorenzetti, composta da quasi 8 miliardi di pixel, una delle immagini digitali più dettagliate mai realizzate nell'ambito del patrimonio artistico italiano. Ma Preserving Assisi non è soltanto uno strumento di divulgazione, il progetto costituirà una memoria digitale permanente della Basilica, utile per monitorare nel tempo eventuali cambiamenti, supportare restauri e attività di ricerca e contribuire alla conservazione di uno dei luoghi simbolo della cultura e della spiritualità mondiale. Un'iniziativa che mette la tecnologia al servizio dell'arte, offrendo nuove opportunità di conoscenza e tutela per le future generazioni.
1: E infine torniamo in Lombardia. 5 nuove produzioni, un concorso internazionale dedicato ai giovani talenti e tante iniziative per avvicinare nuovi pubblici alla lirica. Opera Lombardia ha presentato infatti la stagione 2026-2027, confermando il ruolo del circuito come punto di riferimento nazionale per la diffusione dell'opera nei teatri di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Pavia. Vediamo!
3: 5 nuove produzioni liriche, un concorso internazionale per giovani artisti e un concerto speciale nel cuore di Milano sono le principali novità della stagione 2026-2027 di Opera Lombardia, presentata nei giorni scorsi in regione, pronta a coinvolgere i teatri di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Pavia. Da quasi 30 anni il circuito rappresenta un modello unico in Italia, promuovendo la coproduzione e la diffusione dell'opera lirica attraverso una rete di teatri che condividono spettacoli, artisti e progettualità. Tra le iniziative più attese figura Opera Oggi, il concorso internazionale dedicato ai creativi under 35 chiamati a ideare una nuova opera originale, dalla composizione della musica al libretto fino all'allestimento scenico. Il progetto vincitore debutterà nella stagione 2028-2029. Prosegue inoltre Opera White, il programma rivolto agli ospiti delle residenze per anziani, nato per favorire inclusione e partecipazione attraverso la musica, è già premiato dalla critica musicale italiana. Il calendario prevede anche un appuntamento speciale per il World Opera Day il 22 ottobre. Il belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia ospiterà un concerto gratuito con alcune delle aree più celebri della nuova stagione, accompagnato da laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi. Una programmazione, insomma, che punta a rendere l'opera sempre più accessibile, coinvolgendo nuove generazioni, famiglie e pubblici diversi, e confermando il ruolo di Opera Lombardia come punto di riferimento nazionale per la valorizzazione valorizzazione del patrimonio.

0: Onirico Italiano.
1: Opera Lombardia è sicuramente un'eccellenza per Regione Lombardia, 5 teatri di tradizione, i pomeriggi musicali, la collaborazione della Scala, diciamo un unico grande teatro da 4.200 posti, un grande lavoro di sinergia in cui insieme si scelgono i titoli, le produzioni, ma rimangono ovviamente forti le loro identità per ogni teatro con i loro direttori, quindi davvero faccio i complimenti anche perché c'è anche un grande sguardo verso gli under 35, quindi verso i giovani. La SIAE conferma che i numeri sono in crescita, quindi abbiamo numeri forti per la Lombardia, questo va a rappresentare che il comparto è un comparto sicuramente forte, che è giusto che un'istituzione come la Regione Lombardia affianchi e sostenga.
2: Noi apriamo la nostra stagione con la produzione di Turandot di Giacomo Puccini, che abbiamo fatto in coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca. Secondo nostra proposta riguarda Italiani in Algeri, che con i vincitori dello scorso concorso, che debutterà a metà di novembre, e poi avremo il nostro concorso, che ormai è una tradizione da 78 anni, al 6 di gennaio, che si svolgerà al Teatro Sociale di Como.
3: Noi, oltre a partecipare a Opera Lombardia, abbiamo un festival monografico molto importante dedicato al compositore bergamasco Donizetti. Per la prossima stagione in Opera Lombardia noi rappresenteremo due opere, Turandot e Ballo in Maschera, a gennaio del 27.
4: È una stagione importante e inauguriamo con Morte a Venezia di Britten, ispirato appunto alla novella, al romanzo di Thomas Mann, un titolo che racconta la bellezza, la sua fragilità, la decadenza, questo contrasto tra Dionisiaco e Apollineo, una musica straordinaria che siamo certi che riuscirà ad affascinare anche i più giovani. Infatti apriremo il 23 settembre con l'anteprima giovani, poi il 25 e il 27 settembre con le due date del progetto.
5: Grazie al contributo di Regione Lombardia, noi saremo in grado di offrire al nostro pubblico ben 5 titoli, quindi si rinnova questa continuità di una proposta variegata e ritengo anche sufficientemente ampia per quanto riguarda l'offerta lirica. Più direttamente il Teatro Fraschini sarà capofila di una produzione dei 5 titoli che vengono proposti in stagione, in particolare questo dittico verista Cavalleria Rusticana e Pagliacci, che vedrà il suo debutto al Teatro Fraschini il 30 ottobre prossimo.
6: Alla fine di novembre produrremo Un ballo in maschera, che è un'opera tra le più belle di Giuseppe Verri, il maestro a cui sono affezionatissimo, una programmazione sempre attuale, nuova, giusta per le nuove generazioni e che fa riflettere su quello che è il senso del teatro di provincia nel migliore e più nobile dei sensi possibili.
7: Noi siamo l'orchestra del circuito Opera Lombardia, quindi siamo onorati da ormai da più di 30 anni di far parte di questo circuito, un circuito che ha un valore per la nostra regione e non solo, è un circuito che è vicino ai cittadini e dà la possibilità a molte persone di partecipare all'opera con un costo calmierato.
8: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezze delle Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ormai ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto, grazie.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti temi legati al campionato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo del Bologna in particolare all'inizio del nostro programma, ma anche dell'Inter. Lo facciamo attraverso questo collegamento con Paolo Stringara, ex capitano del Bologna. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo un po' del Bologna e ti chiedo se sei rimasto sorpreso del fatto che con Tedesco in panchina la squadra non sia riuscita a decollare, abbia avuto tutti questi problemi che poi hanno portato all'esonero dell'allenatore.
1: Sì, sorpreso sì, perché chiaramente non conoscendo benissimo Tedesco, non solo io ma tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso. Poi si sa, nel calcio non hai molto tempo e quindi niente, non avendo avuto una partita, una partenza, delle partite troppo felici, niente, è stato esonerato, è arrivato Palladino e io spero che funzioni un po' meglio di Tedesco e che abbia sicuramente un po' più di tempo per potersi esprimere.
0: Ecco, Palladino secondo te è l'uomo giusto per questo Bologna, lui che arriva dalle esperienze con la Fiorentina, con l'Atalanta, insomma, anche per lui è un'esperienza quella con il Bologna importantissima per il proseguo della sua carriera.
1: Ma io penso che Palladino ha fatto benissimo a Monza, ha fatto bene alla Fiorentina, ha fatto bene l'anno scorso all'Atalanta perché è subentrato in una situazione, no, di disagio dopo l'esonero di Juric e quindi secondo me ha fatto bene sempre dove è stato. Quindi cioè, il punto di domanda è come mai negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 squadre. L'unica cosa è quella lì, per il resto secondo me Palladino ha fatto dei buoni lavori assolutamente dove è andato. Quindi spero che a Bologna riesca un po' a raddrizzare un po' questa barca, perché come poi in diversi anni è stato a Bologna, l'inizio non è mai stato brillantissimo sia per Thiago Motta che per Italiano, poi però gli allenatori sono riusciti a raddrizzare, no, la situazione. A Tedesco non è stato dato la possibilità, non è stata data la possibilità neanche il tempo di poterlo fare, quindi spero che lo faccia Palladino assolutamente.
0: E Palladino secondo te fa bene a virare sulla difesa a 3? Ci vuole del tempo per digerire questo tipo di cambiamento, però c'è la sosta adesso, secondo te, ecco, può essere il momento giusto per provare a fare questo cambiamento?
1: Sì, anche perché Bologna poi negli ultimi anni ha giocato sempre, quasi sempre a 3, quindi voglio dire, sarebbe un ritorno, no, alle origini, e quindi secondo me anche una cosa un po' più collaudata, un po' più già conosciuta, e quindi secondo me poi lo saprà Palladino cos'è che deve fare, a seconda anche dei giocatori che avrà a disposizione, che ha a disposizione, quindi ti ripeto, secondo me è un buon allenatore, è un allenatore che ha fatto anche dei buoni risultati. Con il Monza ha battuto la Juventus, quindi voglio dire, è anche uno che riesce a fare degli ottimi risultati. E quindi io ho tutta la fiducia di questo ragazzo, in questo ragazzo ripongo tutta la mia fiducia e spero che riesca a sollevare le sorti rosso-blu.
0: Naturalmente poi c'è anche da dire che il mercato non è stato probabilmente quello che tutti si aspettavano rispetto agli ultimissimi anni, è stato un po', diciamo così, meno soddisfacente.
1: Io penso, senti, che a Bologna negli ultimi anni il mercato è stato fatto bene, nel senso che sono arrivati dei giocatori semi sconosciuti, perché Zirkzee, ok, arrivava dal Bayern Monaco, e poi c'era Castro, e poi ci sono stati Dominguez, dei giocatori che sono arrivati, no? E non erano dei top player, però hanno reso molto bene, sono stati venduti a delle cifre importanti. E quindi mi aspetto anche, no, che no, non solo che ripeto che Palladino faccia funzionare tutti i giocatori che ha a disposizione, ma anche la società riesca a capire se c'è magari bisogno di ritornare sul mercato, no, di riparazione che ci sarà a dicembre e lo faccia. Però le squadre si fanno, lo sappiamo bene, si fanno a a marzo, aprile, maggio, giugno, e quindi andare poi sul mercato di riparazione è sempre un terno all'otto, a parte la Roma con il centravanti che ha trovato incredibile, no? L'anno scorso Malen ha fatto delle cose incredibili, però sai, succede poche volte, ma non penso che sia il caso del Bologna. Il Bologna quest'anno così non avrà delle mire, no, di Champions, non avrà delle mire di un campionato eccezionale come sono stati gli ultimissimi, però penso che alla fine farà il proprio dovere e darà delle soddisfazioni ai tifosi rossoblu.
0: Ecco, a proposito di singoli, Orsolini e Bernardeschi sembrano essere i giocatori intorno ai quali il Bologna deve puntare, no?

0: utilizzare questi due giocatori per un certo tipo di risalita, anche immediata, insomma, sono loro i giocatori di maggior tecnica, di maggior classe, anche di esperienza.
1: Sì, assolutamente sì, ma sai, il Bologna lì davanti non mi dispiace, no? Per tutto quello che ha, per i giocatori, per l'esperienza, per la classe che hanno. E dietro, bene o male, secondo me ci siamo, è un po' lì in mezzo che secondo me, no, manca forse qualcosina, poi non lo so, magari da ex centrocampista, no, focalizzo la mia attenzione in quel reparto lì e magari rispetto alle ultime annate forse qualcosina manca, un giocatore che possa prendere definitivamente in mano il centrocampo con molta personalità. Un giocatore che detta i tempi, Ferguson lo sta facendo, non è nato come giocatore di quel genere lì, di quel tipo lì, quindi magari un regista vero che faccia funzionare, che faccia girare, che detti i tempi alla squadra, forse manca.
0: L'Inter invece, a tuo parere, resta ancora la favorita per lo scudetto? Ovviamente in questo momento c'è anche la Roma in testa alla classifica, c'è la Lazio, però ecco, l'Inter la vedi con una marcia in più in generale?
1: Ma c'è anche la Roma, quest'anno c'è anche la Roma, quindi Roma e Inter secondo me sono le due squadre che hanno in questo momento, perlomeno in questo momento, qualcosina in più delle altre. Le altre mi riferisco alla Juventus, al Napoli, al Milan, alla Lazio anche, però secondo me la Roma e l'Inter sì, qualcosina in più l'hanno. Abbiamo visto nello scontro diretto la Roma un ottimo primo tempo, l'Inter reagire con Lautaro in grande spolvero. E secondo me c'è proprio consapevolezza, no, da parte dell'Inter della propria forza. E questo qui è quello che Chivu è riuscito a tirare fuori da questi ragazzi, da questi giocatori. Abbiamo visto tante partite, diverse partite, l'Inter è andato sotto anche di due gol, con l'Udinese in casa. A Madrid, a Roma, in due occasioni è riuscita a risalire la china, nell'altra secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna perché poteva arrivare il 2-1 un po' prima a Madrid e forse avremmo visto, avremmo assistito a un'altra rimonta dell'Inter. Quindi questa consapevolezza, questa forza, questa compattezza, questo essere sicuri, no? Di poter risistemare, di rimettere in sesto una partita magari nata male, secondo me è la grandissima forza di questa squadra, al di là dei singoli che sono degli ottimi giocatori, chiaramente.
0: Andando invece a fare una riflessione sulle squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa è penultimo in questo momento, dopo 5 giornate, un punto soltanto conquistato dalla squadra di De Rossi, che adesso, insomma, deve rialzarsi velocemente. De Rossi è stato anche in bilico, però poi alla fine.
1: Sì, De Rossi è un ragazzo che ha un grandissimo, no, talento, l'ha fatto vedere al giocatore, lo sta facendo vedere da allenatore, una grandissima determinazione, una grandissima, anche un grandissimo carisma perché è un giocatore, è un campione del mondo, è un giocatore che ha fatto una carriera buonissima, nessuno può parlare, no? Di De Rossi come di un giocatore o di un allenatore che non dà tutto, che non trasmette grinta, voglia. È chiaro che poi ci sono i risultati nel calcio. Purtroppo ci sono i risultati, ci sono le partite e è evidente che i risultati determinano poi, no? Il bene e il male di una squadra e di un allenatore di conseguenza. Quindi spero perché è un giocatore, non so, così parlo cronologicamente, mi assomiglia per come giocavo io, nella mia maniera di giocare. De Rossi l'ha fatto chiaramente, no? A altri livelli, è molto meglio di me, però è quel tipo di giocatore che potevo essere io, quindi c'è anche un legame di simpatia che ci unisce e quindi spero che riesca a venirne fuori.
0: Vedremo. Paolo, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie a voi. Volevo solo ricordarvi una cosa. Ieri
0: Certo.
1: sera abbiamo fatto una partita qui a Livorno, vecchia
0: Certo.
1: gloria del Livorno contro

0: vecchie glorie del Bari.
1: Certo.
0: Ieri era il
1: Per
0: 24
1: ricordare
0: settembre,
1: soprattutto Igor
0: Igor
1: Proti.
0: Protti, 59esimo compleanno sarebbe stato di Igor Protti, anzi lo è stato perché c'è stata una grandissima festa, grandissima partecipazione da parte di tutti e ci sono stati veramente dei momenti emozionanti, ricordo di Igor e questo mi fa piacere ricordarlo perché è stato un grande e continua a esserlo, perché la partecipazione del pubblico livornese lo ha dimostrato ieri sera.
1: Eh sì, giusto sottolinearlo. Grazie, grazie a Paolo Stringara. Dopo
0: Ciao a tutti, ciao Lorenzo.
1: questa chiacchierata con Paolo Stringara facciamo il punto della situazione su alcune squadre che hanno impressionato, altre che hanno deluso. È il caso dell'Atalanta che in effetti non è riuscita ancora a decollare, ha avuto difficoltà di gioco e di risultati con Sarri in panchina. Facciamo il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Filippo Davide Di Santo.
2: 6 punti in 5 partite per l'Atalanta all'insegna di una parola chiave, ricostruzione, un aspetto già preventivato, già citato dalla stessa società, dallo stesso Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli e ovviamente da una squadra che deve imparare un nuovo modus operandi, seppur la mentalità sia quella degli ultimi 10, cioè lottare per vincere. Ci sono degli obiettivi importanti che questa società vuole raggiungere, quantomeno l'Europa, però è anche vero che c'è tantissimo da lavorare. 3 punti con il Bologna, 3 punti con il Sassuolo, tre sconfitte consecutive, considerando la sfida contro la Roma, contro il Cagliari e ultima, tra l'altro, contro la Juventus, che hanno destato qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda la critica. È una squadra che in questo momento fa fatica in difesa, c'è qualche elemento interessante che si è ovviamente fatto vedere, come per esempio Raul Bellanova, Frank Kessié, Jonathan Rowe, che contro i bianconeri trasferato il pareggio, però è chiaro che nel complesso l'Atalanta ha bisogno di tempo e soprattutto di imparare questi nuovi dettami. Servono i gol, serve ovviamente creare più qualità offensiva su tutti i Charles de Ketelaere, Gianluca Scamacca, Nicola Christovic, un centrocampo che dovrà fare a meno di certi leader, soprattutto per quanto riguarda Martin Deron, e una difesa che ovviamente, visti gli infortuni di Cossonou e Isaac Yen nei prossimi 2-3 mesi, avrà modo di riadattarsi nella maniera migliore possibile, senza appunto dimenticare il leader Marco Carnesecchio, autore di tanti interventi che hanno portato l'Atalanta in questo momento a 6 punti. Tanto lavoro, umiltà, Maurizio Sarri l'ha detto, serve anche personalità, una sosta che ovviamente può far bene al netto dei 13 giocatori convocati nelle loro rispettive nazionali, però dall'altra c'è tutta l'intenzione di dare fiducia a Maurizio Sarri, a cominciare dalla gara contro il Venezia e poi via via gli impegni tra Serie A e soprattutto Conference League.
1: Ci si aspetta di più anche dall'Udinese che tra l'altro in questi giorni ha ingaggiato niente meno che Alaba, svincolato, e vedremo se saprà subito inserirsi e aumentare la qualità di questa squadra allenata da Runjanic. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Davide Marchiol.
3: Avvio di campionato un pochino sottotono rispetto alle attese per quello che è stato il percorso dell'Udinese, che ha chiuso queste prime 5 giornate di campionato con 4 punti fatti e che sono arrivate dalla vittoria contro il Monza e dal pareggio contro il Como, poi 3 sconfitte consecutive per un Udinese che quest'anno rispetto al biennio scorso punta ad essere più offensiva e punta ad arrivare al culmine di quello che è il gioco di mister Costa Runic, che ha sempre chiesto una linea difensiva alta e una squadra in grado di effettuare un press in tutto campo. Con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 stiamo vedendo un Udinese che porta molto più possesso palla, cerca di dominare ancora di più il gioco rispetto alle annate scorse e che sta cercando di produrre molto di più, e questo sicuramente ha portato a un Udinese che porta che fa vedere un gioco più spettacolare a tratti. È riuscita per esempio a pareggiare contro il Como giocandosela alla pari e ha potuto godere anche di prestazioni come quelle di Camarà, come quelle di Ekellenkamp, che ha avanzato dal ruolo di mezzala a quello di trequartista, sta raggiungendo il culmine della sua maturazione. Dietro a Bankua è tornato dal prestito al Watford, ma con una maturità decisamente importante, tanto da essere riuscito a sostituire un giocatore che era fondamentale nell'economia dell'Udinese a livello di retroguardia, come Christensen. Cosa è mancato? È mancato un po' l'equilibrio tra le varie fasi, sicuramente dovuto anche agli infortuni, perché comunque Udinese ha dovuto rinunciare a tratti a Zaniolo, a Davis, a Solé, giocatori di tutta l'asse centrale sostanzialmente, più altri giocatori importanti magari per le rotazioni, nelle idee di Runic come Palma, come potrebbe essere il giovane Arizala per far rifiatare gli esterni. Serve un pochino più di cattiveria negli ultimi 30 metri, sia davanti per concretizzare di più la mole di gioco creata, sia dietro perché spesso la squadra friulana, tra defaillance e sbavature di ragazzi come Bosse, come Cabasele, come anche lo stesso Mil come anche un giovane come Miller, ha preso gol abbastanza rivedibili. Quindi bisogna lavorare di più sulla mentalità per riuscire a far rendere al meglio questo nuovo modulo, questo nuovo modo di intendere il gioco di Rooney.
1: Una delle grandi sorprese di questo avvio di campionato è senza dubbio il Frosinone di Alvini, ha ottenuto anche vittorie prestigiose, quella contro la Fiorentina, quella con il Como. È un Frosinone che piace e allora scopriamolo meglio attraverso le parole del nostro corrispondente Stefano Martini.
4: Sosta per le nazionali anomala per il Frosinone con mister Alvini che non è abituato ad avere così tanti assenti, ben 14 i nazionali del Frosinone che sono stati convocati appunto dalle rispettive selezioni, 5 dalla nazionale Under 21, 1 dalla nazionale Under 20 italiana, gli altri tutti stranieri, qualcuno è già sceso in campo, altri lo faranno nelle prossime ore. Il tecnico giallazzurro comunque con il gruppo a sua disposizione sta continuando a lavorare al massimo, cercando di tenere alta la concentrazione perché è vero sì un inizio di stagione con 10 punti in 5 partite il Frosinone non l'aveva mai fatto in Serie A, ma c'è da dire che il percorso è ancora lunghissimo, di conseguenza ci sarà bisogno ancora di sudare e lavorare a lungo. Un Frosinone che non starà fermo in questa sosta affronterà il Benevento in amichevoli il prossimo 2 di ottobre.
1: Parliamo anche di giovani, il calcio italiano che deve rilanciarsi attraverso i ragazzi, attraverso la base, e dunque ne ha parlato anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Le sue parole.
5: Io stavo nella piazza, giocavo in piazza, giocavo in oratorio. Certo che adesso i bambini sono distratti da mille cose, hanno queste PlayStation. Io vorrei che giocassero in strada. Che magari qualche comune si riesca a prendere magari una piazza, uno spazio dove poter far giocare liberamente tutti questi bambini, sarebbe veramente meraviglioso.
6: Mister, le pesa questa incertezza sui vertici della Federazione Cinese, oggi in Unione, le pesa un po' anche nel lavoro che
5: No, non mi pesa, né nella programmazione, noi andiamo avanti, io soprattutto sono l'uomo di campo e dobbiamo far bene in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto.
6: Mister, alle spalle ci sono dei bambini che giocano, se vogliamo questo è il suo progetto, di portare i bambini in casa e le scuole calcio anche al prezzo più accessibile.
5: Sì, e qui dovrò parlare bene, so che sono stato invitato dal Senato per parlare appunto di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutare soprattutto la fascia dai 5 anni ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare gli istruttori, docenti e cercare anche di dargli più soldi perché ci sono degli allenatori che prendono veramente pochissimo in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa, tantissimi anni fa, Boskov disse che in Jugoslavia, quando ancora c'era la Jugoslavia, diceva che loro, gli allenatori più giovani, quelli che lavoravano con i giovani, erano quelli più pagati.
1: Dopo le parole di Ranieri siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Bentornate cari amici, cari amici di Gosvib, il salone delle amiche. Sì, ho una cosa bellissima da dirvi e quindi ho sempre in bocca la parola amicia, la mia amicia, amicia, amicia, amicia, amicia, e quindi benvenuti amice. Perché? Perché devo darvi questa notizia fantastica. Allora, un po' rocambolesca, ma ve la faccio molto molto breve perché oggi ho un po' il blocco dello scrittore, no? Come si suol dire, nel senso che oggi è venerdì e di solito il venerdì parliamo di cucina, ma sono bloccata su una cosa che vorrei tanto fare, non riuscirò sicuramente a fare oggi, probabilmente la farò per me come esperimento, mentre Mauro è a Roma, a Eternal City, a Eternal City, e io vi invito ragazzi, ragazze, su super super belle, sono 10 anni di Eternal City al Gasdromo, giusto? No, ho detto di no. Gazzometro, ma mi sta a guardare capello. Comunque, sarà una cosa spettacolare. A me dispiace non esserci, ma tengo famiglia. Ho tutti i miei figli a casa e mi spiego meglio. Perché figli? Perché abbiamo Agata, Filippo, piccolo, ed è arrivata la piccola Matilde. Chi è Matilde? Matilde è un'amicina tutta rossa che noi pensavamo fosse un maschietto. Infatti, l'avevamo già trovato il nome perfetto. Matilde era Lucio. Ma la veterinaria, alzando la codina, ha detto: "Oh, ragazzi, volevate un maschio rosso?" E invece è una femmina rossa ed è una rarità perché sull'80% di gatti rossi sì, sono maschi, un solo 20% sono femmine. Allora io mi sono detta: ma wow, sarà mica vero! Ho chiamato la mia amica che è una biologa felina. E mi dice: senti, Sari, a me è successo questo. Noi pensavamo di aver preso, adottato Lucio, e invece Matilde. Ma no, sono felicissima! Ma sai che rarità, Simo, sei super fortunata! E speriamo che anche caratterialmente di essere fortunata, perché abbiamo Agata che è favolosa, ma non se la guarda proprio. Filippo che è un po'. È duro, Filippo. Filippo è duro, è un bassotto testardo, per fortuna, perché così almeno di questo ha mantenuto il suo carattere, le peculiarità di questo carattere, anche se ci si scontra con una crapina così dura. Poi abbiamo Piccolo, che è il gattone maschio tigrato, grigio, o è verde. Insomma, questo grigio verde. E poi Mauro, la settimana scorsa, ha salvato 7 micini. Di cui 3 intrappolati nell'incavo di un albero, vedete voi dove le mamme gatte vanno a cucciolare, e è andato a salvarli, gli altri 4 li ha salvati in non mi ricordo dove, insomma li ha presi e li ha portati in un'associazione. Questa associazione si chiama Angeli in Coda ed è un'associazione di eboli. Li ha portati, io personalmente ho fatto una donazione, non una cospicua donazione, ma quello che potevo le ho donato, con la promessa che ci saremmo occupati di uno di questi trovatelli. La promessa l'abbiamo mantenuta, io volevo un figlio maschio, un gatto maschio, volevo tantissimo un gatto maschio e l'ho scelto io anche. Guarda, quello là rosso è maschio. È lui. E invece la dottoressa mi ha detto: fortunati, siete fortunatissimi, è una bella femminuccia, sana, piccola, perché hanno tutti un mese, pesa 400 grammi, quindi siamo a che fare con anche la sverminazione, insomma abbiamo un po' da fare in questi giorni, però io ho sempre la parola amica, quindi amice, benvenute, benvenuti su Nexon Channel, canale 403, e benvenuti nel salottino delle amiche. Oggi volevamo parlare di un po' di cose, perché è fine settimana, sì, sono successe tantissime cose, è successo che non si sa perché è venuto fuori ancora quello che Chanel Totti disse a suo padre quando si scoprì la relazione di suo padre o di Noemi, che per il compleanno di Belen c'erano comunque Iginio e Cecilia al compleanno, e tu se odi una persona perché ha fatto quello che dicono che ha fatto,
Vabbè, comunque sappiamo qual è la teoria reale, qual è? La teoria reale è che tutto fa brodo, tutto è spettacolo e questa cosa è servita a Belen per tornare in hype. Infatti vedo tantissime foto di Belen come fotomodella, come indossatrice, cosa che per me è una dea, quindi può veramente indossare qualsiasi cosa ed è meravigliosa. E poi anche non ne sentivo veramente io il bisogno, io non ne sentivo il bisogno di una Martina Colombani.

particolari che dice, vabbè, un cornino gliel'ho piazzato a Billy Costa Curta durante il nostro lunghissimo matrimonio. Voi ne avevate bisogno di sapere questa notizia? Io no, francamente, dal momento in cui poi hai un figlio molto fragile e non di meno la notizia, penso di inizio settimana, del figlio 27enne di Cindy Crawford che si è tolto la vita, un ragazzo di una bellezza sconvolgente, sia da bambino che da adulto, perché? Perché puoi essere forte finché vuoi, ma evidentemente qualcosa nella tua mente non reggeva, non lo so, la debolezza di così, non entro in merito perché sono davvero cose talmente delicate, talmente personali. Questi giovani meravigliosi ragazzi hanno dei demoni addosso che mi dispiace. Ma non perché sono bei ragazzi, perché tu dici, ma caspita, nella vita non gli manca niente, a questi in più fanno questi gesti estremi. Allora cosa dovrebbero dire quei ragazzi che non hanno niente, hanno anche dei genitori disgraziati, eppure vanno avanti nella vita più dura? Probabilmente è sempre solo questione di carattere. Cioè, però se nasci con qualcosa che non va nella testa, con un tormento che non va, non lo so, io credo che sia una cosa complicatissima, infatti non ne parleremo, però mi trovo a leggervi questo articolo per poi parlarvi di un bel brodo, perché mi sembra corretto, perché volevo sperimentare questa cosa, ma non voglio farla a Mauro direttamente, perché lui mi direbbe, vabbè, poi cosa c'è di altro da mangiare? Perché un brodo, no, dopo il brodo. Allora, questa dice: Martina Colombari ripercorre la sua lunga storia con l'ex difensore del Milan, Billy Costa Curta, demolendo il cliché del matrimonio perfetto. Tra i passaggi più forti delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera ci sono la confessione di una pausa durata circa un anno e una riflessione sul concetto di fedeltà e sui tabù di una società bacchettona. Parlando delle evoluzioni di un legame che dura da 30 anni, l'ex Miss Italia decide di parlare sinceramente degli alti e bassi che hanno caratterizzato il suo matrimonio. Dopo 7-10 anni, non mi ricordo neanche più, io ho avuto un'altra relazione. Dopo 7 o 10 anni, io ho avuto un'altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno prima di avere Achille. E poi, eh? Vabbè. Un percorso fatto di tenacia e della consapevolezza che, come spiega lei stessa, ogni 5-10 anni è come se nascesse una nuova storia d'amore e che le coppie spesso scoppiano perché è più semplice dire non andiamo più d'accordo anziché rimettersi in discussione. E questo è vero perché non tanto quanto le coppie probabilmente del passato, ma tanto in quanto le giovani coppie di adesso è molto più facile. Cioè, molti di voi, magari, se abbiamo più o meno tutti la stessa età, sappiamo che cos'era il postal market. Il postal market era un'azienda grandissima che ti mandava a casa il catalogo. Su quel catalogo potevi scegliere un calzino, un paio di mutande, potevi scegliere pigiami, potevi scegliere qualsiasi cosa. E ti arrivava per corrispondenza, quindi il primo negozio virtuale, se si può dire, fatto a mo' di giornale, un tomo così, perché mi ricordo che mia madre ce l'aveva, un tomo così, dove potevi scegliere le cose. Poi non ricordo, ma che mia madre ha sempre comunque amato la microeconomia, quindi ha sempre amato comunque andare dai commercianti sul mercato a comprare cose comunque di alta qualità, perché non è che sai, vai sul mercato e allora devi trovare cose che non sono di qualità, tutt'altro. Ah, dipende sempre dal venditore, attenzione, perché ognuno fa quello che vuole, uno può vendere anche le mutande a 1 euro e quella a 5 euro, ma la qualità ci deve essere, c'è. E poi sta a noi, ognuno vuole spendere, io spenderei 1 euro per un paio di mutande, onestamente 5 no, 5 mi stanno proprio sulle, 5 3, ecco, sì, ma no, vabbè, comunque, stavamo dicendo, perché? Perché adesso le giovani coppie sanno che mai in giro c'è talmente tanta flora e fauna che dico, vabbè, non funziona, va bene, troverò una migliore. Na na na, Daniel San, non funziona così perché è proprio,
assolutamente necessario che si aprano gli occhi, dovete aprire gli occhi su una cosa fondamentale. In giro in realtà non c'è tanta scelta. In giro ci sono degli ammalati di mente, ma non tornando a, poverino, il discorso che abbiamo fatto inizialmente, no, ha degli proprio psicopatici, ha della gente che non sta bene con la testa, della gente che è piena di fisse, piena di manie, della gente che fa paura. Poi ci sono anche quelli normali, ma a sentire quello che succede è sempre più complicato, è sempre più difficile trovare una persona normale. Molto, molto, molto, molto difficile. Nessuno nasce col libretto di istruzioni che dice: ah, ci conosciamo, oh, sì, però sei carino, oh, sei molto bella, oh, sì, ce la facciamo. Tieni, questo è il mio libretto di istruzioni, questo è il mio, oh, grazie. No, non è così, non funziona in questo modo. Se volete che una relazione funzioni, ci deve essere tanto impegno, tanta perseveranza, comprensione e anche divertimento, perché oltre alle cose con pazienza, i sassi, i coriandoli, le nuvole, ci deve essere divertimento in una coppia, dentro e fuori casa. Ci siamo capiti? Mi sono spiegata. Per cui, se questi, no, ci vengono a dire, ci vogliono essere anche in 30 anni, ogni 10 anni si prendevano una pausa di riflessione per ognuno farsi la propria vita e poi tornare al matrimonio, non so, ognuno, cioè io non è che, non me la sento proprio di giudicare queste cose, se continuano ad andare avanti insieme, perché come lei ha avuto una relazione, ma vi ricordate quanto era bello Billy Costa Curta, ma ve lo ricordate che pezzo di ragazzo? Io sì, io me lo ricordo molto bene. E secondo, magari non lo va a dire perché non ha nessuna voglia e intenzione di dire che ti ha messo i cornini, però secondo me sì, ma ha fatto pure bene allora al netto di tutto questo. Però poi sono tornati insieme, più vivi che mai. Ognuno ha la sua strategia, ha la sua ricetta per un matrimonio felice. Non lo so, probabilmente quando arriverò a 10 anni, se davvero dovessi stufarmi di Mauro, a parte che è veramente molto complicato, perché non ci si annoia mai con lui, mai, mai. E quindi è quella parte, come vi dico, il vostro uomo, se dovete lo scegliere, sicuramente è bello che vi piaccia, ma sembra una frase fatta, ma non lo è. Deve farvi ridere. Perché ragazze, l'uomo che andrete a scegliere è importante che sia bello, che abbia il sex appeal, che vi faccia sangue, tutte quelle cose, è importantissimo. Ma soprattutto se lo conoscete, che avete 40 anni, se avete intenzione di fare una cosa velocissima, ma che ve ne importa? L'importante è che sia bello, che abbia i centimetri giusti. Ma se volete fare una cosa che è proiettata verso un futuro, allora, è importante che sia bello, che abbia centimetri, ma è importantissimo che sia divertente. È importante che sia quella persona che vi porta non a cena fuori, nei ristoranti più rinomati, no, che vi porti anche a mangiare una crepe, ma che sia la crepe più buona che voi abbiate mai mangiato. È bellissimo questo. Noi abbiamo fatto 5 anni e per caso, davvero, eravamo a Vieste e abbiamo festeggiato i nostri 5 anni con una crepe fantastica. Perché dobbiamo spendere 100, 200 euro per una super cena quando io spesso e volentieri cucino meglio di chi cucina per me al ristorante? Quindi io mi infurio. Quindi, una bella crepe. Lui si è preso una crepe che, ragazzi, non ve lo dico neanche, era tipo alta così, c'era di tutto dentro. Io mi sono presa una crepe senza glutine, buonissima, e abbiamo festeggiato i nostri 5 anni, senza dirsi troppe parole, senza, spesso magari anche dimenticandoci che era il nostro anniversario, infatti, vabbè, però è la sostanza. È quello che fa di voi, è la complicità che c'è, il sapersi divertire. Probabilmente loro sono talmente belli, ma io non lo so se sono simpatici. A me, probabilmente lei forse è un pochino più di lui, lei se non sbaglio è romagnola, però lei forse è un po' più simpatica di lui, lo è. Lui non mi sembra molto simpatico, cioè nel senso, ecco perché vi dico, se il vostro uomo vi fa ridere, e vi assicuro che non lo tradirete mai. Certo, ripeto, ragazze, non è che vi deve fare solo ridere, perché altrimenti diventa un problema.
un grosso problema. Ma se c'è tutto, se c'è che vi fa ridere, se c'è che riuscite a parlare con lui di tante cose, se c'è che riuscite a essere voi stesse con lui, quindi a togliere l'armatura, a non essere più delle disperate guerriere, ma a essere quelle che dicono: io sono anche buffa. Buffa. Mi hai chiamato buffa. Ecco, è così, è bellissimo. Io non pensavo di poter arrivare a sciogliermi in questo modo, non pensavo, però Maura ha trovato quel click giusto dove mi prende in giro per il mio essere anche buffa, ma senza, non mi offende. Se, per assurdo, valorizza quando faccio un disastro, quando faccio un pasticcio, quando lo valorizza. Io so, mi rendo conto che ho fatto una cavolata, che ho fatto un disastro, cioè non è che una cosa all'ordine del giorno, attenzione, però no, mi fa notare questa cosa, ma non con pesantezza, cioè non mi fa sentire una stupida, ecco, intendiamoci. Pasticciona, ma ci sta. Chi è che vuole essere perfetta? Io non voglio essere perfetta. La perfezione non esiste perché poi, comunque, mantenere questa falsa maschera di perfezione, ragazzi, andate in mille pezzi, eh? E poi è peggio, ma è per voi peggio perché lui dice: ma chi è? Ma chi è sta cosa? Essere noi stesse è il dono, è il regalo più bello che il nostro uomo può farci, cioè lasciarci la libertà di essere come vogliamo, di essere chi siamo e di vestire come vogliamo. Spesso Mauro mi dà più soddisfazione quando magari mi vesto in un determinato modo, ne abbiamo parlato anche con gli Yes We Are. Mia madre, nei giorni che sono stata a casa, mi ha detto: non andrai in giro vestita così. Ho detto: mamma, perché? Cioè, sto bene, cioè, nel senso, cioè, è tutto perfetto, semplicemente perché avevo i calzoncini corti, una camicia e sopra un maglione lungo fino ai piedi con i maniconi rimborsati, come si dice, a righe, e le mie Hey Dude. E quindi mia madre fa: andrai mica in giro così, che senso ha il golf con i pantaloncini corti? Poi ho ancora un po' le gambe abbronzate, secondo me ci stava da Dio. E infatti non mi sono sbagliata, cioè stavo proprio bene. Però le mamme hanno questo genere di guardarti e magari di vederti un po' come Tajani. Quindi vabbè, quindi lasciamo stare. E quindi questa nostra cara signora, la nostra Martina, dice: il suo segreto per far durare la cosa, ma a colpire nell'intervista sono anche le parole dedicate al tema della fedeltà e delle dinamiche di coppia. Penso che se non fossimo in una società così bacchettona, tante relazioni andrebbero molto più avanti. Non significa che io sia pro infedele, però credo che manchi un po' di sincerità. Una visione che in un certo senso ridimensiona il peso dei passi falsi occasionali. Non so se l'infedeltà è il problema più grosso in una coppia, forse ci sono altre dinamiche che sono più gravi di una scappatella random. Secondo me è grave quando tu hai la pretesa di cambiare il partner, quando il tuo partner ti vincola e non ti permette di fare la tua vita. Allora, zia, parliamoci, ma proprio sei un po' più grande di me, ma non di tanto. Quindi possiamo avere anche determinate idee diverse, ma non far passare il fatto che fai le corna a tuo marito, come noi che non lo faremmo mai, o comunque che non lo faremmo, togliamo il mai, che non lo faremmo, come una società di bacchettoni. Questo non mi sta assolutamente bene. Questo non mi sta bene. Quindi, se tu hai voglia di un manganello di un'altra persona, quello è un problema tuo. Io non trovo, onestamente, proprio, è di pessimo gusto, proprio zero classe, il fatto di in un'intervista di dire questa cosa. Significa che tu non hai niente da dire. Vuoi attirare l'attenzione con un qualcosa che è per me deprecabile? Perché che cacchio di figura fai fare a tuo marito? Come si accetta le corna? Ma che bello! Ma che bello! Quindi no, tu fai le corna a tuo marito a random, probabilmente anche viceversa, quindi vabbè. E noi siamo i bacchettoni. Ma no,
Cioè, registrati un attimo, perché è vero che siamo nel 2026, però io preferisco nel 2026 che ci sia un ristoratore che riesca a darmi da mangiare senza farmi correre in bagno o farmi svenire, piuttosto che sapere che nel 2026 dovremmo essere un pochino più emancipati, eh. Cioè, deve essere passare il messaggio che è normale.

male che in 30 anni di matrimonio, a random, ogni tanto ci facciamo le corna. Allora, fai quello che vuoi, per me va benissimo. Va benissimo, se a voi sta bene, a me figurati la vastità, ma tutti noi la vastità, cara Martina, ma non darci dei bacchettoni, noi che invece, piuttosto di fare le corna al nostro compagno o nostro marito e viceversa alle nostre mogli, preferiamo, che ne so, farci una scalata, andare fuori in motocicletta, pulire una stalla, qualsiasi cosa. Ma che senso ha? E poi mi dici che lo ami anche, come fai a amarlo? Boh, è stato insieme per abitudine, perché probabilmente avete la condivisione dei beni, non lo so, non sono affari miei, davvero, giuro, però sono interessata a sapere un attimo i commenti delle nostre amiche. Dice: non capisco l'esigenza di raccontarlo, eia, e che veniamo qui, cioè, ma vabbè, ma per favore, cosa sta dicendo per pubblicizzare l'uscita di un libro? Chissà chi lo comprerà. La marchettona. No, veramente, cioè, ragazzi, ricordiamoci che è molto bella, ma tutto sto genio non l'è mai stato, attenzione, non è mai stato, quindi sicuramente un ghostwriter, e mi assumo la responsabilità di quello che dico. C'è stata anche una scrittrice nel mondo di chi legge tanto e di chi legge ancora di più, la mamma di una influencer molto famosa di Cremona, che dice che fa la scrittrice, nel mondo della letteratura tutti sanno che non li scriverei i libri, ma c'è una ghostwriter che scrive per lei e lei poi li firma o dà qualche volta qualche idea. Ma voglio dire, quindi lei, scrittrice comunque navigata, perché ci avrà anche lei i suoi 70 anni, figuriamoci la Colombari. Ma figuriamoci una che ha bisogno, per pubblicizzare un libro, di dire un sacco di cazzate. E io mi fervoro, lo sapete che poi non sono una che... vabbè. Ma che senso ha confessare questa cosa dopo tanti anni di matrimonio a un figlio? Scappatella, perché ridurre un tradimento fisico ed emotivo lungo un anno? Non mi piacciono i percorsi deresponsabilizzati e tendenti a vestire una condotta riprovevole nel diritto della cultura sociale quasi come un'innovativa virtù. Eh sì, ma è quello, perché tu veramente puoi fare quel che vuoi, ma per lanciare un tuo libro, ma davvero avevi bisogno di raccontare questa cosa? Ma è quello che io non capisco. Quindi, secondo me, è molto più interessante che io vi dica come fare il dish, un brodo meraviglioso giapponese. Io trovate le alghe nori, le mettete in infusione in acqua fredda dentro la pentolina, accendete e portate a leggero bollore, ma nel frattempo avrete già preparato delle patate piccole, gialle possibilmente, perché sono molto più farinose, le schiacciate bene, togliete l'alga nori, oppure facciamo così, l'alga nori, poi dentro l'alga ci mettete le alici sottosale, quelle che avete in casa, e cercate di aromatizzare il brodo. Una volta poi lo filtrate, in modo che è ovvio che sa di mare, preparate le patate, fate una sorta di vellutata di patate, quindi filtrate anche loro, unite il brodo con l'alga nori, con la licetta filtrata, e fate una sorta di vellutata con quest'acqua profumata di mare e le patate. Dopodiché potete metterci sopra, se avete anche voglia e tempo, io le ho prese già pronte, perché essendo un esperimento non mandava di prendere quelle con il guscio per poi sgusciarle, per poi... ho preso delle vongoline che le mettete con un filo d'olio, vediamo un po' di timo, uno spicchio d'aglio, e le mettete dentro, le fate rosolare leggermente, ma non devono essere scurite. Dopodiché anche loro passate l'acolino e mettetele sopra la vellutata. Se desiderate anche dei crostini di formaggio, perfetto, ma dulcis in fondo. Allora, a me non piace né troppo liquida né troppo densa. Metteteci anche, come contrapposizione al pesce, che va un po' a mitigare il sapore, dei cubetti di tofu. Ma è una cosa buonissima. Dei cubetti di tofu, e poi anche, secondo me, qualche,

qualche... Fatemi pensare. Sì, se avete delle mandorle, le tritate, le potete mettere sopra. Verrà fuori una cosa buonissima. Io ho intenzione di farla, non oggi perché non ho tempo, ma io vi assicuro, se lo fate...

0: Atteso in Consiglio dei Ministri, decreto scuola per l'anno 2026-27. La bozza vieta di partecipare alle attività scolastiche a volto coperto, prevedendo sanzioni da 200 a 1000 euro per chi viola la norma, applicabile ai genitori in caso di minori. Il provvedimento introduce inoltre un tetto del 30% ad alunni stranieri nelle classi prime, corsi di italiano gratuiti per le famiglie e il cambio di denominazione degli istituti tecnici e professionali in licei. Storica visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington, accolto direttamente in pista da Donald Trump. Nei colloqui alla Casa Bianca, Xi ha sottolineato la necessità di coesistere ed evitare tensioni tra superpotenze, richiamando la cooperazione sull'intelligenza artificiale sotto controllo umano. Concordata nel frattempo una proroga di 2 mesi sulla tregua commerciale. In serata è prevista la cena di gala con i principali leader del settore tech americano. Un rapporto dell'intelligence statunitense prospetta il rischio di nuove incursioni russe con droni nel Mediterraneo, con un'attenzione particolare verso Italia, Francia e Spagna per fare pressione sull'Europa. Nonostante l'allarme della CIA su possibili piani di escalation del Cremlino, fonti qualificate italiane confermano che al momento non è giunta alcuna segnalazione formale di allerta alle autorità nazionali. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione a Busto Arsizio. L'ordine di carcerazione firmato dalla procura dispone un cumulo pene di 5 anni e 9 mesi per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza commessi tra il 2011 e il 2020. Il 45enne è stato trasferito nel carcere locale. La Procura di Perugia ha iscritto nel registro degli indagati 22 operatori sanitari tra medici e infermieri degli ospedali di Foligno e Perugia. Il provvedimento per omicidio colposo è un atto dovuto per accertare le cause del decesso del piccolo Pietro, morto poche ore dopo la nascita avvenuta il 16 settembre. Gli inquirenti stanno vagliando la correttezza delle manovre mediche durante il parto e successivo trasferimento. Secondo il rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali presentato al CNEL, quasi metà della popolazione italiana risulta priva di reddito e non versa contributi IRPEF. Su circa 42,8 milioni di contribuenti totali, oltre 24 milioni di cittadini non pagano imposte sul reddito. L'intero gettito fiscale resta così sulle spalle del 18,7% dei contribuenti con redditi superiori ai 35.000 euro, che da soli coprono il 65% dell'IRPEF complessiva. Inaugurando Terra Madre, Salone del Gusto a Torino, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un monito sulla tutela dell'ambiente. Il Capo dello Stato ha definito la biodiversità un patrimonio fondamentale per lo sviluppo umano, avvertendo che senza politiche adeguate e cura della ricchezza genetica, l'uomo rischia di compromettere la propria sopravvivenza. Mattarella ha quindi sollecitato interventi istituzionali per valorizzare le risorse naturali. La musica di X Factor torna a viaggiare sui treni del regionale. Anche quest'anno Trenitalia rinnova la collaborazione con lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Per dare il via alla nuova stagione della partnership è stato svelato alla stazione di Milano Porta Garibaldi un treno del regionale con livrea dedicata e autografata dai giudici e dalla conduttrice dello show.
1: Condividiamo con X Factor tutta una serie di valori, a cominciare dal voler creare le connessioni soprattutto con quello che è il nostro, uno dei target di riferimento di regionale, che è sicuramente il target dei giovani, perché crediamo molto nella valorizzazione del talento e di mettere sicuramente al centro le persone.
0: La rinnovata intesa conferma la volontà del regionale di Trenitalia di costruire un dialogo sempre più vicino alle nuove generazioni, valorizzando al tempo stesso una mobilità sostenibile, accessibile e in continua evoluzione.
1: Dal 1 al 15 di ottobre procederemo con Destinazione X Factor, che è un concorso a premio per i nostri clienti che consentirà di vincere dei biglietti per partecipare alla finale di X Factor qui a Milano, e poi Milano Centrale saremo live con i Music Tracks e quindi ospiteremo dei mini concerti proprio per renderli accessibili a tutto il nostro pubblico e a tutti i nostri clienti.
0: Regionale sarà al fianco degli aspiranti concorrenti durante il loro viaggio verso Milano, dove raggiungeranno le audizioni dello show con l'obiettivo di trasformare il proprio talento in un sogno da realizzare.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto a un nuovo approfondimento con le previsioni di Trevi Meteo per venerdì.

Ritroveremo un impulso di aria fresca legata a una circolazione di bassa pressione sull'Europa orientale a interessare alcune regioni della nostra penisola. Invece più ad ovest è sempre alta pressione con caldo fuori stagione che continua a interessare la penisola iberica, la Spagna. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche e quindi della variabilità sull'Italia, e guardiamo la successiva immagine perché ci sarà tra la mattinata e il pomeriggio il passaggio di questo impulso al centro-sud con qualche pioggia sulle nostre regioni centro-meridionali, più probabili sulla parte adriatica e al sud, anche la Sicilia. Andiamo quindi a vedere l'immagine dell'Italia che ci conferma una sostanziale stabilità al nord con sole o qualche annullamento di passaggio, mentre più variabilità al centro-sud e specialmente sul medio adriatico e sulle regioni meridionali, la possibilità di episodi piovosi, rapidi, rovesci in arrivo da nord. Le temperature, a parte le due isole maggiori con 30 gradi, altrove 26-27 gradi sulla parte tirrenica, invece sul lato adriatico addirittura potremmo non superare i 22-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo visitando il nostro sito web.

0: Vigilia di esordio in Nations League per l'Italia-Roma contro il Belgio. Riflettori puntati sul ventenne Alessandro Romano, pronto al debutto da titolare in regia. Il giovane talento del Cagliari ha spiegato di avere scelto l'Italia per una questione di cuore dopo i trascorsi nelle giovanili svizzere, mentre le sue prestazioni convincenti hanno già attirato le attenzioni di mercato di Inter, Juventus e Milan. Prende il via l'inedita maxi sosta per le nazionali che unifica gli impegni di settembre-ottobre per 4 giornate consecutive di Nations League. L'intenso calendario internazionale proporrà sfide d'alto profilo, tra cui il grande classico Olanda-Germania, con i debutti dei due nuovi commissari tecnici Xavi e Jurgen Klopp, mentre la Francia riparte con Zinedine Zidane al timone dopo il ciclo Deschamps. L'interista Andy Diouf è pronto alla prima maglia da titolare con la Francia nella sfida di Nations League contro la Turchia, nell'inedito ruolo di terzino sinistro. A rivelare la svolta tattica è stato il commissario tecnico Zidane durante la conferenza stampa di presentazione della gara. Decisione rilanciata dal quotidiano L'Equipe, che definisce coraggiosa la mossa dell'allenatore transalpino insieme al ritorno di Kylian Mbappé sulla corsia mancina. L'ex giocatore dell'En, che Kivu schiera ormai abitualmente come quinto di destra, si trova così di fronte all'ennesimo adattamento ad una carriera finora interpretata da centrocampista. Colpo clamoroso dell'Udinese, che ha annunciato l'ingaggio di David Alaba, il 34enne difensore, capitano della nazionale austriaca, reduce da un decennio il Bayern Monaco e 5 stagioni a Real Madrid, condite da ben 4 Champions League complessive, ha firmato un contratto con il club friulano fino al 30 giugno 2027. Accogliamo un campione e un leader, il suo arrivo dimostra la volontà di crescere, ha sottolineato il direttore Franco Colavino, mentre l'ex merengue ha rilanciato: non arrivo per chiudere la carriera, sono ancora ambizioso e voglio vincere qualcosa di speciale qui. Il Milan si muove per blindare i suoi pilastri tattici. Il proprietario, Gerry Cardinale, incontrerà nelle prossime settimane l'agente d'Adrien Rabiot per definire il prolungamento di contratto fino al 2030. Un rinnovo fortemente voluto sia dalla dirigenza che dal tecnico Ruben Amorim, gratificato dall'eccezionale rendimento tattico e dalla leadership dimostrata dal centrocampista francese. Clamorosa eliminazione per l'Ital Volley ai campionati europei. Davanti agli oltre 8.000 spettatori del Palavela di Torino, la nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi cade al tie-break contro la tenace Finlandia per 3-2, con i parziali di 21-25, 28-26, 25-16, 20-25 e 15-13. Saranno i finlandesi ad affrontare la Francia in semifinale, mentre la caccia al titolo si chiuderà senza la selezione azzurra. L'attesa per il rientro del numero uno al mondo è finita. Yannick Sinner è pronto a volare in Cina per l'ATP 500 di Pechino, in programma la prossima settimana. Dopo lo stop forzato di oltre 2 mesi dovuto alla tendinite al ginocchio destro, trattata al J Medical di Torino, l'altoatesino ha completato la preparazione sul campo a Monte Carlo, sostenendo anche un test ad alta intensità con Flavio Cobolli. Sinner, testa di serie numero uno del tabellone asiatico, riparte per difendere la leadership mondiale dagli assalti di Alexander Zverev e per ritrovare ritmo partita in vista del finale di stagione tra Shanghai, Parigi e le ATP Finals. Dopo un fine settimana di pausa, i motori della Formula 1 tornano a rombare sul tracciato cittadino di Baku per il Gran Premio d'Azerbaigian. C'è da registrare il dominio della Mercedes in questa prima giornata di prove libere. Sul circuito cittadino, dove l'intero programma è stato anticipato di 24 ore per consentire lo svolgimento della gara di sabato, George Russell ha fatto segnare il miglior tempo di giornata, staccando tutti nell'FP2 con il crono di 1.43 e 347. Alle sue spalle si è piazzato il compagno di scuderia, leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli. Il pilota bolognese ha vissuto un giovedì complicato per via di un problema idraulico patito nell'FP1 che ha costretto i meccanici a sostituire la power unit completa, utilizzandone una da prove libere senza incorrere in penalità sulla griglia. Rientrato in pista a metà sessione, al giovane azzurro sono bastati un paio di giri lanciati con gomma soft per prendersi la seconda piazza. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen, che precede le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quarta e quinta staccate di oltre un secondo. Sesto Lando Norris, con una McLaren ancora alla ricerca del bilanciamento ideale con i nuovi aggiornamenti, mentre la sessione è stata caratterizzata anche dalla bandiera rossa provocata dall'impatto di Arvid Lindblad nella strettoia del castello e dallo stop per rottura del motore di Oliver Berman.
1: Ripetiamo sempre in coro, augurandovi una buona giornata, viva la Nations League. Dobbiamo fare così per altri 16-17 giorni, quindi un momento topico, enorme, importante, di grande soddisfazione. Prendiamola ironicamente, cerchiamo di dare dei contenuti a questo video, Partendo da un presupposto, vorrei spiegare, visto che qualcuno si è scandalizzato, ma come, la maglia azzurra. Io rispetto la maglia azzurra, però certe volte la maglia azzurra dovrebbe rispettare noi. La maglia azzurra non ci ha rispettato per 3 volte di fila, quando bisognava andare dove con il minimo sindacale all'Italia dovrebbe essere sempre, cioè al Mondiale. E quindi adesso, se io dico che la Nations League per me è la manifestazione più inutile al mondo, e mi dicono ma come, l'hai paragonata alla Coppa del Nonno? Sì, l'ho paragonata alla Coppa del Nonno, e vi spiego per quale motivo. In un momento topico della stagione, in cui viene messo su questo trofeo soltanto per una situazione di business, di creare ulteriori entrate, non parlatemi di prestigio e di altre cose, perché non ci credo. Se vi volete far prendere in giro, fatevi prendere in giro. Addirittura ho ascoltato dei discorsi legati al fatto che se dovessimo vincere la Nations League andremmo a riscattare le 3 figuracce di fila. Ma di cosa stanno parlando? Cioè, bisogna entrare dentro casa, bussare, tu li fai entrare e ti prendono pure in giro. Ma perché? Sarebbe un trofeo di quelli che ti danno la visibilità e ti permettono di cancellare l'onta del passato. Diciamo la sincera verità, è un trofeo che serve eventualmente per guadagnare qualche centimetro nel ranking, e per il resto equivale alla Coppa del Nonno, e come ho spiegato ieri sera, equivale al duo di bastoni quando regna coppe e viceversa. Quindi ci hanno massacrato, e vorrei dire agli allenatori, lo ripeto per l'ultima volta, che si lamentano, poverini, del mercato, gli ultimi 15 giorni, è uno scandalo, chiudiamolo prima. Bene, ripeto, chiudiamolo prima, ma intanto dimostrate qualcosa sul campo, quando vi spendono un sacco di soldi, senza trovare alibi e senza scaricare le colpe e darle agli altri, e soprattutto fatevi sentire con le vostre società. E piuttosto che cancellare le date del mercato, facciamolo. Ci dobbiamo fermare il 10 agosto, fermiamoci il 10 agosto. Cioè, voglio dire, mi fanno anche una cortesia, vado 2 settimane in ferie, alla mia età ne avrei anche bisogno, perché comunque è da una vita che lo faccio, largo a tutti gli altri, scherzi a parte, mettiamo magari queste 2 settimane di mercato suppletivo ad ottobre, a settembre, in questa sosta qui, diamo 2 settimane, le recuperiamo lì per chi ha sbagliato, per Antonelli del Venezia che spiega in conferenza stampa quelle che sono le sue colpe senza darsene, oppure quelle di Petrachi che ha fatto del Torino una squadra dell'ultimo minuto, prendendo giocatori o calciatori gli ultimi 3-4 giorni, andando a pescare un po' nel mucchio. A me non è piaciuto per nulla, mettiamoli lì questi 15 giorni, però è sempre la Coppa del Nonno. Oggi, se qualcuno dovesse dire, rispetto ai pareri di chiunque, che la Nations League è il processo evolutivo del calcio nell'Europa che conta, la nuova, è come quando tu dici che c'erano 3 quotidiani sportivi e volevi farne un quarto. Già non vendevano quei 3, ne facevi un quarto. Quando mai avrebbe venduto? Lo hai fatto per altri motivi e per altri scopi. Poi, che uno possa essere curioso di verificare la prima Italia firmata Mancini, sulle novità, sui giovani, sulla formazione, su alcune cose che ti convincono. Non voglio essere prevenuto nei riguardi di Mancini, quello che dovevo dire l'ho detto una volta, adesso è giusto farlo lavorare, non voglio andare assolutamente oltre. Alcune convocazioni mi sono piaciute, altre un po' meno, e cercherò di dire quali. Per esempio, per me Pisilli è da nazionale maggiore, io Pisilli lo vedrei da nazionale maggiore molto più di qualche centrocampista che è stato convocato e non si capisce un perché. Ma queste sono delle scelte che tu puoi fare. Nella storia delle convocazioni azzurre, nei secoli dei secoli, c'è sempre qualcuno che si è lamentato, e nulla di particolare. Per il resto è la Coppa del Nonno. Se poi a voi piace, sono contento per voi. Noi siamo arrivati al 4º o 5º giorno ormai di astinenza e dobbiamo far passare altre 2 settimane. Chi mi convince, a parte il fatto che un calciatore può scegliere tra una nazionalità e l'altra, mi convince Romano, un centrocampista che mi è sempre piaciuto. Quando è andato allo Spezia non è stata un'esperienza fortunata dal punto di vista dei risultati di squadra, ma lui era andato già quando lo Spezia era in una situazione particolare, è stato uno dei più propositivi, e infatti tra le trattative, tante trattative che vi abbiamo dato in anticipo. Una tra queste che ricordo con maggiore piacere è sicuramente il trasferimento di Romano al Cagliari. È uno dei trasferimenti che ricordo con più piacere perché è stato sottovalutato, perché è costato 5 milioni più qualcosa in più di bonus, perché la Roma ha ritenuto opportuno non mantenere il controllo. Ma io non critico la Roma, non voglio, è troppo facile criticare dopo, ma te lo sei fatto scappare. Sono scelte che poi devi fare nel momento in cui hai anche dei percorsi da completare per quanto riguarda il tuo fair play, i paletti che devi rispettare, e devi rispettarli fino in fondo. Quindi non ce l'ho assolutamente con la Roma, sono d'accordo qui con Mancini sul fatto di utilizzarlo al posto di Fagioli. Non condivido le polemiche stucchevoli, gioca lui anziché Fagioli. Proviamo dei giovani, un ragazzo bravo, Fagioli lo conosciamo, è giusto capire se è davvero nelle condizioni di prendere per mano la squadra e dirigerla. Quindi sotto questo punto di vista sono d'accordo, e sul resto resta sempre la Coppa del Nonno. Benvenuti alla Coppa del Nonno, viva la Nations League, non perdete il vostro tempo, ma concentratevi su una manifestazione che interessa neanche a chi la va a giocare, oppure può interessare a chi la trasmette. Io c'ho rispetto, però non enfatizziamola, perché bisognerebbe avere dei toni bassi piuttosto che rendere ed estremizzare certe cose in modo, secondo me, assurdo. Mi ha colpito molto, mi avete chiesto di Alaba, come mai i grandi club. Ragazzi, i grandi club lo hanno testato, lo hanno ritenuto non idoneo per il loro tipo di progetto. Io non posso sicuramente creare una polemica per questo. Complimenti all'Udinese, perché se dovesse essere il 55-60% di Alaba, sicuramente darà una mano per colmare i buchi difensivi che ci sono stati in questa prima parte della stagione. Mi ha colpito una intervista rilasciata al Corriere dello Sport da parte di Italiano, mi ha colpito perché comunque mi ha dato ulteriore consapevolezza delle cose che io ho sempre sostenuto, ovvero che Italiano e Dusan Vlahovic sono fatti l'uno per l'altro. È stato l'allenatore da quando Vlahovic gioca a pallone che ha tirato fuori il meglio di Vlahovic. Tutti gli altri non ci hanno capito un tubo. La storia degli infortuni, del fatto che per qualcuno fosse diventato un brocco, era assolutamente una barzelletta. Vlahovic è un signor attaccante che deve essere messo nelle mani di un allenatore in grado di farlo giocare saltando gli schemi offensivi. Non a caso a Firenze ha fatto sfracelli, non a caso Italiano lo ha voluto in Turchia, non a caso Vlahovic ha scelto il Besiktas nel momento in cui, ed era tutto chiaro da giugno, non si sono palesate altre situazioni di spessore per fargli cambiare scelta o idea. Per esempio la Spagna, l'Atletico Madrid poi ha scelto Jonathan David, quindi non era assolutamente vero alcun tipo di interesse per Vlahovic. Italiano ha detto delle cose molto giuste, ha parlato anche di quel famoso club italiano sfumato all'ultimo secondo, e quel famoso club italiano era il Napoli, lo sappiamo. Ma quando un allenatore mette l'attaccante

nelle condizioni di esprimere il massimo del repertorio, è l'allenatore che merita un applauso. È l'unico allenatore che ci ha capito più di qualcosa di Vlahovic, si chiama Vincenzo Italiano. Gli altri hanno trovato 200 alibi, ma fondamentalmente non l'hanno capito. E alla Juve, negli anni di Allegri, nessuno si offenda, giocando in quel modo era normale pensare che qualche gol avrebbe fatto Vlahovic, ma che fondamentalmente l'avrebbe strusciata poco, perché devi metterti a disposizione con un sistema che esalti le sue caratteristiche, esattamente come sta accadendo in Turchia. Vi aspetto, buona Coppa del Nonno e viva la Nations League. Ciao a tutti.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Prima di passare all'Europa, partiamo dall'immagine satellitare che ci arriva dal Pacifico con l'uragano Polo, eccolo qua, che si è intensificato rapidamente in 24 ore fino a raggiungere categoria 5 al largo delle coste messicane occidentali. Questa bella animazione infrarossa ci mostra proprio la sua traiettoria, che non toccherà terra, comunque non è previsto fare landfall sul Messico, però porterà comunque piogge di una certa consistenza nelle prossime ore, con venti che hanno anche toccato i 260-280 km/h proprio nei pressi dell'occhio del ciclone. Veniamo adesso alla situazione europea con il satellite che ci mostra attualmente l'Italia senza grande nuvolosità, quindi attualmente situazione tranquilla, però questo impulso di aria più fresca da nord, vedete, si avvicina all'Italia e ci interesserà nelle prossime ore. Vediamo infatti la situazione attesa dal punto di vista sinottico nelle prossime ore con questo impulso di aria fresca che rapidamente dall'Europa settentrionale interesserà l'Adriatico e poi il sud, lasciando però ai margini il nord-ovest e il versante tirrenico più protetti dall'anticiclone presente sulla penisola iberica. Questo impulso di aria fresca è associato anche a un rinforzo della ventilazione, quindi nelle prossime ore i venti saranno ancora generalmente abbastanza deboli in prevalenza dei quadranti occidentali o sud-occidentali, però tenderanno a ruotare da nord-nord-est nel corso della notte, ecco qua in particolare sul versante adriatico, venti di bora più intensi e poi domani raggiungeranno anche il sud. Porteranno dunque una delle piogge, dei rovesci, dei temporali, vediamo dove grazie all'animazione grafica, inizialmente nella notte sul versante adriatico e poi rapidamente entro domani mattina al sud con acquazzoni e temporali che insisteranno soprattutto tra Sicilia e Calabria fino a sabato, però vedete sul resto d'Italia tempo più asciutto. Dal punto di vista delle temperature, queste diminuiranno soprattutto sull'Europa orientale, dove vedete l'aria più fresca, questi colori verdi a 1500 metri, si va anche vicini allo zero, però lambiranno soltanto l'Italia, porteranno comunque un nuovo calo termico sul versante adriatico soprattutto, ma anche al nord nelle prossime ore. Infatti venerdì le massime saranno piuttosto basse, sul versante adriatico non andremo oltre i 21-22 gradi, anche al nord non oltre i 22-24 gradi, valori invece più elevati sul versante tirrenico fino a 27-28 e in Sardegna con punte ancora vicine ai 30 gradi. Le minime sabato poi saranno particolarmente frizzanti, quindi all'inizio del weekend l'aria fresca porterà queste temperature anche vicino ai 10 gradi in alcune zone al nord sul versante adriatico, nei valori ovviamente minimi. Le massime già però tenderanno a riprendersi nella giornata di sabato, saranno già in aumento su parte del nord e sul versante tirrenico rimangono comunque, vedete, intorno ai 26-27 gradi, leggero aumento anche sul versante adriatico, aumento che sarà più sensibile da domenica quando, come vediamo dalla prossima grafica, l'anticiclone tornerà a rinforzare da ovest su tutta l'Italia, soprattutto al nord, porterà dunque una nuova fase tardo estiva tra domenica e la prima parte della prossima settimana. Per tutti i dettagli però rimanete aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Pausa e tempo di bilanci. TMV Radio vi dà il buongiorno in questo spazio editoriale del 24 settembre 2026, ancora una volta per analizzare tutto quello che è successo alla vigilia di quella che è la prima sfida della nostra nazionale, da vedere con grande curiosità il Mancini bis, che chiaramente per quanto riguarda il suo nuovo esordio trova in National League il Belgio di Openda, di Lukaku, di chi? Di Trossard. Allora, sono tante le aspetti da analizzare, anche al netto di quelli che sono i tanti nomi nuovi di questa nazionale, il ritorno appunto di Mancini che ha detto mi devo far perdonare, una federazione che però continua a zoppicare, visto che Malagò potrebbe ancora saltare come presidente federale e addirittura si affaccia la candidatura di Galliani e quattro club lo avrebbero contattato per invocarne la candidatura e spingerlo magari in cima alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, in una confusione totale, perché tutto questo era nato dopo l'uscita con la Bosnia ed è passato, vedete quanto tempo, insomma, era la fine della passata stagione, l'Italia fuori dal mondiale ancora una volta. Subito dopo Gravina disse no, ma perché mi devo dimettere? Lo so che me lo chiedete tutti, ma perché mi devo dimettere? Anzi, io confermo Gattuso e confermo Buffon. Poi una notte di sonno o di chiamate ha fatto cambiare lo scenario, si cambia tutto e arriva, va bene, arrivano le sue dimissioni, cominciano a esserci i candidati, si arriva all'elezione. L'elezione che vede Malagò, però poi dopo sì, ma non era tesserato, non poteva, cominciano tutta una serie di diatribe interne che portano poi Malagò a dire qua c'è la politica che vuole per forza mettere piede dentro, io non mi arrendo, eccetera, eccetera. Adesso salta la figura di, c'è l'ipotesi di Galliani, nel mezzo c'era la questione della scelta del CT della nazionale, che doveva essere Guardiola, poi con Maldini e Leonardo che li dovevano scegliere, poi salta Guardiola, saltano altri nomi, Maldini e Leonardo contattano Thiago Motta, ma tutti quanti si ribellano, ma perché, ma basta, ma cambiamo, andiamoli a casa, via Maldini e Leonardo, perché le loro idee venivano poi cancellate dal presidente federale eletto, cioè Malagò, che diceva io sarò sempre dalla vostra parte, salvo poi a un certo punto dire no vabbè, però non esageriamo con Pirlo, vista la situazione commerciale che è poco chiara che lo riguardava. E allora poi via loro, sceglie Malagò, sceglie come assistente tecnico fondamentalmente Claudio Ranieri, ristruttura un po' tutto, richiama Mancini, qualcuno si indispettisce, avrebbero voluto che chiamasse Conte, magari non restava libero come un fantasma ad aleggiare dietro a tanti progetti tecnici che potevano richiederne l'ingresso, ma insomma alla fine arriva Mancini, tra tanta perplessità, delusione anche da quelli che avevano eletto, che avevano spinto per l'elezione di Malagò, e adesso questa situazione che resta ancora in ballo, e nel frattempo arriva la National League, quindi capite come siamo lontani da un'organizzazione corretta e quante ancora sono le cose da sistemare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno al paziente perché ha ascoltato per tutti questi minuti Raffaele Carinella. Raff, buongiorno.
2: Ciao Renzo, buongiorno a te, è sempre un piacere ascoltarti e un abbraccio grande agli amici a casa.
1: È un quadro che ti trasmette cosa, quello poi fondamentalmente della nostra organizzazione federale nazionale?
2: Ma ti dico, poca serenità, anche perché l'amore per la nazionale è un amore che purtroppo per via dei risultati non ottimali, se si fa eccezione per l'europeo conquistato nel 2021, è un amore da riconquistare. È chiaro che tutte queste situazioni extra campo non favoriscono certamente un clima di serenità alla vigilia di quella che è una partita sì importante, che però va affrontata, sai, cercando di trovare poi delle alternative importanti in un calcio italiano che purtroppo da tempo zoppica. Sono curioso di vedere questi nuovi innesti di Mancini, soprattutto Romano in cabina di regia, il ritrovato Daniel Maldini che a Cagliari sembra insomma vivere una non ti dico seconda giovinezza, però una nuova parentesi importante della, della sua carriera. E poi vorrei vedere le varie conferme, Donnarumma, Mancini, insomma Barella, Moise Kean, vediamo quello che succederà.

0: di fronte c'è un Belgio rinnovato con Van Bommel che ha sostituito Rudy Garcia e comunque non allena da 2 anni. Vedremo un attimino come Van Bommel farà giocare questo Belgio, che comunque è una squadra, quella dei Diavoli Rossi, che è fastidiosa rispetto a quella che abbiamo visto ai mondiali, certamente rinnovata. Mancheranno comunque Doku, Onana, Courtois d'accordo con il CT non c'è, Visser ha lasciato la nazionale, Salemaker non è stato convocato, insomma c'è area di novità anche nel Belgio.
1: Senti un po', invece mi hai fatto già il nome di Romano, mi dici un po', soprattutto tra i nuovi, chi ti stuzzica di più vedere tra i convocati della nazionale?
0: Ma intanto voglio vedere anche Coppola, perché Coppola dovrebbe giocare al posto di Bastoni, che è squalificato. Romano ne abbiamo già parlato, mi piace anche l'idea di vedere il sostegno alla punta centrale, poi dipende chi sarà, se Ken o più Esposito, di Cambiaghi e Vergara da una parte e di Maldini dall'altra, perché Raspadori già lo conosciamo. Voglio vedere un attimino come si integrano, però insomma sono queste le novità che più mi solleticano.
1: Bene, almeno insomma capiremo se qualche intuizione può essere stata intuizione giusta. Campionato che si ferma significa anche primo bilancio, e allora ti faccio partire intanto da Roma Inter,
0: sì,
1: pardon,
0: sì.
1: Che è stata secondo me una bella partita. Tu che sei amante della Premier avrai gradito i ritmi, avrai gradito l'intensità, la voglia di cercare il gol piuttosto che non prenderlo. Poi ci sono i pro e i contro da entrambe le situazioni. La Roma con la sua aggressività, che però si è vista sfuggire una vittoria che sarebbe stata quella della maturità e di lanciare una fuga. L'Inter, i soliti problemi che insomma palesa in difesa e a porta, ma poi quella solita aspetto caratteriale da grande squadra che la rimette in piedi. Che partita è stata e cosa ti ha lasciato questa sfida?
0: Dai due volti, primo tempo meglio la Roma, secondo tempo nettamente meglio l'Inter, è entrata proprio con un piglio differente. È chiaro che il bilancio è sia psicologico che tecnico. Da un punto di vista psicologico è chiaro che la Roma può aver in qualche modo subito il pareggio, perché sai, quando tu sei in vantaggio di 2 reti contro una squadra come l'Inter e hai la possibilità di andare poi nell'unica occasione che ti capita nel secondo tempo sul 3-1 con Malen e non ci vai, poi subisci il 2-2 e per questione di centimetri non subisci il 3-2 di Thuram, insomma porti a casa un pareggio che però è un pareggio amaro per come si era messa la partita. Dall'altra parte c'è l'Inter che deve fare un esame, diciamo, non soltanto tattico, dei gol che prende, perché secondo me la difesa gioca troppo alta e quindi subisce alcune imbarcate che non vanno bene, perché non sempre ti può andare bene di rimontare 2 gol o 3 come hai fatto contro l'Udinese, come hai fatto contro il Napoli. Insomma con la Roma ce l'hai fatta perché hai una squadra forte, però la difesa va registrata. Io sono sicuro, ma questa è una mia, diciamo, convinzione, che l'ingresso di Spence a centrocampo limiterà parecchio quelle che sono poi le voragini che si creano a destra, perché Diouf è veramente un bel giocatore, però deve migliorare tanto nella fase di non possesso, mentre quando ha palla al piede è un calciatore importante perché ti crea la superiorità, però insomma da un punto di vista tattico non ha ancora i meccanismi dell'esterno puro del 3-5-2, anche perché lui l'esterno non è, sono curioso di vedere Zidane che lo vuole schierare terzino, insomma, quindi lui migliorerà, però Spence sicuramente difende meglio e sono convinto che potrà supportare il braccetto di destra in difesa.
1: Dopodiché la Roma è chiamata a un'ulteriore prova del 9, perché poi dopo la pausa ci sarà il Como e lì si capirà veramente la tenuta mentale, fisica, aggressiva di una squadra che è cresciuta in quali aspetti e in quali aspetti assomiglia sempre di più a Gasperini.
0: Ma insomma nell'intensità, nella tenacia, nella ricerca del gioco, nella voglia di imporsi, questo sicuramente, anche perché comunque sono stati acquistati dei calciatori che sono molto più congeniali a Gasperini, perché se l'anno scorso tu avevi Dobbyk e Ferguson, poi ti è arrivato Malen a stagione in corso, quest'anno Malen c'hai da inizio, in alternativa c'hai Castro, insomma sono dei giocatori più utili a quello che è il suo credo. Però la partita di Como è una partita difficile, perché anche il Como che ha perso contro il Frosinone giocando secondo me una buona partita, perché poi il Palmisano è stato un portiere che si è fatto valere, dovrà in qualche modo riscattarsi. Non la vedo molto molto semplice per la Roma in riva al lago, anche perché la Roma concede degli spazi, l'abbiamo visto anche contro l'Inter, quindi il Como insomma in casa è una squadra che gioca a viso aperto, che cerca quegli spazi, e potrebbe essere quello il terreno d'Achille della Roma.
1: Dopodiché insomma c'è stato un'altra reazione da parte della Juventus, che insomma, noi ci eravamo detti, ti ricordi, beh, va bene il 5-0 col Metz, però poi con il NEC, però poi dopo la vera reazione, o capire se la Juventus nel frattempo si è rialzata, lo scopriremo contro l'Atalanta. Ecco, che risposta ti ha dato la Juventus? Convincente, poco convincente, sicura? Bisogna mettere sul piatto anche magari un avvio non proprio certo al top di Sarri, tra l'altro Sarri e società sono stati anche contestati dai tifosi dell'Atalanta alla terza partita consecutiva.
0: Dell'Atalanta ti parlo adesso, diciamo, prima ti dico che per me la Juventus è in ripresa, certo, però non è che mi convince al 100%, perché io sono dell'idea che in questo momento qui tu ti stai aggrappando a quelli che sono gli spunti individuali di Conceição, di Nico Gonzalez, poi è chiaro che dovrà recuperare Yildiz, che per me è un giocatore fondamentale. Colomani ha fatto una buona partita, però anche qui secondo me passare dal flop al top nell'arco di una settimana da parte della critica e dei lavori non mi sembra eccessivo. Questo è un giocatore che può fare al caso della Juventus, per me non vale Vlahovic assolutamente. Quindi la Juventus in attacco si è indebolita secondo me, rispetto, perché per me Vlahovic è un giocatore su cui si poteva lavorare.
1: Però ci hanno provato negli anni a lavorarci, quattro anni non ha portato a nulla, quindi poi magari a volte può capitare. Ecco, questo è un tema che mi fa piacere che hai tirato fuori, perché è un tema che mi intriga, che poi abbiamo visto David funzionare più o meno per adesso all'Atletico Madrid, open da riconquistare la nazionale. Vlahovic far contento italiano al Beşiktaş. Allora uno dice, ma perché non funzionano alla Juventus? Possiamo dire che due sono gli aspetti, cioè uno il peso della maglia, famoso peso della maglia, l'altro è il fatto che negli anni la Juventus ha perso un po' quella sua organizzazione, quella sua progettualità, quella sua stabilità dirigenziale, di rosa, di squadra, e che quindi quando mancava quell'organizzazione era ancora più difficile per qualcuno inserirsi, mentre per esempio David va all'Atletico Madrid, lì c'è Simeone da quanto? Un decennio pure di più, un sistema abbastanza chiaro, sì c'è il problema Julian Alvarez o comunque qualche piccolo problema qua e là, però entri in un sistema che funziona, devi fare il tuo e puoi funzionare più facilmente. Alla Juve devi fare il tuo, ma cercare di costruire e funzionare collettivamente laddove mancava un progetto. Da quest'anno magari l'arrivo di Massare Carnevali, questa progettualità e continuità potranno darla, però anche Vlahovic come Open Da, come David possono aver subito questi quattro anni di un po' implosione della Juventus.
0: Ma diciamo che Vlahovic, sai, è un giocatore che io penso che debba giocare nella Juventus. Adesso Colomani gioca di fatto supportato da trequartisti. Io penso che Vlahovic invece abbia bisogno di una spalla per funzionare, per rendere al meglio. Adesso per esempio nel Beşiktaş italiano ha rispolverato il 4-3-3 e sta facendo molto molto bene. Però ripeto, mentre per Open Da io su David qualche dubbio ce l'avevo, ma diciamo che avevo forse più certezze che dubbi. Infatti poi il calciatore all'Atletico Madrid, che comunque ha una maglia importante, una maglia pesante, sta facendo bene. Su Open Da ti dico, la Juventus ha fatto bene a cederlo, perché per come sta giocando la Juventus adesso forse quel tipo di giocatore non serviva. Però tornando a Colomani, ecco, io non sono mai d'accordo sul fatto che gli elogi o le critiche debbano oscillare così rapidamente da una partita all'altra. Questo è un giocatore che a Torino conoscono bene, perché l'hanno avuto un paio d'anni fa in rosa. È un giocatore che secondo me ha i suoi pro e i suoi contro. Vediamo un attimino se Spalletti riuscirà a tirare fuori quelle potenzialità che lui vede in questo momento. Però ripeto, a volte la critica è anche ingenerosa, no? Ed è anche prematuro criticare qualcuno. L'esempio Nico Gonzalez alla Juventus è lapalissiano. Per quanto riguarda Sarri insomma deve capire anche l'Atalanta, non soltanto l'Atalanta deve capire Sarri, ma Sarri deve capire l'Atalanta, perché ci sono dei giocatori fuori forma, secondo me, in questo momento, che sì, ha bisogno di trovare condizione. Gaetano deve acquisire, diciamo, certe responsabilità tattiche per gestire poi la regia di quel tipo di centrocampo.
1: Però ti aspettavi di più?
0: Molto di più, certo.
1: Perché anche sono in tanti perché... che dicono, beh, Sarri c'ha i suoi tempi, però un allenatore che c'ha sempre i suoi tempi, poi lo devi aspettare ovunque.
0: C'ha i suoi tempi, io francamente, come ti dissi a inizio stagione, non capisco il perché dell'addio a Palladino, sinceramente, no? Con tutto il rispetto che ho per Sarri, però voglio dire, Palladino ti aveva risollevato la squadra dopo l'esonero di Juric, aveva ereditato l'Atalanta che fu di Gasperini, ha fatto secondo me bene, è chiaro che poi ci sono stati, tu devi fare sempre il bilancio totale della stagione, devi vedere quante partite ha fatto Juric, quante partite ha fatto Palladino, che punti ha fatto Palladino, perché lo hai mandato via. Lo hai mandato via per stravolgere nuovamente l'Atalanta, perché poi Sarri ti gioca con il 4-3-3, adesso sta giocando con, all'inizio almeno, poi Gaetano con la Juventus è rientrato dopo, però giocava Gaetano regia, diciamo Ederson mezzala, insomma, ci sono delle cose che tatticamente non convincono, no? Bellanova che ha fatto l'esterno nel 3-5-2, lo metti a fare il terzino nel 4-3-3, sono diverse le cose. Queste sono delle piccole riflessioni che vanno fatte. Raspadori che gioca con il contagocce, Zaleschi che di fatto è sparito. Insomma, ci sono delle cose che secondo me funzionavano meglio con Palladino.
1: Io sono con te da questo punto di vista. A questo punto però, tra Palladino e Vanoli, per fare questo esempio, chi dei due potrà avere riuscirà ad avere un più che impatto, una continuità migliore?
0: Guarda, Vanoli secondo me contro il Napoli ha fatto una buona partita, perché fino al gol del Napoli avevo visto meglio la Fiorentina. Poi nel finale di partita, dopo che comunque la Fiorentina aveva speso tanto, il Napoli ha avuto un paio di occasioni, è stato bravissimo De Gea, però diciamo che Vanoli ha chiaro quello che è l'obiettivo. Adesso bisognerà vedere invece che cosa farà Palladino a Bologna. Qui secondo me il discorso è un po' più complicato, perché se è vero che la Fiorentina è stata sì rivoluzionata, è altrettanto vero che anche il Bologna è stato rivoluzionato rispetto allo scorso anno, ha perso degli elementi fondamentali che dovranno essere poi di fatto rimpiazzati, Lucumi e Castro su tutti, è tornata gente che conosce Bologna, pensa, però poi ci sono Dobic che devi capire che tipo di giocatore è, perché comunque il Dobic visto a Roma non è stato poi così brillante, soprattutto l'anno scorso. Piccoli va ritrovato, Palladino è bravo in questo, Palladino è bravo, anche se contro il Torino non ho visto un Bologna brillante, ma è chiaro che lì pagavi poi il passaggio da Tedesco a Palladino, e bisogna vedere, però penso che alla lunga il lavoro di Vanoli almeno sulla carta sembra più semplice.
1: Raff, ti chiedono se ti risulta che l'Inter ci stia ripensando un po' su Çalhanoğlu, cioè prima di rinnovare, sui suoi problemi fisici la stiano portando anche a valutare l'ipotesi di salutarsi poi.
0: Ma sono praticamente delle valutazioni che all'Inter stanno già facendo da tanto tempo, nel senso che comunque l'Inter non ha paura di perdere Çalhanoğlu a zero. L'Inter punta su un calciatore ed è chiaro che bisognerà poi vedere anche che tipo di futuro spetta Stankovic. Perché è chiaro che questo è un giocatore che in questo momento sta capendo bene quelle che sono poi le rotazioni dell'Inter, quelli che sono gli impegni dell'Inter, nonostante lui sia di fatto cresciuto nell'Inter, però poi entrare stabilmente nella prima squadra, vedere che tipo di impegni all'Inter è un altro discorso. E io penso che molto dipenderà non soltanto dalla tenuta fisica di Çalhanoğlu, perché sappiamo che lui poi nel corso degli anni qualche problemino di natura muscolare l'ha avuto, sappiamo anche che tipo di giocatore è, che tipo di rendimento ti dà quando gioca, però hai anche una visione e una finestra sul futuro, secondo me Stankovic te la garantisce, Sušić te lo garantisce, quindi bisognerà vedere tante cose, da come risponderanno questi giovani. Io penso che comunque ci sono tutte le condizioni per proseguire almeno di un altro anno, come è stato fatto con Mkhitaryan.
1: Ok, quindi questa potrebbe essere una soluzione. Per quanto riguarda Jones, ti aspettavi le difficoltà fisiche poi del giocatore, nel senso, l'hai messo in conto?
0: Sì, ma perché comunque non mi aspettavo questo minutaggio fino alla sosta, mi aspettavo più un discorso alla Spence, mentre Jones di fatto non ha fatto il mondiale, quindi non gioca da parecchio, lui comunque doveva non soltanto fare tutta la preparazione e acquisire quelli che poi sono diciamo i tatticismi del calcio italiano. Mi aspettavo insomma che un minuto

0: minutaggio inferiore, invece devo dirti che il giocatore comunque ha fatto il suo, forse ecco, diciamo che non mi è piaciuto solamente contro la Roma, perché poi contro il Real Madrid ci sta quell'errore, ma lì è un errore che io direi un errore di reparto, non singolo. Contro la Roma invece non mi è piaciuto al centrocampo, infatti poi nella ripresa è stato sostituito ed è cresciuto tutta la mediana.
1: Raffina, invece un'altra partita che è stata degna della miglior Premier è stata quella tra Frosinone e Como, ma per merito soprattutto del Frosinone. Il Como ha fatto il suo e mantiene, nonostante la sconfitta, ti ha dimostrato che è una squadra con i controattributi, diciamolo così. Primo tempo che è finito con il record di tiri in porta da una parte e dall'altra, quindi questo fa capire che si sono affrontati a viso aperto, ma il coraggio, l'organizzazione, le qualità anche individuali del Frosinone, penso al Palmisani in particolare, ma anche al Raimondo e tutti coloro i quali hanno contribuito a questa vittoria fatta di sostanza, qualità e coraggio, ti ha impressionato?
0: Io conosco Massimiliano Alvini perché l'ho visto a Perugia per un anno intero ed è un allenatore per me veramente veramente bravo, molto molto preparato, è un allenatore che ha coraggio, un allenatore che non si tira indietro, un allenatore che non si accontenta di difendere il punticino per portare a casa la salvezza, ma è un allenatore estremamente audace, e audaci sono le sue squadre, anche la Cremonese che purtroppo non vinse sotto il suo, diciamo, sotto la sua parentesi alcuna partita in Serie A, era una Cremonese che comunque giocava bene. Questo Frosinone, perché poi è chiaro che Alvini nel frattempo ha acquisito ulteriore esperienza, questo Frosinone secondo me è una, diciamo, una rivalutazione, rivisitazione di quelle squadre che comunque di Alvini che hanno sempre giocato bene. Dall'altra parte però, ripeto, il Como è uscito sconfitto nel punteggio, ma ha fatto una sua partita comunque importante. Poi sono stati bravi a contenere Diao, certamente, sono stati bravi a contenere Baturina, certamente, ma le sue occasioni il Como le ha avute, e devo dirti che Palmisani è stato sontuoso.
1: Meritava la nazionale già da subito?
0: Certo, certo, perché proprio per quel discorso di ricerca dei giovani, e questi giovani a mio avviso se non li fai giocare nella Nations League quando? Cioè devi avere anche la possibilità, ormai non esistono più le famose amichevoli che c'erano negli anni 80-90, oggi gli amichevoli sono queste partite qui con questi tornei. E secondo me questi giovani devono giocare queste partite. Ora lo dico con tutto il rispetto, Donnarumma è il portiere titolare ed è chiaro, però visto che c'hai il Belgio e la Turchia, magari contro il Belgio potevi far giocare questo giovane, visto che è in questo momento in forma smagliante, e poi contro la Turchia davi spazio a Donnarumma. Però il City ha fatto delle altre scelte, vanno rispettate.
1: Prima di salutarti, Raff, naturalmente, visto che sei un grande tifoso dell'Inter, un giornalista, uno scrittore, uno psichiatra, una persona di grande cultura e soprattutto di grande sensibilità, non posso non farti fare un ricordo di Sandro Mazzola nel finale della nostra trasmissione.
0: Guarda, ti dico sinceramente, per me è un onore ricordare Sandro Mazzola, no? Io penso a quel bambino di 6 anni e mezzo che entra in campo e tiene la mano del papà. Il papà è un dio in maglia granata, il bambino al momento, in quel momento lì è solo un sorriso ed è un pallone troppo grande. Poi il cielo purtroppo si spezza sopra Superga e quel bambino resta solo, con un cognome che pesa come una montagna, un vuoto che poi di fatto nessun abbraccio riesce a colmare o riuscirà mai a colmare del tutto. E Sandro Mazzola ha passato la vita a inseguire un'ombra e poi l'ha trasformata in luce. Non ha scelto però la maglia del padre, ha scelto l'Inter. L'ha amata, lo ha fatto come si ama una madre adottiva che ti accoglie quando il mondo ti ha già tolto di fatto tutto. E l'ha vestito quel nerazzurro, l'ha onorato per 17 anni, ha corso, ha sofferto, ha inventato gol che sembravano versi, ha portato la fascia da capitano come si porta un'eredità e come si porta una preghiera. Ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, ma soprattutto ha portato con sé in ogni giocata, in ogni dribbling, in ogni sguardo il ricordo di un uomo che non ha fatto in tempo a vederlo diventare grande. Io mi ricordo quando Mazzola diceva: nei miei sogni gioco ancora con lui. Ecco, in campo a volte sembrava davvero lo facesse, no? C'è qualcosa di tenero, di coraggioso, di poetico in chi cresce sapendo di non poter mai essere come il papà, eppure decide comunque di diventare se stesso. È qualcosa di poetico in chi invece di fuggire dal confronto lo accoglie, lo trasforma in bellezza. Mazzola non ha cancellato Valentino, assolutamente. Mazzola lo ha portato con sé, lo ha fatto vivere un'altra volta, in un'altra città, con un'altra maglia, ma sempre con lo stesso cuore.

0: Dimmi.
1: No, no, no, vai, vai, pensavo che avevi finito il pensiero e io volevo, come al solito,
0: mi piace pensare a lui oggi su un campo verde che gioca con il papà.
1: Un po' come un video che ho visto, ovviamente fatto con intelligenza artificiale, molto significativo e particolare, che non so se hai visto anche tu.
0: No, non l'ho visto, non l'ho visto.
1: Te lo farò vedere, se lo trovo te lo faccio vedere, ti piacerà molto, perché è fatto molto molto bene. Con il papà che lo aspetta, gli fa le scale, gli insegna ad allacciarsi le scarpette, poi lui cresce, giocano insieme in questo campo abbandonato, in un'altra dimensione dove adesso
0: quando si sale lì a Superga, io l'ho fatto più volte andando a Torino, respiri qualcosa di unico, a cammini attraverso le leggende, cioè.
1: Superga è veramente un luogo che ti trasmette anche brividi a fior di pelle ogni volta che ci vai, perché ti sembra quasi di sentire ancora i rumori di quella tragedia. Guarda, io ti dico, il silenzio e i rumori di quella tragedia, le urla e il valore di quella squadra che ancora emana energia e forza.
0: Una squadra che tra l'altro quell'aereo era pilotato, il pilota si chiamava Luigi Meroni, cioè una roba incredibile, se ci pensi, è assurdo.
1: Sì, sì, no, è veramente assurdo. Quella è la storia nella storia che è particolarissima, davvero. Raff, grazie, un grande abbraccio.
0: Raffaele Carinelli, un abbraccio grande.
1: Allora, noi ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, dopodiché rientriamo tra pochissimo per Rotocalcio con Ivan Cardia. Che ci avevamo da fare oggi con Ivan Cardia, te lo ricordi, Andreone Maglioccone? I top flop, nel senso gli 11 flop, la formazione flop di questi primi 5 giornate. Iscrivetevi anche voi, fatemela anche voi, così magari nel frattempo la sottopongo anche a Ivan, a me stesso, a Maglioccone, e la valutiamo. Dai, vi aspetto.

0: Atteso in Consiglio dei Ministri, decreto scuola per l'anno 2026-27. La bozza vieta di partecipare alle attività scolastiche a volto coperto, prevedendo sanzioni da 200 a 1000 euro per chi viola la norma, applicabile ai genitori in caso di minori. Il provvedimento introduce inoltre un tetto del 30% ad alunni stranieri nelle classi prime, corsi di italiano gratuiti per le famiglie e il cambio di denominazione degli istituti tecnici e professionali in licei. Storica visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington, accolto direttamente in pista da Donald Trump. Nei colloqui alla Casa Bianca, Xi ha sottolineato la necessità di coesistere ed evitare tensioni tra superpotenze, richiamando la cooperazione sull'intelligenza artificiale sotto controllo umano. Concordata nel frattempo una proroga di 2 mesi sulla tregua commerciale. In serata è prevista la cena di gala con i principali leader del settore tech americano. Un rapporto dell'intelligence statunitense prospetta il rischio di nuove incursioni russe con droni nel Mediterraneo, con un'attenzione particolare verso Italia, Francia e Spagna per fare pressione sull'Europa. Nonostante l'allarme della CIA su possibili piani di escalation del Cremlino, fonti qualificate italiane confermano che al momento non è giunta alcuna segnalazione formale di allerta alle autorità nazionali. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione a Busto Arsizio. L'ordine di carcerazione firmato dalla procura dispone un cumulo pene di 5 anni e 9 mesi per i reati d'appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza commessi tra il 2011 e il 2020. Il 45enne è stato trasferito nel carcere locale. La procura di Perugia ha iscritto nel registro degli indagati 22 operatori sanitari tra medici e infermieri degli ospedali di Foligno e Perugia. Il provvedimento per omicidio colposo è un atto dovuto per accertare le cause del decesso del piccolo Pietro, morto poche ore dopo la nascita avvenuta il 16 settembre. Gli inquirenti stanno vagliando la correttezza delle manovre mediche durante il parto e successivo trasferimento. Secondo rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali presentato al CNEL, quasi metà della popolazione italiana risulta priva di reddito e non versa contributi IRPEF. Su circa 42,8 milioni di contribuenti totali, oltre 24 milioni di cittadini non pagano imposte sul reddito. L'intero gettito fiscale resta così sulle spalle del 18,7% dei contribuenti con redditi superiori ai 35.000 euro, che da soli coprono il 65% dell'IRPEF complessiva. Inaugurando Terra Madre, Salone del Gusto a Torino, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un monito sulla tutela dell'ambiente. Il Capo dello Stato ha definito la biodiversità un patrimonio fondamentale per lo sviluppo umano, avvertendo che senza politiche adeguate e cura della ricchezza genetica, l'uomo rischia di compromettere la propria sopravvivenza. Mattarella ha quindi sollecitato interventi istituzionali per valorizzare le risorse naturali. La musica di X Factor torna a viaggiare sui treni del regionale. Anche quest'anno Trenitalia rinnova la collaborazione con lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Per dare il via alla nuova stagione della partnership è stato svelato alla stazione di Milano Porta Garibaldi un treno del regionale con livrea dedicata e autografata dai giudici e dalla conduttrice dello show.
1: Condividiamo con X Factor tutta una serie di valori, a cominciare dal voler creare le connessioni soprattutto con quello che è il nostro, uno dei target di riferimento di regionale, che è sicuramente il target dei giovani, perché crediamo molto nella valorizzazione del talento e di mettere sicuramente al centro le persone.
0: La rinnovata intesa conferma la volontà del regionale di Trenitalia di costruire un dialogo sempre più vicino alle nuove generazioni, valorizzando al tempo stesso una mobilità sostenibile, accessibile e in continua evoluzione.
1: Dal 1 al 15 di ottobre procederemo con Destinazione X Factor, che è un concorso a premio per i nostri clienti che consentirà di vincere dei biglietti per partecipare alla finale di X Factor qui a Milano, e poi in Milano Centrale saremo live con i Music Tracks e quindi ospiteremo dei mini concerti proprio per renderli accessibili a tutto il nostro pubblico e a tutti i nostri clienti.
0: Regionale sarà al fianco degli aspiranti concorrenti durante il loro viaggio verso Milano, dove raggiungeranno le audizioni dello show con l'obiettivo di trasformare il proprio talento in un sogno da realizzare.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto a un nuovo approfondimento con le previsioni di Trevi Meteo per venerdì. Ritroveremo un impulso di aria fresca legata a una circolazione di bassa pressione sull'Europa orientale. interessare alcune regioni della nostra penisola. Invece più ad ovest è sempre alta pressione con caldo fuori stagione che continua a interessare la penisola iberica, la Spagna. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche e quindi della variabilità sull'Italia, e guardiamo la successiva immagine perché ci sarà tra la mattinata e il pomeriggio il passaggio di questo impulso al centro-sud con qualche pioggia sulle nostre regioni centro-meridionali, più probabili sulla parte adriatica e al sud, anche la Sicilia. Andiamo quindi a vedere l'immagine dell'Italia che ci conferma una sostanziale stabilità al nord con sole o qualche annullamento di passaggio, mentre più variabilità al centro-sud e specialmente sul medio adriatico e sulle regioni meridionali, la possibilità di episodi piovosi, rapidi, rovesci in arrivo da nord. Le temperature, a parte le due isole maggiori con 30 gradi, altrove 26-27 gradi sulla parte tirrenica, invece sul lato adriatico addirittura potremmo non superare i 22-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Vigilia di esordio in Nations League per l'Italia-Roma contro il Belgio. Riflettori puntati sul ventenne Alessandro Romano, pronto al debutto da titolare in regia. Il giovane talento del Cagliari ha spiegato di avere scelto l'Italia per una questione di cuore dopo i trascorsi nelle giovanili svizzere, mentre le sue prestazioni convincenti hanno già attirato le attenzioni di mercato di Inter, Juventus e Milan. Prende il via l'inedita maxi sosta per le nazionali che unifica gli impegni di settembre-ottobre per 4 giornate consecutive di Nations League. L'intenso calendario internazionale proporrà sfide d'alto profilo, tra cui il grande classico Olanda-Germania, con i debutti dei 2 nuovi commissari tecnici Xavi e Jurgen Klopp, mentre la Francia riparte con Zinedine Zidane al timone dopo il ciclo Deschamps. L'interista Andy Diouf è pronto alla prima maglia da titolare con la Francia nella sfida di Nations League contro la Turchia, nell'inedito ruolo di terzino sinistro. A rivelare la svolta tattica è stato il commissario tecnico Zidane durante la conferenza stampa di presentazione della gara. Decisione rilanciata dal quotidiano L'Equipe, che definisce coraggiosa la mossa dell'allenatore transalpino insieme al ritorno di Kylian Mbappé sulla corsia mancina. L'ex giocatore dell'En, che Kivu schiera ormai abitualmente come quinto di destra, si trova così di fronte all'ennesimo adattamento ad una

0: un campione e un leader. Il suo arrivo dimostra la volontà di crescere, ha sottolineato il direttore Franco Colavino. Mentre l'ex merengue ha rilanciato: non arrivo per chiudere la carriera, sono ancora ambizioso e voglio vincere qualcosa di speciale qui. Il Milan si muove per blindare i suoi pilastri tattici. Il proprietario, Gerry Cardinale, incontrerà nelle prossime settimane l'agente d'Adrien Rabiot per definire il prolungamento di contratto fino al 2030. Un rinnovo fortemente voluto sia dalla dirigenza che dal tecnico Ruben Amorim, gratificato dall'eccezionale rendimento tattico e dalla leadership dimostrata dal centrocampista francese. Clamorosa eliminazione per l'Ital Volley ai campionati europei. Davanti agli oltre 8.000 spettatori del Palavela di Torino, la nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi cade al tie-break contro la tenace Finlandia per 3-2, con i parziali di 21-25, 28-26, 25-16, 20-25 e 15-13. Saranno i finlandesi ad affrontare la Francia in semifinale, mentre la caccia al titolo si chiuderà senza la selezione azzurra. L'attesa per il rientro del numero uno al mondo è finita. Yannick Sinner è pronto a volare in Cina per l'ATP 500 di Pechino, in programma la prossima settimana. Dopo lo stop forzato di oltre 2 mesi dovuto alla tendinite al ginocchio destro, trattata al J Medical di Torino, l'altoatesino ha completato la preparazione sul campo a Monte Carlo, sostenendo anche un test ad alta intensità con Flavio Cobolli. Sinner, testa di serie numero uno del tabellone asiatico, riparte per difendere la leadership mondiale dagli assalti di Alexander Zverev e per ritrovare ritmo partita in vista del finale di stagione tra Shanghai, Parigi e le ATP Finals. Dopo un fine settimana di pausa, i motori della Formula 1 tornano a rombare sul tracciato cittadino di Baku per il Gran Premio d'Azerbaigian. C'è da registrare il dominio della Mercedes in questa prima giornata di prove libere. Sul circuito cittadino, dove l'intero programma è stato anticipato di 24 ore per consentire lo svolgimento della gara di sabato, George Russell ha fatto segnare il miglior tempo di giornata, staccando tutti nell'FP2 con il crono di 1.43 e 347. Alle sue spalle si è piazzato compagno di scuderia e leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli. Il pilota bolognese ha vissuto un giovedì complicato per via di un problema idraulico patito nell'FP1 che ha costretto i meccanici a sostituire la power unit completa, utilizzandone una da prove libere senza incorrere in penalità sulla griglia. Rientrato in pista a metà sessione, al giovane azzurro sono bastati un paio di giri lanciati con gomma soft per prendersi la seconda piazza. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen, che precede le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quarta e quinta staccate di oltre un secondo. Sesto Lando Norris, con una McLaren ancora alla ricerca del bilanciamento ideale con i nuovi aggiornamenti, mentre la sessione è stata caratterizzata anche dalla bandiera rossa provocata dall'impatto di Arvid Lindblad nella strettoia del castello e dallo stop per rottura del motore di Oliver Berman.
1: Ripetiamo sempre in coro, augurandovi una buona giornata, viva la Nations League. Dobbiamo fare così per altri 16-17 giorni, quindi un momento topico, enorme, importante, di grande soddisfazione. Prendiamola ironicamente, cerchiamo di dare dei contenuti a questo video partendo da un presupposto. Vorrei spiegare, visto che qualcuno si è scandalizzato, ma come? La maglia azzurra, io rispetto la maglia azzurra, però certe volte la maglia azzurra dovrebbe rispettare noi. La maglia azzurra non ci ha rispettato per 3 volte di fila, quando bisognava andare dove con il minimo sindacale all'Italia dovrebbe essere sempre, cioè al mondiale. E quindi adesso, se io dico che la Nations League per me è la manifestazione più inutile al mondo, e mi dicono: ma come, l'hai paragonata alla Coppa del Nonno? Sì, l'ho paragonata alla Coppa del Nonno e vi spiego per quale motivo. In un momento topico della stagione, in cui viene messo su questo trofeo soltanto per una situazione di business, di creare ulteriori entrate, non parlatemi di prestigio e di altre cose perché non ci credo. Se vi volete far prendere in giro, fatevi prendere in giro. Addirittura ho ascoltato dei discorsi legati al fatto che se dovessimo vincere la Nations League andremmo a riscattare le 3 figuracce di fila. Ma di cosa stanno parlando? Cioè, bisogna entrare dentro casa, bussare, tu li fai entrare e ti prendono pure in giro. Ma perché? Sarebbe un trofeo di quelli che ti danno la visibilità e ti permettono di cancellare l'onta del passato. Diciamo la sincera verità, è un trofeo che serve eventualmente per guadagnare qualche centimetro nel ranking e per il resto equivale alla Coppa del Nonno, e come ho spiegato ieri sera equivale al duo di bastoni quando regna coppe, e viceversa. Quindi ci hanno

Pietro massacrato e vorrei dire agli allenatori, lo ripeto per l'ultima volta, che si lamentano poverini del mercato gli ultimi 15 giorni, è uno scandalo, chiudiamolo prima. Bene, ripeto, chiudiamolo prima, ma intanto dimostrate qualcosa sul campo quando vi spendono un sacco di soldi senza trovare alibi e senza scaricare le colpe e darle agli altri, e soprattutto fatevi sentire con le vostre società e, piuttosto che cancellare le date del mercato, facciamolo. Ci dobbiamo fermare il 10 agosto, fermiamoci il 10 agosto, cioè, voglio dire, mi fanno anche una cortesia, vado 2 settimane in ferie, alla mia età ne avrei anche bisogno, perché comunque è da una vita che lo faccio, largo a tutti gli altri, scherzi a parte, mettiamo magari queste 2 settimane di mercato suppletivo ad ottobre, a settembre, in questa sosta qui, diamo 2 settimane, le recuperiamo lì per chi ha sbagliato, per Antonelli del Venezia che spiega in conferenza stampa quelle che sono le sue colpe senza darsene, oppure quelle di Petrachi che ha fatto del Torino una squadra dell'ultimo minuto, prendendo giocatori o calciatori gli ultimi 3-4 giorni, andando a pescare un po' nel mucchio, a me non è piaciuto per nulla. Mettiamoli lì questi 15 giorni, però è sempre la coppa del nonno. Oggi, se qualcuno dovesse dire, rispetto ai pareri di chiunque, che la Nations League è il processo evolutivo del calcio nell'Europa che conta, la nuova, è come quando tu dici che c'erano 3 quotidiani sportivi e volevi farne un quarto, già non vendevano quei 3 e ne facevi un quarto, quando mai avrebbe venduto? Lo hai fatto per altri motivi e per altri scopi. Poi che uno possa essere curioso di verificare la prima Italia firmata Mancini, sulle novità, sui giovani, sulla formazione, su alcune cose che ti convincono, non voglio essere prevenuto nei riguardi di Mancini, quello che dovevo dire l'ho detto una volta, adesso è giusto farlo lavorare, non voglio andare assolutamente oltre, alcune convocazioni mi sono piaciute, altre un po' meno, e cercherò di dire quali. Per esempio, per me Pisilli è da nazionale maggiore, io Pisilli lo vedrei da nazionale maggiore molto più di qualche centrocampista che è stato convocato e non si capisce un perché, ma queste sono delle scelte che tu puoi fare. Nella storia delle convocazioni azzurre nei secoli dei secoli c'è sempre qualcuno che si è lamentato e nulla di particolare. Per il resto è la coppa del nonno, se poi a voi piace sono contento per voi. Noi siamo arrivati al 4º o 5º giorno ormai di astinenza e dobbiamo far passare altre 2 settimane. Chi mi convince, a parte il fatto che un calciatore può scegliere tra una nazionalità e l'altra, mi convince Romano. Romano è un centrocampista che mi è sempre piaciuto. Quando è andato allo Spezia non è stata un'esperienza fortunata dal punto di vista dei risultati di squadra, ma lui era andato già quando lo Spezia era in una situazione particolare, è stato uno dei più propositivi e infatti tra le trattative, tante trattative che vi abbiamo dato in anticipo, una tra queste che ricordo con maggiore piacere è sicuramente il trasferimento di Romano al Cagliari. È uno dei trasferimenti che ricordo con più piacere perché è stato sottovalutato, perché è costato 5 milioni più qualcosa in più di bonus, perché la Roma ha ritenuto opportuno non mantenere il controllo. Ma io non critico la Roma, non voglio, è troppo facile criticare dopo, ma te lo sei fatto scappare. Sono scelte che poi devi fare nel momento in cui hai anche dei percorsi da completare per quanto riguarda il tuo fair play, i paletti che devi rispettare e devi rispettarli fino in fondo. Quindi non ce l'ho assolutamente con la Roma, sono d'accordo qui con Mancini sul fatto di utilizzarlo al posto di Fagioli, non condivido le polemiche stucchevoli, gioca lui anziché Fagioli, proviamo dei giovani, un ragazzo bravo, Fagioli lo conosciamo, è giusto capire se è davvero nelle condizioni di prendere per mano la squadra e dirigerla. Quindi sotto questo punto di vista sono d'accordo, e sul resto resta sempre la coppa del nonno. Benvenuti alla coppa del nonno, viva la Nations League, non perdete il vostro tempo, ma concentratevi su una manifestazione che interessa neanche a chi la va a giocare, oppure può interessare a chi la trasmette, io c'ho rispetto, però non enfatizziamola, perché bisognerebbe avere dei toni bassi piuttosto che rendere ed estremizzare certe cose in modo, secondo me, assurdo. Mi ha colpito molto, mi avete chiesto di Alaba, come mai i grandi

Grandi club, ragazzi, i grandi club lo hanno testato, lo hanno ritenuto non idoneo per il loro tipo di progetto. Io non posso sicuramente creare una polemica per questo. Complimenti all'Udinese, perché se sarà dovesse essere il 55-60% di Alaba, sicuramente darà una mano per colmare i buchi difensivi che ci sono stati in questa prima parte della stagione. Mi ha colpito una intervista rilasciata al Corriere dello Sport da parte di Italiano, mi ha colpito perché comunque mi ha dato ulteriore consapevolezza delle cose che io ho sempre sostenuto, ovvero che Italiano e Dusan Vlahovic sono fatti l'uno per l'altro. È stato l'allenatore, da quando Vlahovic gioca a pallone, che ha tirato fuori il meglio di Vlahovic. Tutti gli altri non ci hanno capito un tubo. La storia degli infortuni, del fatto che per qualcuno fosse diventato in brocco, era assolutamente una barzelletta. Vlahovic è un signor attaccante che deve essere messo nelle mani di un allenatore in grado di farlo giocare saltando gli schemi offensivi. Non a caso a Firenze ha fatto sfracelli, non a caso Italiano lo ha voluto in Turchia, non a caso Vlahovic ha scelto il Besiktas nel momento in cui, ed era tutto chiaro da giugno, non si sono palesate altre situazioni di spessore per fargli cambiare scelta o idea. Per esempio la Spagna, l'Atletico Madrid poi ha scelto Jonathan David, quindi non era assolutamente vero alcun tipo di interesse per Vlahovic. Italiano ha detto delle cose molto giuste, ha parlato anche di quel famoso club italiano sfumato all'ultimo secondo, e quel famoso club italiano era il Napoli, lo sappiamo, ma quando un allenatore mette l'attaccante nelle condizioni di esprimere il massimo del repertorio, è l'allenatore che merita un applauso. È l'unico allenatore che ci ha capito più di qualcosa di Vlahovic, si chiama Vincenzo Italiano. Gli altri hanno trovato 200 alibi, ma fondamentalmente non l'hanno capito. E alla Juve, negli anni di Allegri, nessuno si offenda, giocando in quel modo era normale pensare che qualche gol avrebbe fatto Vlahovic, ma che fondamentalmente l'avrebbe strusciata poco, perché devi metterti a disposizione con un sistema che esalti le sue caratteristiche, esattamente come sta accadendo in Turchia. Vi aspetto, buona Coppa del Nonno e viva la Nations League. Ciao a tutti.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Prima di passare all'Europa, partiamo dall'immagine satellitare che ci arriva dal Pacifico con l'uragano Polo, eccolo qua, che si è intensificato rapidamente in 24 ore fino a raggiungere categoria 5 al largo delle coste messicane occidentali. Questa bella animazione infrarossa ci mostra proprio la sua traiettoria, che non toccherà terra, comunque non è previsto fare landfall sul Messico, però porterà comunque piogge di una certa consistenza nelle prossime ore, con venti che hanno anche toccato i 260-280 km orari proprio nei pressi dell'occhio del ciclone. Veniamo adesso alla situazione europea con il satellite che ci mostra attualmente l'Italia senza grande nuvolosità, quindi attualmente situazione tranquilla, però questo impulso di aria più fresca da nord, vedete, si avvicina all'Italia e ci interesserà nelle prossime ore. Vediamo infatti la situazione attesa dal punto di vista sinottico nelle prossime ore, con questo impulso di aria fresca che rapidamente dall'Europa settentrionale interesserà l'Adriatico e poi il sud, lasciando però ai margini il nord-ovest e il versante tirrenico più protetti dall'anticiclone presente sulla penisola iberica. Questo impulso di aria fresca è associato anche a un rinforzo della ventilazione, quindi nelle prossime ore i venti saranno ancora generalmente abbastanza deboli, in prevalenza dei quadranti occidentali o sud-occidentali, però tenderanno a ruotare da nord a nord-est nel corso della notte, ecco qua in particolare sul versante adriatico, venti di mora più intensi e poi domani raggiungeranno anche il sud. Porteranno dunque una delle piogge, dei rovesci e dei temporali, vediamo dove grazie all'animazione grafica, inizialmente nella notte sul versante adriatico e poi rapidamente entro domani mattina al sud con acquazzoni e temporali che insisteranno soprattutto tra Sicilia e Calabria fino a sabato, però vedete sul resto d'Italia tempo più asciutto. Dal punto di vista delle temperature, queste diminuiranno soprattutto sull'Europa orientale, dove vedete l'aria più fresca, questi colori verdi a 1500 metri, si va anche vicini allo zero, però lambiranno soltanto l'Italia, porteranno comunque un nuovo calo termico sul versante adriatico soprattutto, ma anche al nord nelle prossime ore. Infatti venerdì le massime saranno piuttosto basse, sul versante adriatico non andremo oltre i 21-22 gradi, anche al nord non oltre i 20.

22-24 gradi, valori invece più elevati sul versante tirrenico fino a 27-28 e in Sardegna con punte ancora vicine ai 30 gradi. Le minime sabato poi saranno particolarmente frizzanti, quindi all'inizio del weekend l'aria fresca porterà queste temperature anche vicino ai 10 gradi in alcune zone al nord sul versante adriatico, nei valori ovviamente minimi. Le massime già però tenderanno a riprendersi nella giornata di sabato, saranno già in aumento su parte del nord e sul versante tirrenico rimangono comunque, vedete, intorno ai 26-27 gradi, leggero aumento anche sul versante adriatico, aumento che sarà più sensibile da domenica quando, come vediamo dalla prossima grafica, l'anticiclone tornerà a rinforzare da ovest su tutta l'Italia, soprattutto al nord, porterà dunque una nuova fase tardo estiva tra domenica e la prima parte della prossima settimana. Per tutti i dettagli però rimanete aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3D Meteo.

0: Cari amici di Tiamico News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato, ma anche al mercato. Il mercato di gennaio è ancora lontano, però comunque qualche club sta già pensando a come rinforzarsi nella prossima sessione di trattative. E poi parleremo della nazionale, la nuova nazionale di Mancini, che domani esordirà contro il Belgio in una partita valida per la Nations League. Andiamo dunque ad affrontare tutti questi argomenti collegandoci con Mario Mattioli, voce storica della RAI. Ciao Mario, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Parliamo un po' a mente fredda di questo campionato. Dopo le prime 5 giornate della Serie A, che cosa ti ha effettivamente colpito? In positivo e in negativo?
1: Ma in negativo, Juventus e Milan li metterei sul piedistallo. A parte qualche problema che hanno avuto le squadre, poi di Venezia mi aspettavo che avesse almeno 3 punti anziché essere a 0, ma comunque a parte questo, ma Milan e Juventus credo che non soltanto abbiano deluso me, ma un pochino tutti coloro che seguono il calcio. Mi hanno sorpreso Frosinone soprattutto e Cagliari. Se pensiamo di Frosinone, mi pare, io non ho ancora visti, perché oggi sono impegnato, i giornali, ma anche la Gazzetta, per esempio, gli dà un titolino in prima pagina, perché Frosinone, a parte il fatto che è una squadra italiana finalmente, però gioca. Alvini dimostra di essere un allenatore vero, come per esempio lo sta dimostrando, ed è un'altra sorpresa fino a un certo punto, ma è una sorpresa. Sta dimostrando di essere un allenatore bravo, oltre che un condizionatore del morale dei giocatori, Gattuso, perché noi di Gattuso abbiamo sempre messo in evidenza il suo carattere, la sua grinta, che avrebbe vinto le partite stimolando i giocatori a modo suo, come sa fare lui, in maniera positiva. Ma Gattuso sta dimostrando anche di conoscere bene il calcio da dentro, perché la Lazio gioca bene. Io ho visto alcune partite della Lazio, ma è anche divertente vederla, è leggera, si muove nel campo dove tutti sanno quello che devono fare. Bravo Gattuso. Una semi delusione, momento tra virgolette delusione, è l'Inter, perché fa un po' fatica, soprattutto in difesa. Non dimentichiamo che in difesa l'Inter ha perso un signore che si chiama Acerbi.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: la squadra. Per cui noi siamo abituati ai, tra virgolette, vecchi allenatori che hanno anni e anni di esperienza. Poi quando arrivano questi giovani siamo sempre un po' più diffidenti. Però, ragazzi, il Cagliari gioca. Ha una fase difensiva, Pisacani è un buon difensore, ha una fase difensiva il Cagliari che è invidiabile.
1: Quindi, poi insomma ha giocatori interessanti, ha citato sì. Romano, ma insomma c'è anche Maldini che sta andando probabilmente anche oltre le aspettative e è riuscito sì. Tra l'altro anche a mettere
0: e Maldini non ho mai creduto in Maldini. Sì, però no, è la prima volta che gioca un pochino più con regolarità, sì, per cui sì. potrà dimostrare quello che realmente vale. Ma la cosa che volevo dire è che queste squadre comunque giocano. Cioè anche il famoso Lecce di Di Francesco, che l'anno scorso soprattutto e due anni fa prendeva schiaffi e poi alla fine riusciva a salvarsi, a volte no, ma il Lecce giocava bene, il Frosinone gioca bene, ragazzi, per cui sono realtà che fanno bene al nostro calcio, che fanno bene al nostro movimento. Certamente non fanno bene, non serve la nazionale,

0: squadre con 9-10, se non 11 titolari stranieri, però nel movimento generale del calcio italiano, beh, certo che fa bene vedere del buon calcio.
1: Senti, invece, sempre per quanto riguarda il nostro campionato, la grande novità è rappresentata dal modo di dirigere da parte degli arbitri. Orsato ha dettato una linea ben precisa, si è passati da un utilizzo anche smodato, eccessivo del VAR, ad un utilizzo minimo, se non inesistente, ecco, da parte del VAR, da parte degli arbitri. Cosa ne pensi?
0: Sì, questi sono due vertici che a me, come dite voi in Toscania, non garbano, perché una esagerazione in un senso e esagerazione nell'altro, per cui l'anno scorso siamo arrivati con arbitri che correvano con la mano fissa sull'auricolare, ed era una cosa, ti ricordi, ed era una cosa fuori dalla logica, qualsiasi fallo laterale stavano là ad ascoltare. Per cui esagerato, adesso è esagerato in senso contrario. Ci sono molti episodi che andrebbero controllati al VAR, visto che c'è, altrimenti che cosa, per quale motivo si devono muovere 4-6 persone per andare nel centro VAR per gestire le partite? Per cui ma io credo che Orsato, che tutto è fuorché sprovveduto, penserà anche a questo, soprattutto in questa fase di pausa.
1: Sì, però è abbastanza convinto nel mantenere questa linea, Orsato.
0: Sì, beh, lo dice a noi. Orsato non dirà mai, forse è esagerato nel dare certe direttive, però credo che in questa pausa servirà per alcune riunioni, per rivedere alcuni fatti in cui il VAR sarebbe servito e rivederne altre in cui in effetti è stato corretto lasciar perdere. Questo, sono certo di questo. Sì.
1: Altrimenti, come dice Graziani, il VAR è morto. Abbiamo fatto tanta fatica per introdurlo e poi adesso è morto.
0: Sì, ma Orsato, ripeto, non dirà mai pubblicamente forse ho esagerato o han capito in maniera un pochino troppo restrittiva gli arbitri, molti dei quali sono le prime armi, non dimentichiamolo. Però credo che questi, ripeto, questi 15 giorni serviranno anche agli arbitri per vedersi e rivedere, come dicevo prima, alcuni fatti, quelli in e quelli out.
1: Senti, oggi cambiamo argomento. In un'intervista a Corriere Sport Stadio, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Vlahovic, sottolineando che tra tutti gli attaccanti che lui ha avuto a disposizione è stato certamente il più forte, e non si spiega come mai non sia stato preso in considerazione, non abbia trovato posto nella Juventus. Tu che idea ti sei fatto?
0: Ma lì è stata una questione soprattutto
1: l'ingaggio
0: economica e puntigliosa. Soprattutto questa. Poi problema anche con Spalletti di Vlahovic. Insomma, la Juve sono anni ormai che con il centravanti, come direi, diceva Antonio Di Pietro Dantan, non ci azzecca. Per cui non dimentichiamo che la Juventus ha avuto gli sprazzi con Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo non ha avuto una squadra, un centrocampo per meglio dire, al suo servizio, perlomeno che lo invitasse, lo stimolasse a segnare, perché Cristiano Ronaldo ha fatto l'80% dei gol per sua iniziativa, cioè pigliava palloni, tirava e faceva gol, ma Cristiano è un altro pianeta. Anche adesso tutti i centravanti che poi ha avuto, Vlahovic compreso, a parte il finale dello scorso campionato, fanno fatica i centravanti della Juventus, perché non c'è un centrocampo che possa servire i vari centravanti che si sono succeduti. Non parlo di Openda o di Davis o di altri, tutti, perché anche quest'anno si fa fatica. E con Colomoni la Juventus si è depauperata mentalmente ed economicamente per pigliare, per ripigliare Colomoni, che poi vediamo, certo, nell'ultima partita che partiva più da dietro ha fatto vedere che comunque col pallone si sa fare, questo è in dubbio, anzi ha fatto delle iniziative e poi non è arrivato alla fine, va bene, però ha dimostrato che si può giocare a pallone, ma a noi serve un centravanti, dico noi, nel senso, ho tradito la mia fede di Juventino, ma serve un centravanti. Vatermade, non lo so, coi piedi anche lui ci sa fare, l'ha dimostrato, però devi avere anche dei giocatori lì, a parte con Seisao che mette dentro palloni

0: a volte non precisi, ma comunque è tutto al centro, sono invitati, e poi sarà la bravura di un centravanti a calibrare i suoi cross. Però anche Altermade è un giocatore bravo, ma non da Juve. Io quando parlo di Juventus, io parlo di una squadra che dovrebbe partire pronti via il prima giornata di campionato, primo minuto di campionato, obiettivo il titolo italiano, lo scudetto. E invece qua ho sentito ieri anche dei bravi commentatori calcistici che, parlando della Juventus, dicevano: beh, l'obiettivo della Juve è comunque sia finire fra le prime quattro. Oh, ragazzi, ma questo è reale, perché
1: certo, è la Juventus di adesso. Ecco, ma ti chiedo
0: la discesa, no?
1: Ti chiedo in un minuto: Spalletti ti ha convinto finora come allenatore della Juventus?
0: Non ho sentito. No, come allenatore della Juventus, no. Parlo di un amico. No. No. Io l'ho anche detto chiaramente in Rai proprio. Mi sono fatto anche una domanda, ma Spalletti conosce, riesce a conoscere i suoi giocatori? C'è un particolare che è scappato a Spalletti giorni fa. Quando gli fu chiesto di quella sconfitta inopinata contro il Sassuolo, no? Con la difesa, senza difesa praticamente, soprattutto il gol della vittoria emiliana, e dice: ma io ho chiamato, solo che non mi hanno sentito. Ho capito, ma lui aveva tutti i giocatori stranieri, a parte il portiere, che in che lingua lo chiami, ovvero sia, se in campo hai Locatelli, hai chi è... quei 3-4 giocatori italiani che possono giocare, è un conto che devi chiamare o in inglese o in francese o in arabo, non lo so, a distanza di 30-40 metri in uno stadio, perché l'italiano lo chiami, l'italiano sente, perché il suono della voce ti fa capire realmente, ma il giocatore francese o i due francesi o i tre inglesi fai fatica a chiamarli in un attimo per dire via Giovanni Caia di scendere e tutelare anche la linea difensiva. E quello è successo, dice: non ci siamo capiti. Vabbè, insomma
1: tanti punti interrogativi in questa Juventus, Mario.
0: Sì, tanti, troppi.
1: Mario, ti ringrazio e ti saluto, alla prossima.
0: Ciao, buone cose, buon lavoro a tutti.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Mario Mattioli, facciamo il punto della situazione sul Torino. Come sta la squadra di Abate dopo 5 giornate di campionato? Sentiamo il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Possiamo dire che Ignazio Abate non vedeva l'ora che arrivasse questa pausa per poter davvero mettere mano sul suo Torino. I 4 punti nelle prime 5 giornate rappresentano uno dei peggiori inizi dell'era Urbano Cairo. Peggio fecero solo Zaccheroni e Giampaolo. In tutto questo però ci sono anche tanti alibi per il tecnico Granata, che ha avuto di fatto la rosa costruita al completo soltanto nelle ultimissime ore di calciomercato, nelle ultime 48-72 ore di trattative gli sono arrivati rinforzi. Avrebbe voluto mettere mano durante questa lunghissima pausa per le nazionali con un focus soprattutto sulla difesa, perché c'è anche la possibilità di passare da una retroguardia 3 a una retroguardia 4. Il problema è che, proprio per uno scherzo del destino, tutti i centrali a sua disposizione sono partiti con le nazionali, perché Coco, Comuzzo, Comert, Ismaili e anche l'ultimo arrivato Rodriguez sono stati convocati dalle rispettive selezioni. Di fatto Abate non ha più la difesa con cui lavorare al Philadelphia. A questo punto si concentra sull'attacco, dove c'è Zapata che sta cercando di recuperare da questi continui fastidi al ginocchio, c'è Pellegri anche che sta iniziando i lavori insieme al resto del gruppo, ma è reduce da una assenza davvero lunga. Adams può tornare dopo la sosta, e poi c'è da capire come sbloccare il Ciolito Simeone, ancora secco in queste prime 5 giornate, e a Bologna è stato sostituito, tra virgolette, da Bomber, da Kulenovic, che ha firmato questo 1-1 con la complicità di Skorupski, ma anche da Kulenovic sono arrivate risposte importanti per Abate. A questo punto il Torino, con 14 giocatori in meno, quelli convocati dalle rispettive nazionali, continuerà i lavori al Philadelphia, anche perché al rientro, alla ripresa del campionato, ci saranno 3 tappe fondamentali: Udinese,

0: Parma e Monza, tutte squadre a quota 4 punti come il Torino, e anche Ignazio Abate dovrà iniziare a dare delle risposte per quanto riguarda la sua panchina, perché i 4 punti in 5 giornate non possono lasciare soddisfatti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Bentornate cari amiche, bentornati cari amici, benvenuti nel salottino delle amiche a Gossip canale 403 Nixon Channel. Come vi ho detto, come avevo già preannunciato, noi saremo con voi in questi giorni con le repliche di tutto ciò che riguarda la skincare, e abbiamo centrato anche la settimana giusta, ovvero la settimana della Fashion Week, perché il trucco accompagna abiti meravigliosi. E cos'è più bello e più utile di avere un perfetto trucco? Ciò che ci sta sotto, ovvero la skincare. Io ora vi lascio a Sabrina e ai suoi consigli. A dopo. Ieri abbiamo chiuso la puntata parlando di quale fattore di protezione fosse meglio per noi. E come giustamente lei dice, ha risposto nella maniera più che non me l'aspettavo, onestamente, è quello che vuoi metterti. L'importante, quello che fa meglio per te. Vuoi metterti il 50, metti la 50, vuoi metterti la 30, metti la 30. L'importante è che te la devi mettere più volte al giorno, se vuoi salvaguardare la tua pelle. Ma allora la mia domanda è: il sole c'è amico o c'è nemico dopo i 40?
1: Dopo i 40, dopo i 20, a 10 anni, a 80, il sole è un amico. Il nemico da battere non è il sole. Questo deve essere chiaro, vorrei che fosse fondamentale. Il sole ci aiuta, ci serve tantissimo. Il sole ci aiuta per la vitamina D, che sappiamo benissimo è fondamentale per le ossa, perché serve per fissare il calcio nelle ossa, serve tantissimo al nostro organismo per tante cose, serve anche per equilibrare i nostri cicli vitali. Senza il sole, tanti paesi nordici sono famosi purtroppo per avere il più alto tasso di suicidi e di depressioni, perché hanno purtroppo durante diversi periodi dell'anno hanno pochissime ore di sole. Perché? Perché senza il sole il nostro corpo entra in una fase di fatto depressiva e si rischiano un sacco di problemi, senza entrare nel dettaglio di tante cose. Quindi il sole è fondamentale alla nostra vita. Il sole ci permette veramente di riequilibrarci dentro e fuori. Dobbiamo imparare però a gestirlo, perché il problema è che il sole, senza le barriere di cui avremmo avuto bisogno, che c'erano, ma non sto qua a parlare di buchi nell'ozono e quant'altro,
2: che lo ci ha fatto può fare con la lacca.
1: Con la lacca, probabilmente sì. provoca dei danni se non gestito correttamente. L'esposizione al sole è importantissimo. Camminare, fare passeggiate, esporsi nelle ore giuste della giornata fa veramente bene. Non bisogna abusarne e bisogna imparare a proteggersi dai raggi che sono gli UVA e gli UVB. Avevamo accennato nella puntata di ieri alla distinzione tra questi raggi. Siete abituate, penso ormai, a vedere le varie pubblicità o le etichette dei vari prodotti, e normalmente è indicato protegge dai raggi UVB. A volte c'è scritto protegge dai raggi anche UVA, magari c'è il disegnino dell'UVA all'interno di un cerchiolino, oppure c'è scritto broad spectrum, questa parolaccia. Il broad spectrum identifica effettivamente la protezione UVA. UVA e UVB sono due fratelli, uno cattivo e uno ma più rumoroso, e uno invece un po' più subdolo, forse più cattivo. L'UVA è effettivamente il fattore dal quale ci dobbiamo proteggere di più. Perché? Perché è quello che causa i danni peggiori alla nostra pelle. Noi parliamo spessissimo, sentiamo parlare di invecchiamento della pelle, ma da cosa è dato l'invecchiamento della pelle? È dato da più cose insieme. C'è l'invecchiamento naturale, dato dal fatto che semplicemente con il passare del tempo il nostro corpo smette di produrre alcuni ingredienti, alcune molecole, il collagene, sì?
0: La postilla,
1: sì.
0: Quando arriviamo a una certa meravigliosa età, che noi smettiamo di produrre queste cose, le cerchiamo nelle creme.
1: Sì.
0: Tant'è che spesso mi è capitato di dirle: senti, ma io cosa devo fare, che cosa devo cercare in una crema idratante giorno e una crema idratante notte? Perché nella mia testa, ma nella fattispecie di tantissime donne, pensano che la crema da notte serva per come una sorta di miracolo per rigenerare durante il sonno la nostra pelle. Però abbiamo bisogno che abbia determinate caratteristiche. Tant'è che io ti ho sempre chiesto, ma il siero lo posso usare solo di giorno o lo metto anche di notte? Perché quello che più banalmente cerchiamo di sapere è, allora, cosa devo fare? Come mi devo comportare? Cosa devo comprare? Perché, per esempio, una mia carissima amica, la Paola, che saluto, mi dice, no, io ho comprato questa crema da Sephora, ma va bene, quella che ti ho mandato l'altro giorno.
1: Non possiamo dire il nome, vero?
0: Non lo so. Regia, possiamo dire il nome di questa crema?
1: Ci dà il permesso? Oh, Medicube. Che è il mondo della skincare coreana,
0: lei dice,
1: di cui parlavo
0: però,
1: anche ieri.
0: Se io la metto ma non faccio un lavoro sotto di skincare, è come mettere del profumo senza lavarsi. Quindi è meraviglioso, scusami se ti ho interrotto,
1: no,
0: ma
1: figurati.
0: Stanno arrivando dei messaggi delle nostre ascoltatrici e mi ricordo quello che chiedono a me, perché ho la fortuna di avere lei nel comodino. Cosa dobbiamo fare? Allora, insegnaci quali sono gli step che dobbiamo fare per prenderci cura della nostra pelle. Poi, se vuoi darci qualche dritta su qualche marca, sia che le nostre ascoltatrici possano permettersi creme da 35 euro, quelle che possano permettersi creme da 5 euro, 10 euro, che creiamo una fascia magari intermedia, perché tu, vuol dire, la crema quanto dura? Un mese?
1: Se la metti bene.
0: Esatto. Quindi creiamo un'educazione alle nostre, non che non siate educate, amiche, ma creiamo un'educazione per
1: un'abitudine.
0: Sapere, un'abitudine sana che possa veramente farci star bene senza farci spendere follie. E con Sabri riusciremo probabilmente a trovare davvero i passaggi giusti anche per le mamme che hanno 3 figli, 2 figli, che sono di fretta. Gli ho detto, hai dormito bene? Sì, ho dormito 2 ore, sto benissimo.
1: Cosa?
0: Per me è solamente assurdo pensare, no? Però ci deve essere una skincare per ognuna di noi, perfetta per ognuna di noi, che ci aiuti a non sprecare i soldi, perché poi fondamentalmente è di questo che vogliamo. Nessuna tornerà più giovane a meno che non venga aiutata dal chirurgo.
1: No.
0: Ma che ci possa far star bene, sentire più belle. Sì. E l'effetto, soprattutto anche quello che mi interessa, quando sentiamo l'effetto che tira.
1: Tensore.
0: È un bene o un male? Cosa faccio di questo tensore?
1: Dipende, perché tendenzialmente l'effetto tensore di cui parli è sintomo del fatto che la nostra pelle è troppo secca. La disidratazione o la secchezza della pelle hanno come sintomo questo, il sentir tirare. Uno pensa, oh wow, che bello, così non ho le rughe. No, assolutamente no, perché alla lunga poi ci ritroviamo con altri danni. Per riuscire a eseguire una corretta skincare bisogna imparare a conoscere la propria pelle, quindi fare un'analisi effettivamente di che tipo di pelle abbiamo, se la nostra pelle è una pelle a tendenza acneica, se è una pelle a tendenza magari con delle zone che sviluppano dei rossori, se è una pelle magari che effettivamente è secca, quindi che è disidratata, scusate, quindi perde i liquidi, ma che poi ha delle zone invece in cui è particolarmente oleosa. E sembra una bestemmia.
0: Quindi,
1: dire, ma come faccio a essere disidratata e anche lucida? La zona T, specialmente, quindi tipicamente quella della fronte e magari il mento, il naso, che sono le zone tipicamente più facilmente oleose. È possibile essere disidratati perché non abbiamo una corretta barriera lipidica, e nello stesso tempo, e quindi perdiamo i liquidi, e nello stesso tempo avere delle zone più grasse. Nel momento in cui si capisce qual è effettivamente il nostro tipo di pelle, allora riusciamo a capire anche che skincare fare. Sicuramente, se dobbiamo pensare a degli step, distinguiamo quasi sempre tra skincare

0: giorno e skincare notte. Se poi abbiamo la fortuna di lavorare da casa, come spesso faccio io, e oppure non dobbiamo correre in ufficio alle 7 del mattino, la skincare che utilizziamo di notte va benissimo anche per il giorno, se non vi dovete truccare, perché la skincare notturna tendenzialmente è sempre più ricca. Le formulazioni per la skincare notturna sono sempre più corpose. Perché? Perché di notte il nostro corpo cosa fa? Riposa, si rigenera. Le cellule quindi in quel momento hanno la possibilità di assorbire in una maniera più profonda gli ingredienti, gli attivi di cui sono composte le formulazioni.
1: Quindi se io faccio un'ottima skincare la sera e ho la possibilità e mi metto le mie creme, la mattina che sono magari super mega di fretta, cos'è che mi basterebbe fare?
0: Allora, ci sono delle ottime creme, cioè, chiamiamole due in uno.
1: Posso non fare una skincare anche la mattina?
0: No, ragazzi, io non mi truccherei mai e non mi trucco mai senza prima aver messo la base. Io preferisco piuttosto dire ok, non mi metto il fondotinta, mi prendo una BB cream o una CC cream, di modo
1: Perché
0: da...
1: Qual è la differenza tra le due?
0: È il tipo di concentrazione, quindi di attivi che hanno. La BB cream di fatto è un idratante.
1: Colorato?
0: Di solito sì, non è detto. Ci sono le BB cream e le CC cream anche bianche, oppure leggermente tonalizzate per andare giusto ad uniformare magari l'incarnato, a leggermente correggere delle discromie, ma non hanno una pigmentazione. Quindi non hanno di fatto pigmenti all'interno della formula.
1: E una CC cream cos'è?
0: La CC cream invece è una formula più corposa e oltre ad idratare nutre. Quindi è di fatto più ricca. Io tendenzialmente d'estate soprattutto, io non amo particolarmente il fondotinta, non mi piace l'effetto mascherone sulla faccia, e quindi uso moltissimo, faccio largo consumo effettivamente di BB e di CC.
1: Come le alterni? Cioè, per esempio, a 40 anni, cos'è che... Allora, ricapitoliamo.
0: 45.
1: Abbiamo tutte
0: guarda
1: 45
0: che cambiano,
1: anni.
0: No.
1: Allora... Ricapitoliamo,
0: sì.
1: La sera una preziosa skin care,
0: sì,
1: e una crema nutriente, perché la pelle la notte è più ricettiva, ma la mattina non è che potete ma sì dai, mi schiaffo su un po' di fondotinta, mi lavo la faccia come i gatti. No, non funziona così.
0: Lavatela bene, mi raccomando, la detersione è importante.
1: Quindi, facciamo sempre un ottimo lavaggio, quindi possiamo anche passare sulla pelle un batuffolo, un qualcosa di... No, non fatelo.
0: Piuttosto lavatevi veramente solo con le mani.
1: E l'acqua?
0: No, perché il batuffolo comunque trascina sporco in giro per la faccia.
1: Ma la mattina io non sono sporca.
0: Ma durante la notte il tuo corpo produce tossine. Sì, dove vanno? Sulla faccia.
1: Sulla faccia, quindi?
0: E traspira, la nostra pelle respira ed è da lì che buttiamo fuori. È il nostro primo filtro.
1: Ma quindi la mattina io non faccio, cioè non posso fare lo scrub tutti i giorni?
0: No.
1: Però posso esfoliarla tutti i giorni?
0: No, peggio ancora. L'esfoliazione e lo scrub sono... Allora, ci sono tipi diversi di esfoliazioni. L'esfoliazione in termine stretto, ovvero peeling, una volta al mese. Se avete delle pelli, magari... particolari da trattare,
1: lo posso fare in casa anche,
0: sì, con dei prodotti corretti, assolutamente sì. Peeling fisici, io parlo di fisici, peeling chimici io li lascerei sempre fare agli esperti del settore,
1: che già anche lì ogni tanto vediamo delle quelle cose che
0: pelli bruciate, no grazie,
1: lasciate stare,
0: no, perché comunque se non si sanno utilizzare correttamente determinati ingredienti. Io oggi sento parlare sempre da tutti il retinolo, il magico retinolo,
1: sì.
0: Retinolo, retinolo, retinolo. Se non lo sai usare il retinolo, ti rovini la pelle.
1: Porca miseria.
0: Sì. Le ventenni, le 25enne, se ci fosse qualche figlia che ci ascolta, non vi serve il retinolo, perché il vostro corpo lo produce, non serve di buttare in eccesso, spendete soldi in cose che non vi servono.
1: Vi stanno truffando.
0: Sì, no, no, non è che stimolate il vostro corpo a produrre di più di quel che già sta producendo al 100%. Nel momento in cui dai 30 anni in su inizia piano piano comunque a produrne di meno, allora ci può stare, ma... Prima di tutto, mai retinolo se vi state esponendo al sole. D'estate dimenticatevelo il retinolo. Vi bruciate.
1: Mamma mia.
0: Vi bruciate.
1: Mi raccomando.
0: Perché comunque nel momento in cui lo applicate andate in qualche modo ad abbattere leggermente la barriera, e quando vi esponete al sole vi bruciate. Quindi no.
1: No.
0: Ci sono ingredienti che è importante capire che c'è un'età in generale per ogni tipo di ingrediente. Nel momento in cui con l'andare degli anni il nostro corpo smette di produrre determinati ingredienti, allora è bene integrarli, sì,